0: La musica, la vetrina della musica indipendente, va in onda tutti i giorni a quest'ora e vi fa ascoltare novità discografiche indipendenti di ogni genere musicale. Ben trovati, anche oggi ne abbiamo di belle da sentire, a partire subito dal primo disco che sveglia dei ricordi, perché come sempre Ora Musica apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1969.

acqua azzurra, acqua chiara. Oggi siamo ritornati indietro nel 1969 con Lucio Battisti da Emozioni, un album fantastico. Siamo ora alla novità al primo ascolto. Dall'Abruzzo arrivano Lingue con il nuovo singolo Triste.

0: Ora musica, le nostre chiacchierate quotidiane oggi ci portano a Correggio e andiamo a fare una chiacchierata con Andrea Gherpelli in programmazione con il suo singolo. Ciao Andrea, anzitutto ben trovato.
1: Ciao, grazie mille dell'invito, mi fa molto piacere essere tuo ospite, come va?
0: Bene, stavo pensando al fatto che già, insomma, iniziare a dire Correggio è una bella responsabilità, vivi in un posto...
1: giustamente, eh? Uno dice già ci sono dei precedenti, bisogna stare un po' all'occhio.
0: Esattamente.
1: Hai ragione.
0: Allora, mi troverai il tuo singolo d'esordio, praticamente il primo singolo che registri?
1: Sì, diciamo che è il primo pezzo che ho deciso di far uscire dopo tanti anni che comunque faccio musica.
0: Come mai? No, infatti fa specie perché di cose ne hai già fatte parecchie, però questo è il primo singolo.
1: Ma perché evidentemente, sai, ci sono momenti nella vita in cui le priorità cambiano. E adesso, dopo tante cose che ho fatto anche tra cinema e televisione, dove ho sempre dato, diciamo, la mia persona a personaggi che stavo raccontando, sentivo il bisogno di portare qualcosa di mio personale, ecco, cioè di non avere più filtri ma di portare brani, quindi la musica, riprendere la musica per me è stato un modo di riportare la mia persona in primo piano rispetto a tutti i personaggi che ho interpretato per registi e sceneggiature.
0: Come ci presenti e ci introduci Mi troverai?
1: Allora, Mi troverai è un brano che raccoglie moltissimi momenti di vita vissuta e quindi diciamo che è un collage emozionale di situazioni dove appunto mi puoi trovare, cioè la persona che io ho amato sa che lì mi troverà sempre, in qualsiasi momento che amo e che ho amato, perciò è un modo, diciamo, per raccontare le relazioni in un modo anche forse, credo, un pochino inusuale per un uomo, perché diciamo ho cercato di essere abbastanza viscerale e forse anche un po' vulnerabile rispetto al modo in cui noi uomini ci muoviamo solitamente per il mondo.
0: E noi invece, se vogliamo trovarti attraverso i social per sapere cosa fai, quali saranno i tuoi prossimi passi, Facebook e Instagram vedo, giusto?
1: Corretto, esatto, ci sono i miei due profili dove naturalmente tengo aggiornato rispetto alle mie attività e poi dopo l'estate naturalmente arriverà il disco e lì ci saranno momenti di showcase, momenti di poterci incontrare anche di persona e portare la musica dal vivo.
0: Ecco, hai detto arriverà il disco perché si tratta proprio di un album, 8 brani, adesso noi ascoltiamo questo ma sta per arrivare un album.
1: Corretto, esatto, è proprio così, sono 8 brani, sono già pronti, adesso li stiamo sistemando con il mio gruppo di lavoro perché voglio preparare anche un disco, un CD fisico con all'interno, oltre ai testi, anche altre cose su cui sto lavorando, perciò sto cercando di fare un mio piccolo concept come primo album e quindi eccoli, se vorrai ci risentiamo dopo l'estate per sentire altri brani.
0: Molto volentieri, ti cercheremo e ti troveremo, giusto?
1: Bravo, guarda, tu quando vuoi sai che mi troverai.
0: Esatto, mi troverai. Andrea Gherpelli, grazie per essere stato con noi.
1: Ringrazio io te e tutti i tuoi ascoltatori, ciao, a presto.
2: Mi troverai in piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se è un uomo di successo a queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Mi troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari, così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo al non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi. Loro, quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi, perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre, e la notte passa come passa il male a un dente, e sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più in mezzo alla corrente.

Ora musica, oggi il nostro ospite è Andrea Gerpelli per presentare questo suo singolo. Si chiama Mi troverai tra le nostre promozioni.

0: Allora, musica brand, giovanissimo, ha appena 19 anni, arriva da Genzano di Roma, poco fuori Roma, e questo è il suo nuovo singolo, Letto di Vetro, novità al primo ascolto. Ancora un paio di novità al primo ascolto, ad esempio Summer is Magic, Christian Marchi.
1: Oh.

Questo 2026 ha un nuovo Summer is Magic, perché quando dicevi Summer is Magic fino a ieri pensavi al successo degli anni 90 targato Playa Hitti. Invece questo è il singolo di Christian Marchi con la voce di Solea, novità al primo ascolto Aura Musica. E a chiudere Freud con Daphne. So-

0: Progetto Freud, progetto che ha preso vita lo scorso anno e che segna la svolta artistica di Andrea Frosi. Avremo modo di tornare a parlare di questo progetto e raccontarvelo meglio. Per oggi però è tutto, noi se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
3: Buongiornissimo, ciao da Miriam, sulle 8:02 e anche dal nostro fonico Jure Zoglia. Come va? Qua si sta bene, freschetto, quindi ci vestiamo in questo giorno d'estate, sì dai, diciamo la verità che è già cominciata l'estate e ci vuole, il 21 inizierà certo con musiche, canti, balli eccetera, si festeggia, ma è già iniziata e noi oggi questa mattinata la passeremo insieme, dapprima a Mariana Jelicic-Buic, che è la direttrice artistica del Festival dell'Istroveneto, che ormai è iniziato appunto il 6 giugno, durerà fino al 27 di giugno, e questa sera anche vi ricordo l'appuntamento appunto di giovedì 11 giugno alle 19:30 corremo su Esopo il palco, una rassegna di cori e di filodrammatiche al Teatro di Buie, sempre qua dalle nostre parti in Istria. Salutiamo tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci stanno ascoltando adesso in diretta. Così, e poi si va avanti invece per appunto c'è anche a Fiume la settimana della cultura fiumana e ne parleremo col presidente della comunità degli italiani di Fiume, Enea De Sardo, e poi verrà a trovarci in studio anche la professoressa Nives Zudic Antonic, che presenterà domani insieme alla nostra collega Martina Vocci alla Casa Tartini di Pirano, alla comunità degli italiani di Pirano, la sera tra calli e campielli, risi e bisi e baccalà, le ricette della mia memoria veneziana, il suo nuovo libro appunto di ricette, ma non soltanto di affetti, ecco. E poi saremo con Davide Perissutti, direttore artistico di Terminal, un festival di circo contemporaneo che si svolge al Parco Moretti di Udine e a partire appunto da questi giorni, e con noi ci sarà anche Remo Anzovino, che è un compositore, un pianista, un musicista, un avvocato anche, ecco, e parleremo della colonna sonora che ha scritto per il film I colori della tempesta. Ma adesso così, la tempesta, non so se ci sarà tempesta, fuori c'è un bel vento frizzante, venticello, ecco, si sta bene proprio, ci siamo vestiti con le maniche lunghe, qua, e i calzoni lunghi, le calze eccetera, qualcuno più, qualcuno meno, ma comunque si inizia adesso senza vestiti, proprio così, spogliatevi proprio con questa canzone e cominciate questa giornata così alla rovescia, no? Non vestitevi, non bevete il caffè, non lavatevi i denti, non so cosa fate durante la mattinata, non andate a fare la spesa, niente, non pensate, ascoltate questa canzone senza vestiti, occhi chiusi.

0: Francesco.
1: Senza vestiti, proprio così. Siete rimasti questi 3 minuti senza vestiti, vestiti solo di questa musica, di questa canzone. Come vi avevo detto, saremo in compagnia di Marianna Jelicic Buic, che ho sentito questi giorni, e parlerà appunto del Festival dell'Istroveneto, che è promosso dall'Unione Italiana in collaborazione con il sostegno e con il patrocinio della città di Buie, dell'assessorato alla cultura della regione Istriana, dell'Università Popolare di Trieste, della Regione Veneto, Regione Istriana, dell'Università Popolare di Trieste, della Regione Veneto. E quindi ha

0: Buongiorno Marianna Jelicic-Buic, direttrice artistica del Festival dell'Istro Veneto e titolare del settore cultura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. Ciao!
1: Ma buongiorno Miriam, un caro saluto a te, allo studio e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie Marianna. Allora, il Festival dell'Istro Veneto è adolescente, sta crescendo, ha già 15 anni, avete festeggiato questo sabato 6 di giugno. Come avete festeggiato e quali sono le emozioni?
1: Beh, abbiamo fatto un compleanno veramente bellissimo, secondo me. In piazza San Servolo e la piazza e tutto il pubblico ci ha regalato grandi emozioni. Abbiamo

0: deciso di ripercorrere insieme questi primi 15 anni con dei brevi filmati che ci hanno fatto vedere come eravamo, come siamo cresciuti, e ascoltando le canzoni vincitrici delle 13 edizioni di Dimmela Cantando. Quindi è stata veramente una serata piena e ricca di emozioni, di ricordi, ma veramente mi emoziono anche adesso ripensandoci.
1: E quindi si è cresciuti insieme, poi ci sono state anche le persone oltre te e tutto il gruppo dell'Istro Veneto che hanno contribuito alla realizzazione del festival in questi anni, quindi è stata una festa per tutti.
0: Assolutamente, in fondo ci siamo detti è giusto che noi si festeggi insieme, che sia una festa anche per noi che abbiamo iniziato a lavorare a questa 15ª edizione già a settembre, con questo che la data per l'apertura di quest'anno l'abbiamo fissata proprio più di un anno fa. Quindi a un certo punto ci siamo detti è giusto che sia così, è giusto che tutti insieme ci ricordiamo e ringraziamo noi stessi, cantanti, noi che lavoriamo, tutti quelli che partecipano, proprio perché se uno non va un po' indietro a rivedere che cosa ha fatto, come è migliorato nel tempo, quali nuovi contenuti che sono stati inseriti, allora non ha sicuramente la percezione di quanto lavoro, quanta fatica ci sia stata dietro.
1: Prima di questo festeggiamento alle 21 in Piazza Duomo, avete iniziato anche con i più giovani, i partecipanti delle scuole, anche i mentori, quindi bravi fioi.
0: Sì, quest'anno sono stati veramente più che bravi fioi, perché abbiamo avuto un'adesione incredibile sia dal punto del concorso letterario sia di quello del concorso video, ed è stato giusto iniziare proprio con loro perché ci hanno rincuorati, ci hanno ricordato che l'Istro Veneto sta bene di salute, è ancora parlato, è ancora usato ed è vivo, e questo è il motivo per il quale poi in fondo noi ci impegniamo, proprio per sensibilizzare tutti noi nell'usarlo, nel non dimenticarlo, nel recuperarlo, e poi inoltre li porta, mentre fanno queste loro riflessioni, questi loro componimenti, in contatto con i propri genitori, con i nonni. E si fa sempre un doppio bene, quindi trasmettono un sapere e lo fanno in Istro Veneto, quindi doppio è il beneficio.
1: Ecco, e pensi che sia cambiata un po' la consapevolezza in tutti questi anni della lingua che parliamo, insomma, qua da queste parti, della consapevolezza fra di noi, ma anche fra chi non parla l'Istro Veneto?
0: Ma indubbiamente, perché ci sono diverse creature che anche frequentano le nostre scuole e per le quali l'Istro Veneto non è la lingua madre, ma è quella lingua che poi hanno acquisito stando qua, stando in classe, stando con i compagni che lo parlano. E forse questo è anche il successo maggiore, perché se da un lato va benissimo che chi già lo parla continui a farlo, così va anche benissimo il fatto che questo venga poi imparato dagli altri, dall'ambiente che li circonda.
1: E se non sbaglio c'è anche una nuova scritta, un'indicazione stradale che fa Città dell'Istro Veneto.
0: Vero, c'è un'insegna che appunto dice a chi arriva a Buie che questa è Città dell'Istro Veneto, così come lo sono anche molte altre, però mi sembra sia giusto, visto che il festival è nato proprio a Buie, che sia stata posta questa insegna proprio in questa città, e sono certa che anche nel futuro poi i sindaci prenderanno questo bel esempio e metteranno questa stessa insegna anche negli altri comuni città dell'Istria.
1: Ecco perché sabato vi siete incontrati, si sono incontrati anche vari sindaci delle varie città istriane, ecco, per firmare un protocollo d'intesa per la tutela, certo, appunto, e la valorizzazione del dialetto istroveneto.
0: Perché non basta solamente, cioè va benissimo il festival, si occupa e cura un aspetto, quello più vivo, quello creativo, ma questo va affiancato poi a gesti concreti, a volontà precise, e al coinvolgimento della regione e dei comuni sui quali, in base al decreto ministeriale, è presente, viene partato il ministro Veneto, ed è necessario quindi dimostrare la buona volontà. Io ringrazio tantissimo la regione che, ecco, non ha esitato un attimo a invitare, a coinvolgere i sindaci dei comuni e delle città proprio a firmare questo protocollo d'intenti, che è un buon inizio.
1: Si inizia ma si continua con Suezo per il palco, poi ho visto che ci sono anche altri eventi nel programma che possiamo trovare anche in internet, ma tu magari ci fai un resoconto dei vari eventi che ci sono magari questi giorni.
0: Ma ben volentieri. Quindi avremo 8 serate di Corremo su Esopo il Palco, ospitate in diverse realtà, quindi inizieremo a Buie, poi ci trasferiremo a Verteneglio, a Materazza, a Castelvenere, a Momiano, torneremo nuovamente a Buie, ma non soltanto. Oltre a queste rassegne dei cori e delle filodrammatiche, abbiamo da non dimenticare altri concerti, altri momenti musicali importanti, come è il concerto dei Calegaria, che ci sarà il 17 giugno a Buie. Poi avremo una serata dedicata all'opera da camera Storia di un soldato, tradotta per questa occasione in Storia di un soldato, e poi anche avremo il concerto della banda della comunità degli italiani di Buie con il gatto coi stivali.
1: Che bello.
0: Inoltre, parallelamente, io ringrazio per l'iniziativa il maestro Maurizio Lopinto, che ha proposto di fare un weekend all'insegna della direzione corale dei brani proprio della nostra tradizione, con un masterclass per direttori di coro, che vedrà poi l'esibizione mercoledì 24 e precederà poi la serata di Tego Prepara il ricettario, questa volta tradotto in istroveneto, posso svelarvi anche questo segreto. E poi non possiamo dimenticare il nostro Dimela Cantando, canzoni inedite in istroveneto, che avrà 3 momenti. Inizieremo già questo fine settimana andando a Tribano, ma non il Tribano di Buie, bensì in Veneto, che
1: più
0: è il
1: lontano
0: comune con il quale, esatto, si è gemellata la città di Buie proprio recentemente, e ci trasferiremo sabato, quello dopo, a Isola il 20, e per finire Dimela Cantando, gran finale a Buie, lì dove tutto è cominciato, lì anche il 27 giugno concluderemo questa 15ª edizione.
1: Che bello. Allora, Marianna Jelicic-Buic, direttrice artistica del Festival dell'Istroveneto, grazie per essere stata con noi. E Gesè, anche la pagina in internet de Vardar per il programma.
0: Assolutamente, non stai ad aver paura, tutto si trova in internet, è una roba assai utile.
1: istroveneto.com. Come si dice? Auguri!
0: Ma grazie mille, che ne va di tutto ben, che il tempo resisti, che non abbiamo né troppo caldo né troppo freddo, ma soprattutto che non piovi.
1: Ecco, boh. Grazie Marianna, alla
0: grazie
1: prossima.
0: A te, Miriam. Grazie, saluti, ciao.

La più bella parte de ti con Maria Musti, una canzone appunto di Maria Musti, Giorgia Giurco e gli arrangiamenti sono di Luca Fornasi. È una canzone che ha partecipato al festival, a uno dei festival, Dimmela Cantando, il festival della canzone inedita in Istro Veneto. Ma si va avanti, volevo avvisarvi che il 14 giugno alle 19 c'è un bel concerto intanto di canto libero organizzato dalla comunità degli italiani di Cittanova in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste, la città di Cittanova, l'Unione Italiana, la Regione Friuli Venezia Giulia, Good Vibration e il CMC, Centro per la Manifestazioni e la Cultura, dove si svolgerà appunto il concerto Canto Libero, in programma alle ore 19. Prima ci sarà anche un incontro con, sì, con Mogol, ecco, però agli addetti è riservato agli addetti per la stampa, ecco, alla stampa alle ore 18 e poi alle 19 appunto il concerto con la band Canto Libero, dedicato ovviamente al repertorio di Lucio Battisti e Mogol, e che vedrà appunto la partecipazione dello stesso Mogol quale ospite d'onore della serata, quindi a Cittanova, sempre qua in Istria, il 14 giugno alle 19 il concerto. Per maggiori informazioni, magari per la prenotazione, rivolgetevi alla comunità degli italiani di Cittanova. Quindi, beh, non ci resta altro che ascoltarci un'avventura. Buona giornata a tutti e ci risentiamo fra poco dopo il notiziario. Grazie.

0: Salvo, la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare se stessi, sapendo che il maltempo passa sempre e comunque. Buon vento, Giovanotti e Alfa.

Buon vento alle 8.42, questa è Radio Capodistria, ciao, sempre in compagnia di Calle degli Orti Grandi, con Miriam e col nostro fonico Jure Zoglia, e fra un po' saremo con un ospite, ovvero il presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, Enea De Sardo, così ci racconta un po' come sta andando la settimana della cultura fiumana. E per annunciarlo adesso ci ascoltiamo un bel brano di Florinda Kleviser con la voce di Nevia Rigut e alla chitarra Darko Jurkovic, ovvero Charlie, e sempre noi il brano, che ha partecipato appunto al Festival delle Canzonette Fiumane l'anno scorso.

0: Sempre noi, una canzone della fiumana Florinda Clevis, reinterpretata da Nevia Rigutto e Darko Jurković, Charlie alla chitarra. E invece adesso siamo con Enea De Sardo, presidente della comunità degli italiani di Fiume. Buongiorno.
1: Buongiorno Miriam, a te e a tutti i nostri ascoltatori e grazie per l'invito.
0: Grazie a te perché sei anche impegnato in questa settimana della cultura fiumana, è già iniziata e adesso sta proseguendo. Ecco, abbiamo sentito anche una canzone di Florinda Clevis che credo abbia presentato un libro anche.
1: Esatto, abbiamo iniziato l'edizione di quest'anno della settimana della cultura fiumana che... proprio questo giugno ha un gusto particolare, infatti la nostra comunità quest'anno festeggia 80 anni di attività. Sì, proprio un bel numero. Mentre come ben sappiamo, a inizio aprile il dialetto fiumano è entrato nel registro del patrimonio culturale immateriale della Repubblica di Croazia, quindi dopo l'istroveneto e dopo l'istrioto anche un terzo dei nostri dialetti si aggiunge a questa lista e riceve questo importante riconoscimento.
0: Evviva.
1: E proprio per questo abbiamo voluto iniziare la settimana della cultura fiumana con la presentazione di un nuovo libro, Do Amiche, dell'autrice Florinda Clevis, come avevi annunciato, ma anche Ivana Percetti Božičević, che l'ha scritto con lei, che è in dialetto fiumano. Ecco, per quindi continuare questa produzione letteraria nella nostra parlata.
0: Che bello, anche il tema dell'amicizia anche in questa canzone, ecco, sempre noi, e continua appunto con il libro in dialetto fiuman. E poi si va avanti anche in questa settimana, sono successe e succedono tante altre cose, fra sport, musica e tant'altro, raccontaci.
1: Certo, un po' di tutto. Martedì abbiamo inaugurato la mostra della nostra sezione Ceramisti, che è stata molto apprezzata dal pubblico, come anche ieri la mostra della nostra sezione Pittori, che è stata ben seguita, quindi è stata un'occasione anche per mettere in mostra quelli che sono i lavori e ovviamente l'impegno e la passione dei nostri attivisti che ogni settimana vengono in comunità e che quindi animano un po' la parte artistica della sì. comunità degli italiani di Fiume. Poi ieri abbiamo avuto anche la presentazione di un albo illustrato, la traduzione del Bosco di Stribor di Ivana Berlich-Mazuranić, per la prima volta in dialetto fiumano, tradotto dalla nostra Tiziana Dabovic, ma è un'iniziativa in realtà che parte dalla scuola media superiore di scienze naturali e di grafica di Fiume, che per un progetto quest'anno hanno voluto scoprire un po' meglio tutte le parlate della zona quarnerina, hanno visitato anche la nostra comunità degli italiani, si sono interessati al dialetto fiumano e quindi ci hanno proposto di pubblicare insieme questo albo. Noi abbiamo con la nostra Tiziana Dabovic preparato la traduzione, mentre loro hanno preparato le illustrazioni, l'hanno mandato in stampa e hanno fatto tutto quello che bisogna fare come parte della loro esperienza scolastica. Anche questo è stato veramente un progetto eccezionale del quale, ecco, andiamo molto fieri e non posso smettere di lodare questi ragazzi per la loro iniziativa e anche per l'approccio, no, che hanno avuto nei nostri confronti, ecco.
0: Ecco, un po' di magia ci vuole, ecco, anche.
1: Assolutamente sì, anche se ricordiamo qual è la storia, no, del Bosco di Stribor, come in realtà l'amore trionfa sul male, credo che anche quello, oltre alla magia, abbiamo bisogno anche di quel messaggio lì.
0: Che bello,
1: tempi.
0: Tutta poesia. E poi ci sono tanti altri eventi, Enea.
1: Assolutamente sì, oggi continuiamo con le premiazioni del concorso Critico in Erba per i ragazzi delle nostre scuole elementari e poi la serata prosegue con briscola e tennis tavolo in comunità, quindi non solo arte, non solo cultura, non solo conferenze, ma anche occasioni per stare insieme. Colgo l'occasione, visto che stiamo parlando del concorso critico in erba, di sottolineare il fatto che la Settimana della Cultura Fiumana non prevede solo eventi organizzati dalla comunità degli italiani di Fiume, ma qui ci sono anche delle iniziative del ANVGD, dell'AFIM, cioè dell'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, del Dipartimento di Italianistica, della Facoltà di Filosofia dell'Università di Fiume, e anche uno spettacolo del dramma italiano, perché infatti domani pomeriggio ci troviamo al Teatro Nazionale Croato Ivan De Zajc per l'anteprima dei il mio figlio cammina solo un po' più lentamente del dramma italiano, sì. Mentre alle 21 ci spostiamo in Piazza della Risoluzione Fiumana per la quinta edizione del Festival Canzonette Fiumane. Abbiamo ascoltato prima la canzone, sì. E da quest'anno avremo a disposizione 12 nuovi brani in dialetto fiumano, dalla musica un po' più tradizionale addirittura a un punk leggero, quindi sarà veramente per tutti i gusti. Sì, come no.
0: Bene, noi non facciamo ascoltare le canzonette di quest'anno perché sono inedite appunto, e quindi ne faremo ascoltare una dell'anno scorso, e poi si prosegue anche dopo il Festival delle Canzonette Fiumane e si va a sabato.
1: Esatto, sabato mattina, tutta la mattina sarà dedicata a un ciclo di conferenze sullo sport fiumano, perché sono stati tantissimi i fiumani che dalla fine dell'Ottocento verso la metà del Novecento hanno scritto la storia sportiva della nostra città, non solo a Fiume ma anche in
0: mondo.
1: Italia soprattutto e nel mondo, sì, dal calcio al tennis al canottaggio e così via. Quindi qui sono i nostri fratelli esuli dell'AFIM che organizzano queste conferenze che saranno sicuramente molto interessanti e molto seguite. Poi nel pomeriggio continuiamo con una presentazione del libro sulla sezione fiumana del Club Alpino Italiano, che anche avrà sicuramente degli aspetti molto interessanti e ancora sconosciuti al pubblico, per continuare con quello che è uno degli appuntamenti chiave ogni anno, ovvero la presentazione del foglio della comunità degli italiani di Fiume, l'Attore. Quest'anno un'edizione un po' allargata, visto che appunto festeggiamo 80 anni di attività, con tanti approfondimenti storici, ma anche dei testi ripresi dai vecchi numeri dell'Attore e ovviamente anche tanti articoli di attualità degli ultimi anni di quello che è successo nella nostra comunità degli italiani. Poi sempre sabato pomeriggio sera abbiamo anche la presentazione di un libro, un altro libro in dialetto fiumano di Bruno Bontempo, Cicole, sì. E Ciacole in Fiuman, una selezione di testi scritti negli ultimi anni e pubblicati sull'Attore, quindi per sottolineare ulteriormente questo nostro legame non solo linguistico ma anche identitario con il nostro dialetto, per poi proseguire la serata, sarà veramente una giornata piena di impegni sabato, sì. Per quelli che vorranno venire a Palazzo Modello, l'AFIM organizza un recital del film Tutti Insieme Appassionatamente per finire in bellezza prima della cena, e dopo la cena torniamo sempre a Palazzo Modello perché il dramma italiano organizza una festa dopo lo spettacolo. Esatto, ecco. L'anteprima è venerdì pomeriggio, lo spettacolo, cioè la prima, è sabato sera, e poi 19. Sabato dalle 9:30 c'è anche la festa in comunità, esatto.
0: Ah, benissimo, ma non è finita qua perché si continua dopo sabato e la settimana arriva anche al 16, se non sbaglio, finisce il 15 di giugno e si va avanti con i festeggiamenti della cultura fiumana, ecco, con lunedì. E quindi
1: esatto, ma sì. non solo, perché colgo l'occasione anche per dire che domenica l'AFIM organizza una navigata in barca fino all'isola di Veglia. E quindi ecco, rifiatiamo un attimo da tutti questi appuntamenti per passare una giornata intera in compagnia tra canti, musica e ovviamente speriamo anche di fare il bagno. Per riprenderci, ecco. E per tornare lunedì mattina, visto che il 15 giugno è proprio la giornata di San Vito, che è il patrono di Fiume, e la nostra settimana della cultura fiumana la organizziamo un po' attorno alle festività di San Vito.
0: Sì.
1: La mattina una messa in lingua italiana presso la cattedrale di San Vito, mentre al pomeriggio la presentazione della guida scritta da Ingrid Sever sul cimitero monumentale di Cosala, che per noi fiumani è un posto molto particolare, non solo perché molti dei nostri cari si trovano lì, ma anche perché con tutti i personaggi illustri che hanno le proprie tombe, i propri mausolei, ma anche con tutti i vari cognomi che si vedono dal Settecento in poi, diventa veramente un luogo dove si può scoprire e capire molto bene quella che è la storia di Fiume, quella che è l'identità di Fiume come città che si è evoluta lungo secoli. Ma non è finita nemmeno qui, perché dopo la presentazione del libro della professoressa Sever ci sarà anche la presentazione del volume Il Fiumano Letterario, Tradizione Dialettale e Voci Contemporanee, a cura di Gianna Maceri Sankovic e Corina Gerbaz Giuliano del Dipartimento di Italianistica. Quindi produzione letteraria originale, produzione musicale, ma anche analisi accademica e scientifica di quella che è la nostra parlata. Non ci facciamo mancare veramente proprio niente.
0: Oh.
1: Mentre come ultimo appuntamento della settimana, e qui veramente chiudiamo, anche perché ecco, ora a elencare tutti gli appuntamenti ecco, veramente sto perdendo anche un po' fiato, la nostra poetessa e autrice Laura Markic presenterà il suo progetto La Scartazza, che parte sulle pagine di Rieka Danas, che è un portale informativo attivo a Fiume, dove lei appunto scrive in dialetto fiumano anche per avvicinarlo alla maggioranza, oltre che scrivere per noi, e che quest'anno ha anche visto un'evoluzione che porterà una collaborazione tra la comunità dei italiani di Fiume e quella di Abbazia per un progetto un po' più largo che verrà presentato in autunno. Ecco. E qui abbiamo concluso questa settimana.
0: Benissimo, settimana della cultura fiumana 2026, potete trovare tutte le informazioni e tutto il programma appunto sulla pagina della comunità degli italiani di Fiume, e ti auguriamo e auguriamo a tutti i fiumani, non solo, perché tra l'altro gli eventi sono aperti a tutti, ma sono eventi gratuiti, quindi alcuni si svolgono a Palazzo Modello, e vi auguriamo una buona settimana della cultura fiumana, e vi lasciamo con una canzone di Francesco Squarcia con Deborah Voncina, Semo Fiumani. Ciao Enea, grazie. Ciao.
1: Ciao, ciao Miriam, ciao.

0: Amore con Dean Martin, perché? Perché siamo insieme a Nives Zudic Antonic, che ci presenta un bel libro, il suo libro è un libro di ricette tra calli e campielli, risi e bisi e baccalà, le ricette della mia memoria veneziana. Buongiorno Nives.
1: Buongiorno, grazie di avermi invitata.
0: Grazie a te di essere venuta. E c'è la presentazione domani, in verità la vera presentazione, venerdì 12 giugno alle ore 18 in Casa Tartini a Pirano, insieme a Martina Voci, che è la nostra collega di TV Capodistria, che salutiamo, e parlerete appunto del tuo libro di ricette, ma non ci sono solo ricette dentro. Noi abbiamo cominciato con una canzone del Samore, che perché ogni tanto parla anche di pasta e fagioli nella canzone Pasta e Fasol, e in una delle tue ricette appunto la pasta e fagioli, e quando diciamo pasta e fagioli ci vengono in mente tante cose, ecco, raccontaci un po' cosa ti viene in mente con la pasta e fagioli.
1: Allora, per quanto riguarda questa ricetta, io sono rimasta affascinata, devo dire, perché quando mi hanno invitato a Venezia, allora io a Venezia studiavo, facevo il dottorato, e ero stata invitata per la giornata del Redentore in barca con i professori.
0: Che bello!
1: E sono rimasta un attimo scioccata, perché di solito quando da noi le feste grandi si cucinavano cose molto più, insomma, diciamo più importanti, non so, arrosti, paste di un certo tipo, e loro invece in barca mi dicono che per il Redentore fanno pasta e fasoi d'estate, tra l'altro,
0: sì.
1: No? E sono rimasta un po' scioccata. Questo pasta e fasoi fatta praticamente, in un momento ho detto, ma pasta e fasoi in barca, a 30 gradi, insomma, caldo e così via. Invece quando praticamente me l'hanno offerta e ho provato a mangiare questa la pasta e fagioli che avevano fatto loro, che tra l'altro era una minestra ma fredda, era bellissima, era buonissima, e ho detto, e poi in questa maniera pian piano ho iniziato a raccogliere queste ricette, e questa pasta e fagioli mi è rimasta proprio in particolare così nella memoria, perché è una era, tra l'altro era abbastanza leggera, perché di solito da noi, sai, c'è sempre quel fatto dello zampino del porco,
0: esatto,
1: è pesante,
0: che non c'è, esatto.
1: Infatti, noi non abbiamo mai pensato di mangiarla d'estate in barca, tra l'altro, e insomma è nata così l'idea, perché anche questa pasta e fasoi è uguale più o meno come la nostra, però senza tutte queste
0: cose che magari invernali che tengono su magari qualcuno
1: per lavorare,
0: ecco.
1: È diverso.
0: Poi sì, le ricette cambiano quando cambiamo anche noi, eccetera, e quindi ogni ricetta ha un ricordo, cioè dell'affetto, per questo dezz'amore, no? Ricorda un po' Napoli la canzone, però ecco, va bene anche per Venezia e tutto il mondo, diciamo, perché pasta e fagioli, sì, è un piatto che conoscono un po' tutto, grazie appunto anche alla canzone, ma diciamo che la cucina italiana è conosciuta in tutto il mondo, anche se, per dire la verità, pasta e fagioli non è molto gettonato, però è un piatto che noi ci fa piacere. Io mi ricordo, per esempio, leggendo il libro mi hai fatto venire in mente vari momenti, appunto pure a me di persone, perché la cucina non è solo ingredienti, ricette, e quindi
1: ma quello che ho apprezzato soprattutto di questa cucina, e ho voluto poi scrivere questo libro, infatti tutti i miei amici lo aspettavano da anni, io raccoglievo queste ricette, è che è una cucina molto semplice, e ho apprezzato questo, perché molto spesso da noi, quando fanno ad esempio un risotto oppure una pasta, aggiungono tutte queste salse che poi cambiano il gusto della ricetta, mentre a Venezia, non dico adesso perché oramai i miei amici dicono che i vecchi ristoranti di un tempo sono quasi tutti chiusi, perciò è cambiato anche il modo di far cucina, è cambiato anche il modo di far cucina perché praticamente è cambiato ad esempio

0: offesa, ho detto: ma perché? Ho detto: no, io voglio quello. No, ho detto: questo è per i tedeschi, non è per lei, e non me l'ha voluto vendere. E allora ho cominciato a capire che praticamente un po' la cucina cambia, però se ad esempio vedono che tu sei mi prendevano del posto perché praticamente, sai, riuscivamo a parlare come loro e così via, allora la cucina diventa quella cucina veramente semplice che gusti in un certo modo. E infatti, perché dico che i miei amici volevano questo libro e per questo l'ho fatto poi, perché quando venivano da me e provavano ad esempio quel risotto agli scampi o al pesce e così via, era un risotto fatto di pesce e di scampi, non era il risotto con varie salse e così via. E io ero rimasta affascinata proprio da queste ricette molto semplici. Ad esempio, un'altra cosa che mi era, insomma, che è stata molto interessante è che queste signore, perché queste sono di solito le ricette che mi hanno dato le vecchie mamme del ristorante, voglio dire quelle signore che non ci sono più, e che me le dà, perché io ero talmente penso così contenta e emozionata anche della ricetta, perché mi hanno detto: ma come hai avuto queste ricette? Ho detto: ma io non lo so, io comunque dicevo: ma che buona. E poi di solito il cameriere o il gestore mi diceva: ma vado da mia mamma a dirglielo, no? E queste mamme poi mi davano la ricetta, ma in piedi, di solito io me le scrivevo, me le diceva a memoria, e così sono nate.
1: Su qualche tovagliolo,
0: certo,
1: del conto, sì, chi lo sa, tutto.
0: Perché nel momento in cui una persona ti dà la ricetta, tu devi scriverla.
1: Esatto, è un bene prezioso, certo. C'è qualcosa che poi magari uno ritorna a fare, ognuno poi ci aggiunge del suo,
0: certo. Tra l'altro, anche qui io di solito, perché anche chi leggerà e chi proverà deve poi, come io ho scritto nella mia introduzione, di solito devi aggiungere un po' di, perché io ho messo quello che mi hanno detto, ma poi devo aggiustare un po' le ricette, no?
1: Certo, anche perché non abbiamo detto, ma tu sei una cuoca meravigliosa.
0: Insomma,
1: no, perché chi prova le tue cose, insomma, ho avuto l'occasione di provare una torta, non te la scordi mai, diventa un ricordo, cioè il cibo è associato a un
0: ricordo, sì.
1: A un certo momento, a certe persone, no? Quindi sono cose che fanno riaffiorare anche delle emozioni, degli affetti. Certo. E quindi questo tuo libro è un nido, diciamo, di ricette, ma anche di emozioni, affetti e di un momento particolare. E facciamo sciogliere questa canzone intanto, quella di Cara Venezia, Mia Cara Venezia, ecco, così magari ci addentriamo in questo momento particolare della tua vita, anche, no? Con incontri.

0: ciao Venezia.
1: Mia cara Venezia, con Mauro Ottolini e la sua orchestra. Mauro Ottolini è un musicista, un compositore veneto, e la cantava tempo fa Fred Buscaglione, tempo fa ormai a fine anni 50. Noi invece adesso che siamo giovedì 11 giugno del 2026 siamo in studio con Nives Udic Antonic, professoressa ordinaria di letteratura italiana all'Università del Litorale di Capodistria e anche membro del Dipartimento di Italianistica e dell'Istituto di Studi Interculturali della Facoltà di Studi Umanistici, laureata in Lingua e Letteratura Italiana e Storia dell'Arte all'Università di Lubiana e dottoressa di ricerca in Linguistica e Filologia Moderna, indirizzo linguistico glottolidattico all'Università Ca' Foscari di Venezia. E adesso siamo qui per annunciare la presentazione del suo libro, che avverrà domani, venerdì 12 giugno alle ore 18 in Casa Tartini a Pirano, una presentazione del libro appunto che ha scritto Tra Calli e Campielli, Risi e Bisi e Baccalà, le ricette della mia memoria veneziana. La serata sarà condotta da Martina Voci, la nostra collega di TV Capodistria. E Nives, abbiamo parlato di ricette, di emozioni, di ricordi, ma anche queste ricette le continui a fare e le fai anche per i tuoi cari. Quindi
2: certo, le cucino sempre perché praticamente si aspettano. Di solito chi mi conosce e chi frequenta casa mia viene di solito a mangiarsi il risotto molto spesso. Faccio anche altre cose, ma il risotto è quello, diciamo,
1: il tuo piatto
2: più gettonato.
1: È forte.
2: Però mi piace di solito. Allora, io adesso ho fatto questo libro di ricette perché ho ricevuto queste ricette a Venezia e così via. Però questa è una passione che proprio mi porto dentro. Per me cucinare e rilassarmi. Io ad esempio quando sono molto nervosa, infatti tutti mi dicono: perché non vai a dormire? Perché non ti fai una riposata?
1: una passeggiata.
2: E invece mi metto proprio di solito di sera, di notte, anche dopo mezzanotte io comincio a cucinare, perché questo mi rilassa proprio profondamente. Sto proprio bene. Però dicevo che di solito dove vado mi piace proprio portare a casa delle ricette, così che diciamo che avrei ricette da tutto il mondo, però non ricevute come a Venezia, perché questa forse era stata una mia, diciamo, forse anche perché sono rimasta per tanto tempo prima legata a Venezia anche dal periodo di studio di mia sorella, perché io facendo anche storia dell'arte a Lubiana,
1: sì,
2: di solito andavo sempre a
1: Fulvia,
2: sì,
1: che salutiamo a proposito Fulvia, di Fulvia, sì. Ci sono le illustrazioni, sì, di Fulvia Zudic, certo, e tua sorella artista appunto, che pure lei ha vissuto a Venezia,
2: sì,
1: avete dei bei ricordi.
2: Ho voluto proprio anche i suoi disegni perché anche lei ha un forte legame con Venezia, ma probabilmente perché Venezia noi l'abbiamo vissuta come se fosse casa nostra.
1: Beh sì.
2: Sì, perché ad esempio adesso diciamo che un po' perdiamo l'identità nelle nostre città, io quando vengo a Venezia, forse adesso anche Venezia non ha più lo stesso sapore, diciamo, ma nei tempi ad esempio del mio periodo di studio a Lubiana, che era talmente diverso, andare a Venezia mi sembrava di tornare a casa, perché dove si poteva parlare in dialetto, dove ti trattavano, perché addirittura mi era successo quando Venezia, quando ancora al tempo di Fulvia, perciò erano gli anni 80, che ad esempio riuscivano a capire che tu non eri di Trieste, ad esempio io dicevo sì, sono di Capodistria, ma che Capodistria, tu sei di Pirano, e ero rimasta proprio affascinata da questo fatto qua, no? Del fatto che riuscivano anche a capire da dove arrivavi, forse qualche volta noi dimentichiamo di questo fatto qua, no? Quanto ad esempio ci collega quanto siamo collegati con Venezia, e forse per questo anche è nato poi questo libro.
1: Certo, ecco, in questo periodo in cui eri a Venezia, hai raccolto le ricette, erano mi dicevi il 2000 che stavi studiando.
2: Sì, dal 2000 al 2007.
1: Quindi tante le persone incontrate, magari con qualcuno siete ancora in contatto,
2: certo.
1: E ricordiamo anche che tu domani presenti alla Comunità degli Italiani questo libro, Comunità degli Italiani, dove anche tu hai svolto diverse attività, dalla filodrammatica anche,
2: certo. Ecco, sì, un'altra passione.
1: È un'altra passione, tante passioni, e ti conosciamo non soltanto attraverso appunto l'università, che sei professoressa, no, dello studio, cioè della letteratura italiana all'Università del Litorale qua a Capodistria, ma anche hai diverse passioni oltre la cucina. La filodrammatica e tante altre che scopriremo, per esempio anche ti piace tanto De André, che ascolteremo fra poco nel salutarti. Noi diamo appuntamento per scoprire tante altre ricette, perché tipo seppia alla veneziana due volte
2: perché c'erano un po' ricette un po' diverse.
1: No? Ecco, sì. Perché ti sono state date magari da diverse ristoranti, persone che tra l'altro al tempo erano ancora condotte e gestite da veneziani, no?
2: Certo.
1: Poi sì, vabbè, oltre ai secondi si passa anche ai dolci e siamo alla fine del menù, diciamo, al momento più dolce. Ci sono i biscottini, le frittelle alla veneziana, fritole di carnevale.
2: Certo, tutte, lì sono più ricette perché dopo anche degli amici, ad esempio le due docenti che hanno fatto anche la recensione al mio libro sono diventate due amiche che poi mi hanno passato le ricette, soprattutto una ad esempio di Murano mi ha passato una ricetta degli esse. L'altra collega di Padova invece mi ha fatto correggere il libro dal fratello padovano, che è molto appassionato anche di cucina e fa dei corsi. Insomma, è stato
1: un mondo,
2: certo.
1: Che bello, per questo le ricette non sono soltanto ricette, ma incontri e sapori, appunto.
2: Ecco, io adesso potrei dire che ad esempio per alcune persone che vogliono provare questa cucina di un tempo, alcune ristoranti come erano a Venezia un tempo si trovano adesso a Padova, ma questo magari nella
1: prossima puntata. Ecco,
2: sì,
1: questi segreti.
2: Ho trovato dei ristoranti che la collega mi ha fatto conoscere, che sono delle trattorie, proprio quelle dove vanno a mangiare
1: i padovani,
2: sì, proprio.
1: Dai.
2: I laboratori anche, così,
1: sì, certo, ecco quelle.
2: E queste sono,
1: infatti,
2: le ricette di questo tipo.
1: Quando si va in giro all'ora di pranzo bisogna vedere un po' dove vanno a mangiare
2: i padovani.
1: Esatto, i padovani, domandare i lavoratori.
2: Sì.
1: Ecco, e se no leggetevi le ricette tra Calli e Campielli, Risi e Bisi e Baccalà, le ricette della mia memoria veneziana di Nives Udic Antonic.
2: E chi verrà domani?
1: Ecco, chi verrà?
2: Potrà anche provare qualche ricetta.
1: Ah,
2: io
1: lacrime.
2: Sono tutta la settimana che cucino qualcosa.
1: Che brava Nives, io ricordo ancora la tua torta.
2: Più dolci magari faccio, stavolta non la torta ma altre
1: cose.
2: No,
1: va bene, perché è estate, infatti. Allora, venerdì 12 giugno alle ore 18 in Casa Tartini a Pirano c'è la presentazione del tuo volume di Nives Udic Antonic. Abbiamo detto tra Calli e Campielli, Risi e Bisi e Baccalà, le ricette della mia memoria veneziana. Ecco, adesso invece per finire in dolcezza... A te che piace De André, dolce nera, un assaggio di dolce nera. Grazie Nives.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao.
2: Anche a voi. Ciao.
1: Grazie.
2: Grazie a te.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

I belong to you con Lenny Kravitz. Ah, ci sono canzoni che ti fanno star bene, canzoni che ti ricordano qualcosina. Questa ricorda Lenny Kravitz assolutamente, che ritorna a Pola proprio questo fine settimana all'Arena di Pola. Sarà appunto in concerto il 14 giugno. Che bello, io ho avuto l'occasione di esserci 2 anni fa, sempre all'Arena di Pola, il concerto di Lenny Kravitz, una meraviglia. Ecco, ci sono ancora dei biglietti a disposizione, vedo qua nel sito, non si sa mai che all'ultimo ci si vada un'altra volta, perché è stato veramente bello. Ecco, anche lui molto molto ha dato di tutto di sé e stava bene, si vedeva. E beh, all'Arena di Pola chiunque starebbe bene a cantare, a suonare, aveva dei bei musicisti anche, e quindi è stata una bella serata quella di 2 anni fa, un'estate del 2 anni fa. Speriamo, per chi vada al concerto anche questa volta, sia una delle belle serate all'Arena di Pola. Ma poi vedo che anche qua all'auditorio di Porto Rose, all'anfiteatro all'aperto, ci sarà anche Bryan Adams con il suo concerto Bare Bones, oppure Bare Bones sarebbe un po' ossa nude, qualcosa del genere, ecco, proprio perché in concerto con Gary Bright, che è un pianista. E quindi un bel concerto il 25 di giugno all'auditorio di Porto Rose. Pare che sia già tutto esaurito alle 20. E, un concerto interamente acustico, appunto, nel corso di 2 ore di spettacolo. Adam suonerà la chitarra accompagnato dal pianista Gary Bright, creando un'atmosfera da concerto straordinariamente intima. Si basa sul desiderio questo concerto, che ogni spettatore abbia la sensazione che Adam stia suonando proprio per lui. E quindi bello anche questo, cioè, adesso magari ci sentiamo una bella canzone di questo autore, di questo cantautore con la voce inconfondibile, no? Che ha fatto venire i brividi a molte di noi al tempo e anche probabilmente adesso, e molti suoi successi, ma noi ce ne ascoltiamo adesso questo, che più che ispira un po' più di quegli amori estivi, no? Passeggiate sulla spiaggia, anche se oggi non è proprio la giornata giusta per fare passeggiate, anche sì, perché è bel freschetto, c'è un freschetto, c'è nuvoloso e le rondini vedo che svolazzano qua davanti alla nostra finestra dello studio di Radio Capodistria in diretta alle 9:40. Adesso andiamo in paradiso per un attimo con la voce di Bryan Adams e poi torniamo.

0: Ah, che bello risentire questa canzone, Heaven di Bryan Adams. Ma andiamo a Udine, al Terminal, al Parco Moretti, dove ci aspetta Davide Perissutti, direttore artistico di questo bel festival. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, mi sentite?
0: Oh sì, forte e chiaro, buongiorno, dove ti trovi? Su un trapezio, chissà dove?
1: Mi trovo tra un carro e l'ultima vite da piantare prima dell'inizio del festival.
0: Che è quella definitiva proprio, cioè è piantato tutto, il tendone, e avete già preparato?
1: Guarda, sì. Guarda, ieri sera c'è stato un momento di... come si dice, di spavento con tutto il vento che soffiava a Udine.
0: Sì, anche qua.
1: Che il tendone arrivasse direttamente da voi in Slovenia, da qualche parte.
0: E perché no? Che bello! Proprio come...
1: Poi però è rimasto lì, poi è rimasto ancorato, per fortuna.
0: Bene, allora arriveremo noi dalle vostre parti. Ecco, al Parco Moretti di Udine c'è il Terminal. Ci racconti un po' di cosa si tratta, di questo bel festival che va da domani 12 al 21 di giugno. E cosa proponete di bello?
1: Porta sì. A Udine 65 eventi lungo questi 10 giorni.
0: Wow.
1: Fatti di circo contemporaneo, ma anche musica dal vivo. Domani sera apre il festival un concerto dei Queen of Saba. Mm-hmm. Ma anche laboratori, incontri. Se vuoi entro già nel dettaglio del programma dicendoti
0: sì.
1: Che quest'anno abbiamo l'occasione, la fortuna di avere più di 10 anteprime nazionali
0: wow.
1: di circo, come artisti che vengono un po' da tutta l'Europa, ma anche da fuori Europa, perché martedì ospiteremo la scuola di circo palestinese, noi siamo una scuola di circo e quindi abbiamo questo contatto, ma anche vedremo l'uomo cannone che verrà sparato.
0: Quando?
1: Venerdì prossimo, non domani ma tra una settimana, da una compagnia che viene dal Belgio e che ha un po' ripreso questa antica tradizione che in realtà è italiana, perché è stato il primo uomo cannone del circo classico, quello con gli animali,
0: sì.
1: Fu Zacchini, si chiamava così di cognome.
0: Ma dai, cosa ci dici? Racconta!
1: E inventò questa disciplina che poi insomma è diventata famosa, ne hanno cantato anche, no? Cantautori italiani.
0: Certo, e magari però, ci ascolteremo.
1: Però era da tanti anni che nessuna compagnia, soprattutto di circo contemporaneo, quindi di quel circo fatto un po' più di danza, teatro e movimento, non ci riprovava, ecco. E quindi a Udine lo vedrete, si vedrà in sarà una prima, quasi una prima mondiale, perché
0: cos'è? Pronto Davide? È caduto qualcosa. Davide, tutto bene? Davide, speriamo il tendone, speriamo bene. E adesso ci sentiamo allora la donna cannone e poi lo riprendiamo, magari sta facendo delle acrobazie. No, ci sei? Davide.
1: Ci sono.
0: No, perché
1: scomparso?
0: Sì, non ti abbiamo più sentito, abbiamo immaginato di tutto, che cadeva il tendone.
1: No, invece è un banalissimo Bluetooth che probabilmente si è collegato. Vediamo dove vi siete fermati.
0: E che ci sarà l'uomo cannone, che sarà una prima mondiale, probabilmente che sparirete.
1: Esatto,
0: ma è vero questo? Cioè, non posso ancora immaginare. Come si fa a far partire da un cannone?
1: Lo scopriremo il prossimo fine settimana, ma invece questo fine settimana,
0: sì.
1: Che era come una cosa più vicina, abbiamo in scena, pensa, una sinfonia ma della segatura. Sawdust Symphony si chiama lo spettacolo. Sono tre manipolatori d'oggetti, dai, chiamiamoli così, che lavorano col legno e per un'ora abbondante in scena ci faranno vedere cose stranissime, metodi innovativi di lavorare il legno facendo magia, acrobazie e giocolerie.
0: che meraviglia, cioè, tanti di questi spettacoli particolari anche, tanti anche i laboratori, non soltanto per bambini ma per tutta la famiglia, no?
1: Per tutta la famiglia. Beh, domani mattina, no scusa, oggi è giovedì, dopo sì. Domani mattina per esempio ci sono i giocolieri digitali, un laboratorio per tutta la famiglia sull'utilizzo no, della tecnologia di internet in modo consapevole, quindi laboratorio sia per genitori che per bambini, che però prevederà anche ovviamente dei momenti di giocoleria vera e propria con un istruttore che farà questo.
0: Che bello!
1: Laboratori di circo tenuti dai ragazzi, dei giovani corsisti che frequentano circo all'incirca, che quindi faranno delle vere e proprie lezioni di circo ai bambini.
0: Ma dai, ma ascolta, per contattarvi, no? Come si fa? E anche per iscrivere i bambini, per fare i laboratori, come possiamo fare?
1: Allora, la cosa più facile è andare sul sito terminal-altofestival.com e scoprire un po' tutto il programma e anche prenotarsi per i laboratori o acquistare i biglietti, perché tutti gli spettacoli all'aperto sono gratuiti,
0: sì.
1: Mentre quelli che sono in tendone, quest'anno tra l'altro ci saranno ben due tendoni montati al Parco Moretti.
0: Due addirittura?
1: Due tendoni.
0: Perché l'anno scorso c'era uno, due anni fa che mi ricordo, ecco sì, ce n'era uno, poi c'era un palco per la musica, poi per le bevande, eccetera, bello.
1: Sì, quest'anno stessa cosa, ma in più un altro tendone. Il festival si sta diventando molto grande, sta occupando tutto il Parco Moretti e la città, tanto che quest'anno magari il pubblico lo vedrà di meno, ma ci sarà una delegazione di 40 direttori artistici e curatori di festival simili a Terminal che vengono proprio a Udine da vari paesi, soprattutto dalla regione basca in Spagna, ma sì. Anche da Francia, Belgio e da varie parti d'Italia, verranno a conoscere il festival e faranno degli incontri cosiddetti professionali.
0: Che
1: questo per
0: bello.
1: Dire un po' anche la portata di questo evento che sta diventando un festival internazionale vero e proprio.
0: Ecco, ricordiamo che è organizzato da Circo all'Incirca, Punto Zero, anche, che sono delle associazioni culturali, artistiche, e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, l'assessorato alla cultura del Comune di Udine, MIBAC, Promoturismo Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, quindi tanti che collaborano alla riuscita di questo festival.
1: E numerosi, sì, anche esatto, numerosi enti privati che non stiamo a nominare ma che ringraziamo tantissimo.
0: Ecco, grazie a tutti, ecco. E vedo anche che ci sono durante la settimana degli armadi della gentilezza.
1: Ci sono tanti. Sai cos'è? Sai cos'è l'armadio della gentilezza?
0: No, vorrei aprirlo.
1: L'armadio della gentilezza è un progetto bellissimo realizzato dalla cooperativa Lapsus, vediamo se tu ce l'hai scritto davanti a te, non mi ricordo, ma comunque diciamo prevede
0: sì.
1: Che dei ragazzi,
0: le nuove querce,
1: esatto, eccola,
0: è organizzato dalle nuove querce, sì.
1: Dalle nuove querce dei ragazzi con disabilità, hanno un grandissimo magazzino in cui raccolgono vestiti che non vengono più utilizzati, li curano, li mettono insieme, eventualmente li riparano e creano un armadio mobile da cui si può prendere gratuitamente dei vestiti anche molto belli, devo dire. Noi ce l'abbiamo proprio in sede a Circo di Circa questo progetto, ed è una sorta di Vinted, se si poteva dire, ma gratis e fatto in modo sostenibile e socialmente utile.
0: Ecco, e volevo dire che anche si possono portare massimo tre capi che sono in buono stato, ecco, diciamo, per mettere in armadio, qualcun altro magari può prendere poi i vestiti. Bella anche questa iniziativa, ce ne sono veramente tante, e si può appunto guardare il programma in internet sulla vostra pagina Terminal Festival, sì. Ecco, termina. Esatto. Basta digitare Terminal Festival e arriva proprio la pagina del vostro festival di Udine, ecco.
1: Esatto, dicevo, mi sono interrotto che gli spettacoli all'aperto sono tutti gratuiti, mentre gli spettacoli nei tendoni si pagano o 10 o 8 euro, quindi anche un prezzo abbastanza...
0: Sì,
1: dire,
0: ragionevole. Poi ricordiamo sì che gli artisti si allenano tutto l'anno e sono acrobazie belle appunto da vedere e magari anche, come dicevi, da praticare, perché ci sono anche i laboratori, sempre con la massima attenzione, e appunto ci si prenota anche in internet ad alcuni eventi e altri
1: laboratori. Certo.
0: Sì, sì. E altri invece sono a entrata, diciamo, libera. Vedo anche il tango argentino e la milonga, ma tante altre cose, insomma, sì. Veramente tante.
1: Tango argentino fa parte un po', no, di questo nostro voglia di intercettare anche le realtà locali che lavorano su altri progetti, e in questo caso l'anno scorso è andata molto bene la collaborazione con il Circolo Zoo, quest'anno la riproponiamo, una bellissima serata di tango argentino, e c'è un'altra collaborazione che merita essere ricordata, è quella con la Filarmonica di Pozzuolo,
0: sì.
1: Perché domenica prossima chiuderemo il festival con un concerto con 45 elementi, concerto di musica, bah, insomma, non la definirei classica, il formato è quello della musica classica, ma i brani sono molti anche contemporanei, che hanno lavorato negli ultimi 4 mesi per appunto mettere insieme un concerto di 70 minuti per 6 giocolieri spagnoli, quindi un ensemble di musicisti friulani e giocolieri internazionali.
0: Sì, della Galizia e della Spagna, orchestra de Malabares, sì. Domenica 21 giugno alle ore 21, ecco.
1: Esatto.
0: Che meraviglia musica e questi artisti spagnoli. Grazie, allora noi ci lasciamo con la Donna Cannone, che spariamo dalle nostre frequenze, con un abbraccio per il festival Terminal a Udine, che inizia domani fino al 21 giugno al Parco Moretti. Grazie a Davide Perissutti.
1: Ci vediamo a Udine.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Ciao.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

il ritorno degli irlandesi The Script con un brano che un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena.

Siamo di nuovo noi, quelli di Calle degli Orti Grandi, e fra un po' saremo in compagnia del maestro Remo Anzovino che ci presenterà il suo nuovo, i suoi nuovi brani composti per il film I colori della tempesta, diretto da Roberto Dordit e distribuito da RS Production nelle sale da fine maggio, e l'album è disponibile già adesso, ma noi adesso ci ascolteremo alcuni brani. Appunto, partiremo proprio con il brano composto da Remo Anzovino, I colori della tempesta, e fra un po' sarà con noi al telefono in diretta. E Remo Anzovino è un compositore, non soltanto musicista italiano, ma è anche avvocato, è noto per le sue colonne sonore, ha composto per il teatro, per il cinema in questi ultimi tempi, ecco, e ha iniziato la sua carriera proprio col suo pianoforte, ma magari ci racconterà lui come. Ecco, ma intanto ci ascoltiamo questo brano tratto dal suo nuovo album, I colori della tempesta.

0: I colori della tempesta di Remo Anzovino, che ha ricevuto il premio Rotondi per la colonna sonora del film appunto I colori della tempesta, e che noi abbiamo al telefono. Buongiorno Remo.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno maestro, un piacere risentirti e anche riascoltarti in questa occasione, che è uscito anche l'album appunto I colori della tempesta, colonne sonore, la colonna sonora dei colori della tempesta, colonne sonore, la colonna sonora del film, appunto che

0: abbracciare alla musica con la tua tastiera, col tuo pianoforte. E questo è un altro momento particolare.
1: Beh, questo sicuramente è un momento diverso e anche molto speciale, nel senso che I colori della tempesta è veramente un bellissimo film di Roberto Dorbit che racconta praticamente la storia di un eroe italiano dimenticato che si chiamava Pasquale Rotondi. Pasquale Rotondi è stato sostanzialmente l'artefice tra il 43 e il 45 dell'operazione salvataggio, nel senso che salvò oltre 10.000 capolavori di valore inestimabile nella storia dell'arte, del patrimonio italiano, dalle razzie naziste. E il titolo del film, I colori della tempesta, è legato proprio al celeberrimo dipinto di Giorgione, La tempesta,
0: sì.
1: Che era tra le opere ambite dalle razzie naziste. Roberto Dorbit mi ha cercato per scrivere la colonna sonora del suo film. Io sono stato contattato già prima che venisse girato il film, quindi ho avuto la possibilità di leggere la sceneggiatura,
0: ecco,
1: e
0: sì.
1: Mi ha subito colpito questa storia, e il film è molto bello, il film è in questo momento in sala. E il film è un dramma da un lato storico, ma dall'altro ha anche moltissimi elementi legati al thrilling, quindi è un film girato in costume, ma con una velocità, diciamo, di montaggio e anche una tensione che il regista vuole dare molto interessante, che chiaramente mi ha consentito nella musica di, oltre all'elemento sicuramente struggente della storia e estremamente evocativo legato all'arte, però anche di scrivere dei movimenti molto ritmici, diciamo, molto di tensione.
0: Sì, e Remo Rotondi, Pasquale Rotondi, no? E tu l'avevi conosciuto, cioè l'avevi conosciuto, lo conoscevi prima come personaggio, appunto, che svolgeva questa operazione salvataggio promossa durante la Seconda Guerra Mondiale, e lui ha salvato, ha messo in sicuro circa 10.000 opere d'arte.
1: Parliamo proprio di capolavori come, non so, San Matteo e l'Angelo, che c'è, sì, la chiesa dei francesi di Caravaggio a Roma, appunto la tempesta di Giorgione, ha avuto il Raffaello. Cioè, parliamo di cose che proprio di valori inestimabili. Sono sincero, non lo conoscevo.
0: Neanch'io.
1: Non conoscevo la storia, quindi in realtà questa storia mi ha profondamente colpito, insomma, tanto che anche la versione pianistica del tema principale del film,
0: sì,
1: che stavate facendo ascoltare,
0: sì,
1: perché c'è una versione sinfonica che è la terza traccia dell'album, possono ascoltare sulle piattaforme digitali, e poi c'è questa versione pianistica, tra l'altro, che essendo le edizioni della colonna sonora di Casa Ricordi, insomma una delle più importanti edizioni di musica classica al mondo, la Ricordi ha deciso di, tra l'altro, pubblicare proprio lo spartito di quel tema che stavate facendo ascoltare, quindi se qualcuno che sta ascoltando è appassionato di pianoforte può facilmente acquistare, diciamo, il foglio d'album proprio della trascrizione che ho fatto del tema. Quindi posso dirti, questo è stata una grande esperienza, anche un grande incontro con un bravissimo regista con cui, insomma, spero proprio di continuare a collaborare, e soprattutto, come sempre accade quando scrivi per il cinema o per il teatro, la storia era talmente potente che ha avuto la capacità di tirare fuori da me della musica che altrimenti non avrei scritto.
0: Che bello, quindi hai dialogato in qualche modo con Pasquale Rotondi, appunto, è stata questa figura principale nel film, diciamo. Lui è nato nel 1909, è morto nel 1991, e c'è tutta la storia, appunto, nel film, e quindi non è la prima volta che dialoghi con alcuni personaggi che hanno dedicato la loro vita all'arte, e ricordiamo che sei anche Nastro d'Argento del 2019,
1: sì,
0: una menzione speciale per le colonne sonore originali del film Hitler contro Picasso e gli altri, Van Gogh tra il grano e il cielo, e Monet, insomma, esatto, e ci sono tanti personaggi fra Van Gogh che abbiamo già, Giacomo Leopardi che hai messo anche fra le tue note,
1: No, ma infatti ogni volta che mi è successo stavo proprio arrivando a Frida Kahlo, cioè diciamo che quello che mi è successo nella storia dei colori della tempesta, cioè del rapporto col personaggio

0: personaggio di Rotondi, ma non solo col personaggio di Rotondi, perché nella storia di Rotondi e nel film I colori della tempesta sono fondamentali anche la figura di Zia Bernardini, che era sua moglie, anche lei storica dell'arte, tra l'altro in un'epoca in cui era molto difficile che le donne fossero laureate. Sì. E anche la figura dell'autista di Bertelli, perché tra l'altro la cosa interessante di questo film è che gli interpreti sono tutti molto giovani, un cast giovane, perché la scelta del regista, secondo me molto molto azzeccata, è stata quella di scegliere degli attori trentenni, perché all'epoca chi fece l'impresa, cioè Rotondi, Zia Bernardini, Bertelli che era l'autista, erano tutti trentenni. Comunque quello che mi è successo nel musicare questa storia è sicuramente di dialogare con lo spirito, con l'anima di sicuramente di Pasquale Rotondi, esattamente come mi è successo quando fui scelto per fare la musica del film su Frida Kahlo, cioè quando ho di Van Gogh o Gauguin, o anche quando ho fatto Ritratto di Regina su Elisabetta II, cioè quando tu da musicista hai anche insomma la responsabilità di mettere la tua musica, no, su una storia così importante, così universale, indubbiamente cioè è molto potente quello che accade, perché tu entri proprio in una relazione con uno spirito, con una personalità, con un carisma molto molto molto potente. Questo poi diventa sicuramente musica.
1: E appunto come si compone per il cinema, per accompagnare una storia, magari ce lo dici dopo, hai un po' di tempo per stare ancora con noi.
0: Certo, molto volentieri.
1: E adesso ci ascoltiamo Arrivo a Urbino, sempre dai Colori della tempesta di Remo Anzovino.

0: Siamo arrivati a Urbino con Remo Anzovino, che abbiamo al telefono in diretta e col quale stiamo conversando appunto dei Colori della tempesta, che è un film, anche la colonna che è anche un album appunto con i brani della colonna sonora composti da Remo Anzovino, che oltre a essere un compositore, un musicista, un pianista italiano, è anche un avvocato, ricordiamolo, quindi è veramente una persona con, diciamo, con una voglia di scoprire anche gli esseri umani, le loro storie, ecco, secondo me, ecco, è un bagaglio anche di tante storie che mette in musica. E ha iniziato, vedo qua, ci sono fra le notizie che ho trovato, la sua carriera scrivendo musiche per il teatro di Burattini. Remo, è così?
1: Eh sì, ho iniziato in effetti molto giovane, perché andavo a scuola, facevo, mi ricordo, il quarto liceo, 18 anni, feci, io fino a quel punto avevo, cioè già scrivevo, perché ho iniziato, cioè prime cose che scrivevo, andavo in prima media, insomma, poi feci il mio primo gruppo in terza media, in tutta l'adolescenza con la mia band, e poi successe proprio in quarto liceo, feci le musiche dello spettacolo teatrale della scuola. E di successo che praticamente quello spettacolo, insomma quel corso di teatro, era stato diretto da Fabio Scaramucci di Orto Teatro, e quindi finita la recita scolastica, lui mi chiese di scrivere le musiche per lo spettacolo di Burattini della sua compagnia, perché Orto Teatro ancora adesso è una compagnia molto importante di teatro, di figure, di teatro di Burattini. E quindi mi trovai catapultato a 18 anni a gestire questa prima narrazione, che capì, ecco, che nella relazione con una storia, in quel caso la storia raccontata dai Burattini, e poi dopo passai a prosa, pubblicità, cinema muto, ho fatto un percorso da giovanissimo però molto armonico, insomma esplorando tante forme di narrazione e tanti contenitori dove applicare la musica.
0: Sì.
1: In questo modo io ho potuto sviluppare il mio stile, arrivando poi, diciamo, più di 20 anni fa, a incidere poi il mio primo disco Dispari, a fare una carriera discografica, cioè pubblicando dischi di musica strumentale, che per fortuna hanno generato da subito un interesse molto forte, hanno anche, insomma, coagulato un pubblico a cui piacciono le cose mie. E nel momento in cui ho consolidato una carriera, diciamo, nel fare i dischi miei e quindi anche i concerti miei, parallelamente a quel punto ho avuto la possibilità di sviluppare anche una carriera come autore per il cinema, i documentari, le serie TV, il teatro, eccetera, eccetera. Quindi
0: tantissime.
1: C'è questo doppio binario che ho sempre mantenuto, di scrivere i miei dischi e fare i miei concerti, e parallelamente scrivere per il teatro, il cinema, eccetera.
0: Scusami se ti interrompo, e non solamente, tu adesso sei nato nel 76 a Pordenone, e però adesso a un certo punto tu facevi anche l'avvocato, volevo dire, nel mentre che componevi musica, nel mentre della vita e tutto il resto, e poi i concerti sono diventati e tu conduci lo stesso ancora adesso questa...
1: Ma no, io ho sempre lo studio, però diciamo che è una scelta che ho dovuto prendere una decina d'anni fa, ci ho dovuto riorganizzare la mia vita, perché la musica chiaramente era cresciuta moltissimo, e quindi, insomma, diciamo, da una decina d'anni è assolutamente la musica che prevale nella mia vita, per quanto chiaramente ho mantenuto lo studio. Sì, è vero, sono un penalista, ho studiato sostanzialmente, cioè dopo la laurea in giurisprudenza mi sono proprio specializzato in diritto e procedura penale, quindi ho fatto tanti processi, sicuramente l'approccio con il mondo penale, il processo penale, che oggi vedo da va così tanto di moda, insomma, cioè nel senso che la gente comune è profondamente attratta dal crime, da tutte le storie processuali, queste cose qui che io invece ho frequentato quando praticamente avevo ancora i calzoni corti, sì. E capisco, voglio dire, perfettamente, diciamo, l'attrazione che la gente comune ha, insomma, io da persona che ha studiato profondamente questi aspetti lo capisco, però penso anche che bisognerebbe studiare molto certi aspetti e non, ecco, così accontentarsi di quello che viene narrato dalla televisione. Certo. Intendo dire che il diritto penale, la procedura penale, la criminologia, la psicopatologia forense sono materie per cui persone che hanno dedicato un'intera vita e se il loro fascino è anche nel fatto che non è tutto semplificabile, tutto semplice. Per me è stato chiaramente una passione enorme e resta ancora adesso una passione enorme, perché chiaramente il penalista ha la possibilità, forse ancor più in generale l'avvocato, ha la possibilità di avere a che fare con storie degli esseri umani, qualunque storia, cioè che sia un civilista che si occupa di un divorzio o di un problema di confini, sono sempre degli esseri umani, no? Che hanno dei conflitti tra di loro. È chiaro che il penalista per definizione si occupa di un conflitto talmente grave che non riguarda neanche le persone ma riguarda lo Stato contro un cittadino, perché evidentemente in un processo penale lo Stato, attraverso il pubblico ministero che sta facendo un processo ad un cittadino perché è accusato di un reato. Questo chiaramente mi ha dato la possibilità di vedere da vicino tante storie. Sicuramente questo ha influenzato il modo di scrivere la musica, nel senso che nella musica sono affascinato dalle storie. Che sia una storia che arriva da una commessa di un film o di uno spettacolo teatrale, o una storia che mi colpisce a me e che poi in qualche modo entra nella mia testa e faccio diventare musica, magari senza svelare l'origine di quella storia, sicuramente le storie, le emozioni umane sono, credo, al centro della mia musica.
0: Che bello conversare con te, maestro Remo Anzovino. Noi ti ringraziamo, ecco, per la tua disponibilità e ti lasciamo o coi misteri della tempesta oppure l'arte è di tutti. Sempre tratta dai colori della tempesta, appunto la colonna sonora del film omonimo e composta appunto da Remo Anzovino, che abbiamo avuto il piacere di avere al telefono. Ti ringraziamo e ti auguriamo ancora tanta bella musica, tante belle emozioni e un abbraccio da Radio Capodistria a Remo Anzovino.
1: Grazie veramente di cuore, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Capodistria, grazie.
0: Grazie. Allora possiamo mettere i misteri della tempesta, va bene? Ah, che bello. E finiamo questa trasmissione ringraziando le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, gli ospiti che sono stati con noi in questa trasmissione, in questa giornata, in questa mattinata. Vi auguro un buon proseguimento d'ascolto. Ciao da Miriam e ciao dal nostro fonico Bojan Hlastec. Buona giornata da Radio Capodistria.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai, verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io. Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto, molto più di quanto apparisse.

ostacolo in corsa da inseguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io.

Quando la luna arriva a Genova, è la mia lettera da te. Lì sarà quasi estate.

ferma, era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Melodi d'Italia.
2: Note.
1: Gorgheggi.
2: Parole.
1: Ritmi.
2: Della musica italiana.
1: Selezionati e proposti
2: da Giuseppe Signorelli.
1: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
1: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
3: Radio Capodistria. Notizie.
4: Un cordiale buongiorno da Alberto Cerna, sono le ore 6:15, notizie flash da Radio Capodistria. Niente più controlli ai confini con Croazia e Ungheria, la decisione è stata presa nel corso del Consiglio dei Ministri sloveno riunitosi ieri, che ha dunque revocato la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen lungo il confine orientale. Come ha spiegato il ministro dell'Interno Franzi Matos, non si tratta di rendere i confini più permeabili, al contrario, la polizia intensificherà l'attuazione di misure compensative alle frontiere interne con Croazia e Ungheria e all'interno del proprio territorio, in particolare nelle località che presentano rischio maggiore di migrazione secondaria e criminalità transfrontaliera. La sospensione dà seguito alla richiesta della settimana scorsa avanzata dalla Commissione europea ad alcuni stati membri dell'area Schengen di sospendere i controlli interni. Il governo non regolerà l'attuazione di alcune parti intanto del patto europeo sulla migrazione e asilo, che entrerà pienamente in vigore oggi 12 giugno attraverso il regolamento previsto, poiché ritiene che con esso non sia possibile sostituire singole disposizioni. Lo ha dichiarato sempre il ministro dell'Interno Franzi Matos, critico nei confronti del governo precedente perché non ha preparato in tempo la legge quadro. Gli stati membri dell'UE devono attuare pienamente il patto su migrazione e asilo a partire appunto da oggi, con la revisione più ampia della legislazione europea in questo ambito. Finora tuttavia la Slovenia non ha ancora approvato una legge che disciplini nel diritto interno l'attuazione del patto. Riunione turbolenta alla comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Tre consiglieri hanno chiesto la convocazione della riunione a conto di spese, incarichi esterni e possibili conflitti di interessi del presidente Jan Pulin. Insoddisfatti delle risposte, hanno imposto a maggioranza la redazione di un resoconto sui primi 6 mesi di attività da presentare entro il 15 luglio. Dopo il maltempo che ha colpito la Slovenia, in particolare i territori di Komenda e Cerklje, con forti venti e nubifragi, la tempestività dei soccorsi coordinati dai vigili del fuoco ha evitato vittime e limitato i gravissimi danni a edifici, boschi e infrastrutture. Durante i sopralluoghi il premier Janez Janša ha espresso gratitudine ai soccorritori, ricordando che un aiuto rapido vale doppio, ha garantito il massimo impegno del governo per ridurre i tempi burocratici di assegnazione dei fondi. Ieri a Punta Grossa, alla presenza della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, si è celebrato il 70° del centro di cura della Croce Rossa slovena, dal 1956 punto di riferimento transfrontaliero per la riabilitazione e il soggiorno di bambini e giovani grazie al suo favorevole microclima marino. Nel tempo la struttura si è modernizzata, abbattendo le barriere architettoniche, come sottolineato sia dal Capo dello Stato che dalle dirigenti Liliana Kozlovic e Anna Geriau, oggi rinnova la sua storica vocazione sociale ed educativa. Infine allo sport, la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico ha dato ufficialmente il via ai mondiali di calcio 2026, ospitati congiuntamente da Canada, Stati Uniti e Messico. Si tratta della seconda edizione della Coppa del Mondo organizzata da più di una nazione dopo quella del 2002 disputata in Corea del Sud e Giappone. Tra i momenti più attesi della cerimonia d'apertura, Shakira e Burna Boy hanno interpretato Dai Dai, la canzone ufficiale del torneo, mentre Andrea Bocelli ha eseguito il brano DNA insieme a Eja. Ed aprire il programma sportivo è stata la sfida del gruppo A tra Messico e Sudafrica, conclusasi con il successo per 2-0 dei padroni di casa. L'incontro è stato caratterizzato anche da tre espulsioni che hanno contribuito ad accendere il confronto inaugurale della rassegna iridata. Agli archivi anche l'altra partita del gruppo A, la Corea del Sud si è imposta in rimonta per 2-1 sulla Repubblica Ceca. Ci fermiamo qui per le notizie flash. Vi ricordo che il giornale del mattino di Radio Capodistria andrà in onda come sempre alle 7:15.

se m'è arrivato il punto di non ritorno, quando si ghiacciano le parole e non riesce più a staccare la polvere da sopra il tuo cuore, e l'anima stride come un cancello aperto nel vento là sul confine, e la tristezza ti rotola accanto come un cespuglio di spine. Nei pugni stringi un indirizzo tranquillo dove cancellano impegni. Il tuo sentiero finisce laggiù, al capolinea dei sogni, al capolinea

Da ragazzo avevi visto il mondo cambiare, o almeno avevi creduto di averlo visto cambiare colore, come le foglie d'autunno, e le speranze tu le hai viste cadere, tu che le avevi viste in fiore, con il sorriso di una terra che crede in un futuro migliore.

0: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Gran Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
1: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz, questi titoli del giornale del mattino da Radio Capodistria. Riunione turbolenta alla Candisola, richiesto un resoconto sui primi sei mesi di attività da presentare entro il 15 luglio. La Slovenia revoca i controlli alle frontiere con Croazia e Ungheria, soddisfazione del deputato della minoranza Felice Zizza che auspica un passo simile in Italia. Cerimonia per il 70° anniversario dell'archivio di Capodistria con la Presidente della Repubblica Natasha Pirc Musar. Secondo un'indagine, i giovani che hanno conseguito delle lauree magistrali a Trieste hanno altissime possibilità di trovare un lavoro con una retribuzione superiore alla media nazionale italiana. La cerimonia d'apertura allo Stadio Azteca di Città del Messico ha dato ufficialmente il via ai mondiali di calcio 2026. Questi alcuni degli argomenti che tratteremo nel giornale del mattino da Radio Capodistria. 7:15, non mancate.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Nessuna criticità lungo la rete in gestione alle concessionarie autostradali Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Sulla A4 Brescia-Padova, sempre per lavori, dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia e dalle 22 di oggi alle 10 di domenica 14 giugno verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando ed è tutto grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Capodistria.
3: Tanta buona musica.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa occidentale e centrale. Sulla parte occidentale del Mediterraneo è presente un'area di alta pressione, venti da nord-ovest convogliano sulle nostre regioni aria più calda e umida. Previsioni: oggi prevalenza di sereno nel corso della giornata, nuvolosità in aumento da nord, mentre nella parte meridionale della Slovenia il tempo resterà in gran parte soleggiato. Le temperature massime saranno comprese tra i 19 e i 25 gradi. Domani inizialmente soleggiato, nel corso del pomeriggio sull'arco alpino non si escludono rovesci isolati, le temperature minime del mattino saranno comprese tra 5 e 14 gradi, le massime raggiungeranno valori tra 24 e 29 gradi. Domenica ancora bel tempo, nel pomeriggio a nord possibili rovesci che proseguiranno nella notte tra domenica e lunedì. Lunedì variabile, prevalentemente nuvoloso, con precipitazioni a intermittenze e temperature in calo. La viabilità infine, traffico sostenuto sulla rete viaria slovena, intenso sulle tangenziali e in direzioni dei grandi centri urbani. Sono le 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Riunione turbolenta alla Candy Isola, richiesto un resoconto sui primi sei mesi di attività da presentare entro il 15 luglio. La Slovenia revoca i controlli alle frontiere con Croazia e Ungheria, soddisfazione del deputato della minoranza Felice Zizza, che ospita un passo simile in Italia. Cerimonia per il 70° anniversario dell'archivio di Capodistria con la Presidente della Repubblica Pirc Musar. Secondo un'indagine, i giovani che hanno conseguito delle lauree magistrali a Trieste hanno altissime possibilità di trovare un lavoro. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico ha dato ufficialmente il via ai mondiali di calcio 2026. Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. Riunione turbolenta dunque alla CAN di Isola. Tre consiglieri hanno chiesto la convocazione della riunione e conto di spese, incarichi esterni e possibili conflitti di interessi del presidente Jan Pulin. Insoddisfatti delle risposte, hanno imposto a maggioranza la redazione di un resoconto sui primi sei mesi di attività da presentare entro il 15 luglio. Barbara Costamagna.
2: Toni accesi alla riunione della CAN di Isola. Tre consiglieri hanno chiesto conto della situazione economica e finanziaria dell'ente, sollevando dubbi su alcune voci di spesa e sulla gestione delle risorse. A nome del gruppo Vita Valenti ha chiesto spiegazioni sull'affidamento di un incarico a un avvocato esterno chiamato a regolarizzare la sistematizzazione dei posti di lavoro, su una voce di spesa generica e sui possibili tagli al finanziamento del giornale Il Mandracchio. I consiglieri hanno anche contestato il ricorso a un servizio contabile esterno, nonostante l'ente abbia una propria struttura interna. Il presidente Jan Pulin ha giustificato la scelta con il passaggio di consegne tra due contabili. Massimiliano Di Nardo ha poi sollevato la questione dei gettoni di presenza, previsti anche per le riunioni per corrispondenza a partire da aprile, e ha sollecitato la chiusura del volume sui toponimi locali, lavoro avviato quasi un decennio fa. Insoddisfatti delle risposte, i consiglieri critici hanno votato a maggioranza per la redazione di una relazione sui primi sei mesi di attività da presentare in consiglio entro il 15 luglio. In chiusura, Vita Valenti ha chiesto a Pulin di chiarire un possibile conflitto di interessi. Il presidente siede anche nel direttivo della Comunità degli Italiani Dante Alighieri, un'associazione finanziata dalla stessa CAN.
1: Tanto il presidente della Comunità degli Italiani Dante Alighieri di Isola, Michele Fatigato, contesta la richiesta di convocazione di un'assemblea straordinaria finalizzata alla revoca dell'attuale consiglio direttivo della comunità, sostenendo che le motivazioni addotte dai promotori siano infondate. Ha fatto sapere di respingere l'accusa di aver eliminato patrimonio librario e archivistico, chiarendo che i materiali sono stati conservati e valorizzati. Si nega inoltre che il direttivo abbia mai deliberato uno scioglimento
3: accoglimento anticipato, che i soci siano stati esclusi dalle comunicazioni sulle attività e che il presidente abbia assunto atteggiamenti autoritari. Fatigato afferma che il direttivo, insediatosi nel 2024, ha trovato una situazione organizzativa e finanziaria problematica e ha lavorato per ristabilire regole, trasparenza e corretta gestione delle risorse. Secondo il presidente, la richiesta di revoca avrebbe motivazioni prevalentemente politiche e non sarebbe supportata da fatti concreti. Conclude ricordando che sono già state programmate elezioni suppletive per settembre e che il direttivo risponderà formalmente ai promotori sulla base di un parere legale. Il governo sloveno ha deciso di abolire il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere con Croazia e Ungheria. Come spiegato dal ministro dell'Interno e della Pubblica Amministrazione Franci Matos, non sussistono ragioni per mantenere tale metodo di controllo. Rinviata inoltre l'adozione di regolamenti attuativi del patto europeo su migrazioni e asilo in vista della sua entrata in vigore prevista per oggi 12 giugno. Revocate infine anche le restrizioni nei confronti di Israele. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: La prima seduta del Consiglio dei Ministri è stata caratterizzata da un'agenda asciutta e decisioni rapide. Oltre a una serie di nomine, a vertici di enti, partecipate pubbliche e riorganizzazioni ministeriali, sono stati due i temi a tenere banco, pur sempre riconducibili all'ambito della gestione della sicurezza nazionale, ovvero controlli ai confini e relazioni con Israele. Sospesi con effetto immediato, o meglio dal momento della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale prevista per venerdì, i controlli alle frontiere orientali introdotti a ottobre 2023 per l'allerta sicurezza per il conflitto in Medio Oriente. Come ha spiegato Matos, non si tratta di rendere i confini più permeabili, al contrario, la polizia intensificherà l'attuazione di misure compensative alle frontiere interne con Croazia e Ungheria e all'interno del proprio territorio, in particolare nelle località che presentano un rischio maggiore di migrazione secondaria e criminalità transfrontaliera. La sospensione, infatti, dà seguito alla richiesta della settimana scorsa avanzata dalla Commissione europea ad alcuni stati membri dell'area Schengen di sospendere i controlli interni. In merito al patto su migrazione e asilo, che entrerà in vigore il 12 giugno, il governo ha deciso di rinviare la decisione di adottare regolamenti attuativi in assenza di una legge quadro che, secondo Matos, avrebbe dovuto essere preparata dal precedente governo. Inoltre, l'esecutivo Janša ha revocato anche le restrizioni sul divieto di esportazione e transito di armi e attrezzature militari da o attraverso la Slovenia verso Israele, adottata lo scorso luglio. Abrogate anche le altre misure contro Israele e contro i suoi ministri, che però non sono mai state attuate. Revocando questi provvedimenti, l'esecutivo intende ripristinare le condizioni per un normale dialogo politico con Israele, che ha annunciato di voler aprire un'ambasciata a Lubiana.
3: E in merito alla decisione del governo sloveno di abolire i controlli alla frontiera, abbiamo anche chiesto una dichiarazione al deputato al seggio specifico della Comunità Nazionale Italiana Felice Zizza, che ha espresso soddisfazione per i risvolti positivi sul nostro territorio, auspicando poi un passo simile anche da parte dell'esecutivo italiano. Sentiamolo ai nostri microfoni.
5: Devo dire che sono veramente soddisfatto sulla decisione che ha preso il governo sloveno, quindi di togliere i controlli con, soprattutto per quello che ci riguarda, con la Croazia, e quindi l'Istria torna a essere territorio unico senza controlli, soprattutto in questo periodo estivo che stiamo entrando in piena stagione turistica. E altrettanto vedrei che anche l'Italia dovrebbe fare altrettanto. Mi darò sicuramente una direzione per agire in questo senso e contattare il ministro degli affari esteri della Repubblica di Slovenia affinché solleciti anche il ministro Tajani affinché tolga controlli ai confini quanto prima. Speriamo, ecco, che anche l'Italia possa seguire le direttive europee per quello che riguarda i controlli dei confini interni.
3: Reazioni positive anche in Istria alla decisione del governo sloveno di revocare i controlli alla frontiera con la Croazia. Abbiamo sentito anche la vicepresidente della regione istriana, Jessica Acquavita.
6: Ma io accolgo con piacere la decisione del governo sloveno di revocare i controlli, mi sembra una giusta decisione, anche perché secondo me o andava revocato del tutto il trattato di Schengen o andavano aboliti questi controlli temporanei, che poi tanto temporanei non sono stati, perché la misura va avanti dal 2023. Io spero che anche gli altri paesi europei seguiranno l'esempio di Lubiana. Sono convinta che la sicurezza, così come hanno assicurato le autorità di Lubiana, non sarà ridotta. Sono anche convinta del fatto che Zagabria in questi anni, anche con l'aiuto di strumenti dell'Unione Europea, ha saputo adottare e includere misure di controllo efficaci ai confini esterni dell'Unione. Va detto che, anche con sincerità, per quanto riguarda la nostra regione, ovvero la frontiera croata, croato-slovena, in Istria, i controlli introdotti da Lubiana, il poliziotto che stava al confine di Dragonia, quello di Sicciole o nel Pinguentino, non hanno dimostrato grande rigorosità, e salvo qualche incolonnamento saltuario, il passaggio, il transito è stato sempre abbastanza regolare e fluido, anche libero nonostante i controlli. Comunque la presenza di un controllo anche così irrilevante ha disturbato un po' tutti noi, anche perché la decisione è arrivata qualche mese dopo dell'adesione della Croazia nell'area di Schengen. Io reputo che questi controlli, instaurati principalmente per motivi di sicurezza nazionale e principalmente a causa dell'innalzamento del livello dell'allerta per le minacce terroristiche, non so quali risultati effettivi abbiano dato, pochi se penso a quelle che sono le frontiere istriane. Perciò ripeto, io saluto, come credo la gran parte, la maggior parte, tutti i cittadini della regione istriana, saluto la decisione di Lubiana e spero che anche gli altri seguiranno l'esempio sloveno.
3: Dall'Italia il commento della senatrice PD Tatiana Rojc, che dice: la decisione del governo sloveno era auspicata ed opportuna, va incontro alle indicazioni della Commissione europea. Confido, dice Tatiana Rojc, che l'esempio sarà seguito anche dalle autorità italiane, sostenuto dalla regione Friuli Venezia Giulia. L'effettività della libera circolazione delle persone, dice, deve rimanere un cardine dello spazio comune europeo, senza che ne scapiti la sicurezza. Cambiamo argomento. Il maltempo che ha violentemente colpito la Slovenia, con venti grandine in particolare nei comuni di Komenda e Cerklje, ha causato danni stimati in decine di milioni di euro. Durante i sopralluoghi nelle zone colpite, il premier Janez Janša ha garantito lo sblocco immediato degli aiuti di Stato con procedure ridotte al minimo. Parallelamente, il presidente della Camera dell'Agricoltura, Jože Podgoršek, ha sottolineato l'urgenza di supportare concretamente le imprese. Alessia Mitar.
7: La Slovenia non si piega neanche questa volta di fronte alla furia della natura. I cittadini si sono già attivati per ripristinare e ripulire le aree colpite, sostenuti dal supporto di amici e parenti. Il violento fronte temporalesco ha colpito con particolare durezza le aree di Komenda e Cerklje na Gorenjskem, dove vento e grandine hanno causato danni materiali, scoperchiando tetti, abbattendo alberi e allagando strade e edifici. Nonostante i pesanti disagi, la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per liberare le vie di comunicazione e mettere in sicurezza le infrastrutture. Fortunatamente non si sono registrate vittime. Come evidenziato dal premier Janez Janša, durante la sua visita nei territori interessati, l'impatto complessivo del disastro è stato limitato proprio grazie alla tempestività degli interventi di emergenza. Nell'esprimere gratitudine ai pompieri e ai volontari, Janša ha voluto lanciare un messaggio di fiducia, ricordando che dalle recenti calamità il popolo sloveno ha appreso una grande lezione: un aiuto rapido vale il doppio. In risposta alle preoccupazioni dei cittadini sulle lungaggini burocratiche per la stima dei danni, il primo ministro ha garantito il massimo impegno del governo per velocizzare l'assegnazione dei fondi, pur ribadendo che i tempi tecnici dei controlli sono necessari a garantire un trattamento equo, trasparente e paritario per tutti. Con una visione a lungo termine ha inoltre evidenziato l'esigenza di inasprire gli standard edilizi e urbanistici per adattarsi inevitabilmente a una natura immodificabile. Parallelamente, anche il settore agricolo locale versa in gravi condizioni condizioni, dove si registrano danni a macchinari, serre e a svariate colture. Una distruzione verificata anche dal ministro Jan Stigler-Kral e dal presidente della Camera dell'Agricoltura Jože Podgorše, che hanno definito l'impatto letteralmente catastrofico. Lo scenario è altrettanto allarmante nelle foreste, dove le raffiche hanno abbattuto circa 50.000 metri cubi di legname, mentre le piogge hanno provocato severi fenomeni erosivi e il dilavamento delle strade forestali.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: La privazione del diritto di voto ai cittadini di paesi terzi alle elezioni locali, approvata mercoledì dalla maggioranza in Slovenia nella Commissione parlamentare Affari Interni, incide sui diritti garantiti dalla Costituzione, quanto rileva la Rete Legale per la Difesa della Democrazia. Per questo motivo hanno esortato il legislatore a mantenere lo standard già raggiunto del diritto di voto. La proposta di modifica della legge delle elezioni locali, presentata alla fine di maggio in Parlamento da SDS, Nuova Slovenia, Popolari, Focus e Resnica, oltre a modificare la regolamentazione delle unità elettorali a livello locale, prevede anche la privazione del diritto di voto attivo agli stranieri provenienti da paesi terzi che, secondo la normativa vigente, possono partecipare invece alle elezioni locali. Il Presidente della Repubblica Natascia Pirzmusar sarà partecipato ieri alla cerimonia commemorativa del 70° della fondazione del centro di cura della Croce Rossa slovena a Punta Grossa nel comune di Ancarano, il servizio di Corrado Cimador.
8: La struttura di Punta Grossa, a pochi chilometri dal confine italiano, fu ideata nel 1955 e inaugurata nel 1956 grazie al lavoro volontario della Croce Rossa slovena. Nata per offrire soggiorni curativi e vacanze a bambini e giovani, fin dall'inizio ha beneficiato di un microclima marino particolarmente favorevole al recupero fisico e respiratorio. Nel corso degli anni il centro è stato ampliato e modernizzato con nuove infrastrutture ricreative, spiagge accessibili e servizi dedicati anche alle persone con disabilità. Oggi opera come un'organizzazione senza scopo di lucro, mantenendo una forte vocazione sociale a favore delle persone più vulnerabili. Accanto alle attività di accoglienza e riabilitazione, promuove la sostenibilità ambientale e l'educazione al rispetto della natura, gestendo inoltre piscine e stabilimenti balneari aperti al pubblico. Al nostro microfono la Presidente della Repubblica Natascia Pirzmusar, che nel 2015 ha ricoperto anche la carica di Presidente della Croce Rossa slovena, ha sottolineato:
9: Debeli rtič ni samo zdravilišče, ni samo prostor, kamor otroci pridejo na oddih.
7: Il centro di Punta Grossa non è solo una località termale o un luogo di vacanza per bambini, ma una comunità che offre loro un prezioso bagaglio per il futuro. Qui nascono amicizie e soprattutto si interiorizzano i valori della Croce Rossa, in particolare l'umanitarismo e la solidarietà verso il prossimo. Aiutando gli altri si aiuta anche se stessi.
8: Nel corso dei decenni il complesso si è costantemente ampliato e modernizzato. Accanto agli spazi dedicati alla cura e al soggiorno sono stati realizzati parchi giochi, aree ricreative, spiagge attrezzate, progettate per essere accessibili anche alle persone con disabilità. L'attenzione all'inclusione sociale e all'accessibilità è diventata uno dei tratti distintivi della struttura. Punta Grossa, come ha sottolineato la direttrice Liliana Kozlovic.
10: Zdravilišče Debeli rtič mora ostati prostor srca za otroke.
11: Deve rimanere un luogo dedicato ai bambini. Le sfide attuali mostrano crescenti difficoltà legate alla salute mentale e alla povertà minorile, temi che vanno affrontati con maggiore attenzione. Servono nuovi approcci come spazi sensoriali, attività a contatto con la natura e percorsi che rafforzino la fiducia in se stessi e il senso del proprio valore.
8: Immerso in uno dei più suggestivi contesti naturali del litorale sloveno, il centro continua con perseveranza a coniugare solidarietà, salute e tutela dell'ambiente, mantenendo vivo lo spirito con cui fu fondato dai volontari della Croce Rossa oltre mezzo secolo fa, come conferma la presidente della Croce Rossa della Slovenia, Anna Geriau, che fino a 3 anni fa è stata anche direttrice del centro di Punta Grossa.
7: Il centro continuerà a offrire programmi preventivi e terapeutici per bambini e gruppi vulnerabili. L'obiettivo è adattarsi alle nuove esigenze, sviluppare le infrastrutture e investire nel personale e nei volontari. Solo chi ha una reale sensibilità verso i bambini può creare un ambiente adeguato. Negli ultimi anni il centro ha ampliato il proprio impegno anche agli anziani. Alla Croce Rossa slovena vengono raccolti fondi per garantire a circa 250 anziani in difficoltà un programma di riabilitazione di 7 giorni durante il periodo autunnale-invernale. Si tratta di un'iniziativa unica nel paese.
1: Dopo Punta Grossa, la presidente Pirc Musar si è recata a Capodistria, dove un'altra istituzione ha celebrato il 70° della Costituzione, ovvero l'archivio regionale di Capodistria. Una cerimonia si è svolta nella sala protocollare San Francesco d'Assisi, ce ne parla Dionisi Botter.
12: L'attività archivistica nell'area dell'Istria nord-occidentale affonda le sue radici nel periodo della Repubblica di Venezia, quando le città iniziarono a organizzare sistematicamente i documenti giuridici e amministrativi. Un passaggio fondamentale verso una gestione strutturata degli archivi risale al 1611, con la nomina del primo archivista a Capodistria. Nel XIX secolo i documenti, oltre al valore giuridico, acquisirono anche un'importanza storica, favorendo lo sviluppo di un archivio storico collegato alla biblioteca civica. Un ruolo fondamentale fu svolto da Francesco Maier, che all'inizio del XX secolo realizzò il primo inventario completo dell'antico archivio comunale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale seguirono riorganizzazioni e trasferimenti accompagnati da una crescente attenzione alla tutela del patrimonio culturale. Nel 1956 venne istituito l'archivio comunale di Capodistria come ente autonomo, segnando una svolta decisiva nello sviluppo del servizio archivistico pubblico. Tra i documenti più preziosi custoditi a Capodistria figurano una bolla papale del 1187, una pergamena notarile risalente a oltre 850 anni fa e lo statuto cittadino di Pirano del 1307. Sono presenti anche alcuni incunaboli, tra cui la Moralia, opera il cui autore divenne poi Papa Gregorio Magno. Nel corso della cerimonia la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc Musar, ha sottolineato come 70 anni di attività dell'archivio rappresentino non solo un importante traguardo istituzionale, ma anche un contributo fondamentale alla comprensione della storia comune, dell'identità e del territorio in cui viviamo. In occasione dell'anniversario si guarda il passato, ma questa celebrazione invita anche a riflettere sull'importanza della memoria e della conservazione delle tracce dell'attività umana, documenti, registri, atti, fotografie e altre testimonianze, grazie alle quali il passato non scompare ma resta accessibile e comprensibile anche alle generazioni future. Gli archivi non sono soltanto luoghi in cui si conservano vecchi documenti polverosi, sono custodi di una memoria autentica e spazi in cui il passato rimane vivo e accessibile a tutti coloro che desiderano comprendere il mondo che li circonda, ha dichiarato Pirc Musar. La direttrice dell'archivio regionale di Capodistria, Nada Cibei, ha infine espresso l'auspicio che l'attività scientifica e divulgativa dell'istituzione continui a sensibilizzare l'opinione pubblica e istituzioni sull'importanza della tutela della memoria documentaria. L'archivio capodistriano rimane fedele alla sua missione di preservare, custodire e tramandare la memoria scritta della comunità, consolidando la coscienza storica e l'identità di questo territorio, ha concluso Cibei.
1: Secondo un'indagine realizzata dal consorzio interuniversitario Alma Laurea, i giovani che hanno conseguito delle lauree magistrali a Trieste hanno altissime possibilità di trovare un lavoro con una retribuzione superiore alla media nazionale. Il livello di occupazione dei laureati magistrali nell'Ateneo triestino raggiunge il 97%, con una retribuzione mensile di media di 2023 euro. Sentiamo Alessandro Martegani.
13: Se ti laurei all'Università di Trieste hai alte possibilità di trovare un lavoro ben retribuito. È quanto emerge dal 27° rapporto del consorzio interuniversitario Alma Laurea, che ha analizzato la performance degli studenti laureati nel 2025. Secondo la ricerca, i laureati magistrali dell'Università di Trieste a 5 anni dalla laurea si collocano ai vertici regionali e nazionali in termini di occupazione, livello di stipendio, mobilità internazionale durante il percorso di studi. Il livello di occupazione dei laureati magistrali nell'Ateneo triestino raggiunge il 97,3%, superando il dato regionale pari al 96,5% e quello nazionale al 94,4%. La retribuzione mensile di un laureato a Trieste arriva in media a 2.023 euro contro i 1.977 in regione e i 1.903 in Italia. Si tratta di dati in netta crescita rispetto al 2025, quando l'occupazione dei laureati magistrali era stabile al 93%. Non va male nemmeno per i laureati triennali. A un anno dal conseguimento del titolo, l'87% risulta occupato contro l'81,2% della media nazionale e l'85,4% del Friuli Venezia Giulia, con una retribuzione netta mensile di 1.543 euro. Guardando la popolazione universitaria, il 47% degli studenti arriva da altre regioni italiane contro una media nazionale del 30%, mentre 6,7% da altri paesi, con una crescita di quasi un punto percentuale rispetto all'anno scorso. paradossale è anche la quota dei laureati magistrali, che hanno partecipato a un'esperienza di studio all'estero riconosciuta dal proprio costo di laurea, pari al 16,1% contro il 13% del 2025.
3: Le acque di balneazione del Friuli Venezia Giulia si confermano tra le migliori d'Italia. A certificarlo sono i dati diffusi dalla regione, che evidenziano come il 99% delle acque marine monitorate lungo la costa regionale rientri nella categoria di qualità eccellente, un risultato superiore anche alla già positiva media nazionale, che si attesta al 94,9%. Sentiamo Davide Fifacco.
14: A commentare il dato è l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, che sottolinea come questo traguardo non sia frutto del caso, ma il risultato di un lavoro costante portato avanti negli anni. Secondo l'assessore, la qualità delle acque è il frutto della grande attenzione riservata dalla regione alla tutela dell'ambiente e degli importanti investimenti realizzati per la salvaguardia del territorio e del sistema costiero. Un ruolo determinante, evidenzia Scoccimarro, è svolto dall'attività di controllo e monitoraggio effettuata dall'ARPA Friuli Venezia Giulia. I campionamenti periodici ci consentono infatti di verificare in modo continuo lo stato di salute del mare e di intervenire tempestivamente qualora emergano eventuali criticità, garantendo così elevati standard di sicurezza per residenti e visitatori. Le indicazioni che arrivano dai controlli effettuati in vista dell'estate sono particolarmente incoraggianti. I campionamenti eseguiti nei mesi di aprile e maggio e nelle prime settimane di giugno confermano infatti l'eccellente qualità delle acque lungo tutto il litorale regionale. Il mare del Friuli Venezia Giulia si posiziona infatti al secondo posto nazionale, distaccato dello 0,3% solamente dalla Puglia. Un quadro che colloca la regione davanti a realtà tradizionalmente legate al turismo balneare come Sardegna, Toscana, Marche e Liguria. Una notizia positiva non solo dal punto di vista ambientale, quindi, ma anche per il comparto turistico, che proprio durante la stagione estiva rappresenta uno dei motori economici del Friuli Venezia Giulia. Per cittadini e turisti, dunque, arriva una rassicurazione importante: il mare del territorio balneabile è sicuro, un patrimonio naturale che la regione assicura di voler continuare a tutelare e valorizzare anche nei prossimi anni.
0: Lo sport.
3: La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico ha dato ufficialmente il via ai mondiali di calcio 2026, ospitati congiuntamente da Canada, Stati Uniti e Messico. Si tratta della seconda edizione della Coppa del Mondo organizzata da più di una nazione, dopo quella del 2002 disputata in Corea del Sud e Giappone. Tra i momenti più attesi della cerimonia d'apertura, Shakira e Burna Boy hanno interpretato Dai Dai, la canzone ufficiale del torneo, mentre Andrea Bocelli ha eseguito il brano DNA insieme a Eja. Ad aprire il programma sportivo è stata la sfida del gruppo A tra Messico e Sudafrica, conclusasi con il successo per 2-0 dei padroni di casa. L'incontro è stato caratterizzato anche da tre espulsioni che hanno contribuito ad accendere il confronto inaugurale della rassegna iridata. Agli archivi anche l'altra partita del gruppo A, la Corea del Sud, si è imposta in rimonta per 2-1 sulla Repubblica Ceca. A Trieste rimane complessa la situazione della Pallacanestro Trieste, squadra di Serie A del capoluogo giuliano, che vede a rischio la partecipazione al prossimo campionato a causa di una possibile cessione del titolo sportivo da parte della società biancorossa. Ieri il comune di Trieste ha fatto sapere che la gara per l'affidamento del Palarubini, sede della squadra, è andata deserta. La Pallacanestro Trieste ha però fatto sapere di aver scelto di non partecipare alla procedura di gara, puntando a ridiscutere le condizioni economiche. La società sportiva, che avvierà colloqui con il comune, ha anche assicurato di essere attivamente impegnata nella ricerca del sostegno sia di sponsor sia di nuovi investitori, elemento essenziale per perfezionare l'iscrizione e consentire la partecipazione al campionato di Serie A. Sono le 7:42 minuti, è tutto per il giornale del mattino da Radio Capodistria. In redazione Alberto Cernaz e Corrado Cimador, per la parte tecnica ringrazio Maxim Vergana. A tutti voi una buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, ancora una buona giornata sulla 4 Venezia-Padova. Si verificano disagi, si rallenta a causa del traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste, ritroviamo code per traffico tra Terraglio e l'innesto con la 27. Sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano si procede in coda per traffico sostenuto tra Vicenza Ovest e Montecchio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Figaro fino a tutti i parchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro. In via San Marco 25 a Trieste.
5: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
6: Le 8 in questo preciso istante, buongiorno, buon venerdì da Marisa Macchio, buongiorno anche al mio tecnico Maxim Vergan. Un bel inchino stamattina, quanto siamo galanti. Bello iniziare la giornata così, no? Con un bel inchino. Grazie Max. Ovviamente non è solo per me, ma è per tutti e tutte voi, amici e amiche che ci state ascoltando. Allora, noi siamo pronti anche oggi per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi. Lo sapete, saremo insieme fino alle 10.30, come sempre con tanta buona musica, qualche notizia e avremo anche degli ospiti. Vi anticipo che sarà una mattinata che avrà come filo conduttore il cinema, la cultura e i libri, però sì dai Maxim, non possiamo non parlare dei mondiali di calcio, però non parleremo di sport inteso quello vero e proprio sul campo, vi racconteremo più che altro delle curiosità. Ecco, noi siamo quelli delle curiosità, dell'intrattenimento, allo sport ci pensano gli esperti. Maxim, tu hai guardato ieri sera, tra l'altro, no, non gliene può fregare di meno e non è l'unico, per quanto il calcio sia lo sport che ha più tifosi al mondo, credo 4-5 miliardi, mica scherzi, eh? Insomma, una popolazione sterminata di sportivi, di appassionati di calcio più che altro. Va bene, niente, iniziamo con la musica, che è la cosa più bella per quanto ci riguarda. Iniziamo con la voce di Miles Smith. Buon ascolto e buona mattinata.

0: ma muori.
1: Ma certo, romantico ma muori. Ma quanto romanticismo è in questo titolo, Max? Che dici? Troppo. Vabbè, noi non saremo romantici, o quasi, dai. Insomma, stamattina saremo molto così legati alle cose che si possono vedere, ma che ci possono anche dare, sì, un po' di emozione, o tanta, ecco. E quindi parleremo di cinema. Il cinema regala emozioni, tantissime, ma non solo quello che si vede nelle sale cinematografiche, anche quello che si può vedere, non lo so, in una mostra per esempio. Ma vi dico nello specifico perché vi faccio questa anticipazione, perché come vi ho detto prima, oggi parleremo tanto di cinema.

di memoria cinematografica, parleremo anche attraverso il collezionismo. Saremo infatti a Pordenone per una mostra davvero originale. Si intitola Cinema Effimero, materiali per comunicare e promuovere alle origini dei social media. Con noi ci sarà Silvia Moras per scoprire manifesti, locandine, fotografie, cartoline e tutti quegli strumenti che ben prima di internet e dei social network raccontavano e promuovevano il cinema. Silvia sarà con noi alle 8:45. Alle 9, poco dopo le 9, diciamo, tornerà l'appuntamento con Libri da Mare. Saremo con Alberto Garlini, scrittore e curatore della manifestazione Incontri con l'autore e con il vino. Quindi andremo a Lignano Pineta per parlare di questa rassegna che è davvero una delle più amate dell'estate friulana. Siamo a un'edizione davvero importantissima, è la 28esima, quindi un appuntamento molto sentito e molto partecipato. È iniziata ieri questa rassegna, l'edizione 2026, e con Alberto Garlini vi racconteremo quello che accadrà fino al prossimo settembre. Non mancheranno poi le previsioni del tempo per il weekend e uno sguardo alle novità discografiche insieme a Barbara Urizzi. Non ricordo più quando ne abbiamo parlato perché c'erano delle altre cose nel corso di queste settimane, però ecco, oggi il ritorno gradito di Barbara per chiudere la mattinata tra musica, curiosità e nuovi ascolti soprattutto. Per il resto vi dicevo qualche notizia qua e là, quindi restate con noi e buon ascolto!

0: Fuori legge, la voce era quella di Rose Villain. Allora, 8 e 18 minuti. Caro Max, sei alla ricerca di qualche idea per il fine settimana? No, lavori? Ecco, infatti. Allora, per chi sarà libero, ecco, qualche spunto per così trascorrere un weekend tra cultura, natura, ma anche buona cucina, da non perdere non solo, ecco, nel vicino Friuli Venezia Giulia, ma anche dalle nostre parti. Allora, soprattutto dalle nostre parti, caro Max, qui non ci sono scuse perché partiamo da Capodistria. Lo sai che oggi va in scena uno degli eventi gastronomici più attesi dell'estate? Viva la pasta!
1: Ciao.
0: Wow, ciao, che vai? Già, no, devi aspettare le 11. Alle 11 inizia la rassegna, dalle 11 alle 22. In Piazza del Museo, il centro storico si trasforma in una grande festa dedicata alla pasta, in tutte le sue declinazioni. Ad attendere il pubblico, perciò, anche il nostro Maxim Vergan, eppure io ci farò un saltino, eh? Ci saranno ristoratori e produttori locali, ospiti provenienti dal mondo di MasterChef, degustazioni, musica, DJ set, quello fa soprattutto per te il DJ, altro che la pasta, eh? Max, no, la pasta, per una giornata all'insegna davvero dei sapori e della convivialità. Tra l'altro la nuova location è facilmente accessibile grazie anche al parcheggio situato sotto la piazza e quindi insomma l'esperienza sarà ancora più piacevole. Bene? Dopo Capodistria, godetevi la giornata nella nostra città, tra l'altro il tempo sarà bello, pure nel weekend. Ci spostiamo a Gorizia, dove il progetto Crocevie d'Europa propone due interessanti occasioni per scoprire il territorio in modo diverso. Domani mattina, appuntamento al parco di Piuma con il Forest Bathing, una pratica nata in Giappone che invita ad immergersi nella natura attraverso i sensi. Accompagnati da una guida specializzata, i partecipanti potranno vivere un'esperienza di benessere tra i sentieri del bosco, ascoltando i suoni della natura, osservando i colori della stagione e riscoprendo il piacere della lentezza. Appuntamento alle 9:45. Poi, domenica invece, spazio alla storia con una camminata transfrontaliera intitolata Di qua e di là della Transalpina, un percorso guidato tra il valico del Rafut, Villa de Nordis e il colle della Castagnevizza per ripercorrere alcune delle vicende che hanno segnato il confine tra Italia e Slovenia nel secolo scorso, tra guerre, ricostruzione e storie di frontiera. Restiamo a Gorizia, ma insomma lasciando domani e dopodomani, vediamo il presente, perché oggi alle 18 è in programma anche una passeggiata culturale dedicata alla storia e alla presenza slovena in città. Partendo da via Rastello, il percorso toccherà alcuni luoghi simbolo come piazza Transalpina e l'antica stazione ferroviaria, raccontando una città fatta di incontri, culture e identità diverse che nel tempo hanno contribuito a costruire il volto unico di Gorizia, di questa città. Infine, per chi ama i libri, la letteratura, appuntamento alle 18, l'alternativa c'è a Gorizia ed è l'Abbazia di Rosazzo nel comune di Manzano. Nell'ambito della rassegna I colloqui dell'Abbazia sarà ospite lo scrittore italo-argentino Eduardo Fernando Varela, che presenterà il suo romanzo ambientato negli immensi spazi della Patagonia. Un viaggio letterario tra vento, strade infinite, personaggi sorprendenti e paesaggi che sembrano sospesi tra sogno e realtà nella suggestiva cornice ovviamente di questo meraviglioso monastero dell'Abbazia. Insomma, chi abbiate voglia di una passeggiata nella natura, di un tuffo nella storia, di una serata tra libri e cultura o semplicemente di gustare un buon piatto di pasta, ti aspettiamo qui a Capodistria per la pasta. Il weekend offre davvero tante tante occasioni per scoprire il territorio e vivere nuove esperienze. A proposito, ecco, di nuove esperienze, se amate il cinema ce n'è una da fare anche a Pordenone, perché la mostra Cinema Effimero, materiali per comunicare e promuovere all'origine dei social media, è aperta fino al 28 di agosto. Per cui, se volete una capatina anche a Pordenone, noi la faremo alle 8:15 e saremo insieme alla collezionista e curatrice della mostra, Silvia Moras. Ma vi lascio ancora con la musica. Caro Max, che cosa ascoltiamo adesso? Abbiamo Post Malone, giusto? Arriva Post Malone, Chemical e poi ancora qualcosina per arrivare alle notizie delle 8:30. A dopo!

0: Radio Date, i nuovi singoli in radio e le uscite discografiche italiane ed internazionali ogni venerdì alle ore 10 su Radio Capodistria.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Notizie delle 8.30. Come si presagiva, a seguito del cambio del vertice politico, il governo Yansha ha revocato tutte le restrizioni e le sanzioni contro Israele precedentemente introdotte dall'esecutivo Golob. Incluso il divieto di commercio e transito di armi e le dichiarazioni di persona non grata per i vertici israeliani. L'esecutivo ha definito superflui tali blocchi, considerandoli un ostacolo alla diplomazia diretta e ricordando che l'export militare è già rigorosamente regolato dalle norme nazionali ed europee. Donald Trump ha dichiarato dallo studio Ovale che l'accordo con l'Iran impedirà a Teheran di acquistare o sviluppare armi nucleari. Dall'altra parte, il Ministero degli Esteri iraniano ha precisato che l'intesa non è ancora definitiva, sostenendo che Washington abbia avanzato nuove richieste dopo che gran parte dei punti era già stata concordata. Teheran ha inoltre definito pura speculazione mediatica le indiscrezioni sulla data e sul luogo della firma dell'accordo, riservandosi di esprimere la propria posizione dopo l'esame del testo da parte delle massime autorità del paese. Nel Regno Unito il ministro della difesa John Healey ha presentato le proprie dimissioni con una lettera indirizzata al primo ministro laborista Keir Starmer, il cui governo è già alle prese con una significativa crisi politica. Nella missiva Healey ha criticato il Tesoro per il mancato stanziamento delle risorse necessarie a garantire la difesa del paese, in una fase caratterizzata da minacce sempre più crescenti. Nelle settimane precedenti l'esecutivo guidato da Starmer era stato scosso anche dalle dimissioni del ministro della Sanità Wes Streeting. L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di reclusione per aver autorizzato l'invio di droni con volantini propagandistici verso la Corea del Nord. Secondo i procuratori speciali, l'operazione avrebbe avuto lo scopo di creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. La condanna si aggiunge all'ergastolo già inflitto lo scorso febbraio per il ruolo attribuito a Yoon nella dichiarazione della legge marziale, considerata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale. L'ex presidente ha presentato ricorso, respingendo le accuse e sostenendo di aver agito nell'interesse della sicurezza nazionale nel contesto delle tensioni tra le due Coree. È tutto per le notizie, le 8.33.
2: Prima pagina.
3: La voce del popolo titola: l'edilizia traina l'economia. Ad Abbazia si è svolto il 20° incontro degli ingegneri civili croati, un'occasione per confrontarsi e riflettere sulle sfide del settore. Al centro del dibattito i prezzi degli immobili, saliti alle stelle, la carenza di manodopera. Per quanto riguarda i giornali sloveni, il Delo in prima pone gli obiettivi del nuovo esecutivo. Le regioni necessitano di maggiori competenze decisionali. L'introduzione delle province sta tornando al centro del dibattito politico, ma sarà difficile raggiungere un consenso. Il Neunik mette in risalto la revoca da parte del governo lubiana dei controlli ai confini con Croazia e Ungheria. La decisione è arrivata dal Consiglio dei Ministri riunitosi ieri, che ha annullato la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen lungo il confine orientale. In primo piano anche la straordinaria ondata di maltempo che ha colpito la Slovenia e in particolare i territori di Komenda e Cerklje. Entra in vigore il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo dell'Unione Europea, un pacchetto di norme per la gestione condivisa delle frontiere. Il patto prevede procedure di frontiera accelerate, un'equa condivisione delle responsabilità e l'armonizzazione dei rimpatri tra gli Stati membri. Primorske Novizie, il principale foglio della nostra regione, apre con l'anniversario dell'istituzione del centro di cura della Croce Rossa Slovena Punta Grossa. 70 anni di cure, giochi e fiducia, recita il titolo. Teatro, il premio Tantadrui quest'anno all'attore Vladimir Jurz. La stampa dall'Italia, il Corriere della Sera titola Meloni, l'affondo su Vannacci, la premier in aula attacca il generale leghista, sei funzionale alla sinistra, sempre la premier all'Unione Europea, trovi una sola voce per Kiev, esteri Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia l'accordo con l'Iran vicino, la firma nel weekend in Europa. La Repubblica apre a sua volta con la crisi nel Golfo Persico. Trump annuncia un accordo con l'Iran e l'annullamento dei raid con firma prevista in Europa. Le borse reagiscono positivamente, il petrolio scende. Teheran non conferma e attende il via libera di Khamenei. Israele sorpresa, afferma che Netanyahu non era stato informato. Il Piccolo apre con il titolo Pallacanestro Trieste, giorni decisivi, il club rinuncia alla gara per la gestione del Pala Rubini, attacca il comune, poi la tregua con l'ipotetico avvio di una delicata trattativa. Mauro Exalma si dice a capo di una cordata intenzionata a rilevare la società di Matijašić, spedita la lettera d'intenti, ma il tempo stringe. Sul Primorski Neunik, la decisione adottata ieri dal governo di Lubiana, la Slovenia ha abolito i controlli al confine Schengen su richiesta di Bruxelles, il nuovo esecutivo sloveno ha eliminato i controlli ai valichi di frontiera con la Croazia e l'Ungheria. Sempre in prima, la prima tempesta estiva ha causato gravi danni, la Slovenia e in particolare la località di Komenda devastata dal maltempo. Le 8:36 minuti è tutto per l'informazione di Radio Capodistria.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
6: È stata presentata a Udine la seconda Friuli Doc Run Memorial Lorenzo Parelli, che accenderà il centro cittadino di Udine sabato 13 giugno. La manifestazione è organizzata dall'associazione Promo Run, grazie alla collaborazione di numerosi partner. Sempre più forte il legame con il territorio, come conferma la nuova partnership con l'Università degli Studi di Udine. 5 le gare previste su un percorso omologato FIDAL che si snoda su un anello di circa 1 chilometro nel contesto del centro storico. Alle 19 partirà la gara dei piccoli, seguita dagli altri 2 tracciati non competitivi, la Family Run di 3 km e la 5,5 km. L'atmosfera sarà quindi calda per le sfide competitive sui 5,5 km per i master alle 20:30 e 10 km per gli atleti elite dalle 21:30.
7: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
8: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
9: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare se stessi, sapendo che il maltempo passa sempre e comunque. Buon vento, Giovanotti e Alfa.

0: Il cinema ha tanti volti, anche quello del collezionismo, e proprio attraverso cartoline, figurine, album, fotografie promozionali e altri materiali curiosi e spesso rarissimi si può raccontare una storia sorprendente che arriva fino ai giorni nostri. È il percorso proposto dalla mostra Cinema Effimero, materiali per comunicare e promuovere alle origini dei social media, allestita alla Galleria Sagittaria di Pordenone. Con noi c'è Silvia Moras, collezionista dei materiali esposti, che attraverso questo percorso racconta come molto prima di Instagram, di Facebook, esistessero già forme di condivisione, identità e partecipazione attorno ai divi del grande schermo. Buongiorno e benvenuta, Silvia.
1: Buongiorno a tutti, grazie mille.
0: Io partirei dal suo interesse per questi materiali innanzitutto, materiali effimeri. Qual è stato il primo oggetto che le ha fatto capire che dietro queste curiosità si nascondeva una vera storia culturale?
1: Allora, io ho iniziato a collezionare che ero adolescente e ho iniziato a collezionare corredi, quindi materiali e pezzi piuttosto grandi per dimensioni, manifesti, foto di scena, locandine. Poi ad un certo punto mi sono imbattuta un 15 anni fa in un mercatino in un album di figurine degli anni 30 di Secret Cards, e lì è stato amore a prima vista. Amore a prima vista perché le dimensioni in questo caso contano parecchio, nel senso che avere dei materiali piccoli significa entrare nell'intimo e nella vita privata delle persone, perché le figurine, i calendarietti sono materiali quasi tascabili, e quindi è un'ottica, un punto di vista per raccontare la settima arte molto più popolare, più pop, più vicino al pubblico e alle persone comuni.
0: Dietro ogni collezione c'è una grande passione personale, ma questa mostra racconta anche qualcosa di molto contemporaneo. Nel titolo si parla delle origini dei social media. Qual è il parallelo più sorprendente che ha scoperto tra questi materiali del Novecento, insomma materiali raccolti, e il nostro modo di comunicare oggi?
1: Allora, l'aspetto più sorprendente è quello della condivisione, che c'era all'inizio del Novecento come oggi, quindi abbiamo novelizzazioni filmiche, ad esempio Il Ponte dei Sospiri, che è un film della metà degli anni 10, che è presente, c'è una riproduzione all'interno della mostra, che veniva condivisa, era una novelizzazione in cartoline, venivano mandate, spedite praticamente quotidianamente per condividere una visione asincrona. E nel contempo si manifesta, si traduce in una forma di Facebook ante litteram, ma anche una sorta di piattaforma digitale ante litteram, perché di fatto è una visione anche analogica del film. Pezzi meravigliosi sono poi gli scrapbook, i diari con i ritagli di giornale, che oggi chiameremo nel loro formato digitale blog. C'erano dei blogger, dei fan che raccontavano la loro passione per la settima arte e ne lasciavano tracce appunto su questi ritagli di giornale. E chiudo citando le immagini meravigliose delle cartoline, ma anche delle figurine, gli stessi album di Secret Cards, ma anche album di figurine tradizionali vendute anche nel nostro paese con i cioccolatifici, che sono molto simili, molto vicini ai caroselli di Instagram, quindi queste carrellate di volti meravigliosi che alimentavano il divismo.
0: Beh, affascinante pensare che pratiche che consideriamo modernissime abbiano in realtà radici molto lontane. Silvia, la mostra raccoglie materiali molto diversi tra loro per epoca e provenienza. Questo è un ritorno per quanto riguarda questa mostra. Fuori onda mi raccontava che siamo già alla terza edizione, per cui lei nel corso degli anni ha raccolto tantissimi materiali e questa terza esposizione ne presenta una parte. Ecco, com'è costruito questo percorso esposizione? Positivo, è organizzato forse in sezioni o temi che guidano il visitatore lungo questa specie di viaggio nella storia del cinema e della comunicazione?
1: Assolutamente sì, come giustamente diceva, è il terzo appuntamento. Nel primo abbiamo scoperto i materiali effimeri, nel secondo i materiali più curiosi, e in questo da un lato appunto un percorso sulle origini dei social media, e dall'altro c'è un'intera sala interamente dedicata a Rodolfo Valentino. Quest'anno, il 23 di agosto 2026, ricorre l'anniversario, il centenario della scomparsa di uno dei volti più celebri del periodo del muto, e quindi ho una sorta, chiamiamolo nel mio archivio privato, di fondo dedicato a Rodolfo Valentino, e quindi per me era doveroso proprio quest'anno dedicare una sala interamente a Valentino.
0: Gli oggetti più curiosi esposti?
1: Ma allora c'è un disco orario barra calendario del 1966 dedicato al film Jane Harlow, La donna che non sapeva amare, meraviglioso perché è praticamente la parte, l'immagine, l'identità grafica è uguale al 45 giri e se voi li mettete vicino il disco orario ricorda proprio il vinile, ci sono dei fogli di programmazione egiziani del Cairo del 1921-1922, c'è un Cinenic che è un proiettore giocattolo spagnolo degli anni 50 con il cinema effimero vero, cioè il materiale filmico effimero, cioè dei film stampati su carta che venivano mossi e mostrati muovendoli con una manovella. Poi ci sono tantissime figurine dedicate a Rodolfo Valentino, novelizzazioni, insomma ce n'è per tutti i gusti e sicuramente per stimolare moltissimo la curiosità di tutti, anche i meno appassionati di cinema.
0: Ma tutti gli oggetti poi raccolti da Silvia Moras dove stanno?
1: Tornano a casa. Sì, ma perché allora io dico sempre che il collezionismo è una delle malattie più belle che esistano e la nutro quotidianamente e soprattutto la cosa che dico sempre che questi materiali sono visibili unicamente nel momento in cui i collezionisti li mostrano, perché trovano pochissimo spazio all'interno dei contesti museali, istituzionali, archivistici, tradizionali, quindi sono delle occasioni veramente più uniche che rare per vederli e sono dei materiali importantissimi non solo per raccontare il Novecento, ma per raccontare anche la storia delle imprese, perché molti di questi erano prodotti agganciati a dei beni di consumo, per raccontare le dinamiche della spettatorialità, per raccontare appunto i social media alle loro origini, sono dei materiali preziosissimi e il mio archivio, nel bene nel male, continua a crescere smisuratamente perché più cerco e più trovo.
0: Bisognerà allargare la casa, comprarne una più grande, Silvia,
1: sì,
0: se andiamo avanti così.
1: La mia giustificazione personale è che sono materiali piccoli, quindi mi permette di trovarne tanti, di conservarne molti.
0: A proposito di cose che conserviamo, no? Tutti noi oggi conserviamo fotografie, messaggi, frammenti della nostra vita negli smartphone, sui social network, ma se tra 100 anni qualcuno dovesse raccontare la nostra epoca attraverso ciò che lasceremo dietro di noi, che cosa troverebbe?
1: Questa è la domanda più curiosa e più centrata rispetto poi a tutto il percorso di ricerca che sto facendo, perché chiamiamo effimeri dei materiali che all'epoca nacquero per avere

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Padova si verificano code per traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico, si procede in coda tra rotatoria Miranese e rotatoria Marghera in direzione Padova, e in direzione Trieste code tra Terraglio e l'innesto con la 27, e sempre in direzione Trieste rallentamenti per traffico tra rotatoria Miranese e Castellana. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene? Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
4: Fetnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
3: Fino al 27 giugno.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Libri da mare.
1: L'appuntamento di oggi ci porta a Lignano, dove è appena partita l'edizione 2026 degli incontri con l'autore e con il vino, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate friulana. Un evento che conferma come Lignano non sia solo mare, spiagge e vacanze, ma anche un importante punto di riferimento per la cultura, con scrittori, giornalisti e protagonisti del panorama letterario italiano. E allora buongiorno e ben ritrovato ad Alberto Garlini, scrittore e curatore degli incontri.
2: Buongiorno, eccoci qua.
1: Alberto, partirei con una domanda personale prima di dare uno sguardo al programma, agli ospiti, agli incontri. Questo festival è qualcosa che segui fin dalla prima edizione, praticamente una tua creatura. Guardandolo oggi, dopo tanti anni, che cos'è diventato per te?
2: Ma allora, diciamo, non proprio dalla primissima edizione, io credo di essere subentrato dalla seconda edizione, qualcosa del genere. Detto questo, diciamo, è cambiato molto, non tanto nella formula degli incontri, ma insomma ho visto che la manifestazione ha sempre più preso piede, abbiamo un pubblico ormai molto molto affezionato che arriva ogni giorno, e se all'epoca eravamo, come dire, non dico in anticipo sui tempi, ma comunque l'idea che ci fosse un intrattenimento culturale in una località turistica balneare era una cosa ancora un po' così, insomma, non del tutto consolidata. Adesso invece è quasi una cosa comune, apprezzata. Insomma, se c'è una località turistica, appunto balneare, che non ha i suoi incontri estivi, si sente la mancanza di qualcosa. È diventato un modo di vedere anche il turismo e di vivere la vita, appunto, dove si va in vacanza, che è quasi imprescindibile adesso. Mentre all'epoca, insomma, eravamo un po' all'inizio, c'erano già tante cose che si facevano in questo senso qua, però diciamo adesso è una cosa che fa parte un po' del piatto che si offre al turista. D'altra parte, come sappiamo, i libri si comprano principalmente nel periodo natalizio, soprattutto per regalarli in estate, perché finalmente dopo tutto il lavoro abbiamo quei 15 giorni, 10, 20, quelli che sono, per riposarci e per finalmente leggere un libro. Per cui i libri vengono, dopo ci sono anche lettori che leggono tutto l'anno, però diciamo vengono letti in gran parte nel periodo estivo, proprio perché finalmente c'è tempo. E d'altra parte, visto che poi la vita di ognuno di noi è sempre qualcosa che ci inghiotta in mille cose da fare, pensieri, questo e quell'altro, la vacanza è proprio vacanza, cioè il momento anche dove magari riflettere in modo un po' più approfondito su alcuni temi del presente, su alcune cose che ci hanno colpito, farsi qualche domanda, cercare qualche risposta, insomma può essere un periodo dove un po' di tempo libero favorisce anche un approfondimento su quello che ci sta intorno. E quindi credo che sia per questo poi che questi incontri estivi hanno così successo, e la gente viene, compra tanti libri, li legge, fa domande molto legate all'esperienza, quello che si vive e così via. E questo è importante proprio perché poi alla fine in questo tipo di incontri cerchiamo sempre di dare degli autori, degli incontri, dei libri che non siano puramente astratti, avulsi dalla realtà, ma siano in qualche modo un accompagnamento a quello che è il rumore di fondo mediatico della realtà che ci sta intorno. Cioè alla fine parliamo di certe cose perché le ascoltiamo, leggiamo qualche articolo, però rimane tutto un po' alla superficie, no? Spesso abbiamo opinioni che ci arrivano dall'ultimo talk show che abbiamo ascoltato, perché di fatto non ne sappiamo niente di prima mano. Ecco, questo è il modo d'estate un po' per aggiornarsi, per vedere, per sentire parlare persone che magari studiano certe materie da tanto tempo, insomma, è creare un momento che è intrattenimento ma anche arricchimento.
1: Certo, assolutamente. Allora, la rassegna di quest'anno si svilupperà fino al 3 settembre, siete partiti ieri con appuntamenti settimanali al Pala Pineto, un programma che spazia tra generi molto diversi: narrativa, attualità, noir, saggistica, con nomi importanti della cultura italiana. Ne vedremo alcuni, però ti chiedo come si costruisce un equilibrio tra varietà e coerenza all'interno di un calendario così ricco.
2: Ma diciamo l'idea è proprio quella che ti dicevo prima, cercare appunto dei libri che abbiano un pubblico, che sappiano parlare, che uniscano insieme, se vogliamo così, la leggerezza ma anche la profondità e l'aggiornamento, il fatto di riuscire a parlare di qualcosa che il pubblico può sentire come proprio. Poi ovviamente conta moltissimo dosare magari su temi che riguardano non so, la psicologia del presente, la sociologia, i cambiamenti in atto, è qualcosa di più narrativo, perché poi, come sappiamo, in estate piace anche moltissimo i romanzi, le storie alla fine sono le cose che attirano di più, e in questo appunto si cercano anche poi degli autori che abbiano un buon rapporto col pubblico. Io dopo tanti anni che faccio queste cose so che alcuni autori sono particolarmente bravi a parlare con il pubblico, richiamano molto pubblico, riescono a essere chiari, comprensibili, riescono a trascinare addirittura il pubblico, quindi si cerca di fare una cosa di questo genere, cercando poi tra l'altro anche di preparare cose insomma per diversi tipi di pubblico, dai più giovani ai più diciamo attempati, se vogliamo chiamarli così, insomma per accontentare un po' tutti, è una rassegna generalista insomma, ecco, quello che cerchiamo di fare è questa cosa, quindi l'equilibrio si trova più o meno in questo modo, ecco, cercando quello che ci sembra autentico, che è comunicabile, che riesce ad arrivare e che può lasciare contento il pubblico dopo aver ascoltato l'incontro. Tieni anche presente che alla fine dell'incontro viene anche sempre offerto un aperitivo con i migliori vini della regione, e quindi c'è sempre un momento finale comunque che rende contenti, anche se l'incontro non è piaciuto, però.
1: Certo. 28ª edizione, tanti protagonisti, vediamo qualche nome, Alberto, così stuzzichiamo l'appetito e la curiosità di chi ci ascolta.
2: Beh, ieri sera siamo partiti con Vittorino Andreoli, che insomma è una delle voci più importanti, influenti, una voce un po' che ci ha accompagnato in tanti anni per farci capire quali sono le difficoltà del presente, come anche uscire fuori da momenti difficili. È una voce, diciamo, morale molto molto ascoltata, ed è tra l'altro uno straordinario comunicatore col pubblico. Poi abbiamo Lignano Ti Racconto, il libro che facciamo noi, ogni anno facciamo una scuola di scrittura creativa e i corsisti hanno l'unico compito di scrivere un racconto ambientato a Lignano. E poi raccogliamo le cose, perché tutti questi racconti, facciamo questo libro proprio perché sappiamo che ormai le località turistiche tendono a somigliarsi, quello che le differenze alla fine sono le storie che riusciamo a raccontare. E poi ci sarà anche il libro di Ada Iuri, faremo una doppia presentazione. Ada Iuri è un personaggio importantissimo nella cultura lignanese, che ha un passato di maestra e che appunto lo racconta in questo libro. Poi avremo Antonio Caprarica con il libro su Trump chiamato Il Bullo, anche Caprarica insomma non ha bisogno di particolari presentazioni, è una voce assolutamente familiare, sempre in televisione, come sappiamo si è occupato principalmente della Casa Reale inglese, ma questa volta ha fatto, diciamo, un passo oltreoceano con Trump, di cui ha un giudizio, diciamo, abbastanza negativo. Poi abbiamo Crescentini, che è nota come Tegamini, è una delle più note influencer che ci siano oggi, e quindi cerchiamo anche di dare voce a questo fenomeno nuovo appunto delle influencer, di come riescono a parlare di libri ma anche di tante altre cose e catturare un pubblico giovanissimo che il numero è impressionante, insomma, fanno più numeri addirittura che i programmi televisivi. E poi abbiamo Gianni Nazzi, che insomma tutti conosciamo, appunto il grande raccontatore di storie noir, e questa volta ci porterà sempre le sue storie noir in America presso gli archivi americani. Stefania Auci, che è in classifica ormai, credo prima in classifica da mesi, che insomma con questa famosa saga dei Flori ambientati in Sicilia, una grande saga familiare di grande successo, ha fatto anche la serie televisiva. Poi avremo Ilaria Tuti, anche lei insomma un grandissimo personaggio della cultura italiana, che ha scritto l'ultimo libro ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando i cosacchi erano in Friuli. Poi avremo la De Domenis, Tullia Voledo con il suo nuovo giallo, poi avremo Marianne e Mauro Corona, che sono già venuti insieme l'anno scorso a presentare entrambi i libri. La formula ha funzionato molto molto bene, il pubblico era entusiasta come sempre d'altra parte, e quindi quest'anno rifacciamo l'incontro sui due nuovi libri. Poi avremo uno dei giallisti più amati e noti d'Italia, Maurizio De Giovanni, non so quante serie stiano facendo dei suoi libri, ma
1: tante,
2: da Ricciardi, Bastardi di Falcone, ecco, ce ne sono tantissime, e amatissimo ovviamente dal pubblico. Poi Enrico Gagliano, anche lui insomma,
1: il prof,
2: sì il prof, una voce insomma importantissima, che soprattutto sa parlare anche lui ai più giovani. E finiremo con Toni Capuozzo, il grande giornalista, che ha scritto un libro per Biblioteca dell'Immagine. Maggio, dove raccoglie degli articoli che aveva scritto a suo tempo sul terremoto in Friuli, che come sappiamo quest'anno c'è il cinquantenario, e che quindi ci porterà insomma questo suo racconto, questa sua testimonianza, e anche noi faremo un momento in cui ricordiamo questo importante anniversario, quella certo. Notte di dolore che poi è diventata anche una notte di rinascita e di ricostruzione.
1: Allora, tantissimi appuntamenti, comunque per maggiori informazioni, dettagli sugli eventi invitiamo chi ci sta ascoltando a consultare il sito e i social. Alberto, io chiuderei con una curiosità finale. Se Incontri d'autore il vino fosse un romanzo, secondo te, tu che un po' di scrittura te ne intendi, sarebbe una raccolta di racconti indipendenti o una grande saga corale?
2: Ma io forse la vedrei più per una saga corale con sullo sfondo, diciamo, con tante storie d'amore, ecco, perché poi alla fine credo che le città di mare siano città d'amore, dove si tessono relazioni, dove ci si ama, dove si portano i ricordi anche durante l'inverno, magari nelle città più fredde, e quindi lo vedrei così, come un grande romanzo corale, appunto, d'amore, dove tante voci riescono a incantare il pubblico e dove si creano spesso delle alchimie che sono appunto vicine a quella che può essere un innamoramento.
1: E se anziché un libro fosse un vino, sarebbe un rosso strutturato da invecchiamento, un bianco fresco per l'estate o un uvaggio sorprendente?
2: Allora, direi, visto che alla fine facciamo quasi solo bianchi, perché come sai, d'estate di solito il vino fresco, il bianco è quello che va di più, direi sicuramente un vino bianco, ma sicuramente anche sorprendente, quindi un vino bianco sorprendente, però il bianco è il colore che caratterizza gli incontri estivi, perché insomma i rossi sono più complicati d'estate. Ecco.
1: Grazie Alberto Garlini per essere tornato ai microfoni di Radio Capodistria. L'appuntamento è dunque a Lignano per un'estate all'insegna delle storie, delle idee, dei libri, degli incontri che lasciano il segno, perché lo ricordiamo, le vacanze sono davvero ancora più belle quando, oltre a portare a casa un po' di sole, ci regalano anche qualche buona pagina e incontro da ricordare.
2: Grazie di tutto e niente, ci sentiamo alla prossima e venite a vedere questi incontri.
1: Sicuramente, prossima settimana già, Alberto, perché sì. Ci sono altre belle cose legate a Lignano, c'è un altro bellissimo evento da raccontare, il premio Hemingway.
2: Sì, certamente, la prossima settimana ci divertiremo ancora, sono bellissimi i nomi, ma non anticipiamo niente, perché se ne parliamo la prossima settimana.
1: A risentirci dunque, presto.
2: Grazie ancora, a presto.
0: Libri da mare.

Dai, dai, insomma, anche Max dice: dai, vai, altrimenti non ce la fai a raccontare tutto quello che devi sui mondiali di calcio. Hai voglia, potremmo parlarne fino al 19 luglio. Anzi, se ne parlerà sicuramente fino al 19 luglio. Intanto, in questo frangente, io vi racconto, insomma, vi racconto, vi dico qualcosina, ecco, qualche curiosità. Non so se intanto se siete riusciti a vedere la cerimonia di apertura. Io, così, tra una fetta di prosciutto e una di melone, l'occhio puntato al televisore, qualcosina ho intravisto più che visto. Intanto sì, la cerimonia, grande festa nello storico stadio Azteca di Città del Messico, il primo impianto al mondo ad aver ospitato 3 partite inaugurali di un mondiale. Prima del calcio d'inizio tra Messico e Sudafrica, credo abbia vinto il Messico 2-0 sul Sudafrica, il pubblico ha assistito ad uno spettacolo di musica, colori e tradizioni, e noi pure da casa. Protagonista assoluta della serata Shakira, manco a dirlo, che ha interpretato appunto l'inno ufficiale del torneo. Sul palco sono riuscita anche ad intravedere Andrea Bocelli, quindi l'Italia c'era, almeno per quanto riguarda lo spettacolo. Ma questa edizione dei mondiali entrerà nella storia anche per altre novità. Intanto perché il mondiale, lo sappiamo, è organizzato da 3 paesi e ci sono anche 3 cerimonie inaugurali, quindi non solo le Olimpiadi che ne hanno avute 2, il mondiale ne aggiunge una terza. Quindi dopo quella messicana di ieri sera, oggi sarà la volta di Toronto in Canada con Michael Bublé, Alanis Morissette e Alessia Cara parlando di ospiti. Poi toccherà a Los Angeles, Stati Uniti, dove la festa sarà guidata da Katy Perry insieme a Future, Anitta, Lisa delle Blackpink, Rema e Tila O'Taila. Curiosità anche per i simboli del torneo. La mascotte, anzi le mascotte, che sono ben 3: Maple, l'alce canadese, Zayu, il giaguaro messicano, e Clutch, l'aquila calva statunitense. Poi c'è il pallone ufficiale, che si chiama Trionda, lo sapevi? No, Max. Trionda, un omaggio ai 3 paesi ospitanti attraverso i colori delle loro bandiere. Ma Trionda non è soltanto bello da vedere, al suo interno ospita un microchip di ultima generazione che invia centinaia di dati al secondo alla sala VAR, una sorta di occhio elettronico che aiuterà gli arbitri nei fuorigioco più millimetrici e nei tocchi di mano più difficili da individuare. Poi, tra le curiosità di questo mondiale, ce n'è una davvero particolare. Un matematico tedesco, Joachim Clement, che è diventato famoso per aver previsto correttamente le vincitrici delle ultime 3 edizioni: Germania 2014, Francia 2018 e Argentina 2022. Manco a dirlo. Ha messo in atto il suo modello statistico, che dir si voglia, e per questo 2026 pare ci sarà una sorpresa. Secondo i suoi calcoli dovrebbe vincere l'Olanda, eliminando lungo il cammino Francia, Spagna e Portogallo. Lui stesso però ammette che almeno metà del risultato dipende ancora dalla fortuna. Beh, staremo a vedere. Terza e ultima curiosità, poi vi lascio alla musica, se ci arriviamo, Max, e poi alle notizie flash. Arriva da New York. In occasione dei mondiali la città ha dedicato temporaneamente 2 strade a 2 leggende del calcio mondiale. Nel cuore di Manhattan è comparsa la Thierry Henry Way in onore dell'ex campione francese e idolo dei New York Red Bulls, mentre nel Queens un incrocio porta il nome di Pelé, il re del calcio brasiliano. Insomma, un omaggio simbolico che resterà fino al prossimo novembre. Insomma, un mondiale che è partito tra spettacolo, tecnologie, statistiche, celebrazioni, curiosità. Adesso però, come sempre, sarà il campo, saranno i gol a raccontare la storia più importante, almeno fino al 19 di luglio. Io non so che ora fa, ma c'è tempo ancora per una canzone? Ma certo, e allora arriva Baby K e questa è Tuca Macarena. Ma che canzone è? Lo scopriamo insieme. 9:30 notizie flash, poi il meteo e il cinema. Restate con noi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. Entra oggi in vigore il nuovo patto UE su migrazione e asilo, adottato 2 anni fa, che introduce un insieme unico di norme per tutti i 27 Stati membri. Le nuove regole riguardano il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne, procedure d'asilo più rapide e armonizzate, standard comuni di accoglienza e un meccanismo di solidarietà per la redistribuzione dei richiedenti protezione o la condivisione degli oneri tra paesi. Il sistema supera l'impostazione del regolamento di Dublino, introducendo anche una banca dati biometrica europea e un fondo comune di solidarietà. L'attuazione concreta resta però graduale e complessa, con diverse criticità ancora aperte su infrastrutture, ricollocamenti e cooperazione tra Stati membri. Il presidente turco Erdogan ha nuovamente paragonato il primo ministro israeliano Netanyahu a Hitler, affermando che seguirà la stessa sorte dei tiranni della storia. Durante una cerimonia della Mezzaluna Rossa turca, Erdogan ha sostenuto che chi segue le orme di Hitler è destinato a una fine simile e ha descritto le operazioni israeliane come quelle di uno squalo che sente odore di sangue. Il presidente turco inoltre ha affermato che sotto l'attuale governo Israele sarebbe una fabbrica di instabilità e caos che si nutre di sangue e lacrime. In risposta, Netanyahu ha definito Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo di sostenere Hamas e di non avere legittimità per fare la morale a Israele. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha nominato Dan Jervis nuovo ministro della difesa, poche ore dopo le dimissioni di John Healey, uscito dal governo per divergenze sul finanziamento del piano di investimenti militari. Annunciando la nomina, Starmer ha dichiarato che il mio primo dovere è mantenere al sicuro il popolo britannico e ha promesso di fare tutto il necessario per proteggere la nostra sicurezza nazionale. Dopo oltre 3 anni di latitanza è stato arrestato Gennaro Balsamo, esponente legato al clan Di Lauro, grazie a un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, coordinata dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello. L'uomo era destinatario di una condanna definitiva a 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con un residuo pena di oltre 10 anni per associazione mafiosa, rapina, estorsione aggravata, evasione e traffico di stupefacenti. È stato rintracciato nel centro di Napoli mentre lavorava per una ditta di traslochi ed è stato successivamente tradotto in carcere per l'espiazione della pena. Ore 9:33 minuti, erano le ultime notizie da Radio Capodistria.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: È tornato il sole, ma abbiamo avuto una settimana piuttosto travagliata con gravi danni causati dal maltempo. Scopriamo cosa succederà nei prossimi giorni insieme a Livio Stefanuto, che è uno degli esperti previsori dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Livio.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. È vero, abbiamo avuto una settimana piuttosto tribolata, con temporali anche piuttosto forti che hanno portato molti danni, in particolare nella provincia di Mese e nel basso Pordenonese. Per fortuna questa saccatura responsabile di questo maltempo ormai si è allontanata verso est, spinta da un anticiclone che si sta impadronendo di tutta l'Europa, molto vasto, con aria molto calda in quota, che porterà sicuramente più stabilità nei prossimi giorni e un aumento anche progressivo delle temperature. Ma andando un po' più con ordine, oggi abbiamo ancora un po' di variabilità per il passare di qualche nuvola in quota, ma nulla di importante, non ci saranno precipitazioni, però la giornata avrà temperature tutto sommato ancora nella media del periodo con valori massimi attorno ai 26-27 gradi in pianura, attorno ai 24-25 sulla costa, 20 di brezza. Domani tempo migliore, con cielo che sarà generalmente sereno su buona parte della regione, forse soltanto qualche cumulo e pomeriggio in montagna, nulla di importante, temperature che cominciano lentamente ad aumentare portandosi verso i 28 gradi in pianura. Domenica ancora una bella giornata, sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, con 20 di brezza, temperature che si portano sui 30 gradi, in montagna qualche cumulo nel pomeriggio, forse in Carnia verso le Dolomiti, sulle zone più vicine al Veneto, potrebbe esserci forse anche qualche locale breve pioggia, ma assolutamente di poco significato. Siamo dentro un vasto anticiclone che ha soltanto una breve pausa nella giornata di lunedì, quando una saccatura dal nord Europa, della Scandinavia, scende giù verso i Balcani e porta un leggero calo delle temperature in quota, quindi potrebbe portare qualche rovescio o qualche temporale in montagna nella giornata di lunedì. Poi da martedì di nuovo la rimonta potente dell'anticiclone per tutta la settimana e probabilmente avremo di nuovo un'altra ondata di caldo a partire da mercoledì, giovedì della prossima settimana, con temperature che saranno ampiamente sopra i 32-33 gradi. Quindi tornerà il caldo, arriverà l'estate, molto probabilmente a metà della prossima settimana.
1: Benissimo, allora l'importante è che non arrivi tutto quello che è arrivato negli giorni scorsi, piogge che hanno causato veramente grandi disastri, tutto il resto, ecco, ci fa molto piacere, caro Livio, belle previsioni, quindi potremo goderci in tutta tranquillità il fine settimana che sta per arrivare.
2: Sì, direi proprio di sì, per fortuna non ci saranno più per il momento almeno temporali così forti, arriverà il caldo, cominceremo a lamentarsi per il caldo
1: per la
2: prossima settimana sicuramente, ma meglio così.
1: Direi proprio di sì. Grazie, grazie mille, buon weekend e alla prossima.
2: Anche a voi, arrivederci a tutti.
1: Noi proseguiamo con la musica, caro Jure, benvenuto. Ecco, Jure Zoglia ha preso il posto di Maxime Vergan. Proseguiamo con la musica, arriva Annalisa e poi arriva anche il nostro, anzi torna, il nostro critico cinematografico Francesco Ruzier.

0: È arrivato il momento di salutare anche il nostro critico cinematografico Francesco Rozière. Ciao Francesco, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Giugno è uno dei mesi più vivaci per gli appassionati di cinema. In questi giorni si stanno incrociando alcuni appuntamenti molto diversi tra loro. C'è il Biografi Film Festival e il Cinema Ritrovato, entrambi a Bologna, per esempio. Due modi differenti di vivere il grande schermo tra storie vere e memoria del cinema. Inizierei da Biografi Film Festival, Francesco, che si avvia verso il gran finale proprio in questi giorni. L'evento per il quale hai raggiunto Bologna è da sempre una manifestazione che racconta vite straordinarie e storie vere. Quali sono stati, secondo te, i titoli o i temi che hanno maggiormente colpito in questa edizione?
1: Ma guarda, allora, è vero tutto quello che hai detto tu, effettivamente è difficile far emergere un titolo in particolare sugli altri, nel senso che sono tutti film che appunto raccontano storie di vita vissuta, sono principalmente documentari, ma ci sono anche tanti film di fiction che vengono presentati in anteprima, ed è un festival molto specifico che appunto lavora sull'identità, sulle persone, sulle storie, e crea, come sempre succede insomma nei cinema bolognesi, questa appunto puntata in cui parleremo, ci focalizzeremo appunto su due realtà bolognesi molto diverse tra loro ma anche complementari per lo spirito, ecco, riescono sempre a coinvolgere molto bene la città, riescono a comunque mantenere un'identità molto forte a Bologna, comunque c'è sempre una grande pubblico insomma interessato.
0: Vivacità,
1: al cinema,
0: da questo
1: esatto,
0: punto
1: grande
0: di
1: vivacità,
0: vista.
1: Esatto, attorno al cinema, ovviamente grazie principalmente al lavoro che fa la Cineteca di Bologna durante tutto l'arco dell'anno, ma in questo caso Biografi, che invece è organizzato principalmente dai Wonder Picture, che è una delle distribuzioni italiane più interessanti e virtuose, che ha iniziato proprio dall'esperienza del Biografilm, distribuendo principalmente documentari biografici, adesso invece ha spostato il focus su tutta un'altra identità di produzione e sta ogni anno distribuendo in Italia tra i film più rilevanti dell'anno. Ecco, mi sembra che anche questa sia una realtà che in maniera molto interessante ha le sue radici a Bologna e riesce appunto da lì a parlare di cinema durante tutto l'anno. Biografilm è uno degli appuntamenti che organizza durante l'anno ed è sempre comunque appunto fantastico parteciparci.
0: Alla Cineteca di Bologna invece si deve il Cinema Ritrovato. Partirà il 20 di giugno, questo è uno dei più importanti festival dedicati alla storia del cinema e al recupero dei grandi classici. Una rassegna amatissima anche questa dai cinefili, non solo bolognesi e italiani ma di tutto il mondo. L'edizione di quest'anno sarà XL, nel senso di quarantesima ma anche di extra large, vista l'abbondanza di film in programma. Io ho visto una cifra esorbitante, 500.
1: Insomma, non male, ma anche gli ospiti chiamati in ballo sono veramente tantissimi, dopo ci arriveremo, però in generale sì, il Cinema Ritrovato è veramente uno dei festival più belli a cui si possa partecipare, perché è stranissimo vedere migliaia di persone in piazza e nelle sale appunto correre proprio per accaparrarsi una sedia, perché altrimenti vanno a ruba per vedere film che hanno a volte anche più di 100 anni, eppure appunto tutta la città, ma non solo, perché è un festival che ha grandissima rilevanza internazionale, arriva gente da tutto il mondo, compresi appunto grandissimi autori e autrici che ancora sono attivi nel mondo del cinema, e riesce veramente a creare un'atmosfera incredibile, che la cosa secondo me il suo potere più forte è che ti riesce proprio a trasportare dentro l'unicità del cinema, di come da sempre è riuscito nell'arco della sua storia a rappresentare e raccontare il mondo attraverso visioni diverse, e moltissime di queste rimangono molto attuali e conservano ancora oggi una forza espressiva assolutamente incredibile, per cui da questo punto di vista veramente un festival che permette di scoprire cose nuove, di stimolare proprio la voglia di andare in profondità, di affacciarsi su sguardi appunto del passato che però hanno ancora cose da dire oggi, veramente uno dei festival più stimolanti in assoluto. Non a caso appunto il parterre di ospiti è veramente qualcosa di incredibile. Ne cito giusto alcuni in velocità, ma quest'anno ci saranno Marco Bellocchio, Mel Brooks, Wim Wenders, Carlo Verdone, Isabella Rossellini, Richard Horvater, Pietro Marcello e moltissimi altri. E insomma, tanta roba, ecco.
0: Senti, ma in un'epoca dominata dalle novità e dalle piattaforme, come si spiega il fascino sempre crescente di questo festival che è dedicato ai classici, al recupero del patrimonio cinematografico? Ricordiamo che il programma si sviluppa attorno a tre grandi temi: il paradiso dei cinefili, quindi con restauri ed eventi attesissimi, la macchina del tempo che invita il pubblico a riscoprire il cinema delle origini e del Novecento, e poi anche la macchina dello spazio che consente di fare un viaggio attraverso cinematografie meno conosciute.
1: Diciamo che secondo me lo streaming poteva essere una preoccupazione per le sale, per l'esperienza cinematografica in zona pandemia, perché effettivamente in quel momento le sale, i festival erano un po' messe molto in crisi, insomma, dal Covid, da quella situazione, quindi le piattaforme potevano rappresentare un'alternativa. In questo momento invece mi sembra che comunque quel tipo di esperienza che i festival o le sale cinematografiche riescono ad offrire alle persone continui ad interessare, soprattutto sia le sale cinematografiche nel loro lavoro, insomma, durante tutto l'anno, che soprattutto i festival riescono comunque ad essere un'alternativa che sulle piattaforme non hai, cioè di proposte che sulle piattaforme non trovi e non hai, e soprattutto sono una guida, perché di fatto tu nel momento in cui apri Netflix sei davanti a un catalogo sterminato, ma non hai una guida che ti dice cosa vedere e cosa non vedere. Se tu vai a un festival invece ci sono dei percorsi guidati per cui tu puoi anche semplicemente affidarti a scatola chiusa e scopri delle cose nuove. È qualcosa che secondo me davanti appunto a un catalogo sterminato è più complesso e più difficile, quindi secondo me alle persone piace molto anche andare ai festival per essere guidati e stimolati in questo senso.
0: A proposito di stimoli, di curiosità, se dovessi trovare un filo rosso che unisce biografilm e cinema ritrovato, a parte Bologna, ecco, due festival apparentemente molto diversi, quali sarebbe?
1: Secondo me la passione proprio per il cinema, per l'esperienza di vivere assieme la visione di un film, secondo me principalmente questo, proprio lo spirito dello scoprire delle storie nuove.
0: Allora, se volete, Biografilm Festival vi aspetta fino a domenica 14, mentre il cinema ritrovato a partire dal 20 giugno e fino al 28. Francesco, chiudiamo come sempre con qualche consiglio per i nostri ascoltatori: quali sono i film da non perdere questa settimana al cinema?
1: Vabbè, allora, insomma, il film in assoluto della settimana è sicuramente Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg con protagonisti Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth, film che parla di alieni, di un'umanità sull'orlo della Terza Guerra Mondiale. È un ritorno appunto attesissimo al genere della fantascienza per Spielberg, che soprattutto anche grazie alla fantascienza è diventato famosissimo con ovviamente sia E.T. l'extraterrestre che con Incontri ravvicinati del terzo tipo, ma poi con altre incursioni nel genere come Minority Report, Intelligenza Artificiale o Ready Player One. In questo caso appunto torna di nuovo al genere, e quando lo fa non è mai, ecco, banale nel suo approccio, quindi è sicuramente il film più importante di questa settimana. Se da una parte appunto abbiamo il grande blockbuster d'autore americano, dall'altra mi piace segnalare un film invece molto più piccolo che era stato presentato lo scorso anno al Festival di Locarno. È un film delle sorelle Bertani, Valentina e Nicole Bertani, si chiama Le Bambine. È un film molto intimo, ambientato alla fine degli anni 90, che racconta appunto di due sorelle, del rapporto di due sorelle, girato appunto con proprio un'estetica che si rifà a quella degli anni 90, un film appunto indipendente, piccolo, italiano, che secondo me ha senso segnalare, insomma, a fianco al gigante Spielberg.
0: Bene, allora a proposito di sale cinematografiche, ricordiamo anche che dal 15 al 18 giugno torna Cinema in Festa, l'appuntamento certo, che consente al pubblico di vivere l'esperienza del grande schermo a un prezzo speciale. Biglietto a soli 3,50 euro nelle sale aderenti di tutta Italia. Quindi non ci sono scuse, dobbiamo andare al cinema.
1: Assolutamente, sì, poi da lì in realtà in poi, cioè quindi da giovedì prossimo per tutta l'estate fino a settembre, tutti i film italiani e europei che saranno proposti sempre nelle sale aderenti saranno anche quelli a 3,50 per tutta l'estate, per cui insomma casine non mancheranno.
0: Bisogna coglierle al volo. Grazie Francesco, buon weekend, buon cinema a tutti e alla prossima settimana.
1: Grazie a te, ci sentiamo la prossima settimana.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Padova si verificano code per traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico, si procede in coda tra rotatoria Miranese e rotatoria Marghera in direzione Padova, e in direzione Trieste code tra Terraglio e l'innesto con la 27, e sempre in direzione Trieste rallentamenti per traffico tra rotatoria Miranese e Castellana. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
5: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.

0: La settimana.
1: Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena.
2: If

0: Radio Date, le uscite discografiche del fine settimana su Radio Capodistria.
1: In compagnia di Barbara Aurizzi, come
2: buongiorno.
1: Sempre. Oh Barbara, quanto tempo! Almeno in studio, voglio dire.
2: Aspetta, venerdì scorso non c'era. Ah no, c'era Sergio forse.
1: Sì, non ho idea.
2: Questo è un'amnesia.
1: Ma non lo so. Tra i tuoi cammini, le mie assenze, le sostituzioni, guarda, ci siamo perse per strada, però in redazione al ritorno ci si vede. E oggi in studio per raccontare almeno le novità di questo venerdì.
2: E certo, perché ci sono tante nuove uscite, anzi un po' meno delle settimane scorse in realtà, perché insomma un po' di tormentoni già sono usciti, adesso bisogna solo capire quali saranno quelli ufficiali, ecco, per cui meno uscite però grandi nomi questo weekend, perché quando esce un singolo di Harry Styles ovviamente insomma tutte le radio hanno un certo interesse, no, a volerlo trasmettere, a volere scoprire, capire se potrebbe essere un tormentone o meno, ecco, per cui cominciamo con lui, che dice.
1: Cominciamo proprio con Harry Styles, che ci regala una canzone che si intitola Dance No More. Ovviamente non è una cosa fresca dal punto di vista della realizzazione, perché fa parte del suo nuovo album. È un estratto, un altro estratto,
2: ecco, però leggendo ho scoperto che questa canzone, forse lui non aveva neanche pensato di farla uscire come singolo, però è una delle canzoni che piacciono di più ai fan, per cui probabilmente è una di quelle che hanno già tante visualizzazioni, tanti streaming, senza essere un single, ed è una canzone che ha queste forti influenze disco anni 80, funk, synth. Per tante recensioni dell'album questa è praticamente un po' anche il cuore pulsante più ritmico di quello che è tutto il suo lavoro, ecco. Comunque, a parte il fatto che lui ci fa ballare, lo fa indubbiamente anche nel videoclip, la produzione di Keith Harpoon, io ho visto che c'è una certa enfasi in questa produzione per quanto riguarda i comunicati stampa che ci sono arrivati, per cui chi è questo produttore?
1: Infatti stavo per chiedertelo.
2: Allora, Miley Cyrus, Florence and the Machine sono tra gli artisti più importanti con cui lui ha lavorato, ecco, però viene poi da scoprire che lui ha coprodotto e anche coscritto gran parte di quelle che sono le hit di Harry Styles, tra cui As It Was, che forse è stato anche il successo discografico più importanti. E canzone, che dire, allora è una canzone, bel titolo, no? Dance No More, non ballare più, ecco, qua ci si pone un pochino una riflessione, diciamo, no? Sull'artista che si esibisce. Lui si esibisce, balla, canta e tutto, però in quel momento come sta l'artista mentre sta facendo questo suo spettacolo, che poi praticamente è una rappresentazione,
1: cioè come sta vivendo
2: poi effettivamente, no? Tu sei lì, sei un attore mentre fai questo spettacolo, questa rappresentazione, lo vivi con passione, lo vivi, lo senti, ecco, per cui ci si pone un po' queste domande all'interno della canzone, che appunto, pur essendo un pezzo molto pop, ovviamente insomma anche qualcosa di più, una riflessione in più. Io ho scoperto invece che lui in questo periodo sta facendo queste residenze.
1: È una cosa molto particolare, sì. Veramente unica, si intitola Together Together. Sì, praticamente esibisce, ha scelto di farlo, solo in 7 città, ma con una formula davvero esclusiva.
2: Sì, perché lui ha scelto, in questo caso, in questo momento lui si trova al Wembley Arena e farà un sacco di concerti che partiranno
1: Wembley di Stadium di Arena.
2: Sì, un po' dilazionati nel tempo, però effettivamente lui sarà là praticamente fino ai primi di luglio.
1: A Londra fino ai primi di luglio, poi entro la fine dell'anno, dicembre, si parla in totale di 50 date, però distribuite tra Amsterdam, appunto Londra che abbiamo appena citato, San Paolo, Città del Messico, New York, Melbourne e Sydney. 30 date, solo 30 date al Madison Square Garden di New York.
2: Certo,
1: l'occasione non mancherà, insomma, un momento o l'altro, se decidete di andare a New York.
2: Io credo che comunque, magari, se qualcuno ha optato per qualcosa di più vicino, mi viene in mente appunto Londra, che è forse un po' più fattibile, però secondo me ormai i biglietti perché è là fino al 4 di luglio, per cui uno si è già organizzato il volo, l'albergo, tutto, ecco, per cui beati coloro i quali si faranno questa esperienza. Facciamo partire il pezzo,
1: ci ascoltiamo allora Harry Styles, Dance No More, questo è il suo nuovo singolo in rotazione a partire da oggi anche su Radio Capodistria.

0: No More, Dance No More, chissà se riuscirà a ottenere il successo di canzoni tipo singoli precedenti,
1: come dicevo, oppure i singoli chissà precedenti contenuti nell'album, dicevi American Girls
0: è piaciuto molto, ecco. Beh, indubbiamente, insomma, scelta anche coraggiosa questa canzone, secondo me come singolo.
1: Infatti, a proposito di queste scelte, a volte ci si chiede, ma come vengono effettuate? C'è un album e poi l'artista o la casa produttrice, come funziona? Chi è che sceglie il singolo da lanciare?
0: Allora, secondo me, una volta uscito l'album, sceglie poi l'algoritmo, oramai al giorno d'oggi probabilmente, insomma, la canzone che sono state più ascoltate, e poi dipende anche, credo, da quella che è la forza, diciamo così, tra virgolette, contrattuale dell'artista, quello che può decidere magari contro tutti e dire io voglio questa canzone come singolo, voglio fare il video di questa, oppure probabilmente quando sei anche un po' più piccolo, un po' più inesperto, è la casa discografica, mi viene da pensare.
1: Bene, stessa cosa potremmo chiederci anche di Laila Al-Habash, che l'album l'ha fatto uscire lo scorso ottobre, e quindi stiamo parlando di mesi fa, e adesso a distanza di mesi esce con questo nuovo brano che si intitola, bello, mi piace il titolo, California Mediterranea, per quindi States, Europa, c'è un bel mix.
0: Sì, però la California un po' più sembra, come dire, uno stato della mente, no? Così, qualcosa
1: più un luogo
0: che
1: mentale
0: evoca,
1: che geografico,
0: sì, mi dà sempre, okay, avuto un pochino questa idea, ecco. E allora, lei è un'artista molto interessante, io la sto seguendo già da un po', ecco, io sai quando mi sono accorta di lei? Perché nel 2023, a sorpresa, con pochi mesi d'anticipo, venne Lana Del Rey al festival a Camaiore, in un lido in Toscana, per questo concerto, e selezionarono delle artiste per suonare e fare l'apertura. Una era Joan Tile, per cui insomma ok, ci siamo, e l'altra era questa Laila Al-Habash. Io, ma chi è questa ragazza che ha questo onore incredibile di suonare prima di Lana Del Rey, ecco, per cui diciamo lì l'ho conosciuta, ho iniziato a sentirla, ecco. Però
1: e che cosa
0: credo...
1: hai scoperto di lei?
0: Allora, che cosa ho scoperto di lei? Che ha un prodotto molto pop, ci sono molte contaminazioni che vanno un pochino anche sull'R&B, su quello elettronico, per cui insomma un suono molto moderno, molto contemporaneo, ecco, direi molto internazionale, più che italiano rispetto a quello che va in Italia. E ho scoperto che se anche lei venisse scelta per un festival di Sanremo,
1: non
0: come Joan Tile, come indubbiamente insomma Maria Antonietta, come tanti artisti, ecco, sarebbe bello che la conoscesse anche il grande pubblico, non soltanto noi addetti ai lavori o noi che magari sentiamo quel determinato genere musicale, perché è molto brava.
1: Molto brava, molto carina, tra
0: sulla scena da un po' non è un esordiente.
1: Sì, no. Diciamo che il comunicato stampa ci aiuta a conoscerla meglio, oltre che, vabbè, il nome dice che le sue origini non sono italiane, ma palestinesi,
0: sì.
1: E poi scopriamo anche, tra le sue passioni ci sono Raffaella Carrà e Mina, quindi due grandi nomi della musica italiana.
0: Certo,
1: detto quanto,
0: mi
1: Barbara,
0: fa sorridere, no? Dici lei ha origini palestinesi, no? Però è nata a Roma,
1: nata
0: per cui
1: a Roma.
0: Tu ti fai tutta questa immagine, poi magari
1: sì,
0: la intervista e questa ti fa oh,
1: certo, capisci, è capitato,
0: no?
1: Più di una volta di sentire qualcuno che magari, ecco, visto così dal nome e dall'apparenza, poi risulta tutt'altro. Allora, parliamo del brano,
0: è
1: dai,
0: nata
1: California
0: su un'isola, ecco, non credo fosse la California, ecco, però la canzone è nata su un'isola dove quel giorno praticamente c'era tanto vento, è nata a Grado, no, però no. Praticamente c'era tanto vento e lei di solito lo considera così un elemento di disturbo, però questa volta invece si è concentrata e ha pensato che era bello arrendersi al vento, perché arrendersi al vento significa un pochino anche lasciare il controllo. Allora, una metafora che l'artista indaga come elemento di continuità con quello che è stato il suo concept di tempo, che appunto racconta il tentativo di trovare il proprio centro nell'ansia di sentirsi sempre in anticipo, in ritardo, ecco, per cui è un personaggio molto introspettivo, ecco. È molto pop la canzone, però poi c'è tutta una storia, i testi non sono buttati lì.
1: Allora, per chi volesse sentirla cantare dal vivo, noi tra poco la sentiremo registrata. Firenze, prossima settimana, poi arriva anche Bologna, Roma.
0: E poi sempre più lontano.
1: E sempre più lontano. Palermo, Sant'Arcangelo di Romagna, mica tanto lontano, però Ascoli Piceno, insomma. Vedete voi, c'è naturalmente, ci sono tutte le informazioni in rete. Laila Al-Habash, noi ce la sentiamo adesso con Barbara.
0: California Mediterranea, la sua nuova canzone che esce proprio oggi. E noi ce la sentiamo. La facciamo partire qui su Radio Capodistria. Buon ascolto.

0: Laila Alabascia, proprio una bella voce sta ragazza.
1: Eh sì, e poi Barbara. Mi piace quando parla dei pesci, no? Dice che hanno capito come comunicare senza parlare, cosa che io non saprei fare.
0: Ma anche noi.
1: Infatti dice, ritrovandomi infatti a dover immaginare che parlino col mio accento. A questo punto noi vogliamo sapere com'è l'accento di Laila Alabascia.
0: Beh, cantando non lo tradisce l'accento, comunque sentirla parlare sarebbe anche carino. Magari la intervisti prossimamente, chissà se ti capita.
1: Ci sto provando ogni tanto, speriamo. Allora andiamo invece verso un altro artista, per cui altra scelta internazionale, altro artista molto famoso negli ultimi anni, ossia Alex Warren. A te piace in modo particolare, credo.
0: Sì, hai indovinato, cioè dire, è una cosa che anche i nostri ascoltatori sapranno, perché nelle mie scalette spesso c'è la voce di Alex Warren, e a partire da oggi ci sarà questo nuovo singolo.
1: C'è questo nuovo singolo. Allora, c'è un collegamento tra lui e l'artista precedente, perché lui è nato in California, mentre lei invece parla di questa California mediterranea. Okay. Ecco, per cui sì, ne è uscito il disco nuovo, il suo secondo lavoro, ed è uscita anche questa canzone che si chiama Passenger. È interessante il senso della canzone, per cui se siamo riusciti comunque a percepirlo. Allora parla del sentirsi impotenti, trascurati, intrappolati in una relazione unilaterale, cioè praticamente quelle relazioni in cui tu non decidi niente.
0: Che tormento.
1: Decide tutta l'altra persona. Che
0: sei
1: palle.
0: Insomma uno spettatore.
1: Allora Passenger, perché praticamente è colui che è in macchina seduto accanto al conducente, il conducente conduce e tu sei lì e ti fai trasportare.
0: Sì,
1: probabilmente a guardare. Ecco, per cui questa un po' vorrebbe essere la canzone che così trasmette un po' questa sua frustrazione. Poi per il resto siamo sempre più o meno attorno a quello che è il suo genere musicale, per cui siamo insomma in questo pop rock che lui ci ha proposto anche nei singoli precedenti.
0: Allora, mentre ci ascoltiamo questa canzone, mentre c'era l'annuncio dell'arrivo di questa canzone, ci è arrivato anche l'annuncio: caro Iure, ecco la tua sedia, bisognerebbe oliarla.
1: Ma allora, sai che ogni volta che io parlo durante un'intervista al microfono acceso, sì, entra sempre la sedia nell'intervista, entra sempre queste sedie, ma anche la nostra. Che sedia abbiamo?
0: Vabbè. No, noi stiamo in piedi. Inizieranno a sentirsi le ossa, no?
1: No, era giusto specificare che era la sedia.
0: Va bene, stavamo dicendo che mentre arrivava la notizia dell'uscita di questo nuovo singolo, ci è arrivata in contemporanea anche la notizia che Alex Warren farà uscire, vabbè, aspetteremo un pochettino, 2 mesetti circa, il suo nuovo album Wild Child, che si chiama così perché suo papà quando era bambino lo chiamava Wild Child, quindi ha sempre avuto un significato speciale per lui, e questo Wild Child se l'è persino tatuato sulla pelle, per cui l'accompagna e adesso farà parte anche di noi.
1: Certo, perché sai che lui purtroppo ha perso suo papà che aveva 9 anni.
0: Una vita travagliata, pur essendo giovane.
1: Molto travagliata sto ragazzo.
0: Vabbè, evidentemente comunque nonostante tutto è riuscito a, come dire, a riscattarsi, e adesso grazie alla musica, insomma, la sua vita è sicuramente migliore, ma anche la nostra.
1: E noi ce lo sentiamo qui su Radio Capodistria, augurandogli di non essere soltanto un passeggero e di
0: ma
1: essere
0: anche
1: lui
0: protagonista,
1: a guidare le prossime
0: protagonista.
1: Volte. Alex Warren,

0: Non ho capito se la fine della canzone o lo strumentale, Jure, cos'è? Il fine della canzone, questo... vivacità. Bene, allora, abbiamo detto Harry Styles, Dance No More, California Mediterranea, Laila Alabash, Alex Warren, Passenger, queste le tre novità, tra le altre, insomma, uscite oggi. Cara Barbara, siamo in chiusura anche del palinsesto, non solo della trasmissione.
1: È lunedì, cambiano un po' di cose questo Radio Capodistra.
0: Ci investiremo d'estate, tutti, più o meno, chi più chi meno, diciamo così. Allora, certo. Per quanto ti riguarda, ci sono delle novità, le vogliamo annunciare? C'è
1: allora,
0: il ritorno di...
1: ritorna Finisterre venerdì prossimo, della prossima settimana, per cui insomma si torna a parlare della cultura del viaggio lento, di territori, di viaggio a piedi, viaggio in bici, esperienze che insomma ti permettono di scoprire il mondo con altri occhi. E questo appunto venerdì Finisterre, poi ci sarà anche uno spazio attorno alle ore 14 dedicato ai cammini, dove sentiremo alcune produzioni storiche, ad esempio di Radio Capodistria, cioè storiche, insomma cammini che abbiamo fatto negli ultimi anni, ma sempre validi, sempre attuali, i cammini fatti con la comunità radiotelevisiva italofona, le collaborazioni con la Compagnia dei Cammini, e poi c'è anche una nuova collaborazione, quella con Terre di Mezzo Editori, con Intrecci Media. Noi lunedì faremo sentire ai nostri ascoltatori un podcast molto bello che si chiama La Formula Magica, il Cammino di Santiago, che è il podcast di Lapo Moscon, che si chiede come mai il Cammino di Santiago è un'esperienza che lascia sempre un segno così profondo nelle persone che la vivono. Per cui ha fatto il cammino, ha fatto questo podcast di 8 puntate, secondo me molto molto belle, per cui cominceremo con così, diciamo, questo racconto inedito dal Cammino di Santiago lunedì prossimo.
0: Perfetto, allora sarà un'estate un po' più lenta, un'estate con altri ritmi, vi invitiamo a viverla anche insieme a noi. Cara Barbara, noi ci ritroveremo strada facendo, a proposito di cammini,
1: certo,
0: raccontandoci quello che accadrà. Io mi fermo qui, noi ci fermiamo qui, auguriamo a tutte e a tutti buon weekend, caro Jure, buon weekend anche a te e anche al nostro Max, che insomma è stato prima con noi. Ci ritroviamo, per quel che mi riguarda, venerdì prossimo, domani comunque ancora Calle degli Orti Grandi con Sergio Rebelli. Ciao a tutti!
1: Un saluto a tutti!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Gli ambasciatori di Gran Bretagna, Francia e Germania hanno incontrato a Mosca il viceministro degli esteri russo Mikhail Galuzin, chiedendo l'avvio di negoziati diretti tra Ucraina e Russia. L'incontro segue il recente vertice di Londra tra i leader dei tre paesi e il presidente ucraino Zelensky, che continua a promuovere un dialogo con Mosca con il sostegno di Europa e Stati Uniti. La Russia ha respinto le proposte di colloqui immediati, accusando i paesi europei di portare avanti una politica distruttiva e di voler prolungare il conflitto. I colloqui trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti per porre fine a una guerra che dura ormai da oltre 4 anni si sono arenati dopo che alla fine di febbraio Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran. Il presidente statunitense Donald Trump ha scelto il procuratore Jay Clayton come direttore della National Intelligence dopo le polemiche seguite alla nomina ad interim di William Pult, suo fedelissimo con nessuna esperienza in questo settore. Una scelta a cui anche il Partito Repubblicano si era opposto fermamente. Anche Clayton comunque suscita perplessità, si è sempre interessato solo di affari, non di intelligence, hanno osservato alcuni commentatori, ricordando come dal 2017 al 2020 abbia guidato la SEC, l'agenzia del governo federale, che funge da principale autorità di regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, prima di passare alla Procura di New York, dove lavora attualmente. Stellantis, Volkswagen e Renault, che rappresentano circa il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe inviato oggi ai membri del Parlamento europeo. Nel documento le tre case automobilistiche sostengono l'introduzione di regole semplici e chiare e di forti incentivi per rafforzare la produzione nell'Unione europea e migliorarne la competitività. Le aziende propongono inoltre un obiettivo 70-70 nell'UE 27, secondo cui il 70% dei veicoli venduti in Europa dovrebbe essere prodotto per il 70% nei 27 paesi dell'UE. L'iniziativa punta infine a favorire la rilocalizzazione e lo sviluppo di una filiera europea più resiliente attraverso il sostegno alle batterie, maggiore flessibilità normativa e misure per rendere i veicoli elettrici più accessibili. La Banca Centrale Europea alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2% al 2,25%. La decisione è attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra contro l'Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. La BCE ha inoltre ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita e alzato quelle sull'inflazione, a fronte del prolungarsi della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Le 10.35 minuti è tutto per le notizie di Radio Capodistria.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.

0: Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con il vaso di Pandora. Cominciamo subito dalla politica slovena. Lo abbiamo avuto spesso nostro ospite, prima come spin doctor di Borut Pahor, poi come uno dei creatori del sindaco di Pirano, Bosman, poi anche come consulente di Nova Slovenia e del ministro Paul Civalcek, naturalmente analista, esperto di politica slovena, spesso e volentieri ospite al vaso di Pandora. Stiamo parlando di Sebastian Jerzic, che questa volta si presenta ai nostri microfoni non più come esperto, non più come consulente, ma come portavoce del governo Janša, carica a cui è appena stato nominato. Buongiorno Sebastian Jerzic, a questo punto dobbiamo darci del lei.
1: No, buongiorno Stefano, ci diamo ancora del tu, dai.
0: Allora senti Sebastian, ieri il governo ha approvato il decreto che cancella i controlli ai confini con Croazia e Slovenia. Naturalmente le prime reazioni sono state di contentezza da parte degli abitanti locali. Parlando con un mio amico mi ha detto: vedi, il governo Janša di nuovo fa le cose a metà, non ha il coraggio di farle fino in fondo, toglie i controlli con la Croazia e a quel punto avrebbe dovuto metterli con Austria e Italia, dove ci sono i migranti e dove loro tengono le forze di polizia per controllare gli sloveni, quindi violando anche quelle che sono le regole di Schengen. Allora come commenti questa battuta?
1: No, non è vero che si fanno le cose a metà. Allora, perché si è tolto questi controlli? Perché non hanno effetto, non hanno risultati, perché i migranti non vanno al confine, diciamo, in quel punto nel quale vanno gli abitanti, usano altre vie, e quindi togliendo questi controlli si facilita un po' la vita agli abitanti, però i controlli ci saranno dalle altre parti dove si sa che i migranti vanno, quindi si farà un controllo molto più effettivo di quello che si è fatto fino ad oggi, perché i numeri sono molto alti, i numeri anche delle che vengono dalle organizzazioni internazionali che ci dicono che veramente tanti migranti passano per la Slovenia, ed è per quello che ci sono i controlli dall'Italia e dall'Austria, no? Quindi togliendo questi controlli si facilita la vita agli abitanti e a quelli che entrano in Slovenia legalmente, e si userà altri metodi più effettivi per controllare le migrazioni internazionali, le migrazioni illegali.
0: Quello che dici, inutile tenere le forze di polizia al confine dove i migranti, gli illegali non passano, mandiamoli piuttosto a pattugliare la zona di confine. Ecco, ma questo cercherete di spiegarglielo anche agli italiani e agli austriaci?
1: Sicuramente, però prima dobbiamo fare il nostro lavoro, prima dobbiamo veramente venire ai risultati in base ai quali si potrà dire all'Italia e all'Austria che non serve più, perché adesso dobbiamo capire l'Italia e l'Austria, no? Abbiamo avuto, la Slovenia non ha fatto il proprio lavoro, non ha fatto un controllo effettivo l'influsso dei migranti illegali. Quindi prima dobbiamo fare il nostro lavoro e poi possiamo chiedere all'Italia ed Austria di smettere quei controlli, perché non serviranno più.
0: Senti Sebastian, quello che ha fatto discutere, comunque fa discutere una parte della società slovena, e naturalmente saranno i rapporti con Israele. Il governo ieri ha cancellato tutta una serie di provvedimenti presi dal governo precedente, dal governo nel momento in cui si è insediato Janša. È stata tolta la bandiera palestinese, che è stata issata sul palazzo del presidente della Repubblica. Ma insomma, la questione israelo-palestinese è veramente tanto importante nella politica slovena?
1: È importante non solo nella politica slovena, ma in questo momento anche nella politica internazionale, perché in un modo simbolico, diciamo, ti categorizza. Cos'è successo ieri? Si sono tolti i provvedimenti che erano simbolici e senza nessun effetto. Quindi c'era, non so, era proibito il traffico delle armi tra la Slovenia e l'Israele. Prima zero, dopo zero, domani zero, perché non esiste questo traffico. Quindi sono state delle mosse simboliche che non hanno avuto nessun effetto reale. Ma che cosa hanno fatto? Hanno fatto sì che la Slovenia si era vista nel campo internazionale come un paese radicale che faceva tifo per Hamas, quindi per il terrorismo, e così che si era vista Slovenia da alcuni perché ha fatto delle mosse radicali, e anche riguardo la Palestina, perché quando si parla della Palestina non si parla veramente del popolo palestinese, quando diciamo lo Stato fa delle mosse, si parla del sistema politico reale che è, diciamo, la dittatura della Hamas. I palestinesi stanno soffrendo non solo dall'Israele, stanno soffrendo anche dal terrorismo che li ha presi in mano. Quindi le mosse che si sono fatte ieri sono delle mosse che mettono la Slovenia di nuovo in una posizione moderata. Adesso la Slovenia non si è messa nel campo pro-Israele, ma cioè ha fatto un passo dal campo pro-Hamas, perché anche quello, cioè diciamo, Netanyahu non è più persona non grata in Slovenia, però se viene in Slovenia verrà arrestato, perché c'è ancora il decreto della Corte Internazionale che è in vigore, e quello è l'istrumento che un paese normale usa nelle relazioni internazionali. Dichiarando qualcuno persona non grata è una mossa individuale che si usa in diverse situazioni, non in situazioni come questa. Quindi il governo Golob ha fatto dei passi che, nemmeno sapendo che cosa un strumento veramente dice, quindi la Slovenia adesso da una posizione radicale pro Hamas, che solamente, non so, 2, 3, 4 paesi si sono messi in una posizione così, si mette di nuovo in una posizione media, una posizione moderata, che può far possibile che la Slovenia veramente moderi anche qualche comunicazione. Quindi non è successo nient'altro, gli effetti reali non esistevano, la Slovenia non ha influenzato niente nel campo, nelle relazioni tra l'Israele e i palestinesi. L'unica cosa che ha fatto è che si era messa nel campo radicale pro Hamas, e adesso si è mossa in una posizione moderata. Quindi lo ripeto, da ieri Netanyahu non è più persona non grata in Slovenia, però se viene in Slovenia verrà arrestato, perché la Slovenia è un paese normale che rispetta le leggi internazionali, e c'è ancora il decreto della Corte Internazionale, quindi questa è una posizione normale.
0: Ecco, quindi non ci sarà un passo indietro sul riconoscimento della Palestina, non ci sarà il trasferimento dell'ambasciata slovena da Gerusalemme da Tel Aviv a Gerusalemme?
1: Parlando con altri esperti, perché anche io ho studiato relazioni internazionali, ma non sono più, diciamo così, in questo campo, parlando con gli altri, non si sa se esiste la possibilità della, non so, di non riconoscere più Palestina. Quella mossa è stata fatta, non si può cambiare, però anche quella mossa non ha avuto nessun effetto, perché la Palestina non esiste come paese ancora. Certo. Quindi era di nuovo una mossa simbolica che ha messo Slovenia in una parte dei paesi. Quindi in questo momento, lo ripeto, non è che da una posa radicale la Slovenia si è mossa nell'altra posizione radicale. La Slovenia si è messa nella media dei paesi normali, moderati, che guardano il campo internazionale sulle basi delle leggi internazionali, che rispettano le organizzazioni come la Corte Internazionale e gli altri. Quindi questo è l'unico effetto di quello che è successo ieri.
0: Quindi quello che ci stai dicendo non è che abbiamo tolto la bandiera della Palestina e abbiamo messo sulla sede del governo quella di Israele, no?
1: Questo, no, no, siamo messi in un campo moderato. È normale che le relazioni con Israele saranno molto, molto meglio di quelle che ha avuto Golan.
0: Ecco, c'è anche l'idea di aprire l'ambasciata israeliana in...
1: Quello è una cosa che si deve, non so, la discussione in questo momento riguardo a quello. Non c'è, si dovrà vedere. Anche certo. Quello è una mossa possibile. Si deve vedere tutti gli effetti, si deve trovare forse... Cioè, la Slovenia fa parte dell'Unione Europea ed è un paese che adesso sarà veramente pro, diciamo, ha le ambizioni di fare, di avere una posizione attiva in Europa e di influenzare, di costruire delle coalizioni in Europa per diverse mosse.
0: Senti, Janša ha detto che vuole un mandato noioso. Spera di avere un mandato noioso. I suoi mandati non sono mai stati noiosi sino a questo momento.
1: No, il primo mandato, diciamo, abbastanza, la prima metà del primo mandato era noioso e poi subito è stato scattato, diciamo, un casino totale.
0: Però senti, adesso stanno già raccogliendo le firme per il referendum, stanno proponendo questo referendum sulle commissioni inchiesta parlamentari, parlano di polizia politica, vorrebbero il referendum, deciderà la Corte Costituzionale sulla legge Omnibus che è stata approvata già prima che si insediasse il governo. Insomma, la posizione mi pare che userà gli strumenti che ha sempre usato. Ci saranno probabilmente, cominceranno le proteste di piazza. Insomma, tutto già visto, la Slovenia ripete sempre i soliti cliché. Non si può superare il muro contro muro. Janša ha proposto questa partnership per lo sviluppo. Gli unici che ci stanno pensando...
1: Come tutte le volte.
0: Che si stanno pensando sono i socialdemocratici. Ovviamente Resnica, che è in una posizione in qualche modo di appoggio esterno al governo. E i deputati delle minoranze che ci stanno pensando e probabilmente, da quanto si è capito, anche loro appoggeranno questa partnership.
1: Sì, ma è una mossa che la ripete ogni volta, quindi offre anche all'opposizione la mano per, diciamo, fare qualcosa di bene per la Slovenia. Adesso è normale che l'opposizione, guardando i propri interessi, soprattutto l'opposizione radicale, ha paura di collaborare per gli interessi sloveni, perché i radicali vogliono un cambiamento radicale, vogliono essere al potere, nient'altro, non gli interessa la Slovenia, no? Quindi è difficile che questo partnership, soprattutto sicuramente la sinistra lo ha già detto, il Movimento Libertà lo ha già detto, no, si vedrà riguardo ai socialdemocratici, non credo, anche loro hanno detto che aspetteranno, collaboreranno in qualche progetto che sarà interessante forse, ma non credo che, cioè, non entreranno nel partnership. Ok. Riguardo la questione se si può superare, io credo che per adesso ancora non si può. Io spero che questo sia l'ultimo mandato della transizione slovena, che quando finirà questo mandato saranno 40 anni della Slovenia, e 40 anni, diciamo, sono un numero biblico che significa che si sono scambiate già due generazioni, e forse dal prossimo mandato in poi si potrà fare la politica in un modo completamente diverso, in un contesto completamente diverso, con delle nuove generazioni che stanno entrando nel campo degli adulti.
0: Scusami.
1: L'ultimo mandato di questa lotta tra i socialisti e quelli che vogliono far reale la decisione che abbiamo fatto in plebiscito, quindi di lasciare il socialismo e di lasciare la Jugoslavia, no? Adesso 40 anni dopo si sta parlando di veramente realizzare quella decisione plebiscitaria.
0: Ma senti, tu mi stai dicendo una cosa molto interessante, no? Una nuova generazione che sta spingendo in qualche modo dietro le spalle a quelli che sono stati i vecchi protagonisti della politica slovena. Oggettivamente se ne sono visti tanti che anche con le comunicazioni sui social e così via stanno creando un nuovo paradigma della politica slovena. Ce ne sono moltissimi nelle file dell'SDS, del centrodestra, qualcuno sta emergendo anche nelle file del centrosinistra, che hanno metodi di comunicazione assolutamente nuovi, no? Diretti con il pubblico. E quello è il futuro. Cioè, tu stai dicendo che alla fine i vecchi politici, quelli così come li conoscevamo, saranno destinati a far altro nella vita, a dedicarsi ai nipotini?
1: Sì, sicuramente, oppure rimanere in politica, però in un modo, cioè dovranno comunicare in un modo diverso, perché la gente adesso, oggi, comunica in un modo diverso, prende le informazioni in un modo diverso e prende le decisioni in un modo diverso. Non è, c'è niente di speciale, la storia va così, no? I cambiamenti sociali, culturali spingono anche i cambiamenti politici, quindi sta cambiando il modo di comunicare, di decidere, e anche il modo di fare politica, ma soprattutto quello che è importante è che sta cambiando la mentalità, sta cambiando la cultura, stanno crescendo delle generazioni che vogliono una società aperta e dinamica che gli offre possibilità. Adesso abbiamo tanti problemi nel tutto il mondo sviluppato, problemi di salute psicologica, diciamo così, di salute mentale, della depressione, giovani ansiosi, quindi tanti tanti problemi da una parte, perché non vedono un futuro normale per loro, e quindi si bloccano in una sono depressi, o adesso c'è un movimento giovane politico che vuole cambiare la Slovenia, che vuole aprire la Slovenia per la loro generazione.
0: Ma senti, quindi,
1: questo quindi mi pare la cosa più importante questi 4 anni.
0: Ma senti, da questo discorso che traspare anche dal campo, tu sei portavoce del governo, anche del campo di cui ti occupi, quindi i giornali i media tradizionali così come sono non servono più a niente?
1: No, non è che non servono più a niente, ma non sono più gli unici, non hanno il monopolio delle informazioni, diventano sempre meno importanti, ma sono ancora importanti. Io credo che cambierà nei prossimi 5-10 anni, cambierà veramente tutto riguardo il modo di arrivare alle informazioni e il modo di interpretare. E queste sono due cose diverse che credo siano molto importanti. L'uno è avere le informazioni. Con l'intelligenza artificiale e gli agenti di AI adesso prendere le informazioni sarà molto facile, quindi venire a che cosa dice una legge, che cosa dice un decreto, i numeri, cose simili, i dati saranno accessibili in un modo speciale, non si guarderà più i media che cosa hanno scritto riguardo per trovare le informazioni fattografiche. Ecco, questo è una cosa. La cosa più importante sarà l'interpretazione, il contesto di queste informazioni. Questo è la cosa più importante che hanno fatto i media. Non hanno solo dato le informazioni fattografiche, ma hanno interpretato. Io credo che in futuro, più che i media, che di ieri e forse anche di oggi, saranno le persone a cui il pubblico crederà a fare le interpretazioni, quindi gli influencer politici, perché anche oggi se vediamo diversi podcast sono guardati da più gente che la televisione. La TV Slovenia ha meno pubblico del podcast di Bojan Požar, no? Il Pop TV c'è ancora, forse è l'unico ad avere più pubblico dei diversi podcast di Bojan Požar, di Danima Med, di Domovina, degli altri. Quindi sta cambiando, entrambi parti dell'informazione, fattografica e interpretativa.
0: Ma senti, io e te entrambi guardiamo ogni tanto la televisione italiana, e sì, la televisione italiana è capace di mettere il rosso e il nero a confronto. e anche, voglio dire, i vari podcast, cioè voglio dire di mettere due voci assolutamente contrapposte che però sono in grado di dialogare tra di loro. Ecco, quella slovena mi pare fatta un po' a compartimenti stagni, cioè se io guardo le TV schierate da una parte trovo soltanto un'interpretazione del mondo, altri ne offrono un'altra, cioè sono incapaci in qualche modo, questi due mondi, queste due Slovenie sono incapaci di dialogare. È proprio così impossibile farle dialogare? Cioè mettere per esempio Tomasic di Nova Stirindoiset con un commentatore di sinistra, qui sembra quasi impossibile.
1: Ma perché è stato un processo dove i media hanno perso per colpa loro questa possibilità, perché si sono schierati da una o l'altra parte. Esistono forse, non so, due o tre media che si può dire che sono lì, diciamo, 55-45 a sinistra o a destra, no? Che sono un po' più moderati, ma due o tre al massimo di quelli importanti. Gli altri si sono schierati e, diciamo, i media vecchi si sono schierati completamente alla sinistra e sono... diciamo si sono aperti dei media di destra per avere almeno una voce per il pubblico di destra. E questo è un processo che si è sviluppato degli ultimi 10-15 anni che ha portato a questa posizione.
0: Senti, questa posizione è molto, molto interessante, no? Questa idea che non si riesce a far dialogare. Questa posizione è molto, molto interessante, no? Questa idea che non si riesce a far dialogare due mondi. Io mi

0: ungheresi di RTV Slovenia. Info 360 ha scritto che il decreto che concedeva 10 milioni di fondi alla RTV sarà o è stato cancellato dal governo. Allora, cosa devo fare adesso quando finisco la trasmissione? Vado in ufficio, preparo il mio scatolone con le mie cose, le metto dentro e mi preparo a chiudere baracca?
1: No, perché quei soldi tanto non erano destinati per te, quello era un abuso dei fondi per la comunità italiana e ungherese, cioè non è stato ancora, ma sarà cambiata la decisione del governo, perché non era basata sulla legge. Invece di fare un accordo tra il governo, cioè l'ufficio per le nazionalità e la televisione, perché la televisione non voleva segnare, voleva trasferire i soldi senza alcun impegno della televisione, che questi fondi saranno veramente per te, diciamo, simbolicamente, quindi per la comunità italiana e la comunità ungherese. Era un abuso di quei fondi e questo non si effettuerà, ecco.
0: Ecco, quindi in qualche modo diciamo l'impegno del governo è di cercare di capire che quei fondi vadano effettivamente impiegati per il fine a cui sono stati destinati, cioè se li do alla comunità italiana e ungherese.
1: I parlamentari delle comunità italiana e ungherese hanno detto che saranno sicuramente questi fondi usati per quello che devono essere usati.
0: Ecco, quindi possiamo dire che, insomma, per il governo i programmi delle minoranze sono importanti.
1: Ma per il governo è la Costituzione che è importante, quindi il rispetto delle comunità italiana e ungherese sono un obbligo costituzionale, non solo democratico, ma quindi sicuramente importante.
0: Il deputato Felice Ziza è stato, insomma, molto duro nei confronti della RTV nel suo intervento quando aveva annunciato il suo appoggio al governo.
1: Sì, giustamente, perché ha visto che cosa stava succedendo negli anni passati, quindi c'era un abuso dei fondi per coprire il buco che hanno fatto, che ha fatto la guida della RTV.
0: Senti Sebastian, questo governo ovviamente tu auspichi che duri 4 anni, qualcuno dice che potrebbe durare anche di più. Che Slovenia lascerà quando finirà questo mandato? Migliore o peggiore?
1: Soprattutto una Slovenia che piacerà di più ai giovani. Io credo che la cosa più importante sia questa, di attivare, di far vive le ambizioni dei giovani e cambiare le loro opportunità in tutti gli elementi. Sarà sicuramente una Slovenia più regionalizzata, non è che la metà della Slovenia ogni giorno dovrà venire a Lubiana, quindi non solo le istituzioni, ma la vita vera sarà dispersa in tutta la Slovenia, e questo è quello che offrirà ai giovani la possibilità di rimanere in casa propria e avere un futuro in casa propria.
0: Ma senti Sebastian, io ho intervistato spesso persone che magari sono passate dal giornalismo, dall'analisi alla politica. In genere il discorso, quando uno ha una funzione, cambia. Oggi abbiamo fatto una chiacchierata che sembrava molto simile a quella che facevamo anche quando facevi l'analista e l'osservatore della società slovena. Ecco, un'ultimissima cosa proprio a livello personale. Come ti senti in questo nuovo ruolo?
1: Devo ancora abituarmi un po', però spero di fare dei cambiamenti e soprattutto di aiutare il governo veramente a spiegare le mosse come sono realmente fatte, di diciamo, battermi con la disinformazione, malinformazione e le altre cose.

0: cose che di solito succedono nella politica slovena.
1: E quindi possiamo spiegare che, insomma, Sebastian Jeretic continuerà ogni tanto, ovviamente meno spesso di prima, a parlare al vaso di Pandora. Grazie. Grazie
0: volentieri Stefano.
1: Grazie Sebastian di essere stato con noi. Un po' di musica e poi passiamo a parlare sempre di Slovenia, naturalmente, con un altro interlocutore.
2: Quando se tutto finì, quando ormai sfuma la musica, quando se troppo per te continuare,

0: Arriverà un Neverin, come dice Maxino, dal Festival dell'Istroveneto. Abbiamo con noi, continuiamo a parlare di politica slovena, lo facciamo con Ervin Hladnik Milkarčič, editorialista del Dnevnik, che proprio oggi su Obiettivo, l'inserto settimanale del giornale, è tornato con un bellissimo articolo, i sogni millenari del popolo sloveno, dei due stati, di una Slovenia fatta da due stati, uno per gli uni e uno per gli altri, come le due Gorizie, una per noi e una per voi, scrive Ervin Hladnik Milkarčič. Insomma, cos'è arrivato un Neverin sulla Slovenia con il governo Janša?
1: Ma no, è arrivato un nuovo governo, no? E come ogni volta succede, ogni volta quando arriva un nuovo governo, non arriva un nuovo governo, arriva una nuova rivoluzione. C'è continuità nella politica slovena, e la continuità sta nel fatto che ogni nuovo paradigma politico che prende potere in Slovenia sente l'obbligo di cancellare tutto quello che è stato parte della storia degli ultimi 4 anni, 8 anni o quel che vuoi, no? E perché ogni governo ha una bellissima interpretazione delle elezioni come una rivoluzione, cioè tu arrivi al potere e prima di tutto fai una rivoluzione. Quello che sta succedendo adesso, mi sembra, hai non una rivoluzione ma un piano rivoluzionario, una mobilitazione per una rivoluzione. Io la vedo così, è un processo molto divertente, ripetitivo, l'abbiamo già visto, così che capiamo i meccanismi per il giornalismo politico. Questo è il paradiso, Stefano, no? Ci sono idee nuove, vecchie idee formulate di nuovo, è un riversamento della logica. La sinistra, che è stata sempre interpretata come potere rivoluzionario di cambiamento, adesso è una forza conservativa che si batte per i valori tradizionali di famiglia, no? Mentre la destra, che doveva essere conservativa e rivoluzionaria, vuole cambiare tutto. Qua per il giornalismo politico, qua c'è tanto da capire e tanto da descrivere. Prima descrivere e poi capire.
0: Ecco, ma però Ervin, tutto è molto ripetitivo in qualche modo nella politica slovena, no? Uno va al governo, gli altri vanno all'opposizione, cominciano i referendum, si raccolgono le firme, poi magari si tirano fuori le biciclette, si fanno... Insomma, alla fine però, come dicevi tu nel tuo articolo di oggi, ci sono queste due Slovenie che vivono l'una accanto all'altra e che non sono in grado di parlarsi.
1: Sì, cioè, ogni nazione sembra che sia, una prigioniera della propria storia, no? Guarda, tu fai parte della tradizione di un grande paese, di una grande nazione, nata, che ne so io, dall'impero greco-romano, e per 2000 anni... avete formato un sistema democratico, no? Che poi tu hai ereditato, no. E invece la Slovenia non ha più di 30 anni, 40 anni, però è anche vero che ha una tradizione politica molto, molto chiara dal 1888, quando Anton Mahnič, l'arcivescovo di Gorizia, ha formulato la divisione degli spiriti tra i cattolici romani e i liberali. Fino al 1888 c'era la tradizione che i liberali e i cattolici potevano dialogare, diciamo, scrivere dentro lo stesso giornale, che si chiamava, mi sembra, Unità Popolare, qualcosa del genere. E invece Mahnič ha formulato, ha messo in piedi un giornale suo che si chiama Il Cattolico Romano, Rimski Katolik, e diceva: non c'è dialogo, non c'è possibilità di conciliazione, noi possiamo essere o uno o l'altro, e c'è se c'è una spada in mezzo, no? E questo come formula politica mi sembra che è rimasto in piedi fino ai giorni nostri. Una delle poche tradizioni politiche slovene che hanno retto la prova del tempo.
0: Ma senti, tu quando parli di giornalismo dici spesso che il giornalismo deve fare dialogare la società con se stessa. Da questo punto di vista non è possibile trovare una sintesi anche dal punto di vista giornalistico per far dialogare queste due Slovenie? Cioè non è possibile ideare un programma, che so io, dal titolo Il Rosso e il Nero e mettere a confronto voci diverse, prospettive diverse?
1: Ma guarda, forse bisogna chiarire un po' le cose. Noi due siamo giornalisti, no? Tu hai parlato col portavoce del governo che deve parlare così come parla il governo, no?
0: Certo.
1: Cioè, fa il portavoce del governo e lo fa bene il suo mestiere, no? Che non è il mestiere nostro, noi siamo giornalisti, no? E quello che lui ha detto che è il problema è l'interpretazione, cioè che il giornalismo diventerà interpretazione e contesto. Una parte del giornalismo lo è sempre, però il lavoro giornalistico non è intellettuale, è fisico. Tu devi andare in giro, parlare con persone, vedere cosa succede e scrivere la narrazione del mondo vero. Poi, quando hai scritto questa narrazione, che può essere o noiosa o drammatica, dipende dalle circostanze, poi o fai tu un'interpretazione, se sei capace, o dal tuo materiale, da altri materiali, ci sono altri che interpretano il mondo. Quello che, secondo me, bisogna assolutamente evitare è di dare tutto in mano all'interpretazione, perché poi ti succede che hai da una parte il portavoce del governo, dall'altra parte il portavoce di altri partiti politici che non fanno un discorso di chiarificazione
0: del mondo, no, insomma, alla fine propongono visioni contrapposte, sì. Visioni contrapposte del mondo. Ma senti Erwin, una cosa interessante, no? Diciamo che se prendiamo tu avevi fatto l'esempio dell'Italia, che sicuramente conosciamo molto bene, vivendo, essendo entrambi persone che vivono al confine, che erano a contatto con la politica italiana. Una delle caratteristiche della politica estera italiana è quella di non cambiare radicalmente da un governo all'altro, no? Cioè non è che in Italia uno mette sullo stabile la bandiera palestinese, l'altro la toglie e ci mette, cioè i cambiamenti sono molto, molto lenti in realtà, ci sono, ma insomma non dipendono molto dai cambi di governo. Anche questo è un'anomalia, quella slovena, o è la normalità?
1: Sì, però il dottor Jeretič te l'ha spiegato bene, no? Lui ha detto che adesso bisogna finalizzare quello che è stato deciso nel referendum bisogna realizzare lo Stato che è stato visionato nel referendum sull'indipendenza slovena, no? Cioè, dopo 40 anni si sta realizzando quella visione lì, sono 40 anni, non sono 200 anni come l'America, 150 come l'Italia o 1000 anni che ne so io, come 2000 anni come l'Iran, no? Cioè, sono 40 anni, è un progetto nascente. Tu la Slovenia, secondo me, e non è una constatazione cinica, guarda, lo so che suona così, la Slovenia non è sicura che è uno Stato, no? E si comporta più come un'amministrazione, no?
0: Come hai scritto tu, un'unità amministrativa, un upravne enota.
1: Upravne enota, sì, dunque che però fa, come dire, fa lo sforzo di fare la figura di uno Stato sovrano, no? Però è chiaro che qua bisogna essere, molto, secondo me, molto precisi di quello dove siamo come Stato, no? Dottor Jeretič ha detto che la Slovenia adesso è tornata dentro la maggiorità, diciamo sulla questione della Palestina, dentro la maggioranza degli Stati, no? Anche con la il riconoscimento della Palestina come Stato sovrano. Non è così, la Slovenia è entrata nel gruppo di 157 membri delle Nazioni Unite, ci sono 193, 157 hanno riconosciuto la Palestina e 16 dei membri dell'Europa Unita riconoscono la Palestina come Stato sovrano, no? Dei 27. Non è che facciamo parte di una minoranza radicale. È come dire, riconoscere la Palestina è puro mainstream politico mondiale, no? Fai parte della comunità molto più larga. Poi come la interpreti queste decisioni naturalmente dipende dal politico contesto e dalle elezioni. Adesso è cambiata l'orientazione politica, cambierà anche la politica estera, mi sembra, no? Però bisogna vedere ciò. Ho un dubbio qua, Stefano. Qua del governo, come sono 2-3 giorni che è in giro, no? E già stiamo analizzando cos'è il governo, ma non c'era ai vecchi tempi questa idea che per 3 mesi, 100 giorni.
0: Il governo ha la tranquillità di poter governare per 100 giorni. Sì. Beh, ma insomma non penso che sia una tradizione politica in Slovenia, no? Perché mi pare che neanche il governo Golob abbia avuto la tranquillità dei 100 giorni, nei governi precedenti. Insomma, qui oramai siamo alla lotta per le anime e al muro contro muro del primo istante, no? Quindi
1: è chiaro che i politici si scanneranno a vicenda dal primo giorno, okay, è il loro mestiere, no? Però il mestiere del giornalismo descrittivo, di terreno, dei reportage, delle interviste, no? Non ha bisogno di essere nervoso nei primi 30 secondi, no? Come dire, è una partita lunga questa, no? Tu devi essere conscio che durerà o 4 anni o 8 anni, dipende da come si svolgono le cose, no? Capire quali sono le intenzioni del governo, capire la struttura interna del potere, che non è molto chiara a questo punto. C'è una coalizione al governo che va da una destra storica nata nelle scuole politiche del Partito Comunista Jugoslavo, no? E va fino a Resnica, che è un movimento populista nato nel Covid, no? Cioè in mezzo c'è tutto un universo politico che si identifica come destra, però non è chiaro qual è l'interpretazione concreta di ogni forza politica dentro questa coalizione. Bisogna capire qual è la dinamica interna, no?
0: Ma in una coalizione che tecnicamente nasce debole senza una maggioranza, perché è un governo di minoranza con l'appoggio esterno, che rischia di essere più forte di una coalizione vera e propria, perché alla fine questa coalizione su 50 voti, compresi i 2 delle minoranze, sembra che potrà contare per le grandi cose, almeno.
1: Sì, assolutamente. Ti ricordi quando seguivamo i risultati delle elezioni, dove abbiamo constatato, cosa abbiamo constatato quando non abbiamo visto i risultati?
0: Nessuno aveva vinto.
1: E che c'era bisogno di formare una politica di consenso, no? Io, da vecchio comunista, naturalmente speravo che sarà la sinistra a inventarsi una formula del consenso politico, no? Invece non è successo, sono andati in una direzione settaria e frazionale, non so, c'hanno idee strane sulla sinistra, no? Invece è stata la destra, che suonava molto più radicale della sinistra, a trovare un linguaggio di consenso, no? Questo, guarda, il consenso, se sei capace di tenere il consenso in vita, e qua mi sembra che c'è la storia della Democrazia Cristiana, dove bisogna imparare.
0: Ma senti, però durante, insomma, noi abbiamo ripetuto il plot che abbiamo visto durante il governo, durante un altro governo, Janša, quello in cui aveva ottenuto la maggioranza relativa il sindaco di Lubiana, Zoran Janković. Cioè anche lì non si riuscì a trovare il centro-sinistra non riuscì a trovare i numeri per poter governare, e E diciamo qui questa volta il centrodestra non ha avuto nessun problema a concedere a Stevanovic quello che voleva, che era la carica di presidente del Parlamento, cosa che a sinistra, almeno a quanto si dice nei corridoi, gliel'avevano detto subito a Stevanovic che non gliel'avrebbero dato quel posto.
1: Sì, però guarda, qua se potrei azzardare un'interpretazione di questo, no? Cos'erano Jankovic e Golob? Due manager con delle esperienze politiche superficiali. Un manager, per quello che capisco io, i metodi della democrazia industriale, no? Il sì, manager non si basa sul consenso, no?
0: Lui è il pacchetto di maggioranza, dice io ho tante azioni, tu ne hai meno di me, quindi...
1: Appunto, no? È molto direzionale, decisionale il sistema, no? E dipende dal CEO, dal capo, no? Al sinistra, tranne i socialdemocratici, che sono anche un po' un'improvvisazione, non c'è una grande esperienza politica, non ci sono politici professionali, no? Proprio di taglio professionale. Invece la destra due o tre ne hai, no? Poi c'hai anche il festival dei dilettanti che va da Resistenza fino a quel che vuoi, no? Però, come dire, a dirigere
0: dici che Janša, con cui insomma siete cresciuti insieme a Mladine, la politica la sa fare.
1: Ma sei un professionista della politica, no? Non puoi dire altro.
0: Ma senti Erwin, una delle prime cose, io sinceramente sono rimasto stupito ieri, no? Quando alla riunione del governo hanno deciso di togliere i controlli al confine con la Croazia e con l'Ungheria. Tutti sappiamo che quei controlli non servono a nulla, perché è difficile pensare che i clandestini e i migranti passino dei valichi di frontiera. Sappiamo che passano per i boschi, per la zona verde e quant'altro. Piantedosi e il ministro dell'interno sloveno avevano spiegato all'epoca che Piantedosi, ministro dell'interno italiano, che i controlli servivano per fermare l'afflusso di terroristi dal Medio Oriente. Ovviamente di terroristi non mi pare se ne siano presi moltissimi ai valichi di frontiera, e quindi insomma la Slovenia ha tolto e insomma in qualche modo ha dimostrato forse di essere più europea di tanti altri, togliendo questi controlli ai confini che servivano a quel che servivano.
1: No, senti, qua forse bisogna essere, cioè anche guardare un po' ai fatti, no? Ecco, l'immigrazione è una cosa che non si può cancellare. Cioè, la Slovenia ha bisogno di forza lavoro, deve trovarla da qualche parte, perché in Slovenia non c'è più. Si devono importare gli immigrati, lo si farà. L'immigrazione come il nemico da battere è uno strumento di campagna elettorale, non è uno strumento se vuoi fare dell'immigrazione uno strumento del governo, finisci come Trump o Inghilterra, cioè finisci in guerra civile praticamente.
0: Sì, abbiamo visto a Belfast quello che sta succedendo, insomma, sì, mi pare che...
1: Meglio, secondo me, la campagna elettorale è finita, gli immigranti non servono più a niente. Bisogna vedere dove sono i nuclei del governo che bisogna tenere sotto controllo giornalistico. Io non ho sentito niente sul ministro delle finanze e sui suoi piani, mi sembra, quello che...
0: Non è contentissimo di quelle leggi omnibus, soprattutto sulla questione del, mi pare, no? Almeno quello che traspare dalle leggi giornalistiche, su quel calo dell'IVA, insomma, ha molti dubbi, mi pare, ecco.
1: Assolutamente, c'era il ministro delle finanze, no? Che è un neoliberale vecchia scuola,
0: cioè, Schirzel, che insomma uno che comunque i conti li sa anche fare.
1: Sì, assolutamente, no? E qual è? Cioè, se ha un piano di trasformazione della situazione economica slovena, è chiaro che la prima cosa da fare è allargare le forbici, no? Oggi ho letto che Elon Musk ha più miliardi della metà dell'umanità, cioè più ricco della metà dell'umanità.
0: No? Tutte insieme, quindi.
1: Tutte insieme, sì.
0: Ecco, la Slovenia è un paese dove effettivamente le differenze tra ricchi e poveri sono minime. Una delle indice di diseguaglianza più tra i più bassi nel mondo, ecco.
1: Sì, ha una cultura egalitaria e un sistema economico basato più o meno su questi principi, no?
0: Ecco, ma questo secondo te, allargare le forbici, è una cosa che può funzionare nella società slovena, che è abituata all'eguaglianza?
1: Guarda, allargare le forbici non ha portato bene, mi sembra, a nessun paese al mondo, no? Cioè, come dire, cioè, se perché cosa significa allargare le forbici? Diminuire l'importanza dell'autonomia finanziaria dello Stato sociale, no? Il che significa al sistema sanitario scolastico, transfer sociali. Questo mi sembra che è dichiarato come programma dentro il nuovo governo. Qua sarà una battaglia dura, no? Per questo bisogna prima eliminare i sindacati, che è una mossa intelligentissima, no? Cioè colpisci il nemico lì dove ti può buttare, dopo frenarti, no? E secondo me è questo il campo di battaglia.
0: Cioè, però insomma, l'opposizione non mi sembra stia puntando tantissimo su questo per il momento, no? Cioè, voglio dire, tu hai identificato uno dei motivi dove ci può essere il confronto, no?
1: Guarda, ci sono tre partiti nell'opposizione, no? E non sono le stelle più brillanti del firmamento, ti dirò così, no? Perché anche durante il governo hanno puntato su piccole o medie riforme o battaglie, piccole battaglie per, come dire, per marginali
0: questioni,
1: no? Ed erano, come dire, se prendevi tutto quello che hanno deciso, era anche un bel potevi essere contento e dire: ma guardate qua cosa abbiamo fatto, no? Invece erano tutte transitorie, cioè ci vogliono 14 giorni per cancellarle, no? Dunque proprio a livello economico non è che abbiano fatto delle riforme molto molto chiare, utili, no?
0: Ma senti, Ervin, siamo quasi in chiusura di questo nostro intervento. Come sarà la Slovenia del futuro? È la stessa domanda che abbiamo fatto a Jeretic alla fine della nostra intervista. Sono tra 4 anni, che Slovenia, o tra 8, quando insomma prima o poi il governo Janša finirà, quale sarà la Slovenia che lascerà in eredità ai suoi successori?
1: Cioè, mi chiamerai tra 3 mesi, no? E ti darò la mia, come si dice, predizione?
0: Sì, sì, sì, la sua previsione.
1: Previsione, sì, grazie. A momenti il mio italiano collassa.
0: No, il tuo italiano è perfetto, no? Non preoccuparti.
1: Dunque, ti dirò quello che ho detto quando Trump è stato eletto. No?
0: Sapevo che arrivavamo lì, guarda.
1: Dunque, oggi la Slovenia ti sembra una cosa. Tra 100 giorni non la riconoscerei più. E poi chiamami e ti dirò.
0: Benissimo.
1: Sarà allora, un altro paese.
0: Senti, vorresti vedere a questo punto anche togliere i controlli al confine tra Italia e Slovenia?
1: Questo non lo so, però mi sembra che in vita mia non vedrò io l'Italia che toglie i controlli al confine con la Slovenia.
0: Insomma, questa non è una bellissima previsione. Insomma,
1: no, è una constatazione. Guarda, è una constatazione. Cioè, ogni volta che vado
0: trovi una camionetta in più della polizia o del.
1: No, adesso... la polizia. Guarda, non mi dà fastidio, però vedere una lince della Folgore col paracadute, no? Dico scusa.
0: Quindi,
1: togliete le linci e poi.
0: Benissimo, benissimo. Grazie, grazie Erwin di essere stato con noi al Vaso di Pandora. Un po' di musica e poi naturalmente andiamo avanti, cambiamo argomento, parliamo un po' di minoranza, lo faremo con Maurizio Tremuli.

0: voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
1: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
2: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacea.
1: Fino al 27 giugno.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: E torniamo in onda al vaso di Pandora. Cambiamo decisamente argomento. Dalla Slovenia passiamo alla minoranza italiana. Abbiamo in linea il presidente di Unione Italiana, Maurizio Tremul, che saluto. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno a lei e a tutti le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Capolista.
0: Insomma, lei è a Zara o giù di lì in questo momento, adesso sta ritornando a Capodistria. Quando arriverà al confine non ci saranno più i controlli, immagino le faccia piacere.
1: Beh, assolutamente sì, è una questione che abbiamo sostenuto sempre fin da quando sono stati inseriti questi controlli. Adesso che il governo Janša li ha tolti con la Croazia e l'Ungheria, va benissimo. Stiamo lavorando per sollecitare anche la nazione madre a fare altrettanto e spero che ce la faremo.
0: Insomma, il fatto di trovarsi a Rabuiese polizia, guardia di finanza ed esercito non le fa tanto piacere, immagino.
1: Ma no, intanto la guardia di finanza, la polizia, l'esercito comunque sono lì per tutelare le persone e svolgono un ruolo fondamentale. Non mi fa piacere che sia stato sospeso Schengen. Ormai credo che le situazioni sia tali che non serve più fare questi controlli e quindi bisogna adattare le decisioni alla realtà effettiva, non a quella immaginaria, come si direbbe citando qualcuno, ma non fa piacere in questo senso qui. Io spero che lo riaprano e che si arrivi quanto prima a una fluidità di passaggio che crea sicuramente difficoltà nei fine settimana, durante le vacanze, durante i periodi festivi e poi perché non ce n'è veramente più bisogno.
0: Grazie Presidente Tremul. Senta, insomma, lei si lascia alle spalle una vita, insomma, i vertici di Unione Italiana, non è detto che, insomma, la sua transizione sul passaggio ai vertici di Unione Italiana sia ancora finito, ma che unione lascia in eredità a chi la prenderà in mano dopo di lei?
1: Io credo di aver risposto molto bene a questa domanda nella mia lunga intervista che mi ha fatto Panorama e che è pubblica, e quindi ognuno può leggerla anche sul sito della Voce del Popolo. Posso dire che fino a qualche anno fa abbiamo lasciato Raffulio Radina e io una unione in salute, in crescita e con una serie di prospettive. Poi sappiamo, negli ultimi 4 anni sono nate una serie di questioni, di turbolenze del tutto inutili che hanno creato invece grandi difficoltà, grandi fratture, anche perché praticamente con ciò che è avvenuto nel 2024 è come se la CNI avesse detto all'Italia grazie per aver sostenuto sempre con convinzione il nostro principio di unità, di unitarietà che ci ha aiutato a costruire nel 1998, però adesso no grazie, non ci interessa più. Questo ha creato quella crisi che abbiamo visto, che poi ha portato con sé tutta una serie di altre conseguenze, di turbolenze, che poi, come vediamo anche in questi giorni, no, sembra abbiano un'origine, guarda caso, sempre a Isola, chissà come mai, eccetera. Però ecco, io credo di aver svolto il mio ruolo con grande coerenza, con grande addirittura morale e principi. Vediamo ora come si svilupperà. Io non posso dare giudizi in anticipo, vediamo quali saranno i programmi, quali saranno le scelte che farà l'Assemblea, a cui comunque auguro ai consiglieri eletti, faccio i migliori auguri sia ai consiglieri eletti sia a Marin Corva e a Paolo De Marin, presidenti che entreranno in carica fra qualche giorno, presidenti dell'Unione Italiana e nuovo presidente della Giunta Esecutiva. Torno a ripetere, si potrà dare un parere, un giudizio nel momento in cui si comincerà a operare. Qualsiasi giudizio in anticipo non ha senso, non ha costrutto, però c'è un tessuto da ricostruire che non si è riusciti a ricostruire nell'ultimo mandato, ahimè.
0: Insomma, quando lei parla di Isola, insomma, ogni riferimento a persone è puramente casuale?
1: No, io credo che il riferimento alle persone sia un compito che spetti al giornalismo di indagine, c'è tantissimo materiale, tantissime informazioni che girano e tantissime indiscrezioni, eccetera. Penso che i media, anche i media della comunità nazionale italiana, potrebbero iniziare a svolgere un ruolo di inchieste, di indagini. Io ascolto abitualmente delle radio italiane in cui vengono intervistati politici italiani anche di altissimo livello, vengono contestate le loro affermazioni, si cerca di capire le ragioni, cosa ci sta dietro, e questo è il compito che in una democrazia consolidata, ma quella della CNI evidentemente non lo è, svolge anche il mondo dell'informazione.
0: Senta, a proposito di giornalismo d'indagine, ci sono voci abbastanza insistenti che dicono che lei è il nuovo presidente della comunità degli italiani di Bertocchi.
1: Sì, avrei dovuto fare un comunicato, ma i giorni sono sempre molto intensi. Io sono, come sapete, iscritto alla comunità degli italiani di Bertocchi, mi hanno chiesto di candidare anche al consiglio della comunità, il consiglio si è riunito, il presidente Gianfranco Vincoletto, che è stato eletto come presidente onorario, ha deciso di passare la mano dopo tanto tempo, mi hanno chiesto di fare il presidente, io non potevo dire di no, l'ho colto anche con piacere di svolgere per questa piccola comunità come siamo, ma molto molto attiva, e spero di poter dare il mio contributo. Quindi lei mi ha bruciato il comunicato stampa che dovevo fare, ma comunque sì, confermo che c'è questa nomina, che è un ruolo che non ho mai ricoperto in vita mia, farò gratuitamente, ma per cercare così di dare il mio piccolo contributo a livello locale, insomma.
0: Ecco, le stanno chiedendo anche di fare il presidente dell'Assemblea di Unione Italiana?
1: Ma io credo che dobbiamo capire come si svilupperà questa cosa. Sull'Assemblea dell'Unione Italiana, sulla presidenza, io ho un'idea molto precisa, che non risponde alla sua domanda ma fa una riflessione più ampia. Credo sia stato svolto dai decisori interni dell'Unione Italiana una ricerca del presidente dell'Assemblea prima ancora che le elezioni si tenessero il 31 maggio, quindi con ampio anticipo. Mi sembra che non sia un'iniziativa proprio corretta rispetto a una decisione che poi dovrà ancora essere presa dagli elettori e poi dall'Assemblea. Deciderà l'Assemblea e i consiglieri quelli che saranno i candidati, vediamo che cosa si prospetta.
0: Ecco, lei mi sta dicendo che non voterà per Marco Gregoric, che è stato per lunghi anni il suo delfino.
1: No, io non ho detto questo lo dice lei, ma non c'è nessun elemento in cui io abbia detto in questo momento che per chi voterò o per chi non voterò, e quindi non risponde al vero, sostanzialmente. Che poi Marco Gregoric è un mio collega di lavoro con cui stiamo portando avanti insieme a Sandro Vincoletto e Elena Riccardi di Netro, credo, un lavoro straordinario, il più grande operazione culturale, strategica che l'Unione Italiana, e io per l'Unione Italiana intendo sempre, no, le due realtà anche organizzative, anche se ormai non sono più e più non saranno come quelli che erano grazie al 9 gennaio 2024. Però ecco, io ritengo un'unica Unione Italiana anche come comunità nazionale italiana. Credo che quello che abbiamo fatto noi anche con gli altri ex colleghi dell'Ufficio Europa sia la più grande operazione culturale strategica che la CNI in totale abbia fatto nell'ultimo decennio, forse anche più, e su questo noi tutti continueremo a lavorare, dare il nostro contributo.
0: Ma senta,
1: tenendo separate poi le cose, cioè voglio dire, ci sono scelte che vengono fatte in certi ambiti, scelte in altre, però quello su cui siamo tutti coscienti è la necessità di continuare a lavorare su quella strada che ha dato grande soddisfazione alla CNI e che non ha incontrato negli ultimi 4 anni grandissima corrispondenza d'amorosi sensi da parte di una parte della dirigenza uscente dell'Unione Italiana, e ci ha portati invece a trovare risorse sempre andando a gara, cercando da altre parti, ma complicandoci la vita, ma rendendoci anche per certi versi dei pionieri su una strada di alternative economiche che domani magari potrà essere utile se il vento a Zagabria dovesse cambiare.
0: Ma senta, però, insomma, Corva, il buon Gregory, ci sono tanti altri, sono stati in qualche modo anche prodotti suoi alla fine.
1: No, io credo che ognuno di noi, ogni persona, quindi anche Corva e Gregoric, come dice lei, siano prodotti di se stessi, cioè siano loro gli artefici del loro destino e rispetto la loro dignità, la loro come dire, personalità, la loro integrità.
0: Un'ultimissima cosa, visto che stiamo per collegarci con Trieste, poi parleremo del centro multimediale italiano Gravisi, non c'è il rischio che, insomma, ai tre presidenti, quello dell'Assemblea dell'Unione e della Giunta, si aggiunga anche il presidente di Unione Italiana Capodistria, quindi non ne avremo tre ma ne avremo quattro?
1: Allora, nella situazione attualmente esistente, prodotta dal 9 gennaio 2024 dalla scelta di 7 consiglieri dell'Assemblea che non sono mai stati ripresi per quello che hanno fatto, ma che hanno detto all'Italia: non ci interessa il tuo aiuto sull'unitarietà, perché è giusto dire le cose come stanno. In questo momento noi comunque avremo abbiamo tre presidenti esistenti, uno in UCE, e quindi può anche rispetto a quello che i decisori vorrebbero, ci sarebbero quattro presidenti. Sembra una decisione che è stata presa per adesso, certo, unilateralmente da qualcuno. Vediamo cosa dirà l'Assemblea. Io non lasciamo aperto le porte a tutto. Lasciamo aperte all'autonomia dell'Assemblea di prendere
0: le decisioni.
1: E noi l'Assemblea che è stata per molti versi esautorata da tantissime decisioni nel scorso mandato, perché non ha ancora fatto gli assestamenti del piano finanziario e tantissime altre questioni.
0: Beh, questi saranno ovviamente tutti argomenti che verranno, certo. Ovviamente discussi. Noi dovremmo avere pian piano il collegamento con Trieste. Vediamo se non sento ancora in cuffia Stefania. Se non c'è Trieste, io vado avanti con Maurizio Tremula a parlare di questioni relative. Eccoli, adesso dovrebbero esserci. Ecco, sento la musica delle
2: 11:46.
0: Ciao.
2: Forse abbiamo Stefano. Ciao.
0: Io ci sono.
3: Collegamento.
0: Mi sentite? Io ci sono.
2: Sì,
3: eccoci qua.
0: Buongiorno, benissimo. Buongiorno. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. Come va, Stefano?
0: Guarda, c'è un bel sole, la temperatura non è particolarmente calda, quindi per me sono le condizioni ideali.
2: Anche per noi, devo dire la verità, guarda.
0: Siete trasmettendo da Barcola, immagino.
3: vorremmo, magari. Chiederemo alla Rai di creare un
0: topolino. Potremmo fare una trasmissione tutti insieme su un topolino lì messi.
3: Ma che meraviglia!
2: Ma guarda, Stefano, hai dato un'idea. Guarda, proponiamola.
0: Ne facciamo una in, a Barcole e una in spiaggia a Porto Rose, no? Quindi su uno dei moli, su uno dei pontili di Porto Rose potrebbe essere un'idea.
2: Un genio. Tra l'altro, Leonardo viene stasera a Porto Rose.
3: Vengo
2: quindi
3: stasera a cantare lì, per cui metto già le mani avanti e provo a sentire qualche locale se può ospitarci.
2: vedi.
0: Questa è l'ultima puntata che siamo insieme quest'anno, perché noi chiudiamo.
2: Poi avremo Laurizzi.
0: Cioè, ci sarà bravissima Barbara, assolutamente.
2: Anche noi finiamo fra due venerdì, però il weekend continua sempre nella versione estiva con altri conduttori, insomma.
0: Noi abbiamo Maurizio Tremul, che è presidente di Unione Italiana, ma è soprattutto in qualche modo il factotum del centro multimediale italiano Gravisi, un museo che ricorda la comunità nazionale, la storia degli italiani di questi territori, appena aperto proprio da poco a Capodistria. Voi invece chi avete?
2: Bene.
3: Allora, noi dovremmo avere, dovrebbe esserci in linea, Nicola Bressi, che guarda caso proprio di musei parliamo, continuiamo a parlare, perché quest'anno il Civico Museo di Storia Naturale di Trieste compie 180 anni. Sono
2: così, un giovincello.
3: Dovremmo avere
2: 100...
3: Nicola Bressi. Ci sei, Nicola? Buongiorno.
4: Ci sono. Okay, buongiorno, Nicola, a tutti. Ciao a tutti.
3: Intanto
4: ciao,
3: c'è anche Nicola. Chi cominciamo a sentire?
2: Dai, inizia Stefano, che poi...
0: Allora, comincio io. Allora, Maurizio Tremul, qual è il significato di questo centro? Voi ci avete lavorato tantissimo e volete anche proporlo come un importante riferimento culturale, non soltanto per la comunità italiana, ma per tutta la regione.
1: Beh, grazie. Sì, intanto saluto gli ospiti e le altre persone collegate.
2: Grazie, ricambiamo.
4: Grazie.
1: Niente, il Centro Multimediale Italiano è rivolto sì alla comunità nazionale italiana, ma è rivolto principalmente ai turisti attenti, a quelli che vogliono fare un turismo lento, alle persone attente al mondo della cultura, aperto ai giovani, alle scolaresche, ai discenti delle scuole elementari, medie, medie superiori, universitarie dell'Italia, ma anche della Slovenia e della Croazia, ma anche in genere, perché è un centro che sta già in parte operando, ma poi fra breve sarà completamente quadrilingue, tutto in italiano, sloveno, croato e inglese, che vuole appunto presentare la realtà, la storia, il patrimonio culturale, materiale e immateriale degli italiani dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia, ai turisti, ma anche moltissimo alle nuove generazioni. La storia della nostra comunità nazionale, della nostra cultura è pochissimo conosciuta nelle scuole, poco studiata nelle scuole slovene e croate, anche in quelle italiane, e quindi ha questa funzione di presentarsi alla popolazione di maggioranza per far comprendere la realtà, il grande patrimonio culturale di cui noi siamo interpreti, e lo stiamo facendo con un metodo che è molto moderno, cioè quello della multimedialità.
0: Insomma, si può andare a fare una chiacchierata con i personaggi storici di queste zone?
1: Si può andare a fare una chiacchierata per adesso con Santorio Santorio, a cui si possono rivolgere delle domande. Santorio si anima e risponde con un labiale che corrisponde alle quattro lingue. Stiamo preparando altri avatar che potranno appunto anche rispondere, con anche altre postazioni della cosiddetta gamizzazione. Io non so come c'erano i miei colleghi che mi hanno insegnato questa cosa, io ancora non l'ho imparata, quindi anche attraverso giochi istruttivi per attirare le nuove generazioni, ma attraverso quei giochi tu impari la storia o la lingua del territorio. Quindi una nuova attrattiva, io credo, la più grande operazione culturale strategica che la comunità nazionale italiana, Slovenia e Croazia abbia fatto nell'ultimo decennio e più, soprattutto in gran parte con fondi europei dei programmi Interreg Italia-Slovenia, con fondi del Ministero degli Affari Esteri italiano, ma anche con altri fondi sloveni a cui abbiamo aderito attraverso una serie di bandi, accumulando negli anni anche una certa esperienza di progettazione, in quanto l'Ufficio Europa, che di questo si occupa all'Unione Italiana Capodistria, quest'anno ha compiuto 20 anni dalla sua costituzione.
0: Ecco, Santorio Santorio.
1: A venirci a visitare.
0: Santorio Santorio, che ricordiamo è l'inventore del termometro, che ha in qualche modo rivoluzionato anche la medicina, la percezione insomma delle cure mediche. Invece, questi 180 anni del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste sono un museo bellissimo, tra l'altro.
3: Beh, un traguardo, io oserei dire addirittura austro-ungarico, ovviamente. Allora, Nicola, cosa ci racconti? Cosa succederà soprattutto domani, in questo giorno in cui festeggiate e celebrate i vostri 180 anni?
4: Succederà di tutto, ma veramente di tutto, perché sarà un open day, da cui stiamo lavorando da 2 mesi, un open day dalle 10 fino alle 23, quindi anche dopo cena. E festeggeremo i nostri 180 anni di divulgazione scientifica invitando tanti amici da tante diverse parti d'Italia che ci parleranno dei più disparati argomenti scientifici, però attuali, portati all'attualità, perché è vero che facciamo 180 anni, ma scopo dei musei, soprattutto quelli scientifici, è di essere sempre aggiornati per dare delle risposte a quello che succede nel mondo naturale, nella scienza, nell'ecologia. Quindi noi diciamo che in realtà non facciamo 180 anni, facciamo 10 volte 18 anni per quando ci sentiamo giovani.
3: La maturità raggiunta 10 volte.
2: Carino, certo.
4: Esatto. E avremo veramente tutti gli argomenti, non so, io vi cito qualcuno a caso, avremo Giulio Betti che è forse il più famoso meteorologo e climatologo italiano, che ci parlerà di quello che stiamo combinando col clima, quindi una cosa che è veramente tanto tanto moderna e nuova. E poi abbiamo Antonella Fioravanti, che è forse la più importante microbiologa a livello europeo, che ha ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo, che ci parlerà di ciò che vive dentro di noi e di come il nostro sistema immunitario e i piccoli batteri che vivono dentro di noi sono correlati alla nostra salute. Poi abbiamo Paolo Molinari, che è quello che ha reintrodotto la lince nelle nostre zone tra Slovenia e il Tarvisiano, quindi parleremo delle linci. E poi ci sarà Alice Rotelli, che parla di misteri del corpo umano, Serena Zacchigna, che è un altro medico, che ci parlerà della sua scoperta fantastica pubblicata su Science, quindi non cacio e pepe, come dicono a Roma, sul fatto che il cuore non sviluppa il tumore e perché. E poi avremo Andrea Görgis, che parlerà della vegetazione del mare, poi avremo colleghi che dell'Esermera del Miramare sul mare. Ci sarà il corpo forestale, che ci parlerà della lotta al contrabbando di animali, e avremo laboratori per bambini sui fossili, e poi Alessandro Falci ci parlerà dei carsosauri, che sono i nostri dinosauri qui delle zone del Carso, e insetti delle grotte, botanica, la botanica nascosta, i libri antichi del museo. Ogni mezz'ora partirà tutto gratuito, ricordiamo, in un diverso laboratorio, un diverso evento per grandi e piccini. Quindi vi aspettiamo alla nostra festa domani.
2: Bene, ma che bello, andiamo Stefano, vieni?
0: Assolutamente sì, tra l'altro il museo di storia naturale di Trieste l'ho visto parecchie volte e mi sono sempre divertito, è sempre un museo molto bello da visitare e da vedere. Siamo arrivati alla fine, guarda, è stato un piacere essere con voi in questa stagione.
2: Reciproco, grazie, quindi, Stefano.
0: Quindi se ci saremo ancora, l'appuntamento è per l'anno prossimo, dipende
2: no, non
0: da
2: è
0: noi
2: l'anno prossimo. La prossima,
0: sì, per la prossima stagione. Assolutamente. No, intendevo sì, chiaramente la stagione. Buon fine settimana a Trieste, buona estate.
2: Grazie a te.
3: Stefano, noi siamo ancora con Nicola.
0: Ecco, noi chiudiamo. Maurizio Tremula, ancora un'ultima battuta. Insomma, che unione troveremo tra 4 anni, secondo lei?
1: Non ho la sfera di cristallo e non saprei dirle che unione avremo. Io spero che sia, ma è una speranza, non è una previsione, un'unione rinsaldata, unitaria, in pace, senza tutte queste turbolenze che sono state create ad arte contra persona, ma una unione inclusiva e protagonista a livello politico e culturale della realtà in cui ne viviamo.
0: Grazie Maurizio Tremula. Insomma, ci sentiamo un altro brano, sempre al Festival dell'Istroveneto, che ci ha accompagnato in questa nostra puntata, in queste 3 prime parti della nostra puntata. Tra un po' chiuderemo questa stagione con Flavio De Sardo, commentatore e analista di TV Capodistria, dove faremo il punto su tutto quanto detto in questa puntata di oggi, su dove sta andando la Slovenia, ovviamente la Croazia e anche la minoranza italiana che vive in questi territori. Un po' di musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Sulla 28 Portogruaro Conegliano, ricordatevi che dalle 23 di venerdì 12 giugno, della giornata di oggi, alle 5 di lunedì 15 giugno, per lavori verranno chiuse le rampe in uscita in direzione Portogruaro con provenienza Conegliano dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon pomeriggio da Alberto Cernas della redazione GR, qui per darvi i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno, il nostro giornale radio che andrà in onda alle 12.30. Controlli ai confini e fondi ai programmi RTV in lingua italiana. Ne abbiamo parlato col portavoce del governo sloveno, Sebastian Jeretic. Riunione turbolenta ieri alla Candisola, ha richiesto un resoconto sui primi 6 mesi di attività da presentare entro il 15 luglio. I sindacati si rivolgono alla Corte Costituzionale contro la decisione del Parlamento di inammissibilità del referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. Il nuovo patto europeo su migrazione e asilo è entrato oggi ufficialmente in vigore nell'Unione Europea. Tra Calli e Campielli, sapori e ricordi nella memoria veneziana di Nives Zudic Antonic. Parleremo di questo ed altro dunque nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

0: Ultima parte del vaso di Pandora, continuiamo a parlare di politica slovena, di comunità nazionale, di Croazia, lo facciamo con Flavio De Sardo, giornalista, collega di TV Capodistria, profondo conoscitore della nostra realtà. Buongiorno e benvenuto Flavio.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora Flavio, la notizia del giorno per noi è sicuramente la fine dei controlli al confine tra Slovenia, Croazia e naturalmente Ungheria. Quella ci riguarda, ma fino a un certo punto, perché ci passiamo di meno per quel confine lì. Una cosa che è arrivata in qualche modo all'improvviso, no? Il governo ha tenuto conto di quelle che sono le direttive, quelle sono state le raccomandazioni mandate dall'Unione Europea, che diceva fatela finita con i controlli sui confini di Schengen. E anche fatto, come abbiamo sentito da Sebastian Erici, delle considerazioni assolutamente condivisibili, dove diceva guardate, le migrazioni sono un problema, dobbiamo far fronte alle migrazioni, però i migranti è difficile che passino dal,

0: dal valico di confine dove c'è, dove insomma passano tutti.
1: Sì, ho sentito anche quello che ha detto Ieretti, ha pienamente ragione. I controlli aggiungevano assai poco alla tutela dei confini del territorio nazionale. Le reazioni sono assolutamente positive. Però vorrei aggiungere una cosa, nelle reazioni ieri dei sindaci della parte croata dell'Istria è stato detto sì, benissimo, però a questo punto dobbiamo fare un passo avanti e risolvere la questione della viabilità sia da Capodistria verso il confine, ed è stata nominata anche quella che per me è una strada di vitale importanza, la Fiume Trieste. Ecco.
0: Ci siamo sempre occupati di rapporti italo-sloveni che sono stati per tantissimi anni anche burrascosi. In questi ultimi 5-10 anni se ne parla poco, ma Slovenia e Croazia avevano tantissimi contenziosi, confinari e quant'altro. C'è una geopolitica delle comunicazioni, no? La Slovenia ha costruito la sua rete autostradale ed è stato l'unico progetto infrastrutturale grosso fatto dalla Slovenia indipendente. Il fatto di non collegarsi alla Croazia, tolto per il tratto con Zagabria, è stata una questione di scelta geopolitica.
1: Sì, sarà stata anche una questione di scelta che forse in quel momento era anche comprensibile, però quando vediamo come la situazione nel traffico e quando vediamo come sono le strade, specie durante il fine settimana, durante la stagione turistica, allora è chiaro che queste strade mancano.
0: Ma senti, diciamo, abbiamo cominciato la nostra intervista con il portavoce del governo con una battuta, no? Avete fatto le cose a metà, avete messo avete tolto i controlli al confine, non li avete messi al confine con l'Austria e l'Italia, che vi stanno che vi stanno controllando, anche tenendo conto che i migranti in Slovenia sono sicuramente meno di quelli che si trovano, e possiamo aggiungerci anche la Croazia, che si trovano in Austria e Italia.
1: Sì, però è anche vero che difficilmente dall'Austria e dall'Italia arrivano verso la Slovenia, perciò forse...
0: Dici che una volta arrivati lì non tornano indietro.
1: Sì. Diciamo che forse in questo momento basta, anche se secondo me è superfluo anche il controllo che viene effettuato dalle autorità italiane e dalle autorità austriache.
0: Senti, come lo vedi questo governo Janša? Diciamo che è anche interessante la dinamica dell'azione di governo, no? Ieri sono state cancellate tutte le sanzioni nei confronti di Israele, un tema che infiamma la sinistra, e d'altra parte sono stati tolti i controlli al confine. Diciamo, oggi noi stiamo parlando dei controlli al confine tra Slovenia e Croazia. Non ci fosse stato quello, probabilmente avremmo parlato della questione israelo-palestinese.
1: Ma sì, ecco, qui vorrei richiamarmi a una dimensione che è stata sollevata sia da Ieretic che da Ervin Kladnik, cioè la dimensione tempo. A un certo punto entrambi hanno parlato della Slovenia come di una democrazia giovane. Ieretic ha addirittura parlato della necessità, cioè che appena adesso dopo 40 anni si sta realizzando quello che erano le idee del plebiscito, e Kladnik invece ha ricordato che non bisogna innervosirsi dopo 30 secondi, innervosirsi subito. Secondo me bisogna aspettare un po', prima di giudicare. Sicuramente il fatto di aver sospeso il controllo ai confini è un buon segnale. Ecco.
0: Come lo vedi questo quarto governo Janša? Ne abbiamo in genere la Slovenia, i governi, cioè in genere lo scontro, il muro contro muro, destra, sinistra, la lotta tra le anime, che ricordava riportata ancora dal vescovo Mahnič, come diceva Rimi Kladnik Mihrec, c'è una costante della politica slovena, no? Un muro contro muro, i 100 giorni che non si danno ai governi, i referendum che vengono in qualche modo a raffica nel momento in cui arriva un nuovo governo. Insomma, Janša ha detto: vorrei un mandato noioso. Secondo te è possibile che abbia un mandato noioso?
1: Ma sinceramente non credo che avrà un mandato noioso. Con Janša i mandati non sono mai stati noiosi. L'hai detto anche tu, mi sembra, in una delle domande che avevi fatto. Poi vediamo un po' come si svilupperà adesso anche la situazione legata al referendum.
0: Il referendum sulle commissioni d'inchiesta,
1: non solo, ma anche quello,
0: su quello sulla legge omnibus.
1: Secondo me sulla legge omnibus è quasi più importante, perché lì abbiamo assistito, ecco, a una specie di furbata del governo,
0: che non c'era ancora
1: però
0: sono stati bravi
1: maggioranza.
0: Perché prima di fare il governo hanno proposto questa legge omnibus, che fu una serie di sgravi fiscali. Tra l'altro anche Scirz, il ministro delle finanze, non sembra essere troppo contento di alcune soluzioni di quella legge lì. E poi ovviamente tutta la questione legata alla sepoltura dei resti delle fosse comuni, anche quella era una patata bollente che fa discutere la politica slovena. Insomma, adesso, come diciamo, quelle ossa stanno anche magari accatastate in cassette quelle che si usano per portare la frutta al mercato. Insomma, forse una soluzione va trovata.
1: Sì, bisogna sempre io sono sempre un po' faccio attenzione a queste cose, perché la reazione può essere immediata, diciamo, alla storia delle ossa, alla storia della legge omnibus, però qualche volta si ha la percezione che siano delle cortine fumogene, l'opinione pubblica si azzanna, i partiti reagiscono con grande prontezza a queste cose, mentre dietro, sotto, succedono altre cose e questioni forse anche più importanti.
0: Ma la questione è quella di aprire le forbici, come diceva Ervin Kladin Mikracic, cioè di in un paese dove esiste un egalitarismo diffuso, dove non ci sono persone particolarmente ricche e particolarmente povere, è quello di in qualche modo creare un nuovo paradigma.
1: Ma non so se si riuscirà. Io spero sinceramente di no, perché è vero che il mondo sta andando in quella direzione, però la cosa che tiene insieme una società è proprio l'ampiezza non eccessiva di queste forbici, perché nessuno ha problema, penso anche noi che siamo stati educati e cresciuti nel vecchio sistema, nessuno ha niente da ridire su un certo tipo di differenze che sono basate sulle capacità, su chi ha studiato di più, su chi si è impegnato di più e su tutta una serie di elementi di merito. Il problema è che quando la forbice si allarga troppo, che queste differenze non si basano più sulle capacità individuali, ma sono differenze di rendita.
0: Dice che non ti piace il mondo dei tecnofeudatari, no?
1: di questi
0: Elon Musk e quelli che hanno più soldi, diceva Ervin Kladnica, di metà della popolazione mondiale.
1: Sì. Quindi. No, secondo me, poi a che cosa serve avere tutto questo denaro? Secondo me è una cosa...
0: Sì, diciamo,
1: malata, ecco, un po' patologica.
0: Diciamo che Bezos, che si è sposato a Venezia, ha speso per il matrimonio, diciamo, l'equivalente di mi pare di 17-20 euro nostri, no? In base al suo reddito. Lui ha speso una vagonata di milioni per quel matrimonio, ed è come se noi avessimo speso, insomma, i soldi per una pizza, ma anche forse meno.
1: Mi ricordo da piccolo, quando leggevo un'enciclopedia e si parlava dell'università Lomonosov di Mosca, e per illustrare la grandezza di quell'edificio si spiegava che se uno dormisse una notte in ognuna delle stanze, in tutta la vita non riuscirebbe a dormire in tutte le stanze di quel palazzo. E già da piccolo mi ricordo, mi chiedevo: ma
0: che senso ha?
1: Che senso ha, infatti?
0: Ma senti, invece i rapporti croato-sloveni con Plenković e Janša potranno avere un rilancio?
1: Ma penso che Plenković e Janša hanno anche una storia di buona amicizia e si sono sostenuti sempre a vicenda e anche quando hanno fatto così, quando c'è stato qualche litigio, era molto una scena per
0: una rappresentazione,
1: esatto,
0: per il pubblico,
1: sì, per questo, per aumentare la PIL sui rispettivi elettori.
0: E stiamo parlando invece delle nostre questioni di minoranza, no? Stiamo assistendo veramente a baruffe chiozzotte che non avevamo ancora visto, no? L'ultima sulla presidenza della Dante di Isola, era andato in scena un can di Isola che anche lì, insomma, i toni sono stati particolarmente accesi. Insomma, oramai si litiga su tutto in palazzi, tra poche persone in palazzi che sono sempre più vuoti.
1: Ma mi sembra Ieretti ci abbia usato il termine dei 40 anni biblici, devono passare un po' di generazioni. Secondo me stiamo soffrendo ancora un po' di queste malattie da nascita della democrazia e la minoranza, così per tutta la nostra storia, non ha una storia democratica, non ha una cultura democratica. Dobbiamo imparare a confrontarci appena e a ragionare in termini di dialogo, di scontro anche, però di uno scontro civile. Penso che qui ci siamo un po' persi in questi ultimi anni.
0: Ma la minoranza è stata caratterizzata anche dalla presenza di leader eterni, no? In qualche modo Radin in Croazia, Trémul nell'Unione Italiana, per certi versi anche Battelli, insomma, poi alla fine se n'è andato quando ha voluto lui, però è stato comunque per un tempo infinito in Parlamento. Possiamo pensare anche ad altri personaggi che sono rimasti a guidare le loro istituzioni dalla loro fondazione fino alla loro fine. Trémul non sembrava anche oggi convinto, no, di voler lasciare ad altri questa istituzione.
1: Sì, è proprio questa mancanza di cultura democratica, secondo me questo è un grosso problema. E non c'è ricambio perché non c'è dialogo, non c'è dibattito, non c'è possibilità di crescere, si va avanti per cooptazioni. Abbiamo tutti questi...
0: Però diciamo, Marco Gregori sembrava uno dei cooptati di Maurizio Trémul, lo stesso si può dire di Corva, lo stesso si poteva dire prima di Zilli, no? Tutte persone che in qualche modo erano cresciute al suo fianco, sì. E con cui poi alla fine si arriva... E lo stesso si potrebbe dire anche di quanto sta accadendo a Isola, no? Dove diciamo, l'uomo forte di Isola, Felice Zizza, ha fatto alcune scelte con alcune persone e adesso si sta arrivando al contrasto con queste persone.
1: Ma sì, è vero, perché siamo sempre alla mancanza di buone abitudini democratiche. Se uno non arriva da un ambiente, diciamo, di un sano confronto, ma viene scelto, può essere anche bravo, però la qualità che si richiede a queste persone non è mai la capacità, oppure sì, però solo in un secondo luogo. La prima dote che si chiede è di essere yes man, in pratica.
0: Ed essere yes man non è facile, no? Perché magari quando ti mettono lì sei un yes man, poi a un certo punto quando devi firmare i documenti e ti devi prendere responsabilità per scelte che fanno altri, dici vabbè, ma io proprio così d'accordo di far quello che mi si dice di fare non sono.
1: Sì, non conosco esattamente tutti gli episodi che ci sono stati né a Isola né in altri contesti, però credo che il meccanismo di per sé sia un po' guasto.
0: Ma Corva sarà capace, insomma... Corva adesso ha avuto Trémul come presidente, le cose tra i due all'inizio sono andate, i due hanno filato d'amore d'accordo fino a un certo periodo, Poi adesso il contrasto, voglio dire, si può anche far finta che non ci sia, però sotto gli occhi di tutti. Adesso Trémul va a ricoprire la carica, ancora va a ricoprire la carica di Trémul. De Marin diventa presidente della giunta esecutiva, si farà la sua giunta, si sta lavorando. Lui dice di voler essere in qualche modo un traghettatore verso un'unione del futuro che dovrà trovare forse un altro paradigma, anche magari senza di lui. Ecco, Korwa cosa vorrà fare? Sarà un presidente come è stato Trémul o un presidente come è stato Radin? E poi quando arriverà a Zagabria farà il deputato così come l'ha fatto Radin e come l'ha fatto Battelli, con poche intrusioni nella politica locale? Vorrà essere un deputato presente e forse anche un po' ingombrante come sta svolgendo in questo momento il suo ruolo Zizza?
1: Ma non lo so, io spero che seguirà piuttosto l'esempio di Radin, perché Radin ha fatto bene il suo lavoro a Zagabria, però non l'ho visto particolarmente ingombrante all'interno dell'Unione. Cioè, lui faceva il suo ruolo di rappresentanza, però si concentrava soprattutto su quello che succedeva a Zagabria. Adesso scusa. Vediamo quanto Korwa riuscirà anche a imparare da Radin, perché penso che...
0: Beh, arrivare ai livelli di Radin sarà difficile, perché Radin è stato un politico che si è mosso sulla scena croata a tutto tondo, era uno dei protagonisti della vita politica croata, al di là della funzione di deputato. Cioè, tu puoi anche diventare deputato, però insomma alla fine Radin riusciva ad aprire molte porte, forse molte più porte di quanto altri deputati delle minoranze riescono ad aprire.
1: Sì, sarà difficile anche perché le circostanze sono diverse, perché quando Radin ha cominciato a lavorare al Sabor le cose erano abbastanza difficili anche per la minoranza italiana, non solo per la minoranza italiana ma anche per la regione Istria. C'era uno scontro costante tra Tudjman e le autorità regionali, c'era anche un forte scontro proprio sulle scuole italiane con la ministra Vokic. Cioè si è forgiato Radin ed è cresciuto lui personalmente e anche la comunità che rappresenta in un contesto in cui si dovevano fare delle battaglie per delle cose. Adesso il contesto è diverso, più semplice per certi versi, però anche meno formativo per altri, così facciamoci sorprendere, vediamo cosa succede.
0: Ecco, ma lui è stato anche un deputato che a Zagabria ci ha vissuto,
1: tra l'altro,
0: che questo è un, cioè, rispetto a molti altri deputati che arrivano dal territorio istriano, anche da altre parti, che poi non aspettano, non vedo l'onore che finisca la seduta della Camera per tornare a casa. Lui alla fine, stando a Zagabria, ha potuto insomma entrare molto più in contatto, e magari, che so io, con Scex si poteva, che era uno dei falchi dell'HDZ, magari in Parlamento litigavano e poi magari nel fine settimana si andavano a bere un caffè.
1: Sì, vediamo. Le circostanze sono completamente diverse, i rapporti di forza sono diversi. È vero che in tutti questi anni Radin è stato bravissimo ad aumentare praticamente costantemente i fondi per la comunità nazionale italiana.
0: Non è riuscito l'eredità... a portare il doppio voto, no? Che forse ci teneva, e quello poi alla fine non è arrivato.
1: Sì, in questo momento noi ragioniamo giustamente, ci occupiamo della nostra comunità nel nostro contesto qui regionale, istriano, quarnerino. Però il doppio voto è una cosa che dipende si decide a livello nazionale.
0: E non riguarda solo gli italiani,
1: esatto,
0: ma anche i serbi, le altre minoranze.
1: Finché c'è questa grande ostilità, finché ci sono questi rapporti con la Serbia e con la minoranza serba, difficile
0: che
1: possa arrivare il doppio voto.
0: Jeretić ci ha detto nel corso della nostra trasmissione, ha detto: state tranquilli, noi non vogliamo tagliare i fondi al a Radio e TV Capodistria, i programmi ungheresi. Vogliamo soltanto che i fondi che vengono dati dall'Ufficio per le Nazionalità, dal governo, per questi programmi vengano effettivamente spesi per questi programmi. È una buona notizia?
1: Ma vediamo, io spero che alla fine le cose siano così come ha detto Jeretic. Troppe volte ho visto che una cosa si diceva, poi se ne faceva un'altra, allora aspettiamo di vedere i fatti.
0: Grazie Flavio De Sado di essere stato con noi al Vaso di Pandora. Ringrazio anche in regia Iore Zoglia, che immagino che in questa puntata si sia anche divertito ad ascoltarci. E chiudiamo con un brano che quando ti entra in testa non te lo togli più. È stata l'ultima puntata del Vaso di Pandora di questa stagione. Grazie di essere stati con noi. Noi torniamo con la programmazione estiva, l'informazione e anche gli approfondimenti ci saranno ancora. Naturalmente rimanete all'ascolto di Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa occidentale e centrale e sulla parte occidentale del Mediterraneo è presente un'area di alta pressione. Venti da nord-ovest convogliano sulle nostre regioni aria più calda e umida. Previsioni. Oggi prevalenza di sereno, nel corso della giornata nuvolosità in aumento da nord, mentre nella parte meridionale della Slovenia il tempo resterà in gran parte soleggiato. Le temperature massime giornaliere saranno comprese tra 19 e 25 gradi. Domani inizialmente soleggiato, nel corso del pomeriggio sull'arco alpino non si escludono rovesci isolati. Le temperature minime del mattino saranno comprese tra 5 e 14 gradi, le massime raggiungeranno valori tra 24 e 29. Domenica ancora bel tempo, nel pomeriggio nelle regioni settentrionali possibili rovesci e temporali che proseguiranno nella notte tra domenica e lunedì. Lunedì variabile o prevalentemente nuvoloso con precipitazioni a intermittenza, temperature in calo. La viabilità. Traffico sostenuto sulla rete viaria slovena, rallentamenti sulla A1 Capodistria-Lubiana prima di Postumia in direzione della capitale e tra Unez verso Postumia. Il periodo di percorrenza si allunga di circa 30 minuti. Rallentamenti e code anche sulle regionali Domžale-Piuka-Postumia e sulla Monte di Capodistria-Capodistria. Le 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ritorna l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo i titoli delle notizie. Controlli ai confini e fondi ai programmi RTV in lingua italiana. Ne abbiamo parlato con il portavoce del governo Sebastian Jeretić. Per il sindaco di Cittanova Anteo Milos, dopo i confini serve l'autostrada per unire l'Istria. I sindacati sloveni si rivolgono alla Corte Costituzionale contro la decisione del Parlamento di inammissibilità del referendum sulla legge d'intervento per lo sviluppo del Paese. Il nuovo patto europeo su migrazione e asilo è entrato oggi ufficialmente in vigore nell'Unione Europea. Tra Calli e Campielli, sapori e ricordi nella memoria veneziana di Nives Zudic Antonic.

0: Il portavoce del governo Sebastian Jeretic, intervistato nell'ultima puntata del Vaso di Pandora, ha rivendicato la linea del nuovo esecutivo che sarebbe volta a superare le scelte simboliche a favore di misure che secondo Lubiana dovrebbero produrre effetti concreti. Un approccio che secondo lui si rifletterebbe nel blocco dei finanziamenti governativi per i programmi delle comunità nazionali alla radiotelevisione slovenia, nel riposizionamento della politica estera slovena e nella riorganizzazione dei controlli alle frontiere. Barbara Costamagna.
1: I fondi destinati ai programmi radiotelevisivi delle comunità nazionali italiana e ungherese devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi per cui sono stati stanziati. E questa è la posizione di Sebastian Jeretic, portavoce del governo sloveno, che si è espresso sul tema durante l'ultima puntata del Vaso di Pandora. Sebastian Jeretic.
2: Era un abuso dei fondi per la comunità italiana e ungherese. Sarà cambiata la decisione del governo perché non era basata sulla legge. Invece di fare un accordo, televisione voleva trasferire i soldi senza alcun impegno che questi fondi saranno veramente per la comunità italiana e la comunità ungherese. Era un abuso di quei fondi. Questo non si effettuerà.
1: Dalla questione RTV, il portavoce del governo ha allargato il ragionamento all'approccio generale dell'esecutivo guidato da Janez Janša, che punta, secondo le sue parole, a sostituire le scelte simboliche con misure concrete. Lo stesso principio sarebbe alla base delle recenti decisioni in materia di politica estera e dei rapporti con Israele.
2: Sono delle mosse che mettono la Slovenia di nuovo in una posizione moderata. Adesso la Slovenia non si è messa nel campo pro-Israele, ma ha fatto un passo dal campo pro-Hamas.
1: Il medesimo approccio pragmatico viene rivendicato anche sul tema della sicurezza dei controlli alle frontiere, che dalla mezzanotte sono stati tolti ai confini con Croazia e Ungheria.
2: Togliendo questi controlli si facilita un po' la vita agli abitanti, però i controlli ci saranno dalle altre parti dove si sa che i migranti vanno, quindi si farà un controllo molto più effettivo di quello che si è fatto fin oggi, perché i numeri che vengono dalle organizzazioni internazionali dicono che veramente tanti migranti passano per la Slovenia ed è per quello che ci sono i controlli dall'Italia e dall'Austria, no? Prima dobbiamo fare il nostro lavoro, prima dobbiamo veramente venire ai risultati in base ai quali si potrà dire all'Italia e all'Austria che non serve più.
0: Nella parte croata dell'Istria è stata accolta con grande soddisfazione la notizia sulla revoca dei controlli ai confini decisa ieri dal governo sloveno. Sentiamo Lionella Pausin, Acquavita.
3: Introdotti nell'ottobre del 2023, quindi più volte prorogati, i controlli alla frontiera istriana venivano definiti anacronistici e fuori luogo. In questo periodo in tanti hanno ridicolizzato apertamente le ragioni delle misure: sicurezza nazionale, allerta terrorismo e contenimento di flussi migratori irregolari. Terrorismo e immigrazione vengono arginati in altri modi, la convinzione di chi è stato critico sin dalla prima ora. E se è vero che i controlli, salvo qualche isolata eccezione, non sono stati così pressanti ed evidenti, è anche vero che, specie per chi valica la frontiera quotidianamente, il dover rallentare ed esibire un documento è stato vissuto come una beffa, specie se ci si ricorda che i controlli sono stati introdotti a 10 mesi dall'adesione della Croazia a Schengen. Perciò passare stamattina all'ex punto di controllo Castelvenere Dragogna, così come tutti gli altri, e vedere la postazione di polizia con le tapparelle abbassate ha rappresentato una specie di rivalsa, di riconquista di una libertà che per 32 mesi è stata limitata. Il governo sloveno ha fatto subito proprie le indicazioni della Commissione europea, che giorni fa ha chiesto formalmente a 9 stati di eliminare i controlli e ripristinare la libera circolazione. C'è da sperare ora che l'esempio di Lubiana venga seguito dagli altri e, per quanto ci riguarda direttamente, dall'Italia in primis. Ci sono altri modi per combattere intrusioni illecite e garantirci sicurezza.
0: E sull'argomento Lionella Pausina Coavita ha sentito Anteo Milos, sindaco di Cittanova e deputato della Dieta Democratica Istriana al Parlamento di Zagabria. Sentiamo.
4: Sì, abbiamo accolto questa notizia ieri con sicuramente con grande felicità, perché una notizia inaspettata, però credo giusta, e forse anche dimostra che le decisioni del governo precedente non hanno portato proprio dei risultati su questi confini. Adesso questa nuova regolamentazione del governo di Bruxelles ha permesso che il governo Janša possa abbattere questa regola. Siamo contenti di questo, sicuramente tutta la gente che ogni giorno va verso la Slovenia e verso l'Italia per vari motivi, sia di lavoro, sia di famiglia o di salute. Speriamo che questa strada la segua anche l'Italia e che si finisca in tempo breve anche con i controlli tra l'Italia e la Slovenia.
3: Una notizia che sicuramente è stata salutata anche dalle centinaia di sloveni che vivono in Istria o che hanno le case di villeggiatura.
4: Beh, sicuramente sì, però bisogna dire che questo è un passo importante, però un piccolo passo verso quello che tutti noi ci aspettiamo dal governo sloveno, che sarebbe la costruzione di questa autostrada tra Capodistria e il confine croato, fino a Dragonia, fino a Kastel. Un'altra cosa che sicuramente è forse importante è finalmente di abbattere queste barriere di filo spinato che sono ancora rimaste nelle zone della Ciciaria e che forse con questa decisione potrebbero diventare un passato.
0: Riunione turbolenta alla comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Tre consiglieri hanno chiesto la convocazione della riunione e conto di spese, incarichi esterni e possibili conflitti di interessi del presidente Jan Pulin. Insoddisfatti delle risposte, hanno imposto a maggioranza la redazione di un resoconto sui primi 6 mesi di attività da presentare entro il 15 luglio. Barbara Costamagna.
1: Toni accesi alla riunione della Candi Isola. Tre consiglieri hanno chiesto conto della situazione economica e finanziaria dell'ente, sollevando dubbi su alcune voci di spesa e sulla gestione delle risorse. A nome del gruppo Vita Valenti ha chiesto spiegazioni sull'affidamento di un incarico a un avvocato esterno chiamato a regolarizzare la sistematizzazione dei posti di lavoro, su una voce di spesa generica e sui possibili tagli al finanziamento del giornale Il Mandracchio. I consiglieri hanno anche contestato il ricorso a un servizio contabile esterno, nonostante l'ente abbia una propria struttura interna. Il presidente Jan Pulin ha giustificato la scelta con il passaggio di consegne tra due contabili. Massimiliano Di Nardo ha poi sollevato la questione dei gettoni di presenza, previsti anche per le riunioni per corrispondenza a partire da aprile, e ha sollecitato la chiusura del volume sui toponimi locali, lavoro avviato quasi un decennio fa. Insoddisfatti delle risposte, i consiglieri critici hanno votato a maggioranza per la redazione di una relazione sui primi 6 mesi di attività da presentare in consiglio entro il 15 luglio. In chiusura, Vita Valenti ha chiesto a Pulin di chiarire un possibile conflitto di interessi. Il presidente siede anche nel direttivo della comunità degli italiani Dante Alighieri, un'associazione finanziata dalla stessa Can.
0: A Capodistria si è svolta la cerimonia per il 70° anniversario dell'Archivio regionale di Capodistria. All'evento è intervenuta come oratrice ufficiale la Presidente della Repubblica di Slovenia, Natasha Pirc-Musar. La celebrazione si è tenuta nella Sala di San Francesco d'Assisi in piazza Martinceo e ha rappresentato un momento significativo per una delle principali istituzioni culturali dell'Istria slovena. Dionisi Botter.
5: L'attività archivistica nell'area dell'Istria nord-occidentale affonda le sue radici nel periodo della Repubblica di Venezia, quando le città iniziarono a organizzare sistematicamente i documenti giuridici e amministrativi. Un passaggio fondamentale verso una gestione strutturata degli archivi risale al 1611, con la nomina del primo archivista a Capodistria. Nel XIX secolo i documenti, oltre al valore giuridico, acquisirono anche un'importanza storica, favorendo lo sviluppo di un archivio storico collegato alla biblioteca civica. Un ruolo fondamentale fu svolto da Francesco Mai, Meyer, che all'inizio del XX secolo realizzò il primo inventario completo dell'antico archivio comunale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale seguirono riorganizzazioni e trasferimenti accompagnati da una crescente attenzione alla tutela del patrimonio culturale. Nel 1956 venne istituito l'archivio comunale di Capodistria come ente autonomo, segnando una svolta decisiva nello sviluppo del servizio archivistico pubblico. Tra i documenti più preziosi custoditi a Capodistria figurano una bolla papale del 1187, una pergamena notarile risalente a oltre 850 anni fa e lo statuto cittadino di Pirano del 1307. Sono presenti anche alcuni incunaboli, tra cui la Moralia, opera il cui autore divenne poi Papa Gregorio Magno. Nel corso della cerimonia la Presidente della Repubblica, Natasha Pirzmusar, ha sottolineato come 70 anni di attività dell'archivio rappresentino non solo un importante traguardo istituzionale, ma anche un contributo fondamentale alla comprensione della storia comune, dell'identità e del territorio in cui viviamo. In occasione degli anniversari si guarda il passato, ma questa celebrazione invita anche a riflettere sull'importanza della memoria e della conservazione delle tracce dell'attività umana, documenti, registri, atti, fotografie e altre testimonianze, grazie alle quali il passato non scompare ma resta accessibile e comprensibile anche alle generazioni future. Gli archivi non sono soltanto luoghi in cui si conservano vecchi documenti polverosi, sono custodi di una memoria autentica e spazi in cui il passato rimane vivo e accessibile a tutti coloro che desiderano comprendere il mondo che li circonda, ha dichiarato Pirzmusar. La direttrice dell'archivio regionale di Capodistria, Nada Cibei, ha infine espresso l'auspicio che l'attività scientifica e divulgativa dell'istituzione continui a sensibilizzare l'opinione pubblica e istituzioni sull'importanza della tutela della memoria documentaria. L'archivio capodistriano rimane fedele alla sua missione di preservare, custodire e tramandare la memoria scritta della comunità, consolidando la coscienza storica e l'identità di questo territorio, ha concluso Cibei.
0: Le centrali sindacali questa mattina hanno presentato un ricorso alla Corte Costituzionale contro la decisione del Parlamento di inammissibilità del referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. A loro avviso, il diritto alla partecipazione democratica deve prevalere, nonostante al centro della legge ci siano materie fiscali che, secondo la Costituzione, non possono essere ammesse a referendum. Sentiamo Valerio Fabbri.
6: Qualsiasi limitazione alla capacità dei cittadini di decidere direttamente su questioni importanti è per sua natura ammissibile, salvo casi eccezionali, altrimenti è a rischio la natura stessa della democrazia. A parlare così è stato Andrei Zorko, presidente dell'Associazione dei Sindacati Liberi della Slovenia, che in conferenza stampa ha sottolineato la necessità e l'urgenza di sottoporre al parere dei cittadini la tanto discussa legge di intervento. Per sgombrare il campo da ogni equivoco di interesse politico, Zorko ha ricordato che anche nel 2011, con una maggioranza di sinistra, i sindacati presentarono una simile richiesta di revisione della costituzionalità sull'inammissibilità del referendum. Secondo loro, l'abuso del potere legislativo risiede nella scelta deliberata di mescolare sulla stessa legge questioni importanti per il futuro del paese, come gli interventi in materia di sanità pubblica e di pensionamenti, con elementi che in effetti non possono essere decisi tramite referendum, quali gli interventi in materia di politica fiscale. E poiché l'istituto referendario esclude che possa essere passata al vaglio dei cittadini solo una parte di una legge, che deve quindi essere abrogata o accettata nella sua interezza, la Corte Costituzionale difficilmente interverrà sul margine di discrezionalità del legislatore, che ha deciso di mettere sotto lo stesso cappello temi in effetti distanti. Nel frattempo, però, rimangono congelate le disposizioni della legge che prevedono una riduzione dell'IVA su generi alimentari di base e su alcuni prodotti energetici, così come le soluzioni sistemiche che riguardano piccole imprese, imposte, contributi sociali, sanità e pensioni.
7: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Gli ambasciatori di Gran Bretagna, Francia e Germania hanno incontrato a Mosca il vice ministro degli esteri russo Mikhail Galuzin, chiedendo l'avvio di negoziati diretti tra Ucraina e Russia. L'incontro segue il recente vertice di Londra tra i leader dei tre paesi e il presidente ucraino Zelensky, che continua a promuovere un dialogo con Mosca con il sostegno di Europa e Stati Uniti. La Russia ha respinto le proposte di colloqui immediati, accusando i paesi europei di portare avanti una politica distruttiva e di voler prolungare il conflitto. I colloqui trilaterali tra Ucraina, Russia e Stati Uniti per porre fine a una guerra che dura ormai da oltre 4 anni si sono arenati dopo che alla fine di febbraio Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran. Il nuovo patto europeo su migrazione e asilo è entrato oggi ufficialmente in vigore nell'Unione Europea, a 2 anni dalla sua approvazione nel quadro legislativo comunitario. L'obiettivo è di armonizzare le regole tra i 27 Stati membri nella gestione dei controlli alle frontiere, delle procedure di asilo, dell'accoglienza e dei meccanismi di solidarietà. Il sistema punta inoltre a superare l'attuale frammentazione normativa che produce trattamenti differenti per i richiedenti protezione nei vari paesi di arrivo. Servizio di Corrado Cimador.
8: Il primo pilastro introduce controlli rafforzati alle frontiere esterne e una procedura di screening obbligatoria da concludere entro 7 giorni o 3 in caso di fermo interno e il potenziamento del sistema biometrico Eurodac. Il secondo pilastro prevede l'accelerazione e l'uniformazione delle procedure di asilo, introducendo obblighi di cooperazione per i richiedenti, sanzioni in caso di mancata collaborazione e una lista comune dei paesi di origine sicuri. Il terzo pilastro istituisce un meccanismo permanente di solidarietà che sostituisce in parte il precedente regolamento di Dublino, ridefinendo la distribuzione delle responsabilità tra Stati membri. Gli Stati potranno contribuire al sistema attraverso ricollocamenti, contributi finanziari, supporto operativo o interventi logistici. Il quarto pilastro rafforza la cooperazione con paesi terzi, il contrasto ai trafficanti e il ruolo operativo di Frontex, introducendo anche canali legali di ingresso come il Talent Pool europeo. La Commissione europea tuttavia ha segnalato ritardi e criticità nell'attuazione concreta delle nuove misure, soprattutto sul piano infrastrutturale e organizzativo. Il piano prevede la ricollocazione di circa 30.000 migranti all'anno, con possibili compensazioni di 20.000 euro per ogni mancato trasferimento, ma diversi Stati membri non hanno ancora rispettato gli impegni, mentre Ungheria e Slovacchia hanno espresso opposizione. Parallelamente, il nuovo sistema di rimpatri e i centri extra UE, come quelli previsti in Albania, si affiancano al rafforzamento operativo dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo, mentre resta il rischio di nuovi squilibri nei flussi migratori tra i diversi Stati membri.
0: Donald Trump ha dichiarato dallo studio Ovale che l'accordo con l'Iran impedirà a Teheran di acquisire o sviluppare armi nucleari. Dall'altra parte, il Ministero degli Esteri iraniano ha precisato che l'intesa non è ancora definitiva, sostenendo che Washington abbia avanzato nuove richieste dopo che gran parte dei punti era già stata concordata. Teheran ha inoltre definito pura speculazione mediatica le indiscrezioni sulla data e sul luogo della firma dell'accordo, riservandosi di esprimere la propria posizione dopo l'esame del testo da parte delle massime autorità del paese. Secondo un'indagine realizzata dal consorzio interuniversitario Alma Laurea, i giovani che hanno conseguito delle lauree magistrali a Trieste hanno altissime possibilità di trovare un lavoro con una retribuzione superiore alla media nazionale. Il livello di occupazione dei laureati magistrali nell'Ateneo triestino raggiunge il 97,3%, con una retribuzione mensile media di 2.023 euro. Alessandro Martegani.
9: Se ti laurei all'Università di Trieste hai alte possibilità di trovare un lavoro ben retribuito. È quanto emerge dal 27° rapporto del Consorzio Interuniversitario Alma Laurea, che ha analizzato la performance degli studenti laureati nel 2025. Secondo la ricerca, i laureati magistrali dell'Università di Trieste a 5 anni dalla laurea si collocano ai vertici regionali e nazionali in termini di occupazione, livello di stipendio, mobilità internazionale durante il percorso di studi. Il livello di occupazione dei laureati magistrali nell'Ateneo triestino raggiunge il 97,3%, superando il dato regionale pari al 96,5% e quello nazionale al 94,4%. La retribuzione mensile di un laureato a Trieste arriva in media a 2.023 euro contro i 1.977 in regione e i 1.903 in Italia. Si tratta di dati in netta crescita rispetto al 2025, quando l'occupazione dei laureati magistrali era stabile al 93%. Non va male nemmeno per i laureati triennali. A un anno dal conseguimento del titolo, l'87% risulta occupato contro l'81,2% della media nazionale e l'85,4% del Friuli Venezia Giulia, con una retribuzione netta mensile di 1.543 euro. Guardando la popolazione universitaria, il 47% degli studenti arriva da altre regioni italiane contro una media nazionale del 30%, mentre 6,7% da altri paesi, con una crescita di quasi un punto percentuale rispetto all'anno scorso. Sale anche la quota dei laureati magistrali che hanno partecipato a un'esperienza di studio all'estero riconosciuta dal proprio corso di laurea, pari al 16,1% contro il 13% del 2025.
0: Nel volume Tra Calli e Campielli, Risi e Bisi e Baccalà, le ricette della mia memoria veneziana, Nives Zudic Antonic intreccia tradizione gastronomica e memoria personale, dando vita a un racconto fatto di sapori, identità e cultura veneziana. Un percorso tra ricette e ricordi che restituisce l'atmosfera autentica della cucina di un tempo, dove il cibo diventa espressione viva della storia e delle radici. Sentiamo l'autrice del volume, sentita da Dionisi Botter.
10: Ma io ho trascorso un periodo a Venezia per studio, no? Ho praticamente svolto il mio studio di dottorato e molto spesso quando si discute con i docenti ti portano ai ristoranti e trattorie. Loro avevano dei ristoranti molto particolari perché erano quelli vecchi veneziani di un tempo e quello che mi è rimasto, penso così, sono rimasta affascinata perché erano ricette molto semplici. Di solito noi mangiavamo presto perché non avevamo tempo e ci preparavano delle pietanze che erano gustosissime. E allora, siccome ero molto, molto entusiasta di questo fatto, io di solito chiedevo: ma che buono, ma come fate? E così via. E mi mandavano direttamente in cucina a chiedere la ricetta. Ma non è che chiedevo la ricetta, è che proprio me la davano. Me la davano molto volentieri perché erano talmente contenti che qualcuno fosse così entusiasta che poi mi dovevo scrivere la ricetta così su foglietti, perché non è che la signora mi diceva ti do la ricetta perché ce l'ho, perché loro fanno tutto a, diciamo così, a mente lo cucinavano. Si tratta di ricette di vecchie signore, perché molto spesso erano le mamme dei gestori.
5: Ecco, in questo suo libro che ricette possiamo trovare? Si tratta più di...
10: Ma io ho messo un po' di tutto, quello che piaceva a me, che ho provato a Venezia, soprattutto ad esempio, non so, alcuni antipasti, dei primi molto particolari, ad esempio quello che mi ha affascinato molto sono stati il risotto, che io non sapevo cucinare nella maniera che facevano loro, perché poi loro mi hanno spiegato che bisogna avere un riso particolare, cucinare in un certo modo. Molto spesso noi siamo abituati qui nei nostri ristoranti, quando anche chiedi un risotto, che mettono molti, molti ingredienti, mentre a Venezia si usa quasi poco ed è un gusto molto particolare. Poi rimane veramente il gusto quello tradizionale, oppure non so se è un risotto di pesce molto particolare, con un gusto veramente, insomma, secondo me è diverso, ecco.
5: Ecco, dove potremmo trovare il suo libro?
10: In comunità, perché non è un libro che va a... Penso, io l'ho fatto come progetto, pertanto è un libro gratuito che... perché anche come ho ricevuto le ricette gratuitamente, ho voluto donarlo alle persone. E l'ho fatto soprattutto per i miei amici, perché i miei amici volevano questo libro per poter cucinare anche loro nella stessa maniera.
0: Lo sport. La cerimonia d'apertura allo Stadio Azteca di Città del Messico ha dato ufficialmente il via ai Mondiali di Calcio 2026, ospitati congiuntamente da Canada, Stati Uniti e Messico. Si tratta della seconda edizione della Coppa del Mondo organizzata da più di una nazione, dopo quella del 2002 disputata in Corea del Sud e Giappone. Tra i momenti più attesi della cerimonia d'apertura, Shakira e Burna Boy hanno interpretato Dai Dai, la canzone ufficiale del torneo, mentre Andrea Bocelli ha eseguito il brano DNA insieme a Eiji. Ad aprire il programma sportivo è stata la sfida del gruppo A tra Messico e Sudafrica, conclusasi con il successo per 2-0 dei padroni di casa. L'incontro è stato caratterizzato anche da tre espulsioni che hanno contribuito ad accendere il confronto inaugurale della rassegna iridata. Agli archivi anche l'altra partita del gruppo A, la Corea del Sud, si è imposta in rimonta per 2-1 sulla Repubblica Ceca. Nella seconda giornata dei mondiali, spazio alla seconda cerimonia di apertura programmata prima della sfida tra Canada e Bosnia e Erzegovina. I bosniaci, ricordiamo, hanno eliminato gli azzurri nel playoff di marzo. La partita inizierà alle 21 e vedrà il Canada alla ricerca di una vittoria davanti al proprio pubblico. L'incontro si disputerà al Toronto Stadium, nella capitale canadese, davanti a 45.000 spettatori. Le 12.56 si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Corrado Cimador.
11: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
12: Ti rovina tutti i parchetti antichi!
13: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
14: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste. Località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso per lavori il bivio A4-A31 per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Verrà chiuso sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di oggi alle 6 di domani lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia sempre per lavori, e sempre per lavori verrà chiuso anche lo svincolo di Brescia-Est. Dalle 22 di oggi alle 10 di domenica 14 giugno verrà chiuso in entrata in direzione Milano. È tutto per questo appuntamento. Vi ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene? Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Obiettivo economia. Il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.
4: E benvenuti, bentornati a Obiettivo Economia, ultima puntata della stagione che si svolge in una settimana un po' in cui è tornata la volatilità, in cui si torna a parlare di rialzo dei tassi, ma ce lo spiega meglio Franco Galante. Ciao Franco, bentornato.
5: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
4: Sì, dicevo, settimana un po' volatile sia per le incertezze, insomma, che rimangono sulla situazione in Medio Oriente, ma soprattutto e che, diciamo, hanno condizionato anche questo fatto che si torna a parlare di alzo dei tassi, no? Incredibile, il mondo è cambiato di nuovo.
5: Sì, con una velocità, voglio dire, impressionante, perché fino a poche settimane fa si parlava, voglio dire, in particolare in America, ecco, di un costo del denaro, diciamo, sotto controllo. Lo stesso in Europa, dopo in realtà i dati che emergono, i dati sull'inflazione, fondamentalmente costringono le banche centrali anche a dei cambi di rotta abbastanza repentini, no? Questo è avvenuto proprio ieri con la Banca Centrale Europea che ha aggiustato a rialzo il costo del denaro, e questa era una decisione, diciamo, abbastanza scontata. Quello che si capirà poi, sarà interessante capire, è se i mesi a venire confermeranno, diciamo, questo trend al rialzo, appunto, dei tassi di interesse e quindi dell'inflazione. Diciamo, Alessandro, facciamo un passettino indietro. Il mese di giugno, devo dire, si è aperto con una correzione, diciamo, dei mercati finanziari. Devo dire che tutte le asset class sono state impattate da questa correzione, ovviamente il mercato azionario, il mercato obbligazionario ci è andato dietro, e anche le materie prime come l'oro in particolare, che ha sofferto più di altri asset, complice appunto le aspettative poi realizzate sia anche di rialzo dei tassi di interesse. Ecco, ricordiamo che quando i tassi di interesse si rialzano, ovviamente le obbligazioni sono penalizzate, perché i titoli, come dire, in circolazione rendono meno di quelli di nuova emissione, e quindi tendenzialmente vengono venduti dagli investitori.

0: obbligazioni scendono quando si rialzano i tassi di interesse, e penalizzato, dicevo, anche l'oro in particolare, perché sappiamo che l'oro è sì un bene rifugio, tuttavia non produce cedole né dividendi. Quindi certo, in un mercato, diciamo, che favorisce gli asset con cedole e dividendi più alti, anche l'oro diventa, come dire, un asset meno, come dire, interessante, anche se poi vedremo che a mio modo di vedere meno interessante non lo è. E diciamo che quello che è emerso, diciamo, in questa settimana, o meglio dopo 9 settimane di ininterrotti rialzi, in particolare a Wall Street, è arrivato questo sell-off, questa presa di beneficio, devo dire anche abbastanza violenta, a partire dalla giornata di venerdì della scorsa settimana è cominciata questa situazione di volatilità. Ha impattato tutto questo, in particolare il Nasdaq, quindi il mondo della tecnologia. Ricordo che il Nasdaq questa settimana ha lasciato sul terreno circa un 5%, segnando il ribasso settimanale più forte dall'aprile del 2025. Ecco, paradossalmente devo dire, le vendite si sono accentuate dopo un dato economico forte nel mercato del lavoro, perché nel mese di maggio sono state create 172.000 nuove buste paga, invece delle 85.000 attese, però in un contesto in cui il dato sull'inflazione, voglio dire, è uscito pur in linea con le attese, ma comunque in rialzo del 4,2% anno su anno, segnando il massimo, diciamo, rialzo degli ultimi 3 anni. Ecco, questo sostanzialmente, questo dato sulle buste paga affiancato al dato sull'inflazione, rischia, come dire, di forzare la Fed a un atteggiamento più hawkish, quindi più aggressivo, visto che i toni, come dire, relativamente accomodanti degli ultimi mesi erano stati giustificati proprio da preoccupazioni relative a un possibile rallentamento del mercato del lavoro. Ecco, questo rallentamento non c'è stato, quindi il dato sul lavoro affiancato al dato, come dire, sull'inflazione, hanno spinto il mercato sostanzialmente a riprezzare i rendimenti delle obbligazioni al rialzo, e questo lo capiremo poi il 17 e il 18 giugno, cosa farà il nuovo governatore Walsh della Fed, e vedremo se deciderà di mantenere i tassi diciamo allo stato attuale. Non credo li taglierà, perché francamente sarebbe una manovra veramente molto aggressiva, però si parla anche in America di un possibile rialzo del costo del denaro, come è avvenuto in Europa. Ecco, oltre a questo, diciamo, quindi la volatilità del mese di giugno è stata caratterizzata da questi dati macro usciti, affiancati anche a quello che è probabilmente l'anticipazione delle prossime IPO. Si comincia proprio oggi pomeriggio, stasera, diciamo, con SpaceX, e poi a seguire nei prossimi mesi toccherà OpenAI e ad Anthropic. Quindi si tratta di società che sono cresciute molto velocemente, su cui si ha poca visibilità sugli utili. Alcuni indici americani, come ad esempio il Nasdaq, le includeranno peraltro immediatamente nel loro paniere, in considerazione appunto della loro dimensione, ecco, senza però rispettare quelle che sono le normali regole per l'ammissione ad un mercato, come dire, al dettaglio, che invece verranno conservate dall'indice principe del mercato americano, che è lo Standard & Poor's 500. quindi lo Standard Poor's 500 si conferma un indice di mercato che, come dire, che privilegia la prudenza,
1: sì.
0: E quindi aspetta che una società dimostri stabilità, dimostri anche la necessaria liquidità, quindi il necessario flottante e per essere compravenduta, e che dimostri anche una certa redditività. Altri indici invece più aggressivi, come il Nasdaq, come è giusto che sia, anche insomma, sono due indici diversi, ma uno è un po' più, come dire, orientato, come dicevo, alla prudenza, sì. L'altro è più, più spinto sull'innovazione. Ecco, il Nasdaq appunto privilegia questa rappresentatività immediata del mercato, quindi sono due filosofie diverse all'interno della stessa borsa americana, no? Che potrebbe generare ovviamente poi differenze di performance non trascurabili anche tra strumenti simili, proprio in considerazione della dimensione di queste aziende e quindi della percentuale che occuperanno all'interno di questi indici. Diciamo che la quotazione di SpaceX, che forse è la più attesa, che è il gioiellino di Elon Musk, con tutte le incognite di cui abbiamo detto, ecco, certamente contribuirà a determinare il sentiment degli investitori riguardo a tutto il settore delle nuove IPO che sono in arrivo. Per quanto riguarda SpaceX, il prezzo target è già stato deciso a $135 per azione, per un totale di circa 555 milioni di azioni. Ecco, non è stato dato un range per il prezzo di emissione come succede di solito nelle IPO tradizionali, però la raccolta prevista è di circa $75 miliardi per una valutazione complessiva poi dell'azienda intorno ai $2000 miliardi. Sì. Quindi la domanda, devo dire che già in pre-mercato, diciamo, sembra essere sicuramente molto forte. Alcune fonti parlano di ordini per oltre 150 miliardi a fronte dei 75 messi, come dire, sul mercato in una prima fase, e quindi sicuramente l'IPO è, come dire, in overbooking, no? questo è un bel segnale. Ovviamente gli interrogativi però sono su quello che succederà dopo la quotazione, no?
1: Certo.
0: E questi sono quotazioni monster, e quindi il mercato si interroga anche su quella che è la capacità poi di queste aziende di effettivamente di fare utile.
1: Sì.
0: Perché poi il mercato, non dimentichiamo che nel lungo termine guarda sempre i fondamentali, no?
1: Sì,
0: guarda,
1: sì,
0: la capacità dell'azienda di generare redditività. E ecco, una novità, devo dire, inaspettata di questa settimana, parlando sempre di grandi colossi della tecnologia, è stato l'annuncio di operazioni di aumento di capitale da parte di alcune big tech più conosciute, come ad esempio Google, che ha annunciato un'emissione di azioni da $80 miliardi, quindi un aumento di capitale veramente corposo. Anche Meta ha annunciato un aumento di capitale che si stima ad alcune decine di miliardi di dollari in emissione, e tutto questo per finanziare, diciamo, l'esplosione degli investimenti nelle infrastrutture per l'AI, come ad esempio i data center.
1: Certo.
0: Ecco, questa, Alessandro, è una novità significativa che il mercato non si aspettava, e probabilmente anche questo ha contribuito ad aumentare la volatilità sui titoli azionari della tecnologia. il mercato aveva già, come dire, dato per certe delle emissioni obbligazionarie di questi grossi colossi, dato anche lo scarso indebitamento che queste aziende hanno. Sono aziende che hanno molto cash, molta cassa, e quindi possono permettersi emissioni, diciamo, di debito, peraltro non particolarmente costose, e quindi non si pensava che arrivassero addirittura a emissioni, come dire, azionarie. Quindi sostanzialmente è un po' un cambio di paradigma rispetto agli ultimi anni, in cui addirittura queste società avevano garantito, come dire, generosi ritorni in termini di performance, in quanto gli utili si dimostravano sempre molto sostenuti, e non solo non emettevano azioni, ma addirittura si ricompravano le azioni proprie.
1: Certo.
0: Quindi diciamo, ora chiedono capitale fresco agli azionisti, dopo averli deliziati, come dire, per anni con operazioni, appunto, di riacquisto di azioni proprie. Ecco, questo è un segnale, come dire, da monitorare, perché se non compri più azioni proprie potrebbe anche significare che pensi di fare meno utili.
1: Ah, okay.
0: Quindi come sappiamo, l'incognita poi sull'evoluzione degli utili sul mondo dell'intelligenza artificiale è ancora tutta da scoprire,
1: certo.
0: Però ecco, potrebbe trattarsi potenzialmente di utili esplosivi, ma anche no. Quindi come diceva qualcuno, viviamo tempi interessanti, forse anche troppo, no? Quindi stiamo a vedere queste tematiche di intelligenza artificiale, ecco, come impatteranno. Ricordiamo che adesso la nuova scommessa dell'intelligenza artificiale non è più sul far elaborare i dati, ma è sul far fare delle cose all'intelligenza artificiale. Quindi ci sono i robot umanoidi che stanno procedendo nelle varie sperimentazioni, in Cina sono già una realtà, e quindi capiamo tutto questo poi che impatto potrà avere nella società e nelle nostre vite, no? Quindi in questi giorni devo dire, come dire, le fonti di incertezza ecco, si sono manifestate proprio nel mondo della tecnologia, probabilmente proprio perché questi aumenti di capitale non erano così aspettati. E tu sai che quando ovviamente offri azioni nel mercato, aumenti l'offerta, quindi tendenzialmente il prezzo delle azioni diminuisce. Quindi questo è stato un contesto, ecco, che affiancato anche alla situazione geopolitica che si va a sviluppare, non solo nel termini, diciamo, del conflitto, ma anche sempre a riguardo della tecnologia, visto che abbiamo, che stavamo parlando di questo, in settimana è uscita una notizia che dice che Taiwan sta considerando sostanzialmente restrizioni sulle esportazioni di chip per l'intelligenza artificiale verso la Cina, per allinearsi a politiche di controllo più amico, ovvero americano, sostanzialmente americane. Sappiamo che la Taiwan Semiconductor è fondamentale, cioè ed è centrale nella produzione globale di chip, quindi l'allineamento con gli Stati Uniti ovviamente ridurrebbe il rischio di trasferimento tecnologico verso Pechino. Però ecco, potrebbe avere un impatto negativo nelle relazioni con la Cina, quindi questo è un motivo, come dire, di ulteriore contrasto che a livello geopolitico si può instaurare, diciamo, tra Stati Uniti e Cina, che dovrebbero essere i due attori, come dire, che si parlano di più, anche per calmare lo scenario del conflitto sia in Iran, ma sia anche in Ucraina e in Russia. E, ecco, sul fronte del conflitto, visto che l'abbiamo toccato in Iran, devo dire che la settimana è continuata con l'altalena delle dichiarazioni discordanti, con Trump che prima parla di de-escalation e poi di nuovi attacchi, e poi dal fatto che addirittura nella notte gli Stati Uniti si sarebbero impadroniti di milioni di barili di petrolio. Questa è una notizia che ha dato sostanzialmente fonti vicine al governo americano. In questa operazione gli Stati Uniti hanno colpito diversi obiettivi in Iran, in particolare nell'area di Hormuz. Ovviamente il Pentagono ha rappresentato questi attacchi come una sorta di diplomazia coercitiva.
2: Sì, una curiosa espressione di Hexet, il ministro della difesa, no? Sì, infatti.
0: Esatto, ha detto proprio usando queste parole: se dobbiamo negoziare con le bombe, negozieremo con le bombe.
2: Sì. Che insomma, negoziare con le bombe è un ossimoro, però va bene, okay.
0: Esatto, lui ha usato questa frase, sì. No? E quindi in questo senso Trump, devo dire che ha accusato nuovamente Teheran di trascinare le trattative, cosa che è anche plausibile, perché sappiamo che purtroppo in Iran la parte più diplomatica del governo non è quella che ha in mano il paese. E quindi sicuramente, voglio dire, queste trattative, come dire, probabilmente verranno spinte da un'escalation di bombardamenti, però ha anche detto che si fermeranno se Teheran si siederà al tavolo, certo, per firmare l'accordo che lui cerca a tutti i costi. Mm-hmm. Insomma, comunque Trump ha voglia di porre una fine, diciamo, a questo conflitto, perché come spesso diciamo, poi in patria ormai comincia a perdere un po' di consenso, no? Per quanto riguarda l'Europa, abbiamo detto che la BCE ha ritoccato, diciamo, il costo del denaro. È una manovra che un po' tutti ci aspettavamo, anche dato il riprezzamento che nelle scorse settimane c'è stato nel mercato obbligazionario. A dire il vero, la Lagarde non si sbilancia su quelle che sono le prossime mosse della banca centrale, sostanzialmente dicendo che sarà molto le decisioni della banca centrale saranno molto data dependent, quindi osserverà costantemente, monitorerà costantemente il tema dell'inflazione, perché è quello che la banca centrale fondamentalmente vuole contrastare. Sì. E poi il tema del rialzo del costo del denaro in Europa non è così semplice da gestire come negli Stati Uniti, perché l'economia europea è un po' meno effervescente rispetto a quella americana, quindi un ulteriore, come dire, ritocco poi in estate del costo del denaro potrebbe dare origine anche a un rischio, come dire, di frenata dell'economia, se non addirittura un'inversione proprio di tendenza della crescita, che è già abbastanza asfittica. Però viviamo veramente a seconda di quelli che sono i dati di cui poi il mercato ci rende edotti. Ecco, un piccolo accenno anche alla dinamica dell'oro, per capire cosa sta accadendo a quello che è in questi mesi ci ha accompagnato come bene rifugio, come dire, per eccellenza. Devo dire che questa settimana sostanzialmente ha azzerato i guadagni che ci sono stati dall'inizio dell'anno, Questo probabilmente, come dicevamo, è dovuto a dei movimenti sul mondo dei tassi di interesse che tendenzialmente vanno a impattare sugli asset che non distribuiscono dividendi o cedole, come ad esempio l'oro. C'è da dire che l'oro viene da una corsa veramente impressionante, perché negli ultimi 2 anni sostanzialmente ha più che raddoppiato, quasi triplicato il valore. Adesso possiamo dire che è sui livelli del raddoppio rispetto a 2 anni fa, e ovviamente non dobbiamo però dimenticare, ecco, io sono sempre favorevole ad avere in portafoglio un'esposizione all'oro, perché non dobbiamo dimenticare che le principali banche centrali del mondo continuano, e i grandi fondi sovrani continuano, ad aumentare in modo consistente le proprie riserve auree in un contesto sostanzialmente che è generato, cioè che continua a manifestare sostanzialmente tensioni geopolitiche e instabilità, no? Quindi l'oro comunque è una riserva strategica assolutamente di qualità. Certo. Ecco, l'oro non dipende dalle decisioni di un singolo paese, come ad esempio la stampa della carta moneta, infatti non può essere stampato, e rappresenta ovviamente una forma di protezione contro l'incertezza, una forma di protezione importante. Quindi forse i nostri nonni, ecco, compravano l'oro per istinto, sì, viene da dire. Oggi le banche centrali lo stanno comprando per strategia, e questa è una differenza che merita attenzione, anche perché ripeto, se lo fanno le banche centrali, non vedo perché non debba farlo il risparmiatore, inserendolo ovviamente in percentuali adeguate all'interno di una strategia più complessiva che deve contenere asset decorrelati tra di loro. Quindi ecco, lo dico questo perché in settimana ho ricevuto qualche telefonata da qualche cliente che era un po' preoccupato rispetto a questa discesa dell'oro. Ecco, il mio pensiero è questo, insomma, le banche centrali lo comprano, quindi se lo comprano le banche centrali non vedo perché mi devo preoccupare sostanzialmente. Quindi con dosi adeguate, anzi forse questi sono i momenti in cui qualche passo in più verso l'esposizione per chi non ha ancora appoggiato il portafoglio a una diversificazione con l'oro, che non significa comprarlo fisicamente ma significa comprarlo con strumenti finanziari quotati. Ecco, forse questo è un momento in cui potersi esporre con maggiore, diciamo, serenità.
2: Bene, è quasi un peccato, stavo pensando tra me mentre parlavi, chiudere la stagione adesso che c'è tutto questo fermento, insomma, no?
0: È un po' sì,
2: ma magari faremo degli aggiornamenti, abbiamo degli altri canali, se non proprio la trasmissione ufficiale, insomma, vediamo cosa faremo durante l'estate, insomma, oltre a riposarci, insomma, che ce lo siamo anche un po' meritati, diciamoci la verità. Io intanto attualmente ringrazio chi ci ha ascoltato oggi e per tutta la stagione, un grazie e un abbraccio naturalmente a Franco Galante, che diciamo ci dedica sempre a questo spazio e non finirò mai di ringraziarlo.
0: È sempre un piacere, Alessandro, grazie a te, ai radioascoltatori, e buona estate a tutti, dai, buona estate e buona continuazione, diciamo, di periodo estivo.
2: Ci risentiamo la prossima stagione a settembre.
0: Grazie Alessandro, a presto.
2: Ciao
0: grazie
2: a tutti.
3: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente, di Alessandro Martegani.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Le centrali sindacali hanno presentato alla Corte Costituzionale un ricorso contro la decisione che ha dichiarato inammissibile il referendum sulla legge e sulle misure di intervento per lo sviluppo della Slovenia, sostenendo il diritto dei cittadini a pronunciarsi su questioni di rilevante impatto sociale. A loro avviso, le limitazioni al referendum sono ammissibili solo in casi eccezionali e il diritto alla partecipazione democratica deve prevalere. Contestano inoltre la motivazione secondo cui la legge eliminerebbe una situazione incostituzionale, ritenendo invece che il referendum fosse consentito. La legge, che introduce tra l'altro una riduzione dell'IVA su beni essenziali ed energia, ha comunque bloccato il referendum richiesto da oltre 47.000 elettori. In occasione della giornata mondiale delle pile a bottone, l'Ordine dei Medici della Slovenia richiama l'attenzione sui rischi legati alla loro ingestione, soprattutto nei bambini, e invita i genitori alla massima vigilanza. Il pediatra gastroenterologo Tomáš Homan del Centro Clinico di Lubiana raccomanda, in caso di ingestione, di contattare immediatamente il numero di emergenza 112 e, nei bambini sopra l'anno di età, di somministrare miele seguendo le istruzioni dei soccorritori. Viene inoltre segnalato il pericolo dei filtri delle sigarette a tabacco riscaldato, che contengono una sottile lamina metallica potenzialmente in grado di causare gravi lesioni all'apparato digerente se ingerita. La ricorrenza segna anche l'avvio di un progetto europeo per la raccolta di dati sui casi di ingestione di corpi estranei pericolosi, finalizzato a rafforzare la prevenzione e migliorare gli standard di sicurezza. Nel primo trimestre dell'anno il tasso di occupazione in Italia è salito al 62,7%, più 0,2 punti in tre mesi, raggiungendo il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali Istat avviate nel 2004. Nello stesso periodo il tasso di disoccupazione è sceso al 5,3%, meno 0,4 punti, segnando il minimo storico della serie. E quanto emerge dalle tabelle Istat, il tasso di inattività è invece salito al 33,7%, più 0,1 punti, tornando ai livelli del primo trimestre 2023. Nei dati provvisori di aprile l'occupazione è ulteriormente aumentata al 63,1%, mentre la disoccupazione è scesa al 5,1%. 8 cittadini stranieri hanno perso la vita stamane in 2 incidenti distinti ma collegati, avvenuti sull'autostrada M1, una delle principali arterie internazionali che collegano Budapest all'Austria. Il primo sinistro si è verificato quando un camion si è scontrato con un mezzo per la manutenzione stradale, prendendo fuoco. Il conducente del camion è deceduto sul posto. Meno di un'ora dopo, un minibus con 9 persone a bordo ha tamponato un camion fermo a causa delle code provocate dal precedente incidente, causando la morte di 7 passeggeri e il ferimento di altre 2 persone. Le indagini sulle cause degli incidenti sono tuttora in corso. È tutto per le notizie, le 13.33 minuti.
2: Tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte. In via Poker 1 a Monfalcone.
5: Riccardo Pellegrini presenta
6: Ora Musica.

0: La del venerdì ha sempre un sapore particolare perché si sente proprio il weekend che arriva, poi questi sono weekend d'estate. Bentrovati da Riccardo Pellegrini a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che anche oggi ha diverse novità da proporre. Inizieremo ad ascoltarle tra poco, prima c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Up your face, I am Giuseppe, Joe Dolce, con quella I am Giuseppe aveva conquistato un po' tutti, no? E questo pezzo era andato molto forte nel 1980, è stato uno dei brani di quell'estate. Aura Musica, le novità indipendenti, subito dopo un classico arrivano loro e questo è il progetto di Giovanni Piperio, Duo Vox Music Producer.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a Vicenza con l'incontro telefonico con Nicolò D'Agostino in programmazione con Estate Italiana. Ciao Nicolò, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao a te e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, artista messinese vicentino d'adozione, hai girato tutta l'Italia praticamente.
1: Sì, tutta l'Italia, ci ho girato Milano, Torino, Roma, diciamo dopo... Ho qualche annetto per cui ho girato tutta l'Italia nelle mie esperienze lavorative. Adesso sono qua da 12 anni circa, diciamo.
0: A Vicenza. Sì, allora, sì, a Vicenza. La tua canzone, diciamo subito che è proprio l'estate nota dopo nota, cioè sin dalla prima battuta quando la metti su dici "Ah, boh, siamo in estate", già dal titolo del resto. Estate italiana. Diciamo che quando ho visto il titolo mi è venuto in mente, ho detto "Ma sai, c'erano i mondiali quest'anno".
1: Sì, quella è un'estate italiana.
0: Invece la tua è estate italiana.
1: Cioè, io ho voluto musicare l'estate italiana, cercare di dare senso alle nostre estati, diciamo, rispetto ai tormentoni nordamericani e sudamericani, sì, che noi adesso ascolteremo, perché anche qualche altro brano che ho sentito in questo momento hanno dei ritmi che non sono nostri. Io ho cercato di dare ritmo al nostro latino mediterraneo, va bene, alla nostra realtà bellissima, va bene, perché nelle parole, nel testo, tu vedi che io ci invito a vivere fondamentalmente l'Italia nei 6.000 km di spiagge che noi abbiamo, ecco, questo è il senso mio, e di viverla sia dalle Alpi Nevate, diciamo, fino a Taormina. È chiaro che io ho un percorso musicale, pur essendo un pochettino in età, diciamo qualche annetto, va bene, io sono un musicista degli anni 60-70, per cui ho cercato di ridare attraverso uno degli altri brani, con Buongiorno Amore, Luna Dolce Luna e con altri, sì, che farò, un senso melodico, melodico di passione, di amore, di prospettiva. Cioè, no, io non mi ritengo Saldavinci, perché quelli come Saldavinci li accompagnavo 52 anni fa nelle piazze, va bene? Saldavinci ha vinto e ha sottolineato la musica leggera italiana, perché che vinca Saldavinci rispetto al percorso che c'è stato musicale, discutibile anche sotto l'influenza, diciamo, di altre culture, va bene, riporta indietro la musica italiana a cercare di scoprire quei valori. Cioè, negli anni 60-70 la musica italiana era amore, passione, sentimento, era anche ribellione, anche libertà. Ora, oggi come oggi, tranne l'eccezione che noi abbiamo, a volte istigazione, cioè ci domandiamo perché i giovani sono così violenti, ma cioè, li abbiamo istigati anche con la musica. Cioè io la nostra istigazione era il rock progressivo, ma arrivavamo là come forma di ribellione. Oggi un po' la cosa è un pochettino più complicata, ecco perché io cerco di riscoprire questi valori, ma perché non riproporre in forma moderna? Io quando gioco con le persone dico sono moderno un po' all'antica, portatore di valori, cercare di dare qualche sentimento al nostro percorso nazionale.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Estate Italiana Summer Version con Nicolò D'Agostino. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te e saluti a tutti quanti i radioascoltatori e buona estate a tutti quanti.

Nicolò D'Agostino, oggi ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare questo singolo Estate Italiana.

Temporale, il titolo del singolo di Nicola Risi, oggi novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Sale il ritmo con la prossima canzone, Mare, Mare, Mare, il suo titolo, è il singolo di Ivan Campari.

Mare, mare, mare, Ivan Campari. Campari scritto con la K e la Y finale. Non so se poi ci siano delle allusioni con il famoso Campari. Avremo magari modo di chiederlo a lui, visto che sarà magari nostro ospite nelle prossime puntate di Ora Musica. Ivan Campari, mare, mare, mare. Per chiudere la puntata, spazio a Marco Dalfarra. Il suo singolo si intitola Autostrada.

0: noi. Sei l'uscita per il mare in agosto, vivo in autostrada.
1: Autostrada, la canzone di Marco Dal Farra chiude la puntata di Ora Musica. Se volete ci troviamo su Instagram, cercate il mio profilo Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, da lì potrete scrivermi ed entrare in contatto. Altrimenti in radio ci si ritrova domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso per lavori il bivio A4-A31 per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Verrà chiuso sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di oggi alle 6 di domani lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia, sempre per lavori. E sempre per lavori verrà chiuso anche lo svincolo di Brescia-Est dalle 22 di oggi alle 10 di domenica 14 giugno verrà chiuso in entrata in direzione Milano. È tutto per questo appuntamento. Vi ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14. Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 14.30. In seguito alla decisione della Slovenia di revocare a partire da oggi i controlli temporanei ai confini con Croazia e Ungheria introdotti 3 anni fa, il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brunner ha espresso forte soddisfazione. In un post su X, Brunner ha sottolineato come questo passo dimostri l'efficacia delle riforme UE nel rafforzare la fiducia tra gli Stati membri e nel portare benefici concreti ai cittadini. La rimozione dei presidi di frontiera non comprometterà la sicurezza. Il governo sloveno ha infatti stabilito che i controlli standard verranno sostituiti da misure di polizia mirate e più efficienti, garantendo così una tutela del territorio ancora più efficace. La Corte Suprema ha presentato una richiesta di valutazione della costituzionalità dell'articolo 12 della legge sulle misure urgenti per garantire la sicurezza pubblica, la cosiddetta legge Shutar. I giudici della Corte ritengono che la disposizione della legge che definisce il furto di beni di poco valore come illecito amministrativo rappresenti un'anomalia nell'ordinamento giuridico e sia contraria alla Costituzione. Secondo la Corte Suprema, infatti, per quanto riguarda il furto, non esiste una chiara distinzione tra reato penale e illecito amministrativo, creando così una situazione insostenibile o assurda in cui per un atto più grave definito come illecito amministrativo è prevista una multa, mentre per uno meno grave definito come reato è possibile persino la pena detentiva. Desta preoccupazione la proposta di modifica alla legge sulle elezioni locali in Slovenia, che punta a revocare il diritto di voto attivo dal 2002 ai residenti stranieri provenienti da paesi terzi. La presidente del Congresso dei poteri locali del Consiglio d'Europa, Gun Marit Gelgesen, ha invitato il Parlamento sloveno a rispettare il principio di stabilità delle norme elettorali, evidenziando che tali riforme non dovrebbero essere introdotte nell'anno delle elezioni previste per novembre. Nel frattempo, l'organismo europeo ha ufficialmente richiesto alla Commissione di Venezia un parere formale per verificare la conformità del testo con gli standard europei. La Commissione europea propone un pacchetto di aiuti finanziari dall'UE agli agricoltori colpiti dall'aumento dei prezzi dei fertilizzanti a causa della guerra in Medio Oriente per un totale di 540 milioni di euro. Con la fornitura di fondi da parte degli Stati membri si mobiliteranno complessivamente fino a 1,5 miliardi di euro di aiuti. A Bruxelles annunciano anche la possibilità di adattare i piani della politica agricola comune nell'ambito della mobilitazione dei 540 milioni di euro di aiuti. La Commissione ha già proposto un aumento delle scorte agricole per ulteriori 300 milioni di euro dal bilancio UE di quest'anno. Propone anche aggiustamenti mirati della politica agricola comune, permettendo così agli Stati membri di fornire agli agricoltori un sostegno più rapido e flessibile per l'accesso ai fertilizzanti. È tutto per le notizie alle 14.34 minuti.
3: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: Viaggi, partenze e navigazione come metafora del cercare se stessi, sapendo che il maltempo passa sempre e comunque. Buon vento, Giovanotti e Alfa.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon venerdì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per incidente risolto si viaggia in coda sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Inoltre sono possibili disagi sulla A23 Palmanova-Tarvisio causati da un mezzo in avaria all'altezza della tangenziale di Udine in direzione della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione. Scaricando la nostra applicazione gratuita

0: Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Gran Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
1: Souvenir d'Italie,
2: la collezione di sola musica italiana.
1: Su Radio Capodistria.

cercato nei ricordi, guardando dentro me un posto in cui tornare, che ancora non so dov'è. È una patria, è una casa, un po' di libertà, quella luce

o il tuo sorriso, una foto nel paltò. Son partito da ragazzo e son cresciuto qua, sotto il peso di acqua e cielo, respirando

e non ti cercherà. E tutto questo tempo, allora si capirà.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: Piovono applausi dietro ai ricordi. Scroscia una pioggia strana laggiù. Cosa sai di me? Donna di ieri, stanca e struccata,

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa occidentale e centrale e sulla parte occidentale del Mediterraneo è presente un'area di alta pressione. Venti da nord-ovest convogliano sulle nostre regioni aria più calda e umida. Previsioni. Questo pomeriggio parzialmente sereno, nuvolosità in aumento da nord, temperature massime da 19 a 25. Domani prevalentemente sereno, temperature minime da 5 a 14, massime da 24 a 29. Domenica sereno, nel pomeriggio possibili rovesci e temporali al nord si protrarranno fino a notte. Lunedì nuvolosità da variabile a prevalente con piogge sparse, temperature in leggero calo. La viabilità. Traffico sostenuto sulla rete viaria slovena, in particolare in uscita dai grandi centri urbani, rallentamenti sulla 1 tra Razderto e Postumia verso Lubiana. Tempo di percorrenza allungato di una ventina di minuti in direzione della costa. Invece tra Unez e Postumia e tra Divaccia e Cosina, tempo di percorrenza allungato complessivamente fino a mezz'ora. Nella nostra regione traffico intenso sulla Dragonia Capodistria e sulla isola Santa Lucia. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo il sommario delle notizie. Controlli ai confini e fondi ai programmi RTV in lingua italiana, ne abbiamo parlato con il portavoce del governo Sebastian Jeretic. Per il sindaco di Cittanova Anteo Milos, dopo i confini serve l'autostrada per unire l'Istria. I sindacati alla Corte Costituzionale per il referendum sulla legge di intervento. In vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Tra Calli e Campielli, sapori e ricordi nella memoria veneziana di Nives Zudic Antonic. Il portavoce del governo Sebastian Jeretic, intervistato nell'ultima puntata del Vaso di Pandora, ha rivendicato la linea del nuovo esecutivo che sarebbe volta a superare le scelte simboliche a favore di misure che secondo Lubiana dovrebbero produrre effetti concreti. Un approccio che secondo lui si rifletterebbe nel blocco dei finanziamenti governativi per i programmi delle comunità nazionali alla radio-televisione slovenia, nel riposizionamento della politica estera slovena e nella riorganizzazione dei controlli alle frontiere. Barbara Costamagna.
2: I fondi destinati ai programmi radiotelevisivi delle comunità nazionali italiana e ungherese devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi per cui sono stati stanziati. E questa è la posizione di Sebastian Jeretic, portavoce del governo sloveno, che si è espresso sul tema durante l'ultima puntata del Vaso di Pandora. Sebastian Jeretic.
3: Era un abuso dei fondi per la comunità italiana e ungherese. Sarà cambiata la decisione del governo perché non era basata sulla legge. Invece di fare un accordo, televisione voleva trasferire i soldi senza alcun impegno che questi fondi saranno veramente per la comunità italiana e la comunità ungherese. Era un abuso di quei fondi, questo non si effettuerà.
2: Dalla questione RTV, il portavoce del governo ha allargato il ragionamento all'approccio generale dell'esecutivo guidato da Janez Janša, che punta, secondo le sue parole, a sostituire le scelte simboliche con misure concrete. Lo stesso principio sarebbe alla base delle recenti decisioni in materia di politica estera e dei rapporti con Israele.
3: Sono delle mosse che mettono la Slovenia di nuovo in una posizione moderata. Adesso la Slovenia non si è messa nel campo pro-Israele, ma ha fatto un passo dal campo pro-Hamas.
2: Il medesimo approccio pragmatico viene rivendicato anche sul tema della sicurezza dei controlli alle frontiere, che dalla mezzanotte sono stati tolti ai confini con Croazia e Ungheria.
3: Togliendo questi controlli si facilita un po' la vita agli abitanti, però i controlli ci saranno. dalle altre parti dove si sa che i migranti vanno, quindi si farà un controllo molto più effettivo di quello che si è fatto fino ad oggi, perché i numeri che vengono dalle organizzazioni internazionali dicono che veramente tanti migranti passano per la Slovenia ed è per quello che ci sono i controlli dall'Italia e dall'Austria, no? Prima dobbiamo fare il nostro lavoro, prima dobbiamo veramente venire ai risultati in base ai quali si potrà dire all'Italia e all'Austria che non serve più.
1: Nella parte croata dell'Istria è stata accolta con grande soddisfazione la notizia sulla revoca dei controlli ai confini decisa ieri dal governo sloveno. Sentiamo Lionella Pausin Acquavita.
4: Introdotti nell'ottobre del 2023 e quindi più volte prorogati, i controlli alla frontiera istriana venivano definiti anacronistici e fuori luogo. In questo periodo in tanti hanno ridicolizzato apertamente le ragioni delle misure: sicurezza nazionale, allerta terrorismo e contenimento di flussi migratori irregolari. Terrorismo e immigrazione vengono arginati in altri modi, la convinzione di chi è stato critico sin dalla prima ora. E se è vero che i controlli, salvo qualche isolata eccezione, non sono stati così pressanti ed evidenti, è anche vero che, specie per chi valica la frontiera quotidianamente, il dover rallentare ed esibire un documento è stato vissuto come una beffa, specie se ci si ricorda che i controlli sono stati introdotti a 10 mesi dall'adesione della Croazia a Schengen. Perciò passare stamattina all'ex punto di controllo Castelvenere Dragogna, così come tutti gli altri, e vedere la postazione di polizia con le tapparelle abbassate ha rappresentato una specie di rivalsa, di riconquista di una libertà che per 32 mesi è stata limitata. Il governo sloveno ha fatto subito proprie le indicazioni della Commissione europea, che giorni fa ha chiesto formalmente a 9 stati di eliminare i controlli e ripristinare la libera circolazione. C'è da sperare ora che l'esempio di Lubiana venga seguito dagli altri e, per quanto ci riguarda direttamente, dall'Italia in primis. Ci sono altri modi per combattere intrusioni illecite e garantirci sicurezza.
1: E sull'argomento Lionella Pausin Acquavita ha sentito Anteo Milos, sindaco di Citanova e deputato della Dieta Democratica Istriana al Parlamento di Zagabria. Sentiamo.
5: Sì, abbiamo accolto questa notizia ieri sicuramente con grande felicità, perché una notizia inaspettata, però credo giusta, e forse anche dimostra che le decisioni del governo precedente non hanno portato proprio dei risultati su questi confini. Adesso questa nuova regolamentazione del governo di Bruxelles ha permesso che, ecco, il governo Janša possa abbattere questa regola. Siamo contenti di questo, sicuramente. Tutta la gente che ogni giorno va verso la Slovenia e verso l'Italia per vari motivi, sia di lavoro, sia di famiglia o di salute. Speriamo che questa strada la segua anche l'Italia e che si finisca in tempo breve anche con i controlli tra l'Italia e la Slovenia.
4: Una notizia che sicuramente è stata salutata anche dalle centinaia di sloveni che vivono in Istria o che hanno le case di villeggiatura.
5: Beh, sicuramente sì, però bisogna dire che questo è un passo importante, però un piccolo passo verso quello che tutti noi ci aspettiamo dal governo sloveno, che sarebbe la costruzione di questa autostrada tra Capodistria e il confine croato, fino a Dragogna, fino a Castel. Un'altra cosa che è sicuramente forse importante è finalmente di abbattere queste barriere di filo spinato che sono ancora rimaste nelle zone della Cicciaria e che forse, ecco, con questa decisione potrebbero diventare un passato.
1: La decisione di Lubiana di interrompere i controlli ai confini con Croazia e Ungheria non comporterà effetti sugli analoghi provvedimenti in atto da quasi 3 anni fra Italia e Slovenia. Le amministrazioni di centrodestra in Italia sottolineano la necessità di mantenere i controlli per contrastare l'immigrazione clandestina, mentre a sinistra la mossa di Lubiana viene salutata come un allineamento ai principi europei. A Muggia il comune installerà telecamere sui valichi minori. Alessandro Martegani.
6: La decisione del governo di Lubiana di interrompere subito i controlli lungo i passaggi alle frontiere interne con Croazia e Ungheria non dovrebbe però avere un impatto sulle analoghe attività sui confini fra Italia e Slovenia. I controlli erano stati introdotti nell'ottobre 2023 in origine per evitare infiltrazioni terroristiche e anche in Italia erano stati recentemente prorogati per altri 6 mesi fino a dicembre. Il nuovo governo, Janša, ha preferito utilizzare metodi di sorveglianza diversi, accogliendo l'appello della Commissione europea che aveva chiesto agli stati di interrompere i controlli. Roma invece tira dritto e anche gli amministratori locali di centrodestra in Friuli Venezia Giulia puntano a un rafforzamento delle misure. Del centro-sinistra invece si chiede di seguire la linea di Lubiana. Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia.
7: Siamo molto felici che la Slovenia abbia ascoltato di fatto la Commissione europea, che con la nota invitava proprio a far questo, cioè togliere questi controlli ai confini dei documenti, che sono totalmente inutili e creano solo file e disagi a lavoratrici e lavoratori trasfrontalieri, alle comunità trasfrontaliere. Al di là dei disagi in sé c'è tutto il portato simbolico che il ripristino dei confini ha e che dovremmo ritenere assolutamente inaccettabile.
6: Una posizione diametralmente opposta rispetto a quella degli esponenti dell'amministrazione di centrodestra, che invece sottolinea i risultati raggiunti sul fronte della sicurezza e della lotta all'immigrazione clandestina, escludendo che l'Italia possa seguire la strada di Lubiana. Pierpaolo Robetti, assessore regionale alla sicurezza.
8: Posso capire il fatto che la Slovenia abbia preso decisioni diverse, ma anche perché sappiamo che oggettivamente la Slovenia non soffre di questo problema, è sicuramente un paese di transito ma non è un paese d'accoglienza, e di fronte evidentemente a quella sollecitazione da parte della Commissione europea hanno deciso di intervenire subito. Per noi la situazione è molto diversa e quindi bene che l'Italia si sia presa tutto il tempo, e intanto con questa proroga, a cui auspico ne arrivino altre fino a quando ci sarà un'emergenza impattante come quella del transito sulla rotta balcanica, ma soprattutto per motivi di sicurezza.
6: Sulla stessa linea anche Paolo Polidori, sindaco di Muggia.
9: Per Muggia stiamo per predisporre anche dei controlli sui valichi di minore e di secondaria importanza con delle telecamere a lettura targhe, per cui noi nel nostro piccolo stiamo cercando di arginare il fenomeno, ma ovviamente deve essere una questione non solo del governo italiano ma di tutta l'Unione Europea.
1: In seguito alla decisione della Slovenia di revocare a partire da oggi i controlli temporanei ai confini con Croazia e Ungheria introdotti 3 anni fa, il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brunner ha espresso forte soddisfazione. In un post su X, Brunner ha sottolineato come questo passo dimostri l'efficacia delle riforme UE nel rafforzare la fiducia tra gli Stati membri e nel portare benefici concreti ai cittadini. La rimozione dei presidi di frontiera non comprometterà la sicurezza. Il governo sloveno ha infatti stabilito che i controlli standard verranno sostituiti da misure di polizia mirate e più efficienti, garantendo così una tutela del territorio ancora più efficace.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Le centrali sindacali questa mattina hanno presentato un ricorso alla Corte Costituzionale contro la decisione del Parlamento di inammissibilità del referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. A loro avviso il diritto alla partecipazione democratica deve prevalere, nonostante al centro della legge ci siano materie fiscali che secondo la Costituzione non possono essere ammesse al referendum. Sentiamo Valerio Fabbri.
10: Qualsiasi limitazione alla capacità dei cittadini di decidere direttamente su questioni importanti è per sua natura ammissibile, salvo casi eccezionali, altrimenti è a rischio la natura stessa della democrazia. A parlare così è stato Andrei Zorko, presidente dell'Associazione dei Sindacati Liberi della Slovenia, che in conferenza stampa ha sottolineato la necessità e l'urgenza di sottoporre al parere dei cittadini la tanto discussa legge di intervento. Per sgombrare il campo da ogni ogni equivoco di interesse politico, Zorco ha ricordato che anche nel 2011, con una maggioranza di sinistra, i sindacati presentarono una simile richiesta di revisione della costituzionalità sull'inammissibilità del referendum. Secondo loro, l'abuso del potere legislativo risiede nella scelta deliberata di mescolare sulla stessa legge questioni importanti per il futuro del paese, come gli interventi in materia di sanità pubblica e di pensionamenti, con elementi che in effetti non possono essere decisi tramite referendum, quali gli interventi in materia di politica fiscale. E poiché l'istituto referendario esclude che possa essere passata al vaglio dei cittadini solo una parte di una legge, che deve quindi essere abrogata o accettata nella sua interezza, la Corte Costituzionale difficilmente interverrà sul margine di discrezionalità del legislatore, che ha deciso di mettere sotto lo stesso cappello temi in effetti distanti. Nel frattempo, però, rimangono congelate le disposizioni della legge che prevedono una riduzione dell'IVA su generi alimentari di base e su alcuni prodotti energetici, così come le soluzioni sistemiche che riguardano piccole imprese, imposte, contributi sociali, sanità e pensioni.
1: Desta preoccupazione la proposta di modifica alla legge sulle elezioni locali in Slovenia, che punta a revocare il diritto di voto attivo dal 2002 ai residenti stranieri provenienti da paesi terzi. La presidente del Congresso dei poteri locali del Consiglio d'Europa, Gunn-Marit Helgeson, ha invitato il Parlamento sloveno a rispettare il principio di stabilità delle norme elettorali, evidenziando che tali riforme non dovrebbero essere introdotte nell'anno delle elezioni previste per novembre. Nel frattempo, l'organismo europeo ha ufficialmente richiesto alla Commissione di Venezia un parere formale per verificare la conformità del testo con gli standard europei. La Corte Suprema ha presentato una richiesta di valutazione della costituzionalità dell'articolo 12 della legge sulle misure urgenti per garantire la sicurezza pubblica, la cosiddetta legge Shutar. I giudici della Corte ritengono che la disposizione della legge che definisce il furto di beni di poco valore come illecito amministrativo rappresenti un'anomalia nell'ordinamento giuridico e sia contraria alla Costituzione. Secondo la Corte Suprema, infatti, per quanto riguarda il furto, non esiste una chiara distinzione tra reato penale e illecito amministrativo, creando così una situazione insostenibile o assurda in cui per un atto più grave, definito come illecito amministrativo, è prevista una multa, mentre per uno meno grave, definito come reato, è possibile persino la pena detentiva. Il nuovo patto europeo su migrazione e asilo è entrato oggi ufficialmente in vigore nell'Unione Europea, a 2 anni dalla sua approvazione nel quadro legislativo comunitario. L'obiettivo è di armonizzare le regole tra i 27 Stati membri nella gestione dei controlli alle frontiere, delle procedure di asilo, dell'accoglienza e dei meccanismi di solidarietà. Il sistema punta inoltre a superare l'attuale frammentazione normativa che produce trattamenti differenti per i richiedenti protezione nei vari paesi di arrivo. Servizio di Corrado Cimador.
11: Il primo pilastro introduce controlli rafforzati alle frontiere esterne e una procedura di screening obbligatoria da concludere entro 7 giorni o 3 in caso di fermo interno, e il potenziamento del sistema biometrico Eurodac. Il secondo pilastro prevede l'accelerazione e l'uniformazione delle procedure di asilo, introducendo obblighi di cooperazione per i richiedenti, sanzioni in caso di mancata collaborazione e una lista comune dei paesi di origine sicuri. Il terzo pilastro istituisce un meccanismo permanente di solidarietà che sostituisce in parte il precedente regolamento di Dublino, ridefinendo la distribuzione delle responsabilità tra Stati membri. Gli Stati potranno contribuire al sistema attraverso ricollocamenti, contributi finanziari, supporto operativo o interventi logistici. Il quarto pilastro rafforza la cooperazione con paesi terzi, il contrasto ai trafficanti e il ruolo operativo di Frontex, introducendo anche canali legali di ingresso come il Talent Pool europeo. La Commissione europea ha tuttavia segnalato ritardi e criticità nell'attuazione concreta delle nuove misure, soprattutto sul piano infrastrutturale e organizzativo. Il piano prevede la ricollocazione di circa 30.000 migranti all'anno, con possibili compensazioni di 20.000 euro per ogni mancato trasferimento, ma diversi Stati membri non hanno ancora rispettato gli impegni, mentre Ungheria e Slovacchia hanno espresso opposizione. Parallelamente, il nuovo sistema di rimpatri e i centri extra UE, come quelli previsti in Albania, si affiancano al rafforzamento operativo dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo, mentre resta il rischio di nuovi squilibri nei flussi migratori tra i diversi Stati membri.
1: La Commissione europea propone un pacchetto di aiuti finanziari dell'UE agli agricoltori colpiti dall'aumento dei prezzi dei fertilizzanti a causa della guerra in Medio Oriente per un totale di 540 milioni di euro. Con la fornitura di fondi da parte degli Stati membri si mobiliteranno complessivamente fino a 1,5 miliardi di euro di aiuti. A Bruxelles annunciano anche la possibilità di adattare i piani della politica agricola comune nell'ambito della mobilitazione dei 540 milioni di euro di aiuti. La Commissione ha già proposto all'inizio della settimana un aumento delle scorte agricole per ulteriori 300 milioni di euro dal bilancio UE di quest'anno. Propone anche aggiustamenti mirati della politica agricola comune, permettendo così agli Stati membri di fornire agli agricoltori un sostegno più rapido e flessibile per l'accesso ai fertilizzanti. Nel volume Tra Calli e Campielli, Risi e Bisi e Baccalà, le ricette della mia memoria veneziana, Nives Zudic Antonic intreccia tradizione gastronomica e memoria personale, dando vita ad un racconto fatto di sapori, identità e cultura veneziana. Un percorso tra ricette e ricordi che restituisce l'atmosfera autentica della cucina di un tempo, dove il cibo diventa espressione viva della storia e delle radici. Sentiamo l'autrice del volume, sentita da Dionisi Botter.
12: Ma io ho trascorso un periodo a Venezia per studio, no? Ho praticamente svolto il mio studio di dottorato e molto spesso quando si discute con i docenti ti portano ai ristoranti e trattorie. Loro avevano dei ristoranti molto particolari perché erano quelli vecchi veneziani di un tempo e quello che mi è rimasto, penso così, sono rimasta affascinata perché erano ricette molto semplici. Di solito noi mangiavamo presto perché non avevamo tempo e ci preparavano delle pietanze che erano gustosissime. E allora, siccome ero molto, molto entusiasta di questo fatto, io di solito chiedevo: ma che buono, ma come fate? E così via. E mi mandavano direttamente in cucina a chiedere la ricetta. Ma non è che chiedevo la ricetta, è che proprio me la davano. Me la davano molto volentieri perché erano talmente contenti che qualcuno fosse così entusiasta che poi mi dovevo scrivere la ricetta così su foglietti, perché non è che la signora mi diceva ti do la ricetta perché ce l'ho, perché loro fanno tutto a, diciamo così, a mente, lo cucinavano. Si tratta di ricette di vecchie signore, perché molto spesso erano le mamme dei gestori.
13: Ecco, in questo suo libro che ricette possiamo trovare? Si tratta più di...
12: Ma io ho messo un po' di tutto, quello che piaceva a me, che ho provato a Venezia, soprattutto ad esempio, non so, alcuni antipasti, dei primi molto particolari, ad esempio quello che mi ha affascinato molto sono stati il risotto, che io non sapevo cucinare nella maniera che facevano loro, perché poi loro mi hanno spiegato che bisogna avere un riso particolare, cucinare in un certo modo. Molto spesso noi siamo abituati qui nei nostri ristoranti, quando anche chiedi un risotto, che mettono molti, molti ingredienti, mentre a Venezia si usa quasi poco ed è un gusto molto particolare. Poi rimane veramente il gusto quello tradizionale, oppure non so se è un risotto di pesce molto particolare, con un gusto veramente, insomma, secondo me è diverso, ecco.
13: Ecco, dove potremmo trovare il suo libro?
12: In comunità, perché non è un libro che va a... Penso, io l'ho fatto come progetto, pertanto è un libro gratuito che... perché anche come ho ricevuto le ricette gratuitamente, ho voluto donarlo alle persone. E l'ho fatto soprattutto per i miei amici, perché i miei amici volevano questo libro per poter cucinare anche loro nella stessa maniera.
1: Le 15:52 minuti, si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta da Delio De Sardo e da Alessia Mittar.
14: Tutti i palchetti antichi!
15: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon venerdì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per incidente risolto si viaggia in coda sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Inoltre sono possibili disagi sulla A23 Palmanova-Tarvisio causati da un mezzo in avaria all'altezza della tangenziale di Udine in direzione della A4. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Vivi Market, in località Mattonaia. Salumeria specializzata con offerte imperdibili. Frutta e verdura fresca ogni giorno. A Dolina, Trieste, località Mattonaia, presso il maneggio cavalli.
4: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
5: Petnesti Festival Istrovenes Cognari.
4: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
5: Petnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
4: Fino al 27 giugno.

0: Tentatori di aeroporti a rischio di infarto, Tilly.
1: Eccoci,
0: buongiorno.
1: Qua, ecco, Samuel tornato più in forma che mai. Guarda,
0: mamma
1: ti vedo.
0: Mia, guarda.
1: Super energico.
0: Oggi mi sento come se abbia fatto delle prove prima così mi sento.
1: Oggi e invece non le facciamo.
0: No, oggi partiamo dall'Australia, dove la sicurezza nazionale ha sfiorato il collasso letteralmente. Nello scalo di Avalon, a 50 km da Melbourne, un ragazzo di città ha deciso di regalare un po' di, diciamo così, scompiglio ai suoi amici. Perché nella sua borsa aveva un depilatore laser e una scatola di cioccolata calda. Che ovviamente non era calda in borsa, ma poteva essere.
1: Come fa a essere una scatola di cioccolata calda?
0: Una scatola di...
1: Saranno quei tipo le bustine per farsi.
0: Sì, saranno le polverine.
1: Sì, ok.
0: I raggi X dell'aeroporto, probabilmente programmati da qualcuno che non beve cioccolata da anni, ecco, hanno fatto scattare l'allarme.
1: Ma la cioccolata ha fatto scattare l'allarme o il depilatore?
0: Tutte e due, okay. Sembravano, non so cosa sembrava. Comunque la polizia ha chiuso l'aeroporto per 4 ore, letteralmente 4 ore di psicosi collettiva, valigie abbandonate, passeggeri in lacrime, 2 voli cancellati.
1: Ma dai, non
0: decine
1: è vero.
0: Di ritardi, un casino.
1: Per una cioccolata?
0: Sì. E il proprietario anche si è rifiutato di collaborare. No, ha detto no, non ho niente.
1: Ecco. E non voleva aprire la valigia?
0: Sì, probabilmente. Alla fine, dopo ore di tensione, gli artificieri hanno aperto il pacco. Dentro c'era questo depilatore e cioccolata calda. Forse lui si vergognava del depilatore, capito?
1: Può essere.
0: Non lo sai, uomini col depilatore. Insomma.
1: Sai che una volta, tornando da Valencia, se non mi sbaglio, sì, dall'Erasmus, in aeroporto c'era davanti di me questa signora, una vecchietta, e la fermano e dicono: ma signora, ma guardi, lei non può avere questo in valigia. E lei era tutta lì persa. Fai, ma come? E io mi sono incuriosito, ho guardato, aveva 3 coltelli enormi da cucina.
0: Ah.
1: Li aveva comprati dal mercatino, non so,
0: sì,
1: li aveva comprati per... E li aveva nel bagaglio a mano.
0: Hai capito.
1: Ed è rimasta molto sorpresa del fatto che non doveva averli.
0: Nel bagaglio a mano. Ah, non posso portare 3 coltellacci,
1: no,
0: ma guarda
1: no,
0: tu.
1: No, guarda tu.
0: Sì.
1: Guarda.
0: Comunque, cari amici, se dovete fare dei regali, sospetti, almeno metteteci un fiocchetto sopra con scritto non è una bomba se andate in aereo.
1: Ecco, sì. Ecco. Almeno.
0: Noi nel frattempo, Tilly, abbiamo altri ordigni da smontare.
1: Sì.
0: Questa classifica, per esempio.
1: Ovvero le hit.
0: In cui ogni pezzo è una minaccia per la nostra sanità mentale e quant'altro.
1: Okay.
0: E quindi, che dire, almeno qui non servono gli artificieri, ma basta un dito pronto sul tasto skip. Partiamo con la
1: sigla.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
0: E partiamo con la numero 25, come al solito, dove troviamo Olivia Rodrigo con Drop Dead. Lei canta di amori letali, come se fosse la protagonista di una sorta di film thriller, anche se un po' di serie B.
1: Sì, ha un po' lei questo stile, un po' così.
0: Sì, però la rabbia è autentica. A meno la melodia non lo è, ma la rabbia sì, secondo
1: la
0: me.
1: La rabbia sì.
0: La melodia
1: a meno qualcosa.
0: Ecco, Drop Dead, magari fosse così facile, cari amici, qui si muore di noia più che di crepacuore. Tilly.
1: Samuel, ma sai che proprio oggi,
0: sì, che
1: adesso,
0: successo?
1: In queste ore,
0: esce.
1: Album e si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Tutto questo è il titolo,
0: sì,
1: tutto, intero. E lei ha spiegato che questo è il suo lavoro più sperimentale e che parla soprattutto delle contraddizioni dell'amore e delle relazioni adulte.
0: Ah, roba seria.
1: Certo,
0: sì.
1: certo.
0: Ti ricordi chi è stato quello che aveva detto mi è uscito un album, mi è uscita una canzone? Chi era quello?
1: Sì, no, ma sì, ma lo usavano dire, sì, mi è uscita una canzone.
0: Anche lei, le è uscito l'album
1: l'è
0: oggi,
1: uscito
0: sta
1: così,
0: uscendo,
1: ecco,
0: adesso. Siamo in sala parto numero 25.
1: Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: Numero 25, Drop Dead, Olivia Rodrigo appena sentita, la vendicatrice gentile che non ha ancora affilato abbastanza la lingua, chiamiamo così. Mm-hmm. E quindi dal crepacuore non ci resta che passare ad un passeggero che non collabora. No. New entry alla numero 24, Alex Warren con Passenger, e qui mi sono spaventato di brutto, Tilly, perché
1: sì,
0: io sento il nome Passenger,
1: immaginavo.
0: Il titolo Passenger, vedo un passeggero sul treno e già mi spavento.
1: Immaginavo, sì, perché cioè quando ho guardato la griglia, sì, della trasmissione ho detto oddio, qua Passenger, roba che a Samuel viene un colpo.
0: Bene.
1: Perché diciamo, sì, non ti piace Passenger, non il cantante?
0: No, che non, lo odio proprio.
1: Volevo essere un po'
0: non
1: più.
0: Non mi piace, è una roba abbastanza comune.
1: E comunque sì, sì, sì, però non è Passenger il cantante, ma è Alex Warren che canta la canzone Passenger, questo è il suo nuovo singolo.
0: Chiariamolo.
1: Che fa parte, ecco, ancora questo devo dire, che fa parte dell'album Wild Child. Perché si chiama così l'album Wild Child? Ovviamente vuoi saperlo, vero?
0: Ah sì, perché lo chiamava così suo padre.
1: Come fai a saperlo? Hai studiato,
0: lo so,
1: Samuel?
0: Perché questa volta mi sono preparato, diciamo così, un'oretta prima.
1: Ah, addirittura, sì, ecco, sì, vedi, sì. Allora non ti servo più, cioè sai tutto, fai tutto da solo. Comunque sì, il padre lo chiamava Wild Child quando era piccolo, il suo papà che purtroppo è scomparso quando lui era bambino,
0: sì.
1: E allora ha fatto, diciamo, questo diciamo anche omaggio, si può dire, mm-hmm, così, e ha dato così il titolo all'album Wild Child, e da questo album ci sentiamo Passenger, Alex Warren.

0: Alex Warren guarda il mondo più o meno, anzi guarda la vita come uno che guarda il mondo scorrere dal finestrino. Un finestrino un po' appannato, mi viene da dire, non si capisce bene granché, le idee non sono molto chiare. Comunque, lui è il viaggiatore che non sa dove andare, ecco così lo mettiamo. Mm. Abbiamo sentito la numero 24, passiamo alla numero 23.
1: Ma noi sappiamo dove andare?
0: Sì,
1: perché dove
0: Napoli.
1: Andiamo? A Napoli!
0: La numero 23 si intitola Partenope.
1: Ecco. L'antico nome di Napoli.
0: Esatto.
1: E anche della leggendaria sirena della mitologia greca, da cui, secondo la tradizione, sarebbe nata la città di Napoli.
0: Ah, questa non la sapevo.
1: È vista da una sirena.
0: Da una sirena.
1: Cioè, almeno così, cioè, una delle storie è questa.
0: Pensavo da un colonnetto.
1: Uno dei miti. No. Partenope,
0: canzone composta da 4 artisti. Sì, 4 addirittura.
1: In
0: sembra un po'
1: più
0: una formazione da Champions quasi, visto che mi pare che qua il calcio c'entra, vero?
1: Perché
0: quindi
1: The Color sono in 3.
0: Ah, vero. Allora 4 nomi, 4 compagini.
1: Sì.
0: Merck & Cremont. Non è una marca di, che ne so, frigoriferi, ma sono 2 artisti che portano l'elettronica. Serena Brancale, che porta... Cosa porta? Il soul.
1: Niente.
0: Sì. E The Colors, che portano la K.
1: Portano il funky.
0: Non so cosa portano.
1: Comunque,
0: sì, niente, insieme cercano di omaggiare il Napoli, Tilly.
1: Merck e Cremont, che sono il duo di produttori che sappiamo, abbiamo già detto.
0: Sì.
1: Cremont, tra l'altro, non so se lo sai.
0: Sì.
1: Hai presente Raul Cremona?
0: No, non lo so.
1: Il comico.
0: Il comico, sì.
1: Raul Cremona, sì. Cremont sarebbe il suo figlio.
0: Ah, ecco, ha cambiato nome.
1: Ha cambiato un po', sì, per non farsi riconoscere. Poi abbiamo Serena Brancale e poi abbiamo i The Colors in questo nuovo singolo che si intitola Partenope. New entry alla numero 23. Yeah!

0: Merck, Cremont, Serena e The Colors. No, Merck e Cremont.
1: Sì.
0: Ecco così. Un poker di asso, Tilly. Mm. Che non ha fatto scala, però. Mm. Ha fatto cilecca.
1: No, ma secondo me questa sarà una delle hittone di quest'estate, vedrai.
0: Vabbè.
1: Sì, secondo me sarà in classifica per moltissimo tempo.
0: Bene.
1: Andiamo avanti, chi
0: sì.
1: abbiamo?
0: Dove andiamo?
1: Andiamo avanti, abbiamo Sienna Spire, vedi, lei invece da sola.
0: Oh.
1: Cantante londinese di 20 anni, sta vivendo un'ascesa rapidissima, Samuel,
0: giusto,
1: grazie
0: giusto,
1: a questa
0: sì,
1: sua
0: sì,
1: voce
0: sì,
1: soul pop. Spesso paragonata, pensa, a quella di Amy Winehouse o Adele.
0: Un po' troppo, forse.
1: Giusto, ma sì, giusto per rimanere in Gran Bretagna, eccola.
0: Ah,
1: la paragonano a loro e molti critici la considerano una delle artiste emergenti più promettenti di quest'anno. Ma è brava,
0: sì.
1: Dai, è brava, Sienna Spire.
0: Cosa intenderà dire con material lover? Sarà mica un robot di quelli che ti arriva impacchettato per posta, pronto? Bottone on e funziona.
1: No, praticamente parla del fatto che se una persona piace, non so, il lusso, le cose belle, le cose costose, non è detto che per forza questa persona debba essere superficiale.
0: No, non è detto, no, assolutamente.
1: No? Non lo puoi sapere.
0: 99 su 100, non mica detto.
1: Ma lei giusto di questo dice.
0: Sì, molto
1: giusto
0: probabile.
1: Giusto di questo canta.
0: Bene.
1: Che ti può piacere il lusso, però anche essere una persona molto profonda.
0: Profonda,
1: non superficiale.
0: Umile.
1: Sì.
0: Umili di lusso. Bene, numero 22, Material Lover, Sienna Spiro.

0: Material Lover, cari amici, che dire, di materiale cosa c'è qui? Un po' tutto, anche se insomma, ecco, la potrei definire la fidanzatina della vetrina, oppure da vetrina, da consumo.
1: Perché?
0: È così, materiale,
1: materiale,
0: sa un po' di manichino, non lo so, mi vengono queste associazioni, vado per associazioni.
1: Andiamo 21. Avanti, dai. Arriviamo sabato
0: pensieri
1: sera.
0: Associativi, Mara Sattei e Enrico Nigiotti, sì, con Sabato Sera.
1: Sabato Sera, la serata, il giorno più aspettato per tutti gli anni dell'adolescenza e della gioventù, diciamo così.
0: Una volta lo fu.
1: Una volta lo fu e adesso invece sabato sera un giorno come un altro.
0: Adesso non lo è più.
1: Siamo
0: sì.
1: lì sì, sul divano sì. a guardare la TV, guardare una serie e niente.
0: Già se guardiamo la serie, abbiamo fatto
1: e ci si addormenta,
0: piccole,
1: perché prima noi
0: oggi.
1: Guardiamo la serie e poi la serie guarda noi.
0: Ah, questa è buona, sì, è vero. Chissà con che sguardo mi guarderanno quelli di Battlestar Galactica, l'ultima serie che ho guardato
1: ecco.
0: in vita mia.
1: Ecco.
0: Bene.
1: E invece Mara Sattei e Enrico Nigiotti cosa fanno il sabato sera? Non è che si divertono, ma parlano di quel momento particolare in cui il divertimento del weekend, del sabato sera, si intreccia con i ricordi e i sentimenti che non se ne sono mai andati davvero. Hai presente quando sei in una festa ed un tratto ti viene il down? E ti ricordi di qualche ex e allora vai in disperazione e fai scenate.
0: Che disperazione? Ordini un doppio
1: e continui.
0: E raddoppi. Cioè, se quello è il momento di iniziare la festa. Bene.
1: Sabato sera, Mara Sattei, Enrico Nigiotti.

0: Mara Sattè e Enrico Nigiotti, due innamorati della routine. Da questo fine settimana passiamo ad una vasca, Tilly.
1: Sì.
0: Ora di lavarsi.
1: Ok.
0: Vabbè. Vasca da bagno, non da piscina. Ecco, mettiamolo in chiaro. Chiudiamo la prima parte di Hot Hits con Benji, Fede, Alex Britti e Viva la Vasca.
1: No, anche qua sono Benji e Fede insieme.
0: Sì.
1: Si chiamano proprio Benji e Fede.
0: Ah, proprio.
1: Devi dirgli Benji e Fede.
0: Benji e Fede, ma due persone però.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché in vasca stanno in tre.
1: Sì, perché c'è anche Alex Britti.
0: Me la immagino così questa festa.
1: No, praticamente, Samuel, ma ti ricordi la canzone di Alex Britti? La vasca era il titolo. Mi bagno, mi tuffo, mi giro, mi rilasso.
0: Hai capito.
1: Del 2000, 2001. Sì, sì, sì.
0: Ah, che noia.
1: Ma adesso è moderno. Sai come aveva fatto l'anno scorso Alfa con Me Gusta Studi, sì. Manu Chao, e adesso c'è bisogno.
0: In mancanza di canzoni nuove,
1: d'estate si ripescano.
0: Sì.
1: Quelle di una volta.
0: Sì, si lavano
1: si
0: un po' quelle di una volta in vasca e poi è così. Rinfrescati, escono dalla vasca, con Viva la Vasca e che dire? Niente, l'ascoltiamo che è meglio.
1: Benji e Fede, Alex Britti, Viva la Vasca. In questo

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 16.30. Il primo ministro croato Andrej Plenković ha salutato oggi con soddisfazione la decisione della Slovenia di revocare i controlli alla frontiera con la Croazia iniziati a ottobre 2023. Plenković ha scritto in un post sul social network X che la Croazia e la Slovenia continuano a rafforzare i rapporti di buon vicinato e la collaborazione tra le forze di polizia per prevenire le migrazioni illegali e altre forme di attività criminali. A mezzanotte, come noto, la Slovenia ha eliminato il temporaneo controllo alle frontiere con la Croazia e l'Ungheria. La polizia sostituirà il controllo di frontiera con l'adozione di misure più mirate, grazie alle quali il governo si aspetta una maggiore sicurezza e una maggiore efficacia della polizia. Il governo ha prorogato per altri 6 mesi la regolamentazione dei prezzi di alcuni derivati del petrolio. L'attuale meccanismo di determinazione dei prezzi della benzina 95 ottani, del gasolio da autotrazione e di quello da riscaldamento presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale, con il calcolo dei nuovi prezzi rivisto una volta alla settimana, rimane in vigore almeno fino a metà dicembre. Il decreto vigente sulla determinazione dei prezzi di alcuni derivati scadrà il 15 giugno. In base al nuovo decreto adottato oggi dal governo, la validità del meccanismo di determinazione dei prezzi regolamentati è prorogata quindi fino al 15 dicembre. Con un decreto del governo vengono anche aumentati i margini dei commercianti e i prezzi al dettaglio dei prodotti petroliferi. Un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere siglato già questa domenica a Ginevra, come riferito da Reuters e Bloomberg. L'accordo, tra la cui definizione formale è prevista entro domani, dovrebbe essere firmato dal vicepresidente statunitense J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf. Tuttavia Teheran continua a subordinare l'intesa alla cessazione simultanea delle ostilità anche in Libano. In un colloquio con il Corriere della Sera, il presidente Donald Trump ha sottolineato che, sebbene gli alleati europei non abbiano preso parte alle trattative attuali, il loro supporto sarà fondamentale per la successiva gestione post-accordo. Il Teatro Stabile Sloveno di Trieste ha presentato a Lubiana la nuova stagione L'Albero della Vita, un cartellone incentrato sulle relazioni umane, i legami intimi e l'impegno sociale, che rende omaggio al poeta Miroslav Košuta. Il programma offre 6 titoli che spaziano da classici contemporanei come Arte di Yasmin Reza e Rumori dietro le quinte, fino a opere dedicate allo sport e alla complessa memoria familiare. L'offerta si arricchisce poi con i percorsi tematici dei I Coraggiosi, focalizzato su temi d'attualità come il conflitto a Gaza, un abbonamento per famiglie e collaboratori creativi e diverse iniziative collaterali tra Gorizia e Trieste. La stagione è stata illustrata presso il Ministero della Cultura sloveno per valorizzare e dare visibilità alla realtà della minoranza slovena in Italia. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
3: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
0: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Seconda parte, vi portiamo a New York, cari amici, dove il mistero si nasconde dove? Nelle fogne.
5: Ma no, dai, pensavo mi dici vi portiamo a New York, pensavo qualcosa di bello, ci porti nelle fogne.
4: I misteri vengono sempre dall'underground, no. Diciamo così.
5: Vabbè, dai.
4: Da settimane cittadini e telecamere immortalano persone che entrano ed escono dai tombini, Tilly.
5: Perché?
4: Perché? Bella domanda. Infatti
5: tipo le tartarughe ninja, si chiameranno Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello.
4: Brava.
5: Poi ci sarà, com'era? Schneider, no?
4: Chi era quello?
5: No. Non era il topo? Schifitor. O era il cattivo? Non mi ricordo più i nomi.
4: Comunque nel Queens, fermi tutti, passiamo alle informazioni quelle vere. Nel Queens, tre tizi con torce e stivali da pesca sono scesi in un pozzetto alle 2 di notte.
5: E con un guscio di tartaruga e con...
4: Esatto, un testimone infatti ha detto, come nei cartoni delle tartarughe ninja. Poi a Brooklyn, 8 individui hanno fatto la stessa cosa, sono riemersi 3 ore dopo e si sono cambiati d'abito e sono andati via. A Williamsburg, 7. Sempre lo stesso copione, torce, pale, attrezzi da scavo, stivali.
5: Le pizze anche probabilmente per le tartarughe.
4: Non lo so, fatto sta che la polizia ha ispezionato le fogne, non ha trovato nessuna attività illecita, almeno così dicono. Ma allora cosa stava facendo questa gente laggiù?
5: E me lo sto chiedendo
4: sotto?
5: Anch'io.
4: Cercavano tesori nascosti, magari qualche anello, qualche gioiello perso.
5: Allora ti do più possibilità, potrebbero essere quei famosi ladri che vanno nelle fogne, questo è successo
4: scavano
5: in Italia, scavano i tunnel per poi venire fuori nelle gioiellerie.
4: Sì.
5: Uno.
4: È successo in un film in Italia, non so se era in Italia. È successo
5: no, è successo veramente.
4: Ah, sì?
5: Sì.
4: Ah, proprio?
5: Sì, sì, sì.
4: Voglio conoscerli questi.
5: Perché?
4: È così. Per chiedergli se quando sollevavano il tesoro hanno alzato il peso con le gambe per non farsi male.
5: Ah, sì, per non farsi male la schiena.
4: Sì, sì.
5: Se no potrebbe essere... Sai che c'era un po' di tempo fa la notizia? Che riguardava degli ebrei che scavavano sotto una sinagoga.
4: Sì.
5: Non so se era in periodo Covid, però sì, si scavavano sotto questi tunnel per arrivare poi in altri posti. Li avevano
4: anche
5: loro beccati.
4: Sì.
5: Ecco.
4: Scavatori
5: o
4: abusivi.
5: Sono veramente amici delle tartarughe ninja.
4: Che
5: dunque
4: dire.
5: Queste tre sono le possibilità.
4: Tilly, gli investigatori stanno indagando. Anche noi indaghiamo su un altro mondo sotterraneo, quello della classifica. Anche qui si annidano creature notturne, abitudini strane, eccetera, eccetera.
5: Però guarda Samuel, che cioè, non è che puoi cavartela così. Noi la prossima settimana vogliamo
4: sapere
5: il seguito di questa notizia.
4: E spero che gli investigatori,
5: mi raccomando,
4: abbiano scoperto qualcosa di interessante.
5: Segui il caso e facci sapere la prossima settimana.
4: Me lo segno, segui il caso. Ecco, a caso. Numero 19, Gracie Abrams con Hit the Wall, è la prossima. Crack

0: E abbiamo sentito Gracie Abrams, la ragazza che urla sottovoce. Tilly, niente, secondo me la troverò col naso un po' a patata in questo momento.
1: Perché dici? Perché si è schiacciata?
0: Esatto, hit the wall.
1: Sarà come i Budo, con i mops che hanno giusto il musetto schiacciato.
0: Dalle barriere passiamo all'odio. Lo so, sembra un po' troppo serio, un po' cattivo, ma comunque.
1: Sì, dai, esagerato.
0: L'odio che nasce da un amore finito, mannaggia. Numero 18, Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me. Insomma, un titolo che è un po' un testamento. Odio averti fatto innamorare di me, se pentita, tipo.
1: Giusto. Cioè, modesta poi anche.
0: Sì, sì. Con la sua voce da angelo vendicativo canta quindi questo rimorso di chi ha conquistato per poi pentirsi di aver conquistato. Che confusione.
1: Ma hai visto?
0: Non potevi startene a casa, non conquistare nulla, era meglio.
1: Comunque, la notizia più importante, Samuel, del momento è il lancio dell'Eternal Sunshine Tour, il primo tour di Ariana Grande dal 2019. 2019, pensa, un bel po' di anni.
0: Sì.
1: I primi concerti hanno registrato il tutto esaurito.
0: Neanche a dirlo.
1: E le recensioni stanno elogiando sia la sua voce, sia la produzione, lo spettacolo, lo show, le scene, luci, tutto praticamente. E ha annunciato Ariana Grande anche il suo 8° album in studio, che si intitolerà Petal e uscirà il 31 luglio. Dunque ci sarà sicuramente ancora qualche hit, qualche singolo di Ariana Grande. Intanto ci sentiamo la numero 18, Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande, la pentita di lusso. La pentita di lusso. Mi vengono così, Tilly.
1: Sì, vedo, eh? Vedo che sei ispirato.
0: Sì,
1: oggi,
0: non so come fanno. Comunque, dal rimorso, dove andiamo? Passiamo al potenziale. Sprecato, ovviamente. Numero 17, Somber con Potential. Ecco, se il potenziale fosse una valuta, che succederebbe? Che Somber sarebbe in bancarotta? Non lo so.
1: Ma no, dai, povero Samuel, in verità. Somber, che si chiama in verità Shane Booth, lo stanno consacrando come una delle più grandi rivelazioni della musica alternativa. E sta avendo moltissimo, moltissimo successo, soprattutto dopo l'esplosione di brani come Back to Friend, Undressed, Home Record. Ti ricordi che ce l'avevamo in classifica, il rovina famiglie?
0: Come no?
1: Home Record.
0: Recentemente.
1: E dunque è passato lui dai piccoli club alle arene in pochissimo tempo. Dopo Home Record, che ce l'avevamo anche noi qua in classifica, ha pubblicato il singolo Potential, presentato inizialmente durante il suo debutto al Coachella, al festival, quello di aprile, sai, quello in California?
0: Sì.
1: Ecco. E dunque ce lo sentiamo al numero 17, abbiamo Somber con Potential. Samuel, si sente questo?
0: Sì, lo so. Ah. Scusate, cari amici, ho trovato dei soldi qui in studio e li sto mettendo in portafoglio. Non potevo mica perdere in questa occasione.
1: Sì,
0: ascoltiamola,
1: sì, sì.
0: Va.
1: Potential.

0: Somber, gli specialisti delle occasioni sprecate, chiamiamoli così.
1: Perché? Perché quelli hanno che hanno potenziale,
0: ma non lo realizzano. Oh, ecco.
1: Come a scuola, sai, inespresso. È intelligente, ma non si applica.
0: Sì, mi dicevano così anche a me.
1: No, a me no.
0: Cioè, senza dire che è intelligente.
1: Cioè, io faccio come esempio, ma a me non lo dicevano.
0: Dicevano solo non si applica.
1: Io resto abbastanza secchiona.
0: Sì. Bene.
1: Andiamo avanti. Dire.
0: Numero 16, fulminacci col maledetto me. Oh, ecco, lui sì. Auto maledice con la faccia di chi ha appena scoperto che il tombino che stava aprendo era quello sbagliato, più o meno. Ecco, tornando.
1: Sì, probabile.
0: Più o meno. Beh, che dire, niente, fulminacci. Allora, uno che si chiama Fulminacci, e che fa una canzone che si intitola Maledetto me, se le cerca un po'. Mm. Cioè, come dire, questo nome ancora Maledetto me.
1: Dici
0: no,
1: che gli porta sfortuna.
0: Prima o poi un fulmine lo
1: mette. Oppure è il caso contrario, che proprio, cioè, per scaramanzia alla fine gli porta ancora
0: essere,
1: fortuna.
0: Può essere. Magari può vince essere. La lotteria.
1: Che poi l'album si chiama Calcinacci e il tour si chiama Palazzacci.
0: Vero.
1: Perché il tour nei palazzetti.
0: Bello, bello,
1: è Palazzacci.
0: Bello. Bravo. C'ha pure il senso dell'umorismo.
1: Dai, no, lui è simpatico. Mm-hmm. Vero, ci piace Fulminacci.
0: Non è un sarcasmo, sono serio.
1: Ecco, bravo per una volta.
0: Numero 16, maledetto me, fulminacci.

0: Maledetto me! Già.
1: Cosa hai combinato?
0: Niente, ho sprecato 3 minuti di vita in questo momento, ma che succede?
1: No, abbiamo detto prima che ci piace fulminarci,
0: ah, sì,
1: dai.
0: Devo dire che mi piace, giusto. Allora, Tilly, dal pentito con la coscienza sporca ma il sorriso pulito, passiamo ai The Colors. No, con Rolling Stones, ancora qui. Ma basta,
1: sì,
0: quando escono, Tilly?
1: Secondo me a settembre appena. Che poi tra l'altro è già il secondo singolo loro, perché li abbiamo sentiti prima con Serena Brancale,
0: ah,
1: Merkel,
0: sì,
1: Cremont.
0: Tanto
1: dunque,
0: per
1: forse la nuova moda sarà di non fare un hittone estivo, no, cioè una canzone, il tormentone,
0: sì,
1: ma di farne più. Così si raccolgono più streaming.
0: La chiameremo la moda di infierire.
1: Cioè si punta sulla quantità. Beh, quest'estate, mi sa.
0: Rolling Stones, cari amici, qua più che pietre, qua sembrano ciotoli d'acquario al massimo.
1: Quelli piccoli.
0: Piccoli e brutti e pieni di muschio e alghe. Rolling Stones, The Colors.

0: In The Colors, la cover band di se stessi, ecco, da queste pietre, pietroline. Passiamo ad un viaggio solitario, quello sì. Che nessuno vuole fare.
1: Ma invece sai che tanta gente va in viaggio da soli?
0: Sì, ma spesso ti dico, ma sei stato da solo, ti lo dico.
1: Sì, io anche te lo direi, ma sei stato, io non potrei andare da solo.
0: Ah, vedi? Ah, vedi, ti sei fregata.
1: No. Invece no, dico che tanta gente lo fa e li ammiro, però io da sola non c'è.
0: Ma se vai in viaggio con qualche amico, amica, amichetta, eccetera, eccetera, partner, alla fine torni con questo stesso partner, questa amica, amichetta, a meno che non la perdi per strada.
1: Sì, ok.
0: Ma se invece vai da solo, hai la potenzialità di conoscere qualche persona nuova, perché sei più propositivo, no? Perché se vai in giro con qualcuno devi occuparti di lui, non è che puoi lasciarlo lì per strada e andare per i cavoli tuoi.
1: Sì, ma io mi annoierei star solo, cioè con chi chiacchiero?
0: Vabbè,
1: sai niente. Che io sono chiacchierona,
0: lo so.
1: Dovrei chiacchierare solo con me stessa, mica resisto poi così in viaggio.
0: Ah, finalmente l'hai detto, Tilly, bene.
1: Sì, dai, questo l'ammetto, sono chiacchierona.
0: Bene. Dove siamo arrivati?
1: Siamo arrivati alla fine della seconda parte.
0: Oh,
1: Samuel.
0: Te l'ho detto che siamo a metà.
1: Siamo a metà più o meno, sì.
0: Sì.
1: Ecco. E che abbiamo? Abbiamo i Beck con Ride Lonesome.

0: per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina chiuderà l'innesto con la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4 dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14 chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15 sulla A28 Portogruaro Conegliano per lavori di pavimentazione chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Voglia di shopping? Non aspettare i saldi. Domenica 14 giugno c'è una sorpresa che ti aspetta. È lo Shopping Day di Grand Shopping Belforte. Fai acquisti per almeno 50 euro e corri al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per te, subito 15 euro in buoni spesa. Ti conviene. Grand Shopping Belforte, in via Poker 1, a Monfalcone.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Terza parte, Tilly, senti questa, è forte. Mm. Parliamo di matrimoni low cost.
5: Non esistono fino ad ora abbiamo sentito,
4: appunto, questa è la prima cosa. Innanzitutto, fino ad ora abbiamo sentito parlare di spiagge, chiesette. Nel 2026 invece c'è una nuova moda.
5: Per i matrimoni?
4: Sì, ci si sposa da IKEA.
5: Oh, bellissimo.
4: Ecco.
5: Sì, se mi risposo bellissimo. Vado a sposarmi IKEA.
4: Beh, diciamo la verità, ecco, organizzare un matrimonio è quasi un secondo lavoro, insomma.
5: Sì.
4: È anche un salasso per il conto in banca. Tra scelta della location, catering, stress da prestazione, insomma, il giorno più bello della vita rischia di trasformarsi
5: la in una musica, sorta di... i fiori.
4: Sì, incubo logistico.
5: Sì.
4: In Svezia il matrimonio low cost però diventa realtà. Dal 2026 ci si può sposare da IKEA, avete capito
5: ma
4: bene?
5: Ma solo da IKEA in Svezia o anche
4: per ora penso soltanto in Svezia, non hanno ancora esportato questa nuova moda. Il colosso dell'arredamento svedese ha deciso che anche il giorno più bello della vita merita un'istruzione in quattro pezzi, diciamo così. Ecco.
5: Cinque... è bellissimo, ti sposi tra un armadio Pax, o come si chiamano Pax, poi ci sono quelli Sundström, sai che hanno questi nomi strani svedesi, però quando tutto... mandi l'invito per la location dici tra il corridoio delle cucine.
4: Esatto. E quale negozio poi? Perché in cinque negozi hanno applicato questa nuova possibilità, tre cerimonie per store al giorno. Pacchetto tutto incluso, rito civile, menù estivo, regalo per gli sposi.
5: No, il menù, ci saranno le polpettine.
4: Non lo so, pure il salmone, guarda, quello il salmone svedese affumicato.
5: Le polpettine mi hanno convinto, mi sposo all'IKEA solo per le polpettine.
4: No, ti credo. Fatto sta che l'iniziativa ha già scatenato dibattiti, c'è chi la ama, chi la trova geniale, invece chi la definisce molto triste. Noi la chiamiamo onesta, perché almeno ecco, si sa che sposarsi
5: originale
4: è già un grande rischio. Almeno qui sai che... i mobili sono facili da montare e anche da smontare in caso di separazione. Quindi ecco, low stress, low aspettative e poi se tutto va male puoi sempre restituire tutto entro 365 giorni.
5: Anche il marito?
4: No, lui non ha garanzia, non ha garanzia quello, mi dispiace. Bene, e come se non bastasse, cari amici, tanto per dare un colpo di grazia, la numero 13 si intitola Romantica ed è di Ultimo.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, il poeta dei saldi.
1: Ma perché il poeta dei saldi?
0: Non lo so. Parlando dell'IKEA, prima mi viene in mente che uno che si chiama Ultimo è poeta dei saldi. Comunque, ultima possibilità.
1: Cioè, tu hai la cover band di se stessi, il poeta dei saldi.
0: Già. La prima cosa quando vedo la canzone mi viene da dargli una definizione di questo genere.
1: Ah, bene.
0: Poi mi informo sul resto.
1: Chi abbiamo adesso?
0: Max Gazzè.
1: Un intermezzo bianco.
0: Sì. Perché bianco, scusa? Intermezzo bianco, non lo so perché. Forse perché canta, una pausa, un silenzio, una tela ancora da dipingere, un lenzuolo pulito. Ecco, così mi vengono in mente le cose belle.
1: No, praticamente questa canzone era nata veramente come intermezzo in uno spettacolo per il teatro teatrale.
0: Ah.
1: Doveva essere solo strumentale, doveva essere questo intermezzo. E poi Max Gazzè ha deciso di svilupparla, di metterci il testo e di farla diventare un singolo. Un singolo che fa parte del suo nuovo album L'ornamento delle cose secondarie. Bello titolo. Sì, l'ornamento delle cose secondarie.
0: Sembra quasi pensato.
1: E appunto, ed è stato pubblicato quest'album a 30 anni esatti dal suo esordio discografico. Dunque festeggia anche un po' 30 anni di carriera Max Gazzè con questo nuovo album dal quale sentiamo Intermezzo Bianco.
2: Una

0: Max Gazzè, l'architetto dei silenzi e delle pause, da qui passiamo all'incitamento.
1: Ah, l'architetto dei silenzi, anche questo abbiamo.
0: Da qui passiamo all'incitamento, Tilly. Un incitamento,
1: cioè,
0: che
1: ma
0: suona...
1: me ne devo scrivere adesso.
0: Sì, segna tutto. L'incitamento suona un po' come un ballo di gruppo. Sì, perché alla numero 11 abbiamo Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Dai Dai significa tipo dai dai in italiano, vero Tilly?
1: Sì, penso
0: non è
1: sì,
0: che dai dai
1: dice,
0: c'è una parola.
1: Dai dai, let's go.
0: Ah, ale, dai dai, let's ale, go. Ale.
1: Ecco il microfono. Samuel ha distrutto lo studio.
0: Il microfono si è girato dall'altra parte, non vuole ascoltarmi più. Proprio no. via, basta. Allora, gli do anche ragione al microfono, tra l'altro. Comunque, il titolo, come ho detto, è un incoraggiamento. Dai, dai, muoviti, non fermarti, dai che ce la fai.
1: Dai che
0: insomma,
1: ce la fai,
0: sì, quelle cose lì. Bene. Dai, dai, verso l'uscita, verso la fine. Dai che corriamo, numero 11, Shakira e Burna Boy.
1: Abbiamo Shakira, che oramai è la regina degli inni dei mondiali di calcio. Perché
0: ah,
1: ne ha
0: sì,
1: fatti già tre.
0: Ci sono i mondiali di calcio, è
1: sì,
0: vero.
1: Sì, sono appena iniziati, Samuel. Ah. Dopo Waka Waka, che era nel 2010, adesso torna con quest'ultimo, con Dai Dai. Oramai penso che è quella che ne ha fatti di più. Dunque, regina indiscussa.
0: Di mondiali?
1: Sì. No, delle canzoni dei mondiali.
0: Ah, ok.
1: Sentiamola adesso, la numero 11, Dai Dai, Shakira e Burna Boy.

0: Shakira e Burna Boy, due ballerine che si pestano i piedi, cari Attilli. Da questo incitamento dove andiamo? Passiamo ad una cabina.
1: No, non cabina.
0: Ah, non cabina, cabana.
1: Una cabana.
0: Pensavo una cabina telefonica.
1: No,
0: non lo so.
1: No, una cabana.
0: Cabina doccia.
1: Siamo in, cioè, siamo in estate.
0: Cabana, Samuel. giusto. Irana con cabana.
1: Irama.
0: Ah, Irana ho detto. Vabbè, scusate, tra rane e cabine mi sto in... Comunque, Irama canta...
1: cabana
0: di, una cabana, non una capanna, cioè no. la cabana cos'è?
1: Stavo sempre facendo confusione.
0: Ci sono la capanna, cioè la cabana è il bungalow, cioè quella, una bella capanna.
1: Sì, però
0: da
1: bungalow
0: spiaggia.
1: In una canzone non è che, cioè, come
0: no,
1: parola
0: suona,
1: non,
0: no,
1: non suona, cioè,
0: no.
1: Cosa canti?
0: Niente, bungalow no. Invece la cabana suona,
1: cabana è molto più
0: cabana,
1: esotica
0: romantica.
1: Molto più
0: sì. E beh, che dire, quindi la canzone dovrebbe essere, vuole essere intima, rilassante,
1: estiva,
0: sì.
1: Perché Irama fa questo, sai, lui o fa le canzoni estive, quelle, sì, da ballare, tormentoni, tipo Nera, Mediterranea, Arrogante, aveva anche ritmi così latini, adesso Cabana, dunque o queste o le ballatone, quelle proprio struggenti,
0: spezza
1: che gli viene
0: cuore,
1: fuori la vena, e una via di mezzo non c'è,
0: no.
1: Dunque scegli, o
0: emozioni,
1: sei in estate
0: forti,
1: in spiaggia e balli, o sei a casa e ti disperi.
0: Irama,
1: cioè,
0: devi
1: queste due
0: iniziare
1: sono...
0: insomma, fatte per le donne, secondo me, le sue canzoni, sì, perché le donne sono più emozionali, hanno bisogno di questi sbalzi d'umore.
1: Dici?
0: Non lo so. Numero 10, Cabana, Irama, numero 10, come ho già detto, sì, 10.

0: cabana, e sì, Tilio, ci andrei volentieri in una cabana sulla spiaggia, basta che non ci sia la musica di Rama in sottofondo.
1: Ma non sei appena stato in ferie tu? Non eri in spiaggia?
0: Sì, ma non in una cabana.
1: Ah,
0: che cavolo,
1: peggio per te.
0: Era una bella chalet in montagna, altro che.
1: Ecco, vedi, bravo.
0: Sì. Allora, dove siamo arrivati? Ah sì, Rama, insomma, lui sogna il mare ma porta la tempesta, e da lui passiamo a Lady Gaga e Doechii con Runway.
1: Andiamo in
0: Abbiamo
1: passerella.
0: Abbiamo detto mille volte che non è una fuga ma è una passerella.
1: Finalmente, Samuel, l'hai capito?
0: Loro ci camminano come se il mondo fosse un tappeto rosso, e insomma, lo sanno fare, ci sanno fare. Walk, I'm feeling fab, dice. Ecco, io mi sento fabulous, mi sento bella, attraente, e Doechii la rincorre, tra virgolette, con la lingua filata. E il ritornello che fa Monday through Sunday I can turn a dance floor into a runway. Madonna, qua c'è poesia pura. Beh, insomma, chi vuole sentirsi al centro dell'attenzione, prema play e ascolti attentamente Runway di Lady Gaga e Doechii.

0: Lady Gaga e Dolci, due modelle che il palco ce l'hanno nel DNA. E che dire, dalla moda dove andiamo? Passiamo ad una domenica che sembra eterna, anche un po' noiosa. Saif con Buona Domenica. Lui augura una buona domenica con la voce di chi ha appena finito di fare che? Magari di montare un armadio IKEA, siamo sopra lì.
1: Sì, sì, insomma. La domenica sì. Con gli armadi che... No, ma però questo non si può fare la domenica, Samuel.
0: Non si dovrebbe.
1: Non si dovrebbe, no, no, perché può essere una grande catastrofe.
0: Sì, le bestemmie sono garantite più o meno.
1: E perché va sempre male qualcosa con questi
0: sì.
1: armadi
0: IKEA. Diventi più una vite e devi rifare tutto da capo.
1: Sì, il peggior momento è quando arrivi alla fine e vedi nel pacchetto che ci sono rimasti ancora due pezzettini,
0: dove,
1: un paio
0: dove?
1: Di viti, dici no. Oh, chissà dove si sono dimenticati.
0: Certo, geniale l'IKEA, ti presenta dei bei mobili che obiettivamente sono belli da vedere, quindi designer tanto di cappello, la qualità è scadente, i prezzi non sono assolutamente accessibili, quindi tu compri un armadio abbastanza costoso, bello da vedere e basta, poi
1: sì.
0: devi anche montartelo da solo, quindi sì. devi aggiungerti il costo delle tue ore, devi trasportartelo a casa da solo, magari sul tetto della macchina, tutte quelle avventure, no? Abbassi i sedili, scatoloni.
1: Sì, oppure abbassi i sedili e ce l'hai tipo qua che ti viene tra...
0: rischi la vita,
1: sì,
0: quelle
1: sì,
0: cose
1: sì, in autostrada. Il muro diventa un Emmental.
0: Ah,
1: cioè,
0: sì,
1: almeno io l'avevo fatto.
0: Perché non sono stabili, devi bucare i muri.
1: No, perché ho sbagliato a fare i buchi, poi non stava dritto, poi ho fatto i buchi più giù, e poi c'è un Emmental è venuto fuori.
0: Ah, hai capito.
1: E così, così. Dunque, mai farlo la domenica, perché poi ti rovini anche la domenica.
0: Oh,
1: e allora quale giorno sarebbe andrebbe bene?
0: Il lunedì, che fa già schifo di per sé.
1: Ah.
0: Tanto fa montiamo sto IKEA. Ecco, Runway, Lady Gaga e Dolci è passata, e la prossima è Buona Domenica di Saif, numero 8.

0: buona domenica.
1: E abbiamo sentito Saif, il buon giornista del pop. Da questo riposo estivo domenicale, che non è tanto riposo, passiamo ad una bossa nostra, dicono. Chiudiamo la terza parte, Tilly, dai, tre quarti.
2: Chiudiamo andiamo la terza parte con... Andiamo in Brasile, Samuel, andiamo in Brasile. Ah, sì? Sei mai stato in Brasile?
1: No.
2: Anch'io.
1: No, in Brasile proprio veramente no.
2: No, neanch'io, no. Niente Brasile. Boh, no, almeno no. Ce l'ascoltiamo qua sulle frequenze di Radio Capodistria.
1: Sì.
2: Una bella bossa nova, che però si intitola Bossa Nostra, e ce la canta chi? Gaia Gozzi.
1: Ottimo.
2: Proprio con questo suo stile italo-brasiliano, sì, che le piace appunto fondere nelle sue canzoni.
1: Canzone per chi vuole sentirsi in Brasile, ma magari è bloccato in coda.
2: Ma non c'hai i soldi per andarci.
1: Sì, in coda al reparto casse dell'IKEA.
2: Oppure in aeroporto con l'altro, con la cioccolata calda.
1: Ancora peggio.
2: E gli è stato cancellato il volo.
1: Insomma.
2: Finiamo la terza parte, Samuel, torniamo tra pochissimo e sentiamo Bossa Nostra, Gaia.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria le notizie flash delle 17.30. Il governo ha prorogato di 6 mesi fino al 12 dicembre, su richiesta del comune di Bovez Plezzo, il termine per ottenere il permesso di costruzione definitivo per la nuova funivia sul Monte Canin. Al comune mancano ancora alcune autorizzazioni ambientali, hanno comunicato dell'ufficio governativo per la comunicazione. Lo Stato lo scorso anno, con una lettera di intenti aveva espresso la disponibilità a cofinanziare il progetto per un valore fino a 30 milioni di euro, con l'obiettivo di ripristinare il funzionamento della stazione sciistica di alta montagna sul Canin. Una delle condizioni per l'esecuzione dell'investimento è ottenere il permesso di costruzione definitivo e il suo trasferimento allo Stato. Durante la campagna di controlli micromobilità svoltasi dal 1 al 7 giugno sotto l'egida della rete europea Roadpol, la polizia ha monitorato 545 conducenti di ciclomotori e monopattini elettrici, riscontrando 297 infrazioni, effettuando 26 sequestri e sanzionando 13 guidatori in stato di ebbrezza. L'iniziativa mirava a migliorare la disciplina stradale e la sicurezza dei veicoli leggeri, focalizzandosi sullo stato tecnico dei mezzi, l'uso del casco, la visibilità e la condotta di guida. Come sottolineato, infatti, sebbene i monopattini rappresentino ormai una risorsa e pratica per gli spostamenti urbani quotidiani, la loro forte diffusione ha causato un incremento di incidenti, rendendo indispensabile richiamare gli utenti a una guida più prudente e responsabile. E ancora un mortale incidente sulle strade slovene. Un motociclista ha perso la vita nel primo pomeriggio presso Nova Gorica, all'interno di una galleria. Si è scontrato frontalmente con una vettura che procedeva sulla corsia opposta. Inutili i soccorsi, la polizia sta ancora verificando la dinamica dell'incidente. Dall'inizio dell'anno sono 5 morti negli incidenti stradali avvenuti nel litorale settentrionale. Questa mattina Via Verdi ha ospitato l'evento solenne per i 30 anni di attività del centro diurno di terapia Barcizza di Capodistria, nato nel 1996 come progetto pilota del Centro per il Lavoro Sociale, in occasione delle celebrazioni arricchite da un programma culturale e sportivo. Il sindaco Aleš Bržan ha consegnato un riconoscimento ufficiale alla direttrice Tjaša Rodman. Da 3 decenni questa struttura rappresenta un pilastro essenziale della rete territoriale per la salute mentale, offrendo percorsi personalizzati che rimettono la persona al centro. L'obiettivo infatti è quello di accompagnare gli utenti nel lungo percorso di recupero post-traumatico, aiutandoli a ricostruire la propria autonomia, a stringere legami e a reinserirsi pienamente nella comunità. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: A Codroipo la Belle Époque. Un fine settimana dedicato alla Belle Époque al Museo delle Carrozze a San Martino di Codroipo, col concerto dedicato a Giacomo Puccini, e domenica le carrozze in centro a Codroipo e nella piazza di Villa Malin, con l'orgoglio dell'assessore alla cultura Silvia Polo e la bravura del maestro Enrico Bertolotti, regista e voce narrante dello spettacolo Vissi d'Arte.
5: Questo fine settimana a Codroipo, un meraviglioso concorso, la nona edizione del concorso internazionale Attacchi di Tradizioni a Villa Manin, e quindi abbiamo pensato insieme al comune di Codroipo di affiancare con Puccini.
6: Quindi oggi, questa sera, abbiamo dedicato un'intera serata alle arie più celebri, più importanti del compositore.
4: Il servizio completo di video su euroregionenews.eu. Da Codroipo, Marco Mascioli.
7: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
8: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
9: Quarta ed ultima parte Dilli la chiamerò la parte mutilata.
10: No, perché?
9: Ora ti spiego perché.
10: Abbastanza già cominciamo
9: morboso.
10: Male.
9: Sì.
10: Sì.
9: Allora, vi portiamo,
10: cioè,
9: in Florida.
10: Promettente.
9: Sentite questa. Allora, un agente di polizia ha fermato una donna. L'ha accusata di guidare con il cellulare nella mano destra.
10: Non si fa. Non
9: va peccato bene. Che la donna, Kathleen Thomas, 36 anni, atleta, sia nata senza l'avambraccio destro.
10: No, dai.
9: Non ce l'ha.
10: No,
9: non ce l'ha mai
10: ma
9: avuto.
10: Questo è bruttissimo. L'hanno fermata i poliziotti.
9: Sì, accusandola di tenere il telefono nella mano destra che non c'è.
10: Sì, perché probabilmente loro non hanno visto la mano sul volante, o com'è?
9: Non lo so.
10: Hanno
9: fatto
10: visto solo
9: il poliziotto...
10: una mano e hanno dedotto che. No,
9: lei ha protestato. Il poliziotto non ha voluto sentire ragioni.
10: Anche questa?
9: Sì.
10: Cioè, non si è manco scusato?
9: No, lei ha anche riso pensando a uno scherzo. Mm. Poi, insomma, l'ha multata. Lui
10: l'ha multata?
9: Sì, sì, sì.
10: No, dai.
9: E le ha chiesto di alzare il braccio per giurare.
10: Ma
9: ma
10: no.
9: quello non c'è, insomma. Poi quello sinistro, per sicurezza, alla fine, dopo il video è diventato virale, sì, perché c'è un video, tutto è stato registrato, è diventato virale, la multa è stata annullata.
10: Ma
9: per
10: sì,
9: fortuna.
10: Facile annullare dopo che diventi virale per evitare di fare brutte figure.
9: Danno,
10: cioè,
9: mano
10: al
9: morale
10: così.
9: Resta, cari amici. Questa storia è la sintesi perfetta di un mondo che non guarda, non vede, non capisce, è ottuso, miope. Che dire, il poliziotto vede un cellulare laddove non c'è nulla. Una
10: sì,
9: multa basata su nulla, un sorriso amaro di chi da una vita deve dimostrare di essere normale. Poveretta senza braccio, che dire. Quindi
10: andiamo
9: noi intanto
10: musica,
9: siamo arrivati all'ultimo giro di giostra, Tilly.
10: Mm.
9: E siamo alla numero 6 con Madonna e Sabrina Carpenter e Bring You Love.
10: Due generazioni a confronto. Qua abbiamo la regina indiscussa del pop con la principessa,
9: sì.
10: Oppure la regina nuova del pop, ecco, delle nuove generazioni. Uniscono le forze in questo brano, si intitola Bring You Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, le portalettere del cuore, Bring You Love, la canzone appena sentita numero 6. Da quest'amore a domicilio torniamo a casa, appunto, al nostro paese.
2: Mm.
1: Eh sì, al nostro paese.
2: E alla fine dove si sta meglio, vero?
1: Dove si sta meglio a casa.
2: Sì.
1: Allora, dove siamo? Sì, anche se al mio paese, questa canzoncina numero 5, è l'opera di tre artiste che stanno descrivendo l'Italia come una sorta di condominio con vista mare, ma senza amministratore. Cioè, adesso ti spiego, l'amministratore in Italia, Tilly, è un personaggio quasi onnipotente. Cioè, tra il Papa e l'amministratore c'è poca differenza. Senza l'amministratore tu sei fritto.
2: Non puoi fare niente. No, ecco. Dunque, salutiamo tutti gli amministratori.
1: Esatto.
2: Che ci ascoltano.
1: Mannaggia a voi. Comunque, senza amministratore sei fregato, come dicevo. Perché volevo dire che descrivono l'Italia come un condominio senza amministratore? Perché, insomma, qui tutto sembra un po' finto, di plastica.
2: Mm.
1: Una sorta di guida turistica che ti vende dei dépliant con delle foto fatte dall'intelligenza artificiale, no? Come dire. È così. La canzone
2: così.
1: È questo. È un po' quasi una caricatura dell'Italia, che non è una caricatura, vorrebbe essere reale, ma risulta essere una caricatura, insomma.
2: Ma loro in verità volevano fare questo omaggio ai loro paesi, alle loro terre, che sono praticamente le terre del sud Italia. E però Samuel, la canzone
1: sta andando,
2: certo,
1: come al solito,
2: è in vetta di tutte le classifiche, forse perché ci sono tanti studenti fuori sede che stanno tornando in questo periodo, avranno finito i corsi e tutto, e dunque questa è la colonna sonora un po' di tutte queste persone.
1: Più la canzone sta andando e più io mi sento in dovere di criticarla, perché se non lo faccio io chi lo fa?
2: Ah, dici che sennò poi
1: anch'io sono come un amministratore. Cioè, o ci sono io o guarda, siamo senza guida morale.
2: L'onnipotente Samuel, l'amministratore delle hit.
1: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, numero 5. Mi sento.

0: E abbiamo sentito queste tre guide turistiche: Serena Brancale, Levante e Delia, la numero 5. Dal patriottismo di plastica passiamo alla ripetizione ossessiva. Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It. Martin porta il drop, Ed porta la chitarrina e insieme producono questo pezzo che si ripete così tanto che sembra... Cosa sembra? Un poliziotto che ti dice alza il braccio, alza il braccio.
1: No, no. No, dai, dico io qualcosa di bello su Ed Sheeran. È attualmente impegnato nel suo gigantesco loop tour.
0: Si ripete infatti. Repeat It, loop tour, ci sta.
1: No, ma penso che loop per la loop station.
0: Sì, ma loop, i loop si ripetono,
1: sì,
0: no?
1: Sì, perché sai che lui fa i concerti tutti con la loop station, lui da solo?
0: Ah, senza band.
1: Sì, quando sono andata a sentirlo a Zagabria,
0: sì,
1: cioè in verità ogni tanto veniva, non so, è venuta per una canzone per Galway Girl, era venuta una violinista,
0: sì,
1: irlandese, poi ogni tanto si aggiunge qualche musicista qua e là, però... In generale fa tutto lui da solo. E poi ha detto anche, ha spiegato lì al concerto, che lui alla fine di ogni concerto cancella tutto quello che ha registrato nella sua loop station e il prossimo concerto fa tutto di nuovo, cioè non usa le stesse registrazioni del concerto prima, fa ogni volta nuovi loop.
0: È un punto a suo favore questo, non,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: pensavo.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, lui se lo può anche permettere, tanto anche se fa una figuraccia, non è che cambia molto.
1: No, non le fa lui le
0: Repeat
1: figuracce.
0: It, Martin Garrix ed Ed Sheeran numero 4.

0: Martin ed Ed Sheeran, due macchine da hit che si sono incontrate nel traffico dello show business. Ecco, dalla ripetizione passiamo alle scuse. Scuse in ben tre lingue, anche se nessuna credibile. No, non mi convincono.
1: Tu ne aggiungeresti ancora? Cioè, dovrebbero fare, per te dovrebbero fare una lista con almeno 100 lingue.
0: Sì, non le crederei comunque. Come la scusa di, che ne so, uno che ti ha appena scippato la borsa ed è stato beccato dalla polizia. Scusami. Sì, adesso.
1: Dici? Sì,
0: non lo so.
1: In quante lingue sai dire scusa tu?
0: Io?
1: Sì.
0: In nessuna. Perché anche se lo dico va contro la mia natura. Pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo siento, tre scuse in tre lingue.
1: Per essere sicuri, no? Che siano abbastanza, perché dirlo solo in una lingua?
0: Esatto, sì.
1: Ecco.
0: Troppo tardi, cari amici, troppo tardi. Le scuse non aiutano.
1: Non sono accettate da parte di Samuel.
0: Numero 3.

0: Abbiamo sentito i Pinguini Tattici Nucleari, i pentiti della domenica, e da queste scuse tardive dove passiamo? Passiamo all'arena.
1: All'arena.
0: All'arena, sì, degli, sì, eroi. Sì, sì, sì, è l'arena degli eroi, perché la numero due, la nostra, c'è la nostra sigla single, i The Script con Man in the Arena, l'uomo nell'arena, dice il titolo. Mm-hmm. Chi sarebbe l'uomo nell'arena? Colui che lotta, che si sporca, che rischia. Sì.
1: Adesso mi viene in mente il Gladiatore, il film.
0: Brava.
1: Cioè, appena si dice arena,
0: combatte con i leoni, tutte quelle cose lì.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Ti ricordi?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma in verità sono i The Script. I The Script che tornano con l'annuncio anche del loro ottavo album in studio, che si intitola. Ora, che interessante. The User's Guide to Being Human. Cioè, sarebbe la guida, il manuale per, sì, essere umani, cioè non lo so.
0: Ah, da fornire, ecco, ad ogni nuovo nato, ad ogni neonato, tipo.
1: Ti immagini che nasci con il manuale di come vivere. E questo disco è previsto per il 14 agosto 2026, giusto ben per Ferragosto.
0: Per Ferragosto, hai capito.
1: Da questo album ci sentiamo il primo singolo, Man in the Arena, The Script.

0: Is the Script con Man in the Arena, ecco i cantori dei veri combattenti. Dalla gloria dove andiamo? A chiudere con un augurio. Quello di chi? Quello della posizione numero uno, ovvero degli autori, che sono, diciamo, i protagonisti della canzone della settimana, e sono Jovanotti, Alfa e la canzone Buon Vento. Ecco, Jovanotti augura Buon Vento, Alfa lo segue. Un pezzo che sa di partenze, di vele spiegate, di orizzonti.
1: Di estate.
0: Quindi che dire, sì, buon vento a lei, buon vento a voi, buon vento a noi.
1: buon vento a
0: che
1: tutti.
0: Si porti via il vento tutto, compresa questa puntata. sì, abbiamo avuto oggi il resumé, ecco lo faccio adesso. Un aeroporto chiuso per cioccolata calda, persone che entravano nei tombini come tartarughe ninja.
1: Certo.
0: Poi
1: c'era il matrimonio all'IKEA.
0: Matrimonio all'IKEA.
1: Ecco, vedi?
0: È una donna multata perché poveretta sprovvista di un braccio.
1: Sì, mamma mia, che brutto.
0: Sì.
1: Comunque.
0: Il mondo è un posto brutto e assurdo. La polizia a volte è miope, la musica quasi sempre inutile e qualche volta anche bella, ma raramente. Noi da Hot Kids abbiamo una missione: ridere di tutto, anche di noi stessi, perché insomma, se non ridiamo ci tocca piangere e le lacrime non fanno bene alla voce. Avete ascoltato Hot Kids con Samuel
1: e Tilly, e dunque non ci resta che augurare Samuel ai nostri ascoltatori
0: cosa?
1: Buon vento e buon fine settimana. Ciao.
0: Esatto. Ciao.
2: Ed è un po' di

0: sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, code in uscita Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano, e si viaggia in coda per lo stesso motivo anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il raccordo Marco Polo in direzione Trieste. Sulla A4 Padova Venezia, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia Padova, rallentamenti tra Brescia Ovest e Verona Est verso Venezia e tra Verona Est e Brescia Centro in direzione Milano. Ancora in direzione Venezia, inoltre, si viaggia lentamente tra Padova Ovest e Padova Est. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina, chiuderà l'innesto con la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Fetnesty Festival Istrovenes Cognariacia.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La Tempra Dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Coloni alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano promosso dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Puntata di venerdì, quest'oggi, di sconfinamenti, in cui parliamo divisa in due parti. Nella prima affronteremo, come di consueto, come succede mensilmente, gli argomenti proposti dall'Arena di Puglia, numero di maggio, intitolato questa volta Memoria e Futuro. Abbiamo in collegamento, come al solito, con noi la direttrice Viviana Facchinetti. Benvenuta a Sconfinamenti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Ben ritrovata anche a lei. Allora, di che cosa si parla qua? Memoria e futuro, ci sono due belle foto in prima pagina.
1: Sì, ma è proprio il riassunto iconografico, come siamo soliti fare, perché sono gli eventi importanti che avvenuti a maggio e anche guardando al futuro, perché appunto siamo prossimi, ormai prossimi, al raduno di Pola. Il primo si riferisce un po', la prima fotografia si riferisce all'appuntamento a Barbana che c'è ogni anno nella memoria del beato Bullesi, però è il discorso che, siccome stavamo già andando in

0: in stampa, l'abbiamo soltanto preannunciato lo scorso numero, e quindi abbiamo riportato l'orazione che la nostra direttrice Lucia Della Spiga, inviata di Avvenire, ha tenuto a Barbana. Poi c'era il discorso dell'appuntamento di Genova, anche quello a fine mese, che era con gli alpini, e quindi una cosa che ci coinvolgeva, perché appunto ad aprire come il solito lo sfilamento sono i reparti dedicati a Zara Fiume Pola, no? Ecco, e poi naturalmente diamo notizia del prossimo appuntamento. E mentre stavamo facendo il sommario, come sempre, siamo sempre catturati dai tempi, gli spazi editoriali, no? Era, stavamo già per andare in stampa, abbiamo appreso della conferenza stampa della Barcolana. E quello mi è piaciuto, il fatto di ricordare che il colore scelto è il blu mirage con dettagli bianchi a ricordare la pietra di Istria, per cui almeno una menzione l'abbiamo dovuta fare.
1: Ok, dopo magari la riprenderete nei prossimi numeri, visto che
0: certo, naturalmente, però questa era una cosa carina, certo. No? Perché hanno sentito pietra di Istria. Ecco, e sempre per parlare appunto della frontiera adriatica, eccetera, c'è stato questo riassunto, questa carrellata, questa panoramica sul Salone del Libro.
1: Esatto, ne abbiamo già parlato anche in trasmissione, che effettivamente con il Salone del Libro a metà maggio, no?
0: Sì, però appunto è stata una cosa interessante, e quindi abbiamo messo questa panoramica di tutti i giorni, no? Ecco, per cui non siamo scesi nei particolari, però abbiamo messo il riferimento, perché questa è la comodità e la praticità dell'informatica, no? Per cui metti un link e quindi vuoi approfondire dettaglio per dettaglio, e quindi l'abbiamo riportato, no? Anche per i vari eventi che si sono avvicendati a Torino. Poi appunto, per sfogliando avanti, a parte c'è il discorso del primo maggio
1: che ogni anno, sì,
0: ecco, appunto c'è la riflessione del vicepresidente di Federesoli, Fabio Pognoni, che stigmatizza in una nota quanto accaduto durante il corteo organizzato per la festa del lavoro a Trieste, quindi poche ma sentite parole, quindi una cosa molto saggia, molto ponderata, gradevole anche da leggere. E poi appunto l'appuntamento di maggio degli alpini, no?
1: Ritorna,
0: naturalmente,
1: sì.
0: Abbiamo dedicato un po' di spazio anche ricordando, e quello magari lo riprenderemo nei prossimi numeri, spazio permettendo sempre, perché come si sa appunto c'è questa sezione di Esuli che si appoggia alla sezione di Venezia. E nel mio libro dedicato ai Vigili del Fuoco ho ricordato appunto quello che è stato il primo dei comandanti di questa sezione, no? Il comandante Conigli,
1: Conigli,
0: che è stato appunto che infatti è stato alpino nella prima guerra mondiale, comandante dei Vigili del Fuoco durante la seconda, e poi si è trovato esule da Fiume, no? Quindi una bella figura, anche che ha operato tanto. E un'altra cosa che mi ha colpito tanto durante la sfilata degli alpini, i giovani che le portavano lo striscioni: abbiamo messo il noi prima dell'io, e in questo periodo in cui c'è una malattia, c'è una malattia di protagonismo veramente contagiosa, mi ha commosso a leggerlo e ho voluto riportarlo.
1: Giusto, giusto. Poi sempre nella stessa pagina si parla di Torna Fertili, a proposito di temi già affrontati.
0: Esatto, a proposito di Fertilia, che appunto c'è questo legame che si sta consolidando sempre più, e quindi c'è stata l'intitolazione allo Squero a Barcola dedicata a Fertilia, no? E quindi sia la cronaca che le riflessioni anche portate dall'assessore Babuder, che appunto è particolarmente orgoglioso anche di questa cosa, perché figlio e nipote di Esuli Istriani, no?
1: Giusto. Poi nelle pagine successive ci sono un paio di articoli presi di un cronista locale.
0: Familiari a chi mi intervista. Perché bellissimo il reportage che è stato fatto proprio da Lorenzo De Grassi, lo conoscete? Che gentilmente mi ha concesso di riprodurre un suo articolo dedicato dalle triestine, dalle classiche triestine degli istriani, no? E quindi magari chi mi intervista sa più di me.
1: Sì, sì, abbiamo fatto una puntata proprio la scorsa settimana con Diego Tuliak e la brava Linda Baissero, che ha fatto appunto la parte grafica. Bravi ragazzi.
0: Ecco, perché è una cosa anche molto simpatica, sì. No? Queste cose che anche la parte ludica, di passatempo, di evasione anche mentale da tutti gli impegni.
1: Sì. E soprattutto i giovani, soprattutto che siano giovani averlo fatto, ecco, questo ancora.
0: Ecco, questo è ancora più importante, certo. E poi sempre parlo con il mio interlocutore che gentilmente mi ha concesso anche una riproduzione di una parte di un suo articolo, perché l'approfondimento, come sempre, è schiavizzati dagli spazi, ne abbiamo potuto riprodurre soltanto una parte, però l'approfondimento anche sul Palazzo Gravisi, eccetera, ci sarà nel numero di giugno.
1: Giusto, sì, sì, perché ormai ci si divide un mese dopo l'altro, dopo comunque è un modo per non...
0: Si vorrebbe rispettare l'attualità e la cronaca.
1: Vabbè, l'approfondimento però ci sta, appunto, sì. Sì, sì, anche.
0: Però siamo il mescolamento fra il mensile e il quotidiano, no? Per cui dobbiamo soppesare gli spazi e i tempi. Bene, a proposito di spazi e tempi, c'è stato anche in questo caso l'evento Prua Sirocco, che ha avuto luogo fra Trieste e Muggia, e anche qui abbiamo un pezzo di Ugo Gerini, che è stato anche apprezzato e applaudito relatore, e che anche qui abbiamo introdotto l'argomento, che verrà approfondito nel prossimo numero, però sono anche comunque le basi della partenza, ci sono interessanti da leggere naturalmente.
1: Ok. E poi un giusto tributo al Piccolo Colle, di cosa si tratta?
0: questo diciamo che invece coinvolge direttamente a me, perché ho avuto un piacere di essere invitata a presentare nell'ambito di una conferenza che è stata dedicata ai Vigili del Fuoco e al loro operato, e quindi è stato anche presentato il mio libro dedicato ai Vigili del Fuoco. Quindi soprattutto c'è stato spazio alla figura di Arnaldo Hardaric. Ed è stato molto bello, molto interessante, molto soddisfacente, e soprattutto è anche molto coinvolgente ed emozionante l'intervento dei pronipoti di Hardaric. È una cosa che ha colpito, perché spontaneamente, quando la signora Tesle, pronipote di Hardaric, ha letto la preghiera dedicata ai martiri delle foibe, che è stata scritta a suo tempo da Monsignor Santin, spontaneamente tutta la platea si è alzata in piedi. Quindi è stato un momento
1: emozionante, veramente.
0: Sì, veramente, pur essendo al tavolo dei relatori, la cosa veramente mi ha colpito, è stata una cosa molto bella.
1: Poi, proseguendo, le lettere.
0: Andiamo avanti, ecco. Sì, abbiamo. Intanto c'è questa soddisfazione da parte di chi adesso ha acquisito i diritti dello spettacolo Magazzino 18, di famoso di Simone Cristicchi, Diego Ciarloni, che si sente contento e gratificato ed emozionato, perché porterà lo spettacolo anche nel Raduno di Pola, che poi sarà rappresentato al Teatro Ciscutti, quindi una cosa non da poco, ecco, che ci sarà durante il Raduno, che ci sarà a Pola da venerdì prossimo. Ecco.
1: Adesso a giugno, no?
0: Sì, dal 12 al 16 giugno. Sì, appunto, ci sono le testimonianze di come è stato vissuto il 30 aprile, il discorso delle memorie delle vittime di Vergarolla, che c'è stata l'intitolazione del giardino a Torino, quindi sono delle cronache che ci sono arrivate per il pugno degli interpreti, di chi è stato protagonista anche dell'evento, per cui è una cosa anche di pregio.
1: Bene. E poi, proseguendo, abbiamo il Ricordo Giovane.
0: Sì, il Ricordo Giovane, abbiamo sempre le pagine dedicate ai ragazzi, quindi sempre calcolando che quest'anno ci sarà l'anniversario della, purtroppo triste, della strage di Vergarolla, c'è il ricordo assorbito dai ragazzi di un liceo, e quindi il lavoro che hanno fatto, il concorso a cui hanno partecipato, il video che hanno fatto, e quindi lo spazio anche dedicato ai ragazzi, ecco.
1: Bene, poi vedo la rubrica di Anna Maria Crasti, che avremo dopo ospite, La storia che fu.
0: Esatto, esatto, perché appunto lei da tanti mesi estrapola dai commentari storico-geografici della provincia dell'Istria, scritto da Monsignor Giacomo Tomasini 2-3 secoli fa, e sono sempre delle cose particolari, scritte in un italiano anche un po' particolare,
1: arcaico, no?
0: Beh sì, però si scoprono sempre delle cose particolari, delle curiosità, ecco.
1: Certo.
0: Poi c'è il calendario appunto degli appuntamenti, delle conferenze online, e poi appunto la cronaca, c'è la prospettiva europea, il futuro dell'italianità adriatica che firma il presidente Codarin, e poi anche la traversata delle tre nazioni, no? Che c'è stato l'evento a Trieste, e quindi abbiamo soprattutto riportato quello che riguardava appunto le tre nazioni, e quindi sempre nell'ambito del sport e unione, ecco.
1: Bene. Avviandoci un po' verso la fine, abbiamo
0: gli itinerari di Marina Parladore, esatto. Sono sempre con curiosità da scoprire e riscoprire, luoghi che magari si attraversano magari un po' superficialmente, eccetera, invece qui lei ci dà l'occasione per andare a riscoprire e per approfondire la conoscenza sia della storia che dell'arte, no? E poi abbiamo i cognomi, questa volta appuntamento, cognome Muggia.
1: Ah, il cognome Muggia, sì, giusto.
0: E poi abbiamo la ricetta della Gemma Pizzica, e poi il cassetto dei ricordi, no? E ci sono sempre quelle cose appunto delle vecchie squadre, delle persone che sono rimaste nel cassetto, che la gente spontaneamente pubblica in rete, e che quindi mi sembra carino anche condividerle anche con i lettori. E come il fatto anche di questa macchina Fiat 509 del 1934 a Pola, che quindi è comunque una curiosità, no? Ecco, per cui ecco questo cassetto dei ricordi, e il sorriso, come sempre, che scaturisce dai racconti in dialetto che ci ha lasciato Roberto Stanic, stavolta parla di un cavallino d'ondo e non solo. E poi gli amici Zerattini che hanno postato questo Ramo Scavezzà, che è una bella poesia, quindi fatta dall'architetto Claudio Bugatto, e quindi mi è sembrata una cosa bella da pubblicare. E poi tante notizie che ci arrivano,
1: dalla
0: signora che compie 105 anni, alle varie riunioni, i vari eventi, le varie cose che sono state fatte, quindi c'è di che leggere e di che scoprire, no? Ecco. E poi abbiamo le memorie, ricordando le persone che ci sono rimaste comunque vicine nella memoria, nell'affetto, nel cuore. E poi arriviamo all'incontro culturale del 69esimo incontro culturale degli Esuli da Pola, prossimo, ormai molto prossimo.
1: Molto prossimo, bene, bene. Io direi a questo punto di ringraziare la direttrice dell'Arena di Pola, Viviana Facchinetti, per essere stata con noi anche questo mese, e ci diamo appuntamento a questo punto per luglio, per numero di... giugno.
0: E per il numero di giugno, e calcolando che appunto ci sarà un numero anche un po' speciale, perché ci sarà tante notizie del raduno.
1: Del raduno,
0: no?
1: Bene. Grazie ancora per essere stata con noi, e diamo lo spazio, un breve spazio musicale, e poi ritorniamo con la seconda ospite della giornata.

0: Ben ritrovati a Sconfinamenti, sempre Lorenzo De Grassi al microfono e Mauro Coloni alla console. In questa seconda parte, dopo aver parlato dei temi dell'Arena di Pola con la direttrice Viviana Facchinetti, attraversiamo ora un confine che non è solo geografico, ma anche storico, culturale ed emotivo. Lo facciamo assieme ad Anna Maria Crasti, nata ad Orsera, in Istria, esule da bambina e oggi tra le più autorevoli testimoni della storia dell'esodo giuliano dalmata. Una vita, la sua, dedicata alla memoria, il racconto di una terra perduta e la trasmissione di una pagina di storia che per troppo tempo è rimasta ai margini della coscienza nazionale. Con lei parleremo a tutto tondo di ricordi personali, di identità, di Europa e di quel difficile equilibrio tra memoria e riconciliazione. Benvenuta con noi Anna Maria Crasti.
1: Buonasera, grazie, grazie dell'invito, grazie.
0: Benvenuta e soprattutto partiamo dalla cosa di cronaca che più recente, diciamo così, no? Anche partiamo con delle congratulazioni perché lei lo scorso 2 giugno è stata insignita della nomina di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
1: Sì, è vero.
0: Com'è stato? Cosa ha provato nel ricevere notizia di questa nomina?
1: Allora, la notizia mi ha molto, a parte che la notizia era arrivata già a
0: prima,
1: febbraio,
0: chiaro, sì,
1: certamente, anche se poi la conferma non ti arriva mai, sembra quasi uno scherzo. comunque poi mi è arrivata la lettera dalla prefettura da Milano, dove mi dicevano, nella quale mi dicevano che appunto avevo ricevuto la nomina. E il 2 di giugno siamo stati in prefettura, una bella cerimonia molto lunga. Tanti cavalieri insigniti come me, anche alcuni commendatori, molto emozionante, molto coinvolgente. Ho sentito la mancanza di mio marito che avevo voluto avere vicino a me e che purtroppo non c'era. Tra le altre cose, io il cavalierato l'ho dedicato a tutti gli esuli, quelli che non ci sono più e quelli anche ci sono ancora, e quelli di seconda e terza generazione che stanno lavorando e facendo in modo che la memoria non vada perduta.
0: Chiaro, infatti suo marito è venuto a mancare pochi mesi fa proprio, no?
1: Sì, oggi sono quattro mesi.
0: Parlando appunto sempre di questo, come ha accennato lei, questo riconoscimento l'ha vissuto più come un premio personale o un riconoscimento alla storia non solo sua ma di tutti gli esuli, di quello che hanno vissuto i nostri...
1: Dedicato a tutti, tanto che io sinceramente, oltre ad essere molto confusa e onorata quando me l'hanno proposta, la prima cosa che ho chiesto, perché a me, perché sinceramente mi sembra che come me ci sono tante altre persone che fanno memoria anche meglio di me, insomma, comunque l'hanno dato a me, spero lo diano anche a tanti altri nostri.
0: Qualcuno si è ricordato di lei, giustamente, a Milano, che poi non è che stiamo parlando di un posto così nascosto dal mondo, ma parliamo appunto di Milano, quindi valore ancora più ulteriore.
1: Grazie.
0: Diciamo, no?
1: Grazie, sì.
0: E poco fa abbiamo parlato con Viviana Facchinetti, direttrice dell'Arena di Pola, e lei è una collaboratrice anche, manda sempre una storia, no?
1: Sì, allora mando due cose. Allora, innanzitutto mando, stavo proprio scrivendola adesso per il prossimo mese.
0: Quindi già ci anticipa qualcosa.
1: Sì. Allora, sì, ogni mese c'è una piccola rubrica che parla della provincia dell'Istria dalla preistoria al 1640 circa, quando Monsignor Tomasini, vescovo di Cittanova, va in giro ovunque, in ogni paese, paesino, frazione dell'Istria, e ne racconta sia quante case, le chiese, i fedeli, eccetera, ma anche gli usi, i costumi. Però parte anche da molto molto indietro, dalla preistoria, dai castellieri, da tutto, dalla nostra storia. Ed è interessante, adesso in questo periodo, oggi stavo proprio scrivendo sulle danze, i giochi che si usavano appunto nel suo periodo, nel periodo in cui viveva e vissuto Monsignor Tomasini.
0: Quindi all'epoca... E poi
1: c'è la rubrica, e quella ci tengo particolarmente, il ricordo è giovane, dove ci sono giovani e giovanissimi che raccontano come sono arrivati ai concorsi o cosa sentono nei nostri confronti, insomma delle cose molto interessanti, soprattutto per dimostrare che non siamo soltanto noi anziani o meno giovani che ricordiamo, ma che riusciamo a trasmettere un qualche cosa anche ai giovani, ed è questa la cosa più importante.
0: Certo.
1: Anche perché si passa il testimone a loro, si dovrebbe passare il testimone a loro.
0: Esatto, sì, che non è sempre facile, ma allacciare un rapporto, diciamo così, extragenerazionale. Lei prima citava appunto questa storia, Monsignor Giacomo Tomasini, e me la stavo interrompendo perché mi è venuto da pensare, si ballava, ci si divertiva anche quella volta nei secoli scorsi, non si lavorava.
1: Soprattutto, allora si lavorava e credo indefessamente perché non esistevano gli orari di lavoro, però ecco, adesso siamo arrivati al Corpus Domini, tra parentesi c'è stato ieri,
0: esatto.
1: E quindi si festeggiava con balli, danze, ma la cosa che mi ha fatto sorridere, lui scrive a un certo punto, ma non partecipavano soltanto i giovani, anche quelli di 40 anni.
0: Ah, è che per l'epoca avere 40 anni era
1: 40 anni voleva dire essere insomma forse uno di 70 probabilmente, assolutamente, e che bisognava essere, e che chi ballava con la dama non doveva assolutamente stringere forte la mano, perché altrimenti veniva buttato fuori e prendeva una nomea di persona poco seria, ecco, quindi anche molto interessante, ecco, certi.
0: È interessante che da un punto di vista lessicale, no? Perché l'italiano è un italiano appunto del 600.
1: È l'italiano del 600, quindi sì, ogni tanto la frase è quasi incomprensibile. Ecco,
0: okay.
1: Però è molto interessante, bello.
0: Tornando a lei, in tanti anni lei si è prodigata sempre con incontri, no, con le scuole, conferenze, sì, soprattutto in una zona come la Lombardia, no? Che poco, se vogliamo dirla tutta, poco sapeva molto meno rispetto qua a Friuli Venezia Giulia della tragedia dell'esodo.
1: Sì, assolutamente. Pensi che qua in Lombardia, quando noi arriviamo esuli,
0: sì,
1: io parlo sempre col noi indefinito, perché io
0: certo,
1: sento un esule,
0: è chiaro, come
1: e parlo
0: quelli,
1: sempre per tutti,
0: ovvio,
1: noi,
0: giusto.
1: Ecco. Quando arriviamo in Lombardia non ci chiamano gli esuli o i profughi, i croati sono arrivati in Lombardia.
0: Ah, addirittura, ok.
1: Sì. Cioè non distinguevano, per loro era proprio difficile capire.
0: Per quanto era una regione italiana, per quanto... Insomma,
1: sì, era forse una regione italiana, assolutamente, per quanto poi subito dopo, alla fine, dopo il trattato di pace... C'è stato Fulvio Bracco che ha fatto memoria in maniera incredibile, ha fondato il circolo Giuliano Dalmata, che era una cosa meravigliosa, però era per poche persone, frequentatissimo certamente, però ne parlavano poco, si sapeva veramente poco.
0: E lei in questi incontri nelle scuole, insomma, soprattutto negli ultimi anni, grazie appunto alla legge del ricordo, per il giorno del ricordo,
1: certo.
0: Come viene accolta? Come viene accolta in questi appuntamenti? C'è sempre...
1: Allora... In genere, per entrare nelle scuole a Milano è complicatissimo.
0: Ah.
1: A Milano io entro soltanto nelle scuole private, molto, anche scuole importanti, nelle scuole pubbliche praticamente è quasi impossibile, a meno che non, l'amico dell'amico non ti presenti e allora ti invitano. Quindi non è assolutamente facile. Nell'Interland è più semplice, non molto più semplice, ma è più semplice, però perlomeno. Ma soprattutto una volta vinta la diffidenza, perché ce n'è veramente tanta, quando ti conoscono capiscono che vai a raccontare una storia vera, che è capitata, che è una storia italiana, a delle persone innocenti senza colpa, e allora ti rinvitano, di anno in anno ti richiamano. Quindi l'importante è farsi conoscere e far capire che non andiamo a far politica, ecco, assolutamente.
0: È importante scardinare questa porta iniziale, questo portone, ho capito. E quando incontri i giovani, anche meno giovani, mi verrebbe da dire, magari si fa incontri anche con persone più adulte, ci sono dei pregiudizi o luoghi comuni che lei nota che magari...
1: Allora, io vedo
0: corregge.
1: Che sì, qualche volta ci può essere il luogo comune, per molti ancora essere esule, essere fascista, allora c'è poco da fare,
0: ancora,
1: insomma. Sì, ce n'è tanto ancora di questo pregiudizio in giro. Oppure ti dicono che vabbè, non ce l'hanno mica con gli esuli, per cui non ti invitano perché esule, ma ti invitano perché sono convinti che appartieni politicamente ad un partito. Quindi ti qualificano
0: sempre,
1: anche se poi assolutamente non è vero, perché assolutamente non riescono, almeno per me non riescono assolutamente a capire per chi voto, ecco, assolutamente. Però succede così. Poi un'altra cosa, quello che è il mio racconto, la mia memoria è recepita soprattutto dalle ragazze o dai ragazzi, ma soprattutto dalle femmine, delle ragazzine.
0: Che magari si medesimano un po' di più.
1: Ma non solo, ma soprattutto non le italiane.
0: Ah.
1: Le ucraine, le rumene, le albanesi. E loro che comunque si sentono italiane, perché sono
0: ormai
1: bravissimi,
0: sì,
1: permanenti da scuola, e sentono di appartenere all'Italia, però evidentemente le storie raccontate dai loro genitori o vissute anche da loro le fanno immedesimarsi molto di più in quello che racconto.
0: Ah, chiaro, sì. Perché poi sa che effettivamente le nuove generazioni dei giovani italiani non riescono a capire, a concepire che ci possa essere stata...
1: È difficile, è difficile. A meno che non hai una nonna come sono io, con mio nipotino. Io ho il mio nipotino che è adottato, tra le altre cose, viene della Mongolia cinese, e a 5 anni, lo racconto proprio perché lo dovrebbero fare tutti i nostri veci, ecco, con i loro nipoti, e eravamo a... non a Rimini, adesso non ricordo, vicino a Rimini, comunque una spiaggia che non è certo il nostro mare, però con i pesciolini che ci guizzavano tra le gambe, tra i piedi, e mano nella mano ci stavamo andando verso il largo, si fa per dire, ma insomma verso l'acqua un po' più alta, e chissà perché mi è venuta un'ispirazione. Guardando dall'altra parte gli dico: Luca, ma lo sai che se camminassimo, arriveremmo a casa mia. E lui mi guarda meravigliato, 5 anni, ma nonna, non abiti a Cernusco, mi dice. Ma certo, l'ho detto, ma quella vera, la mia vera casa è dall'altra parte del mare. E gli ho raccontato come si può raccontare a un bambino di 5 anni che cosa era capitato, cercando di non commuovermi, perché chiaramente soprattutto con lui, se ci si commuove, si influenza involontariamente. Comunque il suo commento è stato: i cattivi ti hanno cacciata.
0: Ah, vedi, quindi sì. C'è, insomma, l'empatia dei bambini, giusto?
1: Sì. No, più piccoli, tra parentesi, a proposito di scuola, io preparo molte scuole e molte classi per i concorsi sia regionale che quello nazionale. E, più piccoli sono, più capiscono, più ti ascoltano con attenzione, poi più diventano grandi, fanno tantissime domande, più diventano grandi e più o si intimidiscono oppure non le fanno davanti ai loro compagni, davanti a tutti, finito l'incontro ti vengono a fare un sacco di domande, ma singolarmente.
0: C'è curiosità, quindi c'è molta curiosità.
1: C'è curiosità, sì, c'è curiosità. Beh, un bambino di terza elementare, mi pare di Reggio Calabria o Cosenza, comunque in Calabria, terza elementare, preparavo per il concorso nazionale, mi dice: Anna Maria, ma che cosa pensi di Tito?
0: Ah, così proprio, a freddo.
1: Diretta.
0: Lei fa tante attività, è un vulcano di attività, nonostante insomma non sia più giovanissima, non dirò mai l'età, però giustamente.
1: No, ma glielo posso dire tranquillamente.
0: Sappiamo.
1: Ho compiuto gli 85 il 20 di aprile.
0: Infatti, complimenti. E fra le tante attività, quella di far conoscere appunto l'associazione, perché lei fa parte dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia di Milano, ricordiamolo. E soprattutto i temi comunque del confine orientale, ci sono anche la divulgazione appunto di questi argomenti legati all'esodo, alla storia del confine orientale, su 2 siti lombardi, no? Ma anche più di 2, se non sbaglio.
1: Resegone
0: Online e Valtellina News.
1: E poi in Luce, mi pare. Varese in Luce.
0: Varese in Luce. E come live forse.
1: Sì.
0: Come è riuscita ad agganciare questi siti in una zona non appunto legata alle tematiche nostre? Poi se fossimo in Friuli Venezia Giulia non ci sarebbe niente da meravigliarsi. E quali riscontri ha da questi siti, insomma, in termini di interesse o di seguito?
1: Allora, innanzitutto il contatto è stato grazie all'Istrianità comune, con Donatella Salambat, che è una giovane giornalista che lavora per queste testate. Lei è figlia di papà polesano e quindi è venuta a conoscenza della NVGD, è venuta a conoscenza di delle conferenze che tenevamo. Non erano conferenze all'inizio. Allora, noi ci si riuniva come ci si riunisce tuttora, una volta alla settimana in sede. Parlo del pre-Covid.
0: Però, perché il Covid sappiamo ha cambiato tutto.
1: Esatto. Allora, ci si riuniva, ma a un certo punto io dico: sentite, siamo qua per ciacolare, basta. Perché non facciamo qualcosa di utile? Perché ogni settimana qualcuno, ma mi incarico io personalmente, e poi mi sono venuti dietro gli altri, anche altri, e non parliamo di un argomento che riguarda la nostra storia, Giusto. Non è mica che sappiamo proprio tutto, assolutamente, no? È la maggioranza delle cose che non si sanno, per cui abbiamo cominciato ogni settimana, abbiamo lavorato, ci siamo ascoltati e ci siamo fatti domande tra di noi, poi scoppia il Covid e si interrompe tutto. E a un certo punto, abbiamo, alla fine o quasi del Covid, quando ci si è potuto riunire in pochi, abbiamo provato a lanciare, proprio perché pochi, una conferenza dalla sede, ma lì non prendeva, online. Allora, niente, abbiamo deciso di continuare da casa mia ogni giovedì e così sono nate le conferenze del giovedì.
0: Ah, ecco.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E la prossima che conferenza, convegno, incontro?
1: La prossima conferenza è mercoledì, questa settimana ne abbiamo due, come la settimana passata ne abbiamo avuto due, per fortuna le conferenze sono richieste, i relatori hanno piacere di partecipare, quindi questa settimana abbiamo Christian Knetz con il quale abbiamo lavorato, stiamo lavorando oramai da almeno 20 mesi insieme, una volta al mese lui ci fa sempre un qualcosa, come però abbiamo collaborato con Loredana Bollium, con l'ex attrice del Teatro Italiano di Fiume, come cerchiamo di collaborare con tanti altri, insomma, istriani. E quindi con Christian Knetz mercoledì parliamo della nazionalizzazione in Istria tra 800 e 900, che è interessantissimo, dove si imparano un sacco di cose nuove, proprio tante cose nuove.
0: E c'è seguito, avete un buon seguito, no?
1: Allora, noi le facciamo adesso via Zoom, perché con mio marito, finché mio marito è stato bene, le facevamo sulla pagina Facebook del Comitato di Milano, poi lui non era più in grado, poi cambiando il computer ogni settimana ci metteva in difficoltà e lo metteva in difficoltà il fatto del collegamento, perché c'era sempre una cosa nuova e poi cominciava a non star bene. Quindi a quel punto, per non perdere tutto, abbiamo deciso di fare via Zoom e quindi abbiamo dei buoni partecipanti interessati. Abbiamo due ragazze giovanissime, una che si chiama Miriana Zunino, in Piemonte, vicino a dove noi abbiamo una casa sperduta nei boschi, e che ha 17 anni e che ci segue da 4 anni.
0: Ah, addirittura.
1: Sì. Ed una che è Valeria Scatasta, che adesso ha 15 anni e che ci segue da 2.
0: Ah, vabbè, interessante che ci sia questo seguito.
1: Tanto che queste due studentesse le abbiamo invitate, saranno nostre ospiti al convegno del 17 giugno all'Ambrosianeum, dove un convegno organizzato da NVGD nazionale sulla strage di Vergarolla. E giustamente tra gli ospiti di riguardo ci saranno anche loro due.
0: Bene, bene. Io adesso volevo fare una domanda di attualità, nel senso che lei da a milanese acquisita, e ce ne sono altri stati, altri personaggi importanti del mondo dell'esodo giuliano dalmata che sono stabiliti da quelle parti, penso alla famiglia Bracco, penso a Missoni.
1: È proprio
0: la mia domanda. Esatto, è riferita appunto a Missoni. E recentemente c'è stato questa notizia che un po', diciamo, rattristato la famiglia, il mondo degli esuli o dei successivi, anche di seconda, terza generazione, come me, per esempio. Cioè il fatto che la famiglia abbia ceduto la rimanenza delle loro quote al 21% che aveva ancora.
1: La maggioranza, cioè non hanno più la maggioranza. L'abbiamo presa un po' come, insomma, è difficile da capire, ci sembra uno essere sminuiti tutti quanti noi, ecco, perché noi, veramente per noi Ottavio Missoni è stato una leggenda, ma veramente una leggenda, una persona, lei lo sa, che parlava sempre il nostro dialetto, aveva quel mordin incredibile, proprio con lui era una meraviglia parlare, stargli vicino, era la vita, ecco, era una persona di una vitalità incredibile, di un'intelligenza incredibile. Fortemente coadiuvato e sostenuto da Rosita, perché veramente dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna,
0: infatti è vero, si dice sempre, ma è vero,
1: sì, e Rosita è stata veramente una grande, lui diceva sempre Rosita lavora e io mi diverto. E quindi per noi è stato al primo momento, è un senso così di essere, ci sentivamo un po' sminuiti, un po' meno importanti. Poi chiaramente la legge del
0: mercato, spiace, è dispiaciuto un po' a tutti questa cosa qua.
1: Però non cambia assolutamente la linea Missoni, i colori, di ispirazione di Ottavio Missoni, quelli rossi dei tramonti, l'arancio dei tramonti, il blu, l'azzurro, il turchese del mare, quelli rimarranno sempre, ecco, quelli non possono cambiare, perché il marchio è quello, e se cambiano quello non esiste più Missoni, ecco, assolutamente, okay. Almeno per conto mio.
0: E un'ultima domanda, visto che torno a lei, lei torna spesso ad Orsera, no? E com'è il ritorno al suo posto d'origine? Perché è sempre stato un tema molto difficile da affrontare dagli esuli, parlo anche da un punto di vista familiare.
1: Sì. Allora, io sono un esule che non vede l'ora di tornare a casa, e quando è là non vede l'ora di tornare indietro.
0: Ah, ho capito.
1: Allora, perché? Perché ti trovi... Allora, Orsera, 2000 abitanti, quando ce ne siamo andati, sono rimasti in 40 e sono di nuovo 2000 abitanti. Questo cosa vuol dire? Che è gente sconosciuta, che non ha le nostre radici, perfettamente integrati con gli altri, chiamiamoli con i nostri connazionali rimasti a Orsera, però ti trovi comunque in un ambiente estraneo. Però ecco, io lo sa che c'era una divisione all'inizio tra esuli e rimasti,
0: sì,
1: no?
0: Sì, per sì, noi, certo,
1: lo sa, è diventata profonda anche, che per me si è sanata fai 4-5 anni fa, quando siamo stati di passaggio ad Orsera. Lo sa che noi poi ci vogliamo anche fare un po' del male, io prendevo sempre un appartamentino in affitto di fronte alla stanza dove sono nata, 7-8 metri dalla stanza dove sono nata, e quindi andavo là, e quella era la casa, e la casa dell'ex presidente della comunità degli italiani di Orsera. Arriviamo e mi dice Anna Maria, se vuole questa sera c'è l'ultima prova del coro, venga a sentire, e andiamo a sentirlo, Claudio ed io andiamo a sentire il coro. Peraltro il coro della comunità italiana ha formato metà da italiani e metà da croati, che però cantano l'italiano. Ed è bellissimo questo, per conto mio, è bellissimo. Dopodiché mi invitano a mangiare in uno di quei bellissimi baracchini in riva al mare, tutti in legno, belli, veramente belli. Mangiamo insieme, siamo in riva al mare, c'è la luna, siamo là che parliamo, felici di stare insieme. A un certo punto quella che è l'attuale presidente della comunità degli italiani mi guarda e mi dice, e se cantassimo il Va pensiero tutti insieme?
0: Beh,
1: è stata un'emozione incredibile.
0: Enorme, incredibile. Bene, noi dobbiamo chiudere qua perché siamo arrivati veramente agli sgoccioli. Ringraziamo ancora Anna Maria Crasti per essere stata con noi, grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie con tutto il cuore, grazie di essere ricordato di me.
0: Grazie si figuri, torneremo ancora prossime volte probabilmente, perché tante cose da raccontarci.
1: I nostri... Non ce n'è tante.
0: Immagino. E noi, i nostri microfoni quindi si chiudono qui, ci trovate però per riascoltarci e scaricare anche questa puntata, come sempre, al sito www.raiplaysound.it, alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Mauro Coloni alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: settimana.
1: Il ritorno degli irlandesi The Script, con un brano che è un'ode a chi si impegna in prima persona anziché starsene sugli spalti a guardare e criticare. Man in the Arena.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Vediamo la situazione sull'Europa occidentale e centrale e sulla parte occidentale del Mediterraneo. Staziona un campo di alte pressioni. Venti da nord-ovest convogliono sulle nostre regioni aria più calda e umida. Le previsioni in serata e durante la notte parzialmente sereno. Nuvolosità prevalente al nord, temperature minime da 7 a 14 gradi. Domani prevalentemente sereno, temperature massime da 24 a 29 gradi. Domenica sereno, nel pomeriggio possibili rovesci o temporali al nord si protrarranno fino a notte estendendosi alla Slovenia centrale. Lunedì nuvolosità da variabile a prevalente con piogge sparse, debole bora nel litorale, temperature in leggero calo. Martedì parzialmente sereno, nel pomeriggio isolati rovesci o temporali. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sulla A1 tra Rasterto e Postumia verso Lubiana. Ore 19:30 minuti.
1: Il giornale della sera.
2: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Modifiche alla legge sulle elezioni locali per togliere il diritto di voto ai residenti stranieri. Lunedì il voto del Parlamento. Il premier croato Plenković saluta la decisione della Slovenia di revocare i controlli alla frontiera. Prezzi dei derivati petroliferi regolamentati fino a metà dicembre aumentano i margini per i gestori. Alla Farnesina la conferenza dei consoli d'Italia nel mondo. Forse domenica la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. La prima nuvola carica di tensione per il governo Janša potrebbe arrivare dalle elezioni locali in programma il prossimo autunno, dopo la proposta di modifica della legge in materia che punta a revocare il diritto di voto ai residenti stranieri in vigore dal 2002. Il Consiglio d'Europa ha invitato il Parlamento di Lubiana a rispettare il principio in base al quale le norme elettorali non dovrebbero essere modificate nell'anno del voto. Allertata anche la Commissione di Venezia. Lunedì il voto del Parlamento. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Non è ancora legge, ma già desta preoccupazione l'ipotesi di far votare solo i cittadini sloveni alle elezioni amministrative in programma il 15 novembre. La Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, meglio nota come Commissione di Venezia, è l'organo consultivo del Consiglio d'Europa in materia di diritto costituzionale. In sostanza assiste gli Stati nel consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche. È estraneo però all'Unione europea e non va confuso con organi di quest'ultima, quali il Consiglio dell'Unione Europea o il Consiglio Europeo. Nei fatti il Consiglio d'Europa chiede di rispettare il principio di stabilità delle norme elettorali, evidenziando che tali riforme non dovrebbero essere introdotte nell'anno delle elezioni. L'appello è stato subito ripreso a Lubiana dal sostenitore del principio di uguaglianza, che ha invocato il ritiro di una proposta dagli effetti discriminatori su un determinato gruppo di stranieri, e ha poi rilanciato chiedendo l'adozione di misure che aumentino la rappresentanza femminile nella politica locale, garantiscano un'adeguata rappresentanza della comunità rom e rendano le elezioni accessibili alle persone con disabilità. L'appuntamento è per lunedì mattina alle 10 in Parlamento, quando è stata convocata la 12ª seduta straordinaria di questa legislatura per votare su questa legge, che è in esame con procedura abbreviata ed entrerebbe quindi in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Secondo il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic è infatti necessario accelerare i tempi per avviare le procedure elettorali a partire da luglio.
2: Il governo ha prorogato per altri 6 mesi la regolamentazione dei prezzi di alcuni derivati petroliferi, l'attuale meccanismo di determinazione dei prezzi della benzina 95 ottani, del gasolio da autotrazione e di quello da riscaldamento presso le stazioni di servizio al di fuori della rete autostradale, con il calcolo dei nuovi prezzi rivisto una volta alla settimana, rimane in vigore almeno fino a metà dicembre. Il decreto vigente sulla determinazione dei prezzi di alcuni derivati scadrà il 15 giugno. In base al nuovo decreto adottato oggi dal governo, la validità del meccanismo di determinazione dei prezzi regolamentati è prorogata quindi fino al 15 dicembre. Con un decreto del governo vengono anche aumentati i margini dei commercianti e i prezzi al dettaglio dei prodotti petroliferi. Si susseguono le reazioni alla decisione della Slovenia, che a partire da oggi ha rimosso i controlli temporanei alle frontiere interne di Schengen con Croazia e Ungheria. Il provvedimento, sollecitato la scorsa settimana dalla Commissione europea, è stato accolto con favore sia dal commissario europeo per le migrazioni Magnus Brunner, che lo ritiene una prova del rafforzamento della fiducia reciproca grazie alle riforme dell'UE, sia dal primo ministro croato Andrej Plenković. Sentiamo Alessia Mitar.
4: Dopo quasi 3 anni di restrizioni che avevano inevitabilmente creato disagio e la libera circolazione, la Slovenia ha scelto di ripristinare il regolare transito lungo il proprio confine orientale. La decisione è stata motivata dall'assenza di ragioni concrete che ne giustificassero l'ulteriore mantenimento, dal momento che la tradizionale vigilanza confinaria verrà d'ora in avanti sostituita da modalità operative alternative e decisamente più efficaci. Le autorità slovene punteranno infatti sull'attuazione di una serie di misure di sicurezza mirate e flessibili, dalle quali il governo si attende non solo una maggiore operatività delle forze dell'ordine, ma anche un innalzamento dei livelli generali di sicurezza del territorio. Questo significativo passo in avanti fa seguito a un formale sollecito trasmesso la scorsa settimana dalla Commissione europea, la quale aveva indirizzato un analogo invito a revocare i controlli bilaterali anche ad altri 8 Stati membri, tra i quali figurano l'Italia e l'Austria, nazioni che attualmente applicano ancora misure di filtraggio proprio ai confini con la stessa Slovenia. Il provvedimento di Lubiana è stato accolto con forte entusiasmo a livello internazionale. Da Bruxelles il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brunner ha espresso soddisfazione, sottolineando come l'abolizione delle barriere interne rappresenti una chiara testimonianza di quanto le recenti riforme comunitarie stiano consolidando la fiducia reciproca tra i partner, traducendosi in vantaggi concreti per la vita quotidiana dei cittadini. Sulla stessa linea anche il premier croato Andrej Plenković, il quale ha rimarcato come questo sviluppo permetterà a Croazia e Slovenia di rafforzare i propri storici rapporti di buon vicinato, potenziando contestualmente la cooperazione strategica tra i rispettivi corpi di polizia per contrastare congiuntamente la migrazione clandestina e i fenomeni di criminalità transfrontaliera.
2: E la decisione di Lubiana di interrompere i controlli ai confini con Croazia e Ungheria non comporterà effetti sugli analoghi provvedimenti in atto da quasi 3 anni tra Italia e Slovenia. Le amministrazioni di centrodestra in Italia sottolineano la necessità di mantenere i controlli per contrastare l'immigrazione clandestina, mentre a sinistra la mossa di Lubiana viene salutata come un allineamento ai principi europei. A Muggia il comune installerà telecamere sui valichi minori. Alessandro Martegani.
5: La decisione del governo di Lubiana di interrompere subito i controlli lungo i passaggi alle frontiere interne con Croazia e Ungheria non dovrebbe però avere un impatto sulle analoghe attività sui confini fra Italia e Slovenia. I controlli erano stati introdotti nell'ottobre 2023 in origine per evitare infiltrazioni terroristiche, anche in Italia erano stati recentemente prorogati per altri 6 mesi fino a dicembre. Il nuovo governo, Janša, ha preferito utilizzare metodi di sorveglianza diversi, accogliendo l'appello della Commissione europea che aveva chiesto agli stati di interrompere i controlli. Roma invece tira dritto e anche gli amministratori locali di centrodestra in Friuli Venezia Giulia puntano a un rafforzamento delle misure. Del centrosinistra invece si chiede di seguire la linea di Lubiana. Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia.
6: Siamo molto felici che la Slovenia abbia ascoltato di fatto la Commissione europea, che con la nota invitava proprio a far questo, cioè togliere questi controlli ai confini dei documenti, che sono totalmente inutili e creano solo file e disagi a lavoratrici, lavoratori trasfrontalieri, alle comunità trasfrontaliere. Al di là dei disagi in sé c'è tutto il portato simbolico che il ripristino dei confini ha e che dovremmo ritenere assolutamente inaccettabile.
5: Una posizione diametralmente opposta rispetto a quella degli esponenti dell'amministrazione di centrodestra, che invece sottolinea i risultati raggiunti sul fronte della sicurezza e della lotta all'immigrazione clandestina, escludendo che l'Italia possa seguire la strada di Lubiana. Pierpaolo Roberti, assessore regionale alla sicurezza.
7: Posso capire il fatto che la Slovenia abbia preso decisioni diverse, ma anche perché sappiamo che oggettivamente la Slovenia non soffre di questo problema, è sicuramente un paese di transito, ma non è un paese d'accoglienza. E di fronte evidentemente a quella sollecitazione da parte della Commissione europea hanno deciso di intervenire subito. Per noi la situazione è molto diversa, quindi bene che l'Italia si sia presa tutto il tempo e intanto con questa proroga, a cui auspico ne arrivino altre fino a quando ci sarà un'emergenza impattante come quella del transito sulla rotta balcanica, ma soprattutto per motivi di sicurezza.
5: Sulla stessa linea anche Paolo Polidori, sindaco di Muggia.
8: Per Muggia stiamo per predisporre anche dei controlli sui valichi di minore e di secondaria importanza con delle telecamere a lettura targhe, per cui noi nel nostro piccolo stiamo cercando di arginare il fenomeno, ma ovviamente deve essere una questione non solo del governo italiano ma di tutta l'Unione Europea.
9: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Un memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere siglato già questa domenica a Ginevra, come riferito da Reuters e Bloomberg. L'accordo, la cui definizione formale è prevista entro domani, dovrebbe essere firmato dal vicepresidente statunitense J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf. Tuttavia Teheran continua a subordinare l'intesa alla cessazione simultanea delle ostilità anche in Libano. In un colloquio con il Corriere della Sera, il presidente Donald Trump ha sottolineato che sebbene gli alleati europei non abbiano preso parte alle trattative attuali, il loro supporto sarà fondamentale per la successiva gestione post-accordo. La Farnesina ospita la conferenza dei consoli d'Italia nel mondo, appuntamento dedicato al confronto sul ruolo della rete consolare e sull'evoluzione dei servizi rivolti agli italiani residenti all'estero, un'occasione per analizzare i risultati, criticità e prospettive di una struttura che rappresenta il principale punto di contatto fra lo Stato e milioni di connazionali. Beatrice Zisa.
10: Dai documenti d'identità alla gestione delle emergenze, passando per cittadinanza, assistenza ai connazionali in difficoltà e promozione della cultura italiana, la rete consolare si conferma un sistema articolato e sempre più centrale nel rapporto tra lo Stato e gli oltre 7,3 milioni di italiani residenti all'estero. Al centro del confronto alla Farnesina c'è soprattutto la necessità di rendere i servizi consolari più semplici, accessibili e moderni, anche attraverso un ulteriore rafforzamento della digitalizzazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato come i consoli rappresentino il volto più vicino delle istituzioni per milioni di italiani nel mondo, evidenziando il valore della comunità all'estero come risorsa per il paese e come ponte culturale e umano con gli altri paesi. Anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha richiamato il ruolo centrale della rete consolare, definendo i consolati veri e propri punti di riferimento per i connazionali e presidi di prossimità che garantiscono non solo servizi ma anche tutela e continuità nel legame con l'Italia. Accanto alla sua funzione amministrativa emerge con forza anche quella dell'assistenza. Nel 2025 la rete consolare ha gestito migliaia di interventi a favore dei cittadini italiani all'estero, inclusi rimpatri sanitari e operazioni legate a situazioni di crisi internazionali. La conferenza dei consoli d'Italia è stata anche l'occasione per presentare nuove iniziative volte a rafforzare il legame con le comunità italiane nel mondo. Tra queste, il progetto Turismo delle Radici, sviluppato in collaborazione con ITA Airways, che punta a favorire il ritorno nei territori d'origine di italiani e italo-discendenti e a rafforzare il rapporto tra le comunità all'estero e il paese.
2: Ultima giornata in Spagna per Papa Leone XIV, che questa sera torna a Roma concludendo il suo viaggio pastorale di 7 giorni. Nell'ultima tappa a Tenerife il pontefice ha incontrato oltre 600 migranti e celebrato una messa al porto per più di 40.000 fedeli, lanciando un forte appello alla solidarietà e ricordando che ogni vittima in mare è un fallimento per l'umanità contro cui la coscienza cristiana non può restare indifferente. Dopo la cerimonia di commiato in aeroporto presieduta da Re Felipe, un guasto tecnico al velivolo poco prima del decollo ha costretto il Papa a scendere, posticipando la partenza di 2 ore. Il sovrano spagnolo ha quindi messo a disposizione un Falcon reale per consentirgli il rientro in Vaticano. Il governo sloveno ha prorogato di 6 mesi fino al 12 dicembre su richiesta del comune di Bovec Plezzo il termine per ottenere il permesso di costruzione definitivo per la nuova funivia sul monte Canin. Al comune mancano ancora alcune autorizzazioni ambientali, hanno comunicato dell'ufficio governativo per la comunicazione. Lo Stato lo scorso anno con una lettera di intenti aveva espresso la disponibilità a cofinanziare il progetto per un valore fino a 30 milioni di euro con l'obiettivo di ripristinare il funzionamento della stazione sciistica di alta montagna sul Canin. Una delle condizioni per l'esecuzione dell'investimento e ottenere il permesso di costruzione definitivo e il suo trasferimento allo Stato. Questa mattina Via Verdi ha ospitato l'evento solenne per i 30 anni di attività del centro diurno di terapia Barcizza di Capodistria, nato nel 1996 come progetto pilota del centro per il lavoro sociale. In occasione delle celebrazioni arricchite da un programma culturale e sportivo, il sindaco Alex Bergian ha consegnato un riconoscimento ufficiale alla direttrice Tiasha Rodman. Da 3 decenni questa struttura rappresenta un pilastro essenziale nella rete territoriale per la salute mentale, offrendo percorsi personalizzati che rimettono la persona al centro. L'obiettivo è infatti quello di accompagnare gli utenti nel lungo percorso di recupero post-traumatico, aiutandoli a ricostruire la propria autonomia, a stringere legami e a reinserirsi pienamente nella comunità. Il Teatro Stabile sloveno di Trieste ha presentato a Lubiana la nuova stagione L'albero della vita, un cartellone incentrato sulle relazioni umane, i legami intimi e l'impegno sociale, che rende omaggio al poeta Miroslav Košuta. Il programma offre 6 titoli che spaziano dai classici contemporanei come Art di Yasmina Reza e Rumori dietro le quinte, fino a opere dedicate allo sport e alla complessa memoria familiare. L'offerta si arricchisce poi con i percorsi tematici dei coraggiosi, focalizzato su temi di attualità come il conflitto a Gaza, un abbonamento per famiglie con laboratori creativi e diverse iniziative collaterali tra Gorizia e Trieste. La stagione è stata illustrata presso il Ministero della Cultura sloveno per valorizzare e dare visibilità alla realtà della minoranza slovena in Italia. E dal 17 al 28 giugno torna a Trieste il Triskel Festival, manifestazione dedicata al mondo della musica e cultura celtica, diventato ormai un appuntamento fisso per gli appassionati del genere non solo. Cuore della manifestazione presentata oggi a Trieste sarà ancora il boschetto del Ferdinando, che ospiterà 12 giorni di concerti, danze, conferenze, laboratori, mercatini, rievocazioni, attività dedicate al mondo celtico. Accanto agli eventi principali il festival propone anche il progetto Triskel itinerante, che porta musica e cultura celtica anche in altre aree di Trieste e poi a Muggia, Duino, Aurisina e Gorizia. Si chiude qui il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio Del Sardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Bojan Hlastec. Ricordiamo che alle 20 andrà in onda TG Sport, la rubrica a cura della redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Tommaso Magnà. Buona serata.

0: Radio Capodistria, relax in musica.
1: It's Britney, bitch.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Vigasio e la statale Transpolesana in direzione Vicenza. Per il traffico ancora sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il raccordo Marco Polo verso Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova si viaggia lentamente per traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Verona Est in direzione Venezia e tra Peschiera del Garda e Brescia Centro in direzione Milano. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina chiuderà l'innesto con la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Portogruaro-Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Sono cominciati bene i campionati del mondo di calcio per i padroni di casa del Messico che ospitano la rassegna iridata congiuntamente a Stati Uniti e Canada. Ieri sera nel mitico Stadio Azteca, l'impianto che nella storia ha ospitato più partite in assoluto per la Coppa del Mondo e che era gremito da ben 80.000 spettatori, i messicani si sono imposti per 2-0 sul Sudafrica in un match che i centroamericani hanno dominato dall'inizio alla fine. Già al nono minuto il Messico è passato in vantaggio grazie ad un clamoroso errore in fase di impostazione di Sfefelo Sithole, che ha perso palla al limite della propria area permettendo ad Eric Lira di servire Julian Quiñones, con l'attaccante che è stato poi freddo nello sfruttare l'occasione, facendo passare la palla fra le gambe del portiere sudafricano Ronwen Williams. Dopo un palo a fine primo tempo dello stesso Quiñones, il Messico è rimasto con un uomo in più ad inizio ripresa, quando ancora Sithole ha commesso fallo da ultimo uomo su Brian Gutierrez, lanciato verso la porta. Al 67esimo è arrivato quindi il 2-0 con Raúl Jiménez, che si è inserito e ha colpito perfettamente di testa sul cross dalla destra di Roberto Alvarado. Nel finale altri due espulsi, il sudafricano Themba Zwane per una manata di Rivero non troppo violenta su Alvarado, giudicata comunque da rosso dopo la revisione VAR, ed il messicano Cesar Montes per un fallo considerato da ultimo uomo su Culisso Mudao in pieno tempo di recupero. Curiosamente quindi tre espulsi già alla prima partita, quando ai mondiali di 4 anni fa in Qatar ce n'erano stati in tutto 4 nell'intero mondiale. 2-0 per il Messico comunque, che si porta in testa al girone A assieme alla Corea del Sud. Nell'altra partita dello stesso gruppo, giocata nella notte a Guadalajara, infatti, gli asiatici si sono imposti per 2-1 in rimonta sulla Cechia, in un match deciso tutto nella ripresa dopo un primo tempo alquanto avaro di emozioni. La Cechia è scesa in campo con un atteggiamento piuttosto prudente e passata in vantaggio in pratica la sua prima occasione quando il difensore e capitano della squadra, Ladislav Krejci, ha messo dentro di testa un pallone lanciato con le mani direttamente dalla rimessa laterale da Vladimir Zoufal al 59esimo minuto. Il vantaggio cieco è durato però meno di 10 minuti, visto che già al 67esimo la Corea del Sud ha impattato grazie ad una deliziosa giocata del centrocampista del Feyenoord In Beom Hwang, che su assist di Kang In Lee con un gran controllo ha messo a sedere in una volta sola il difensore Robin Hranac e il portiere Matej Kovar, prima di depositare il pallone in porta con un delicato tocco sotto. Dopo un gol giustamente annullato per fuorigioco alla Repubblica Ceca, la Corea del Sud ha quindi trovato la rete della meritata vittoria poco più per fuorigioco alla Repubblica Ceca. La Corea del Sud ha quindi trovato la rete della meritata vittoria poco più di una decina di minuti dal termine con il

0: Saranno le 21 e il Canada, privo per un infortunio muscolare del capitano Alfonso Davies, ospiterà la Bosnia-Herzegovina, squadra che, come noto, è estromesso dal Mondiale l'Italia sconfiggendola nello spareggio dello scorso marzo. Alle 3 di notte invece sarà la volta degli Stati Uniti che a Los Angeles affronteranno nel girone D il Paraguay, con i sudamericani che ritornano quindi a giocare una partita mondiale a 16 anni dalla loro ultima partecipazione. E a proposito di mondiali, c'era anche una delle stelle più attese di questi campionati, ossia il poderoso bomber della Norvegia, Erling Braut Haaland, ad assistere in tribuna la notte scorsa a gara 5 delle finali della NHL di hockey su ghiaccio. A Raleigh, i Carolina Hurricanes si sono imposti in casa per 4-2 sui Vegas Golden Knights e si sono così portati avanti per 3-2 nella serie e quindi ad una sola vittoria dalla conquista di una Stanley Cup che manca loro dal 2006. Finiti sotto per il gol del russo Pavel Dorofeev, gli Hurricanes hanno pareggiato sempre nel primo terzo con il capitano Jordan Staal, già la sua quinta segnatura in queste finali, e hanno poi preso il comando del match nel periodo centrale quando prima il russo Andrei Svechnikov e quindi il finlandese Sebastian Aho hanno portato il punteggio sul 3-1. Nel terzo terzo Svechnikov ha fatto doppietta siglando il gol del 4-1, mentre il secondo gol della serata di Dorofeev per la squadra di Las Vegas non è servito ad evitare una sconfitta alquanto dolorosa, visto che i Golden Knights hanno perso anche per infortunio William Carlson. Lo svedese probabilmente non sarà della partita in gara 6, in programma in Nevada nella notte fra domenica e lunedì. Per la Formula 1 questo è il weekend del Gran Premio di Barcellona, da quest'anno valido come Gran Premio di Catalogna e non più come Gran Premio di Spagna, che si disputerà invece a settembre a Madrid. La notizia del giorno però riguarda il Gran Premio corso lo scorso fine settimana a Monte Carlo. Il pilota francese dell'Alpine, Pierre Gasly, che aveva chiuso terzo ma era stato retrocesso in settima posizione causa due penalità per velocità eccessiva nella corsia box, è stato rimesso sul podio visto l'esito positivo del ricorso presentato dalla sua squadra. È stato accertato che le tantissime penalità di questo tipo assegnate durante la gara erano tutte dovute ad un errore di misurazione da parte dei giudici e non ad un'effettiva infrazione da parte dei piloti. Beffati quindi tutti coloro che la penalità l'avevano scontata durante la gara e a cui non è stato in alcun modo possibile restituire quanto perso. Possibili nuovi ricorsi ma con scarse possibilità di successo. Riepilogando quindi la classifica di Monte Carlo, sono rimaste immutate le prime due posizioni con Andrea Kimi Antonelli primo e Lewis Hamilton secondo, mentre Gasly terzo era salito sul podio, da cui invece è sceso Isaac Hadjar, ritornato in quarta posizione. Per quanto riguarda invece il Gran Premio di Barcellona, oggi sul circuito di Montmeló si sono disputate le prime due sessioni di prove libere. Per quel poco che conta, il miglior tempo l'ha fatto segnare la McLaren del campione del mondo in carica Lando Norris, davanti di 9 millesimi alla Mercedes di George Russell e di 57 millesimi all'altra McLaren di Oscar Piastri. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc e quinto il leader del mondiale, l'italiano Andrea Kimi Antonelli, con l'altra Mercedes. Domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ad Augusta in Germania si gareggia questo fine settimana per la terza tappa della Coppa del Mondo di Canoa Slalom. Oggi si sono disputate le gare del kayak individuale. Fra gli uomini l'Italia ha occupato due terzi del podio, ma sul gradino più alto è salito un ceco, ossia Jakub Krejci, già vincitore la settimana scorsa a Praga. Krejci ha nettamente preceduto il campione olimpico Giovanni De Gennaro, staccato di 1,96 secondi, e l'altro azzurro Xavier Ferrazzi, che si era invece imposto nella gara inaugurale a Tazza in due settimane fa. Undicesimo lo sloveno Peter Kauser, che era approdato alla finale col quarto tempo. In ambito femminile, con la campionessa olimpica australiana Jessica Fox clamorosamente fuori nelle qualificazioni, la vittoria è andata alla tedesca Ricarda Funk davanti alla francese Camille Prichent e alla polacca Claudia Svolinska. Ottava la slovena Eva Alina Hocevar. Domani le gare di canoa individuale, domenica si chiude con quelle di kayak cross. La sesta e terz'ultima tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ossia quello che fino all'anno scorso era il Giro del Delfinato di ciclismo, ha dato uno scossone alla classifica generale della corsa. La frazione 182 km da Saint-Vulbas a Crest-Volant, con due Gran Premi della montagna di prima categoria, di cui l'ultimo coincidente col traguardo, ha visto la vittoria del belga Maxim van Gils, che ha battuto allo sprint il norvegese Tobias Johansen. I due facevano parte di un nutrito gruppo di una sessantina di corridori andati in fuga fin dalle fasi iniziali della tappa e di cui faceva parte anche Luke Tuckwell, il 21enne australiano che ha chiuso terzo a 6 secondi e che si è quindi preso la maglia gialla di leader della classifica generale strappandola al francese Alex Baudin. I grandi nomi non sono riusciti a riprendere la fuga e hanno chiuso alquanto staccati, con il francese Paul Seixas ed il messicano Isaac del Toro a 3 minuti e 15 e l'americano Matteo Jorgensen a 3:28. Tuckwell comanda quindi ora con 1 minuto e 12 secondi di vantaggio sul francese Bruno Armirel e almeno 2 minuti e mezzo sui favoriti della vigilia. La lotta per la vittoria finale resta comunque del tutto aperta. Domani e dopodomani sono infatti in programma due tappe molto impegnative, con arrivo sulle durissime salite di Grand Colombier e di Brisson.
1: Vi abbiamo

0: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente, di Alessandro Martegani.
1: E benvenuti, bentornati a Obiettivo Economia, ultima puntata della stagione che si svolge in una settimana un po' in cui è tornata la volatilità, in cui si torna a parlare di rialzo dei tassi, ma ce lo spiega meglio Franco Galante. Ciao Franco, bentornato.
2: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
1: Sì, dicevo, settimana un po' volatile sia per le incertezze insomma che rimangono sulla situazione in Medio Oriente, ma soprattutto e che diciamo hanno condizionato anche questo fatto che si ritorna a parlare di rialzo dei tassi, no? Incredibile, il mondo è cambiato di nuovo.
2: Sì, con una velocità, voglio dire, impressionante, perché fino a poche settimane fa si parlava, voglio dire, in particolare in America, ecco, di un costo del denaro, diciamo, sotto controllo. Lo stesso in Europa, dopo in realtà i dati che emergono, i dati sull'inflazione, fondamentalmente costringono le banche centrali anche a dei cambi di rotta abbastanza repentini, no? Questo è avvenuto proprio ieri con la Banca Centrale Europea che ha aggiustato a rialzo il costo del denaro, e questa era una decisione, diciamo, abbastanza scontata. Quello che si capirà poi, e sarà interessante capire, è se i mesi a venire confermeranno, diciamo, questo trend al rialzo appunto dei tassi di interesse e quindi dell'inflazione. Diciamo, Alessandro, facciamo un passettino indietro. Il mese di giugno, devo dire, si è aperto con una correzione, diciamo, dei mercati finanziari. Devo dire che tutte le asset class sono state impattate da questa correzione, ovviamente il mercato azionario, il mercato obbligazionario ci è andato dietro, e anche le materie prime come l'oro in particolare, che ha sofferto più di altri asset, complice appunto le aspettative poi realizzatesi anche di rialzo dei tassi di interesse. Ecco, ricordiamo che quando i tassi di interesse si rialzano, ovviamente le obbligazioni sono penalizzate, perché i titoli, come dire, in circolazione rendono meno di quelli di nuova emissione, e quindi tendenzialmente vengono venduti dagli investitori, e per questo le obbligazioni scendono quando si rialzano i tassi di interesse. E penalizzato, dicevo, anche l'oro in particolare, perché sappiamo che l'oro è sì un bene rifugio, tuttavia non produce cedole né dividendi, quindi in un mercato, diciamo, che favorisce gli asset con cedole e dividendi più alti, anche l'oro diventa, come dire, un asset meno, come dire, interessante, anche se poi vedremo che a mio modo di vedere meno interessante non lo è. E diciamo che quello che è emerso, diciamo, in questa settimana, o meglio dopo 9 settimane di ininterrotti rialzi, in particolare a Wall Street, è arrivato questo sell-off, questa presa di beneficio, devo dire anche abbastanza violenta, a partire dalla giornata di venerdì della scorsa settimana è cominciata questa situazione di volatilità. Ha impattato tutto questo, in particolare il Nasdaq, quindi il mondo della tecnologia. Ricordo che il Nasdaq questa settimana ha lasciato sul terreno circa un 5%, segnando il ribasso settimanale più forte dall'aprile del 2025. Ecco, paradossalmente devo dire, le vendite si sono accentuate dopo un dato economico forte nel mercato del lavoro, perché nel mese di maggio sono state create 172.000 nuove buste paga invece delle 85.000 attese, però in un contesto in cui il dato sull'inflazione, voglio dire, è uscito pur in linea con le attese, ma comunque in rialzo del 4,2% anno su anno, segnando il massimo, diciamo, rialzo degli ultimi 3 anni. Ecco, questo sostanzialmente, questo dato sulle buste paga affiancato al dato sull'inflazione rischia, come dire, di forzare la Fed a un atteggiamento più hawkish, quindi più aggressivo, visto che i toni, come dire, relativamente accomodanti degli ultimi mesi erano stati giustificati proprio da preoccupazioni relative a un possibile rallentamento del mercato del lavoro. Ecco, questo rallentamento non c'è stato, quindi il dato sul lavoro affiancato al dato, come dire, sull'inflazione hanno spinto il mercato sostanzialmente a riprezzare i rendimenti delle obbligazioni al rialzo e questo lo capiremo poi il 17 e il 18 giugno cosa farà il nuovo governatore Walsh della Fed e vedremo se deciderà di mantenere i tassi diciamo allo stato attuale. Non credo li taglierà, perché francamente sarebbe una manovra veramente molto aggressiva, però si parla anche in America di un possibile rialzo del costo del denaro come è avvenuto in Europa. Ecco, oltre a questo, diciamo, quindi la volatilità del mese di giugno è stata caratterizzata da questi dati macro usciti, affiancati anche a quello che è probabilmente l'anticipazione delle prossime IPO. Si comincia proprio oggi pomeriggio, stasera, diciamo, con SpaceX. E poi a seguire nei prossimi mesi toccherà OpenAI e ad Anthropic, quindi si tratta di società che sono cresciute molto velocemente, su cui si ha poca visibilità sugli utili. Alcuni indici americani, come ad esempio il Nasdaq, le includeranno peraltro immediatamente nel loro paniere, in considerazione appunto della loro dimensione, ecco, senza però rispettare quelle che sono le normali regole per l'ammissione ad un mercato, come dire, al dettaglio, che invece verranno conservate dall'indice principe del mercato americano, che è lo Standard & Poor's 500. Quindi lo Standard & Poor's 500 si conferma un indice di mercato che, come dire, che privilegia la prudenza,
1: sì.
2: Quindi aspetta che una società dimostri stabilità, dimostri anche la necessaria liquidità, quindi il necessario flottante per essere compravenduta, e che dimostri anche una certa redditività. Altri indici invece più aggressivi, come il Nasdaq, come è giusto che sia, anche insomma, sono due indici diversi, ma uno è un po' più, come dire, orientato, come dicevo, alla prudenza, sì. L'altro è più spinto sull'innovazione. Ecco, il Nasdaq appunto privilegia questa rappresentatività immediata del mercato, quindi sono due filosofie diverse all'interno della stessa borsa americana, no? Che potrebbe generare ovviamente poi differenze di performance non trascurabili anche tra strumenti simili, proprio in considerazione della dimensione di queste aziende e quindi della percentuale che occuperanno all'interno di questi indici. Diciamo che la quotazione di SpaceX, che forse è la più attesa, che è il gioiellino di Elon Musk, con tutte le incognite di cui abbiamo detto, ecco, certamente contribuirà a determinare il sentiment degli investitori riguardo a tutto il settore delle nuove IPO che sono in arrivo. Per quanto riguarda SpaceX, il prezzo target è già stato deciso a $135 per azione, per un totale di circa 555 milioni di azioni. Ecco, non è stato dato un range per il prezzo di emissione come succede di solito nelle IPO tradizionali, però la raccolta prevista è di circa 75 miliardi di dollari per una valutazione complessiva poi dell'azienda intorno ai 2.000 miliardi di dollari. Sì. Quindi la domanda, devo dire che già in pre-mercato diciamo sembra essere sicuramente molto forte. Alcune fonti parlano di ordini per oltre 150 miliardi a fronte dei 75 messi, come dire, sul mercato in una prima fase, e quindi sicuramente l'IPO è, come dire, in overbooking, no? questo è un bel segnale. Ovviamente gli interrogativi però sono su quello che succederà dopo la quotazione, no?
3: Certo.
2: E questi sono quotazioni monstre, e quindi il mercato si interroga anche su quella che è la capacità poi di queste aziende di effettivamente di fare utili.
3: Sì.
2: Perché poi il mercato, non dimentichiamo che nel lungo termine guarda sempre i fondamentali, no?
3: Sì,
2: guarda,
3: sì,
2: la capacità dell'azienda di generare redditività. E, ecco, una novità, devo dire, inaspettata di questa settimana, parlando sempre di grandi colossi della tecnologia, è stato l'annuncio di operazioni di aumento di capitale da parte di alcune big tech più conosciute, come ad esempio Google, che ha annunciato un'emissione di azioni da 80 miliardi, quindi un aumento di capitale veramente corposo. Anche Meta ha annunciato un aumento di capitale che si stima ad alcune decine di miliardi di dollari in emissione, e tutto questo per finanziare, diciamo, l'esplosione degli investimenti nelle infrastrutture per l'AI, come ad esempio i data center.
3: Certo.
2: Ecco, questa, Alessandro, è una novità significativa che il mercato non si aspettava, e probabilmente anche questo ha contribuito ad aumentare la volatilità sui titoli azionari della tecnologia. Il mercato aveva già, come dire, dato per certe delle emissioni obbligazionarie di questi grossi colossi, dato anche lo scarso indebitamento che queste aziende hanno. Sono aziende che hanno molto cash, molta cassa, e quindi
3: sì,
2: possono permettersi emissioni, diciamo, di debito, peraltro non particolarmente costose, e quindi non si pensava che arrivassero addirittura a emissioni, come dire, azionarie. Quindi
3: sì,
2: sostanzialmente è un po' un cambio di paradigma rispetto agli ultimi anni, in cui addirittura queste società avevano garantito, come dire, generosi ritorni in termini di performance, in quanto gli utili si dimostravano sempre molto sostenuti, e non solo non emettevano azioni, ma addirittura si ricompravano le azioni proprie.
3: Certo. Sì,
2: quindi
3: sì,
2: diciamo, ora chiedono capitale fresco agli azionisti dopo averli deliziati, come dire, per anni con operazioni appunto di riacquisto di azioni proprie. Ecco, questo è un segnale, come dire, da monitorare, perché se non compri più azioni proprie potrebbe anche significare che pensi di fare meno utili.
3: Ah, ok.
2: Quindi come sappiamo, l'incognita poi sull'evoluzione degli utili sul mondo dell'intelligenza artificiale è ancora tutta,
3: sì,
2: da scoprire,
3: certo.
2: Però ecco, potrebbe trattarsi potenzialmente di utili esplosivi, ma anche no. Quindi
3: sì, sì,
2: come diceva qualcuno, viviamo tempi interessanti, forse anche troppo, no? Quindi stiamo a vedere queste,
3: certo,
2: queste tematiche di intelligenza artificiale, ecco, come impatteranno. Ricordiamo che adesso la nuova scommessa dell'intelligenza artificiale non è più sul fare elaborare i dati, ma è sul far fare delle cose all'intelligenza artificiale. Quindi ci sono i robot umanoidi che stanno procedendo nelle varie sperimentazioni, in Cina sono già una realtà, e quindi capiamo tutto questo poi che impatto potrà avere nella società e nelle nostre vite, no? Quindi in questi giorni devo dire, come dire, le fonti di incertezza ecco, si sono manifestate proprio nel mondo della tecnologia, probabilmente proprio perché questi aumenti di capitale non erano così aspettati. E tu sai che quando ovviamente offri azioni nel mercato, aumenti l'offerta, quindi tendenzialmente il prezzo delle azioni diminuisce. Quindi questo è stato un contesto, ecco, che affiancato anche alla situazione geopolitica che si va a sviluppare, non solo nel termini, diciamo, del conflitto, ma anche sempre a riguardo della tecnologia, visto che abbiamo, che stavamo parlando di questo, in settimana è uscita una notizia che dice che Taiwan sta considerando sostanzialmente restrizioni sulle esportazioni di chip per l'intelligenza artificiale verso la Cina, per allinearsi a politiche di controllo più amico, ovvero americano, sostanzialmente americane. Sappiamo che la Taiwan Semiconductor è fondamentale, cioè, ed è centrale nella produzione globale di chip, quindi l'allineamento con gli Stati Uniti ovviamente ridurrebbe il rischio di trasferimento tecnologico verso Pechino. Però ecco, potrebbe avere un impatto negativo nelle relazioni con la Cina, quindi questo è un motivo, come dire, di ulteriore contrasto che a livello geopolitico si può instaurare, diciamo, tra Stati Uniti e Cina, che dovrebbero essere i due attori, come dire, che si parlano di più anche per calmare lo scenario del conflitto sia in Iran ma sia anche in Ucraina e in Russia. E, ecco, sul fronte del conflitto, visto che l'abbiamo toccato in Iran, devo dire che la settimana è continuata con l'altalena delle dichiarazioni discordanti, con Trump che prima parla di de-escalation e poi di nuovi attacchi, e poi dal fatto che addirittura nella notte gli Stati Uniti si sarebbero impadroniti di milioni di barili di petrolio. Questa è una notizia che ha dato sostanzialmente fonti vicine al governo americano. In questa operazione gli Stati Uniti hanno colpito diversi obiettivi in Iran, in particolare nell'area di Hormuz. Ovviamente il Pentagono ha rappresentato questi attacchi come una sorta di diplomazia coercitiva.
1: Una curiosa espressione di Hexet, il ministro della difesa, no?
2: Infatti ha detto, proprio usando queste parole, se dobbiamo negoziare con le bombe, negozieremo con le bombe.
1: Negoziare con le bombe è un ossimoro, però va bene.
2: Lui ha usato questa frase, no? E quindi in questo senso Trump, devo dire che ha accusato nuovamente Teheran di trascinare le trattative, cosa che è anche plausibile, perché sappiamo che purtroppo in Iran la parte più diplomatica del governo non è quella che ha in mano il paese, e quindi sicuramente, voglio dire, queste trattative, come dire, probabilmente verranno spinte da un'escalation di bombardamenti, però ha anche detto che si fermeranno se Teheran si siederà al tavolo per firmare l'accordo, che lui cerca a tutti i costi, insomma, comunque Trump ha voglia di porre una fine, diciamo, a questo conflitto, perché come spesso diciamo, poi in patria ormai comincia a perdere un po' di consenso, no? Ecco, per quanto riguarda l'Europa, abbiamo detto che la BCE ha ritoccato, diciamo, il costo del denaro, è una manovra che un po' tutti ci aspettavamo, anche dato il riprezzamento che nelle scorse settimane c'è stato nel mercato obbligazionario. A dire il vero, la Lagarde non si sbilancia su quelle che sono le prossime mosse della banca centrale, sostanzialmente dicendo che sarà molto le decisioni della banca centrale saranno molto data dependent, quindi osserverà costantemente, monitorerà costantemente il tema dell'inflazione, perché è quello che la banca centrale fondamentalmente vuole contrastare. Sì. E poi il tema del rialzo del costo del denaro in Europa non è così semplice da gestire come negli Stati Uniti, perché l'economia europea è un po' meno effervescente rispetto a quella americana, quindi un ulteriore, come dire, ritocco poi in estate del costo del denaro potrebbe dare origine anche a un rischio, come dire, di frenata dell'economia, se non addirittura un'inversione proprio di tendenza della crescita che è già abbastanza asfittica. E però viviamo veramente a seconda di quelli che sono i dati di cui poi il mercato ci rende edotti. Ecco, un piccolo accenno anche alla dinamica dell'oro, per capire cosa sta accadendo a quello che in questi mesi ci ha accompagnato come bene rifugio, come dire, per eccellenza. E devo dire che questa settimana sostanzialmente ha azzerato i guadagni che ci sono stati dall'inizio dell'anno. Questo probabilmente, come dicevamo, è dovuto a dei movimenti sul mondo dei tassi di interesse che tendenzialmente vanno a impattare sugli asset che non distribuiscono dividendi o cedole, come ad esempio l'oro. C'è da dire che l'oro viene da una corsa veramente impressionante, perché negli ultimi due anni sostanzialmente ha più che raddoppiato, quasi triplicato il valore. Adesso possiamo dire che è sui livelli del raddoppio rispetto a due anni fa, e ovviamente non dobbiamo però dimenticare, ecco, io sono sempre favorevole ad avere in portafoglio un'esposizione all'oro, perché non dobbiamo dimenticare che le principali banche centrali del mondo continuano, e i grandi fondi sovrani continuano, ad aumentare in modo consistente le proprie riserve auree in un contesto sostanzialmente che è generato, cioè che continua a manifestare sostanzialmente tensioni geopolitiche e instabilità, no? Quindi l'oro comunque è una riserva strategica assolutamente di qualità. Certo. Ecco, l'oro non dipende dalle decisioni di un singolo paese, come ad esempio la stampa della carta moneta, infatti non può essere stampato, e rappresenta ovviamente una forma di protezione contro l'incertezza, una forma di protezione importante. Quindi forse i nostri nonni, ecco, compravano l'oro per istinto, mi viene da dire. Oggi le banche centrali lo stanno comprando per strategia, e questa è una differenza che merita attenzione, anche perché, ripeto, se lo fanno le banche centrali non vedo perché non debba farlo il risparmiatore, inserendolo ovviamente in percentuali adeguate all'interno di una strategia più complessiva che deve contenere asset decorrelati tra certo. di loro. Quindi ecco, lo dico questo perché in settimana ho ricevuto qualche telefonata da qualche cliente che era un po' preoccupato rispetto a questa discesa dell'oro. Ecco, il mio pensiero è questo, insomma, le banche centrali lo comprano, quindi se lo comprano le banche centrali non vedo perché mi devo preoccupare sostanzialmente. Quindi con dosi adeguate, anzi forse questi sono i momenti in cui qualche passo in più verso certo. l'esposizione uh-huh. per chi non ha ancora appoggiato il portafoglio a una diversificazione sì, con sì. l'oro, che non significa comprarlo fisicamente, ma che significa comprarlo con strumenti finanziari quotati. Ecco, forse questo è un momento in cui potersi esporre con certo. maggiore, diciamo, serenità.
1: Bene, è quasi un peccato, stavo pensando a me mentre parlavi, chiudere la stagione adesso che c'è tutto questo fermento, insomma, no?
2: È vero,
1: è un po' sì, ma magari faremo degli aggiornamenti, abbiamo degli altri canali, se non proprio la trasmissione ufficiale, insomma, vediamo cosa faremo durante l'estate, insomma, oltre a riposarci, insomma, che ce lo siamo anche un po' meritati, diciamoci la verità. Io intanto naturalmente ringrazio chi ci ha ascoltato oggi e per tutta la stagione, un grazie e un abbraccio naturalmente a Franco Galante che diciamo ci dedica sempre a questo spazio e non finirò mai di in più di ringraziarlo.
2: È sempre un piacere Alessandro, grazie a te, ai radioascoltatori e buona estate a tutti, dai, buona sì. estate e buona continuazione, diciamo, di periodo estivo.
1: Ci risentiamo la prossima stagione a settembre.
2: Grazie Alessandro, a presto.
1: Ciao a tutti.
0: Obiettivo Economia, il punto settimanale sull'economia e sui mercati europei e mondiali. E qualche spunto per investire consapevolmente. Di Alessandro Martegani.

0: Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con il vaso di Pandora. Cominciamo subito dalla politica slovena. Lo abbiamo avuto spesso nostro ospite, prima come spin doctor di Borut Pahor, poi come uno dei creatori del sindaco di Pirano, Bosman, poi anche come consulente di Nova Slovenia e del ministro Polci Valcek, naturalmente analista, esperto di politica slovena, spesso e volentieri ospite al vaso di Pandora. Stiamo parlando di Sebastian Jerzic, che questa volta si presenta ai nostri microfoni non più come esperto, non più come consulente, ma come portavoce del governo Janša Karika, a cui è appena stato nominato. Buongiorno Sebastian Jerzic, a questo punto dobbiamo darci del lei.
1: No, buongiorno Stefano, ci diamo ancora del tu, dai.
0: Allora senti Sebastian, ieri il governo ha approvato il decreto che cancella i controlli ai confini con Croazia e Slovenia. Naturalmente le prime reazioni sono state di contentezza da parte degli abitanti locali. Parlando con un mio amico mi ha detto, vedi, il governo Janša di nuovo fa le cose a metà, non ha il coraggio di farle fino in fondo, toglie i controlli con la Croazia e a quel punto avrebbe dovuto metterli con Austria e Italia, dove ci sono i migranti e dove loro tengono le forze di polizia per controllare gli sloveni, quindi violando anche quelle che sono le regole di Schengen. Allora come commenti questa battuta?
1: No, non è vero che si fanno le cose a metà. Allora, perché si è tolto questi controlli? Perché non hanno effetto, non hanno risultati, perché i migranti non vanno al confine, diciamo, in quel punto nel quale vanno gli abitanti, usano altre vie, e quindi togliendo questi controlli si facilita un po' la vita agli abitanti, però i controlli ci saranno dalle altre parti dove si sa che i migranti vanno, quindi si farà un controllo molto più effettivo di quello che si è fatto fino ad oggi, perché i numeri sono molto alti, i numeri anche delle che vengono dalle organizzazioni internazionali che ci dicono che veramente tanti migranti passano per la Slovenia, ed è per quello che ci sono i controlli dall'Italia e dall'Austria, no? Quindi togliendo questi controlli si facilita la vita agli abitanti e a quelli che entrano in Slovenia legalmente, e si userà altri metodi più effettivi per controllare le migrazioni internazionali, le migrazioni illegali.
0: Ecco, quello che dici, inutile tenere le forze di polizia al confine dove i migranti, gli illegali non passano, mandiamoli piuttosto a pattugliare la zona di confine. Ecco, ma questo cercherete di spiegarglielo anche agli italiani e agli austriaci?
1: Sicuramente, però prima dobbiamo fare il nostro lavoro, prima dobbiamo veramente venire ai risultati in base ai quali si potrà dire all'Italia e all'Austria che non serve più, perché adesso dobbiamo capire l'Italia e l'Austria, no? Abbiamo avuto, la Slovenia non ha fatto il proprio lavoro, non ha fatto un controllo effettivo l'influsso dei migranti illegali. Quindi prima dobbiamo fare il nostro lavoro e poi possiamo chiedere all'Italia ed Austria di smettere quei controlli, perché non serviranno

0: pubblica. Ma insomma, la questione israelo-palestinese è veramente tanto, tanto importante nella politica slovena?
1: È importante non solo nella politica slovena, ma in questo momento anche nelle politiche internazionali, perché in un modo simbolico, diciamo, ti categorizza. Cos'è successo ieri? Si sono tolti i provvedimenti che erano simbolici e senza nessun effetto. Quindi c'era, non so, era proibito il traffico delle armi tra la Slovenia e l'Israele. Prima zero, dopo zero, domani zero, perché non esiste questo traffico. Quindi sono state delle mosse simboliche che non hanno avuto nessun effetto reale. Ma che cosa hanno fatto? Hanno fatto sì che la Slovenia si era vista nel campo internazionale come un paese radicale che faceva tifo per Hamas, quindi per il terrorismo, e così che si era vista Slovenia da alcuni, perché ha fatto delle mosse radicali anche riguardo la Palestina, perché quando si parla della Palestina non si parla veramente del popolo palestinese, quando diciamo lo Stato fa delle mosse, si parla del sistema politico reale che è, diciamo, la dittatura dell'Hamas. I palestinesi stanno soffrendo non solo dall'Israele, stanno soffrendo anche dal terrorismo che li ha presi in mano. Quindi le mosse che si sono fatte ieri sono delle mosse che mettono la Slovenia di nuovo in una posizione moderata. Adesso la Slovenia non si è messa nel campo pro-Israele, ma cioè ha fatto un passo dal campo pro-Hamas, perché anche quello, cioè diciamo, Netanyahu non è più persona non grata in Slovenia, però se viene in Slovenia verrà arrestato, perché c'è ancora il decreto della Corte Internazionale che è in vigore, e quello è l'istrumento che un paese normale usa nelle relazioni internazionali. Dichiarando qualcuno persona non grata è una mossa individuale che si usa in diverse situazioni, non in situazioni come questa. Quindi il governo Golob ha fatto dei passi che, nemmeno sapendo che cosa un strumento veramente dice, quindi la Slovenia adesso da una posizione radicale pro Hamas, che solamente, non so, 2, 3, 4 paesi si sono messi in una posizione così, si mette di nuovo in una posizione media, una posizione moderata, che può far possibile che la Slovenia veramente moderi anche qualche comunicazione. Quindi non è successo nient'altro, gli effetti reali non esistevano, la Slovenia non ha influenzato niente nel campo, nelle relazioni tra l'Israele e i palestinesi. L'unica cosa che ha fatto è che si era messa nel campo radicale pro Hamas e adesso si è mossa in una posizione moderata. Quindi lo ripeto, da ieri Netanyahu non è più persona non grata in Slovenia, però se viene in Slovenia verrà arrestato, perché la Slovenia è un paese normale che rispetta le leggi internazionali, e c'è ancora il decreto della Corte Internazionale, quindi questa è una posizione normale.
0: Ecco, quindi non ci sarà un passo indietro sul riconoscimento della Palestina, non ci sarà il trasferimento dell'ambasciata slovena da Tel Aviv a Gerusalemme?
1: Parlando con altri esperti, perché anche io ho studiato relazioni internazionali, ma non sono più, diciamo così, in questo campo, parlando con gli altri, non si sa se esiste la possibilità della, non so, di non riconoscere più Palestina. Quella mossa è stata fatta, non si può cambiare, però anche quella mossa non ha avuto nessun effetto, perché la Palestina non esiste come paese ancora. Certo. Quindi era di nuovo una mossa simbolica che ha messo Slovenia in una parte dei paesi. Quindi in questo momento, lo ripeto, non è che da una posa radicale la Slovenia si è mossa nell'altra, posizione radicale. La Slovenia si è messa

0: differenza nella media dei paesi normali, moderati, che guardano il campo internazionale sulle basi delle leggi internazionali, che rispettano le organizzazioni come la Corte internazionale e gli altri. Certo. Quindi questo è l'unico effetto di quello che è successo ieri.
1: Quindi quello che stai dicendo non è che abbiamo tolto la bandiera della Palestina, abbiamo messo sulla sede del governo quella di Israele, no?
0: Questo, no, siamo appunto messi in un campo moderato. È normale che le relazioni con Israele saranno molto, molto meglio di quelle che ha avuto Golan.
1: Ecco, c'è anche l'idea di aprire l'ambasciata israeliana in...
0: Quello è una cosa che si deve, non so, la discussione in questo momento riguardo a quello. Non c'è, si dovrà vedere. Anche certo. Quello è una mossa possibile. Si deve vedere tutti gli effetti, si deve trovare forse... Cioè, la Slovenia fa parte dell'Unione Europea ed è un paese che adesso sarà veramente ha le ambizioni di fare di avere una posizione attiva in Europa e di influenzare, di costruire delle coalizioni in Europa per diverse mosse.
1: Senti, Janša ha detto che vuole un mandato noioso. Spera di avere un mandato noioso. I suoi mandati non sono mai stati noiosi sino a questo momento.
0: No, il primo mandato, diciamo,
1: abbastanza,
0: metà
1: sì.
0: Del primo mandato era noioso e poi subito è stato scattato, diciamo, un casino totale.
1: Però senti, adesso stanno già raccogliendo le firme per il referendum, stanno proponendo questo referendum sulle commissioni di inchiesta parlamentari, parlano di polizia politica, vorrebbero il referendum, lo deciderà la Corte Costituzionale, sulla legge Omnibus che è stata approvata già prima che si insediasse il governo. Insomma, la posizione mi pare che userà gli strumenti che ha sempre usato. Ci saranno probabilmente, cominceranno le proteste di piazza. Insomma, tutto già visto, la Slovenia ripete sempre i soliti cliché. Non si può superare il muro contro muro. Janša ha proposto questa partnership per lo sviluppo. Gli unici che si stanno pensando sono i socialdemocratici, ovviamente Resnica, che è in una posizione in qualche modo di appoggio esterno al governo, e i deputati delle minoranze che ci stanno pensando, e probabilmente, da quanto si è capito, anche loro appoggeranno questa partnership.
0: Sì, ma è una mossa che la ripete ogni volta, quindi offre anche all'opposizione la mano per, diciamo, fare qualcosa di bene per la Slovenia. Adesso è normale che l'opposizione, guardando i propri interessi, soprattutto l'opposizione radicale, ha paura di collaborare per gli interessi sloveni, perché i radicali vogliono un cambiamento radicale, vogliono essere al potere, nient'altro, non gli interessa la Slovenia, no? Quindi è difficile che questo partnership, soprattutto sicuramente la sinistra l'ho già detto, il Movimento Libertà lo ha già detto, no, si vedrà riguardo ai socialdemocratici, non credo, anche loro hanno detto che aspetteranno, collaboreranno in qualche progetto che sarà interessante forse, ma non credo che, cioè, non entreranno nel partnership. Ok. Riguardo la questione se si può superare, io credo che per adesso ancora non si può. Io spero che questo sia l'ultimo mandato della transizione slovena, che quando finirà questo mandato saranno 40 anni della Slovenia, e 40 anni, diciamo, sono un numero biblico che significa che si sono scambiate già due generazioni, e forse dal prossimo mandato in poi si potrà fare la politica in un modo completamente diverso, in un contesto completamente diverso, con delle nuove generazioni che stanno entrando nel campo degli adulti.
1: Scusami.
0: È l'ultimo mandato di questa lotta tra i socialisti e quelli che vogliono far reale la decisione che abbiamo fatto in plebiscito, quindi di lasciare il socialismo e di lasciare la Jugoslavia, no? Adesso 40 anni dopo si sta parlando di veramente realizzare quella decisione plebiscitaria.
1: Ma senti, tu mi stai dicendo una cosa molto interessante, no? Una nuova generazione che sta spingendo in qualche modo dietro le spalle a quelli che sono stati i vecchi protagonisti della politica slovena. Oggettivamente se ne sono visti tanti che anche con le comunicazioni sui social e così via stanno creando un nuovo paradigma della politica slovena. Ce ne sono moltissimi nelle file dell'SDS e del centrodestra, qualcuno sta emergendo anche nelle file del centrosinistra, che hanno metodi di comunicazione assolutamente nuovi, no? Diretti con il pubblico. E quello è il futuro. Cioè tu stai dicendo che alla fine i vecchi politici, quelli così come li conoscevamo, saranno destinati a far altro nella vita, a dedicarsi ai nipotini?
0: Sì, sicuramente, oppure rimanere in politica, però in un modo, cioè dovranno comunicare in un modo diverso, perché la gente adesso, oggi, comunica in un modo diverso, prende le informazioni in un modo diverso e prende le decisioni in un modo diverso. Non è, c'è niente di speciale, la storia va così, no? I cambiamenti sociali, culturali spingono anche i cambiamenti politici, quindi sta cambiando il modo di comunicare, di decidere, e anche il modo di fare politica, ma soprattutto quello che è importante è che sta cambiando la mentalità, sta cambiando la cultura, stanno crescendo delle generazioni che vogliono una società aperta e dinamica che gli offre possibilità. Adesso abbiamo tanti problemi nel tutto il mondo sviluppato, problemi di salute psicologica, diciamo così, di salute mentale, dalla depressione, giovani ansiosi, quindi tanti problemi da una parte, perché non vedono un futuro normale per loro, e quindi si bloccano in una, sono depressi, o adesso c'è un movimento giovane politico che vuole cambiare la Slovenia, che vuole aprire la Slovenia per la loro generazione.
1: Ma senti, quindi,
0: questo quindi mi pare la cosa più importante questi 4 anni.
1: Ma senti, da questo discorso che traspare anche dal campo, tu sei portavoce del governo, anche del campo di cui ti occupi, quindi i giornali i media tradizionali così come sono non servono più a niente?
0: No, non è che non servono più a niente, ma non sono più gli unici, non hanno il monopolio delle informazioni, diventano sempre meno importanti, ma sono ancora importanti. Io credo che cambierà nei prossimi 5-10 anni, cambierà veramente tutto riguardo il modo di arrivare alle informazioni e il modo di interpretare. E queste sono due cose diverse che credo siano molto importanti. L'uno è avere le informazioni. Con l'intelligenza artificiale e gli agenti di AI adesso prendere le informazioni sarà molto facile, quindi venire a che cosa dice una legge, che cosa dice un decreto, i numeri, cose simili, i dati saranno accessibili in un modo speciale, non si guarderà più i media che cosa hanno scritto riguardo per trovare le informazioni fattografiche. Ecco, questo è una cosa. La cosa più importante sarà l'interpretazione, il contesto di queste informazioni. Questo è la cosa più importante che hanno fatto i media. Non hanno solo dato le informazioni fattografiche, ma hanno interpretato. Io credo che in futuro, più che i media, che di ieri e forse anche di oggi, saranno le persone a cui il pubblico crederà a fare le interpretazioni, quindi gli influencer politici, perché anche oggi se vediamo diversi podcast sono guardati da più gente che la televisione. La TV Slovenia ha meno pubblico del podcast di Bojan Požar, no? Il Pop TV c'è ancora, forse è l'unico ad avere più pubblico dei diversi podcast di Bojan Požar, di Danima Med, di Domovina, degli altri. Quindi sta cambiando, cambiando le entrambi parti dell'informazione, fattografica e interpretativa.
1: Ma senti, io e te entrambi guardiamo ogni tanto la televisione italiana e sì. la televisione italiana è capace di mettere insomma il rosso e il nero a confronto.
0: Sì.
1: E anche voglio dire i vari podcast, cioè voglio dire di mettere due voci assolutamente contrapposte che però sono in grado di dialogare tra di loro. Ecco, quella slovena mi pare fatta un po' a compartimenti stagni, cioè se io guardo le TV schierate da una parte trovo soltanto un'interpretazione del mondo, altri ne offrono un'altra, cioè sono incapaci in qualche modo, questi due mondi, queste due Slovenie sono incapaci di dialogare. È proprio così impossibile farle dialogare? Cioè mettere per esempio Tomasic di Nova 24 con un commentatore di sinistra, qui sembra quasi impossibile.
0: Ma perché è stato un processo dove i media hanno perso per colpa loro questa possibilità, perché si sono schierati da una o l'altra parte. Esistono forse, non so, due, tre media che si può dire che sono lì, diciamo, 55-45 a sinistra o a destra, no? Che sono un po' più moderati, ma due o tre al massimo di quelli importanti. Gli altri si sono schierati e, diciamo, i media vecchi si sono schierati completamente alla sinistra e sono... diciamo si sono aperti dei media di destra per avere almeno una voce per il pubblico di destra, e questo è un processo che si è sviluppato degli ultimi 10-15 anni che ha portato a questa posizione.
1: Senti, questa posizione è molto, molto interessante, no? Questa idea che non si riesce a far dialogare due mondi. Io mi sono sempre divertito perché ogni volta che tu parlavi al vaso di Pandora c'era chi era molto contento, chi invece criticava e diceva ma di nuovo quello lì che ha delle posizioni che sono molto differenti da quelle che aveva quello che criticava le tue. Ma poi magari dopo di te c'era un commentatore di sinistra che non aveva nessun, che quindi in qualche modo interloquiva a distanza con te. Senti, c'è tutto il dibattito sul finanziamento dei programmi italiani di ungheresi di RTV Slovenia. Info 360 ha scritto che il decreto che concedeva 10 milioni di fondi alla RTV è stato cancellato dal governo. Allora cosa devo fare adesso? Quando finisco la trasmissione vado in ufficio, preparo il mio scatolone con le mie cose, le metto dentro e mi preparo a chiudere baracca?
0: No, perché quei soldi tanto non erano destinati per te, quello era un abuso dei fondi per la comunità italiana e ungherese, cioè non è stato ancora, ma sarà cambiata la decisione del governo, perché non era basata sulla legge. Invece di fare un accordo tra il governo, cioè l'ufficio per le nazionalità e la televisione, perché la televisione non voleva segnare, si voleva trasferire i soldi senza alcun impegno della televisione, che questi fondi saranno veramente per te, diciamo, simbolicamente, quindi per la comunità italiana e la comunità ungherese. Era un abuso di quei fondi e questo non si effettuerà. Ecco, quindi
1: in qualche modo l'impegno del governo è di cercare di capire che quei fondi vadano effettivamente impiegati per il fine a cui sono stati destinati, cioè se li do alla comunità italiana e ungherese.
0: I parlamentari delle comunità italiana e ungherese hanno detto che saranno sicuramente questi fondi usati per quello che devono essere usati.
1: Ecco, quindi possiamo dire che insomma per il governo questi i programmi delle minoranze sono importanti.
0: Ma per il governo è la Costituzione che è importante, quindi il rispetto delle comunità italiana e ungherese sono un obbligo costituzionale, non solo democratico, ma quindi sicuramente importante.
1: Ecco, il deputato Felice Ziza è stato molto duro nei confronti della RTV nel suo intervento quando aveva annunciato il suo appoggio al governo.
0: Sì, giustamente, perché ha visto che cosa stava succedendo negli anni passati, quindi c'era un abuso dei fondi per coprire il buco che hanno fatto, che ha fatto la guida della RTV.
1: Senti Sebastian, questo governo ovviamente tu auspichi che duri 4 anni, qualcuno dice che potrebbe durare anche di più. Che Slovenia lascerà quando finirà questo mandato? Migliore o peggiore?
0: Soprattutto una Slovenia che piacerà di più ai giovani. Io credo che la cosa più importante sia questa di attivare, di far vive le ambizioni dei giovani e cambiare le loro opportunità in tutti gli elementi. Sarà sicuramente una Slovenia più regionalizzata, non si dovrà, non è che la metà della Slovenia ogni giorno dovrà venire a Lubiana. Quindi non solo le istituzioni, ma la vita vera sarà dispersa in tutta la Slovenia, e questo è quello che offrirà ai giovani la possibilità di rimanere in casa propria e avere un futuro in casa propria.
1: Ma senti Sebastian, io ho intervistato spesso persone che magari sono passate dal giornalismo, dall'analisi alla politica. In genere il discorso, quando uno ha una funzione, cambia. Oggi abbiamo fatto una chiacchierata che sembrava molto simile a quella che facevamo anche quando facevi l'analista e l'osservatore della società slovena. Ecco, un'ultimissima cosa proprio a livello personale. Come ti senti in questo nuovo ruolo?
0: Devo ancora abituarmi un po', però spero di fare dei cambiamenti e soprattutto di aiutare il governo veramente a spiegare le mosse come sono realmente fatte, di battermi con la disinformazione, malinformazione e le altre cose che di solito succedono nella politica slovena.
1: E quindi possiamo auspicare che Sebastian Jeretic continuerà ogni tanto, ovviamente meno spesso di prima, a parlare al vaso di Pandora. Grazie
0: volentieri Stefano.
1: Grazie Sebastian di essere stato con noi. Un po' di musica e poi passiamo a parlare sempre di Slovenia, naturalmente, con un altro interlocutore.
2: Quando se tutto finì, quando ormai sfuma la musica, quando sei troppo per te, continuare.

0: Arriverà un Neverin, come dice Maxino, dal Festival di Stroveneto. Abbiamo con noi, continuiamo a parlare di politica slovena, lo facciamo con Ervin Hladnik Milharčič, editorialista del Dnevnik, che proprio oggi su Obiettivo, l'inserto settimanale del giornale, è tornato con un bellissimo articolo, i sogni millenari del popolo sloveno, dei due stati, di una Slovenia fatta da due stati, uno per gli uni e uno per gli altri, come le due Gorizie, una per noi e una per voi, scrive Ervin Hladnik Milharčič. Insomma, cos'è arrivato un Neverin sulla Slovenia con il governo Janša?
1: Ma no, è arrivato un nuovo governo, no? E come ogni volta succede, ogni volta quando arriva un nuovo governo, non arriva un nuovo governo, arriva una nuova rivoluzione. C'è continuità nella politica slovena, e la continuità sta nel fatto che ogni nuovo paradigma politico che prende potere in Slovenia sente l'obbligo di cancellare tutto quello che è stato parte della storia degli ultimi 4 anni, 8 anni o quel che vuoi, no? E perché ogni governo ha una bellissima interpretazione delle elezioni come una rivoluzione, cioè tu arrivi al potere e prima di tutto fai una rivoluzione. Quello che sta succedendo adesso, mi sembra, hai non una rivoluzione ma un piano rivoluzionario, una mobilitazione per una rivoluzione. Io la vedo così, è un processo molto divertente, ripetitivo, l'abbiamo già visto, così che capiamo i meccanismi. Per il giornalismo politico questo è il paradiso, Stefano, no? Ci sono idee nuove, vecchie idee formulate di nuovo, è un riversamento della logica. La sinistra, che è stata sempre interpretata come potere rivoluzionario di cambiamento, adesso è una forza conservativa che si batte per i valori tradizionali di famiglia, no? Mentre la destra, che doveva essere conservativa e rivoluzionaria, vuole cambiare tutto. Qua per il giornalismo politico, qua c'è tanto da capire e tanto da descrivere. Prima descrivere e poi capire.
0: Ecco, ma però Ervin, tutto è molto ripetitivo in qualche modo nella politica slovena, no? Uno va al governo, gli altri vanno all'opposizione, cominciano i referendum, si raccolgono le firme, poi magari si tirano fuori le biciclette, si fanno... Insomma, alla fine però, come dicevi tu nel tuo articolo di oggi, ci sono queste due Slovenie che vivono l'una accanto all'altra e che non sono in grado di parlarsi.
1: Sì, sì, sì, cioè ogni nazione sembra che sia, come dire, una prigioniera della propria storia, no? Guarda, tu fai parte della tradizione di un grande paese, di una grande nazione, nata, che ne so io, dall'impero greco-romano, e per 2000 anni... avete formato un sistema democratico, no? Che poi tu hai ereditato, e invece la Slovenia non ha più di 30 anni, 40 anni, però è anche vero che ha una tradizione politica molto, molto chiara dal 1888, quando Anton Mahnič, l'arcivescovo di Gorizia, ha formulato la divisione degli spiriti tra i cattolici romani e i liberali. Fino al 1888 c'era la tradizione che i liberali e i cattolici potevano dialogare, diciamo, scrivere dentro lo stesso giornale, che si chiamava, mi sembra, Unità Popolare, qualcosa del genere. E invece Mahnič ha messo in piedi un giornale suo, che si chiama Il Cattolico Romano, Rimski Katolik, e diceva: non c'è dialogo, non c'è possibilità di conciliazione, noi possiamo essere o uno o l'altro, e c'è se c'è una spada in mezzo, no? E questo come formula politica mi sembra che è rimasto in piedi fino ai giorni nostri. Una delle poche tradizioni politiche slovene che hanno retto la prova del tempo.
0: Ma senti, tu quando parli di giornalismo dici spesso che il giornalismo deve fare dialogare la società con se stessa. Da questo punto di vista non è possibile trovare una sintesi anche dal punto di vista giornalistico per far dialogare queste due Slovenie? Cioè non è possibile ideare un programma, che so io, dal titolo Il Rosso e il Nero e mettere a confronto voci diverse, prospettive diverse?
1: Ma guarda, forse bisogna chiarire un po' le cose. Noi due siamo giornalisti, no? Tu hai parlato col portavoce del governo che deve parlare così come parla il governo, no?
0: Certo.
1: Cioè, fa il portavoce del governo e lo fa bene il suo mestiere, no? Che non è il mestiere nostro, noi siamo giornalisti, no? E quello che lui ha detto che è il problema è l'interpretazione, cioè che il giornalismo diventerà interpretazione e contesto. Una parte del giornalismo lo è sempre, però il lavoro giornalistico non è intellettuale, è fisico. Tu devi andare in giro, parlare con persone, vedere cosa succede e scrivere la narrazione del mondo vero. Poi, quando hai scritto questa narrazione, che può essere o noiosa o drammatica, dipende dalle circostanze, poi o fai tu un'interpretazione, se sei capace, o dal tuo materiale, da altri materiali, ci sono altri che interpretano il mondo. Quello che, secondo me, bisogna assolutamente evitare è di dare tutto in mano all'interpretazione, perché poi ti succede che hai da una parte il portavoce del governo, dall'altra parte il portavoce di altri partiti politici che non fanno un discorso di chiarificazione
0: alla fine propongono visioni contrapposte, sì. Visioni contrapposte del mondo. Ma senti Ervin, una cosa interessante, no? Diciamo che se prendiamo tu avevi fatto l'esempio dell'Italia, che sicuramente conosciamo molto bene, essendo entrambi persone che vivono al confine, che erano a contatto con la politica italiana. Una delle caratteristiche della politica estera italiana è quella di non cambiare radicalmente da un governo all'altro, no? Cioè non è che in Italia uno mette sullo stabile la bandiera palestinese, l'altro la toglie e ci mette, cioè i cambiamenti sono molto, molto lenti in realtà, ci sono, ma insomma non dipendono molto dai cambi di governo. Anche questo è un'anomalia, quella slovena, o è la normalità?
1: Sì, però il dottor Jeretic te l'ha spiegato bene, no? Lui ha detto che adesso bisogna finalizzare quello che è stato deciso nel referendum bisogna realizzare lo Stato che è stato visionato nel referendum sull'indipendenza slovena, no? Cioè, dopo 40 anni si sta realizzando quella visione lì, sono 40 anni, non sono 200 anni come l'America, 150 come l'Italia, o 1000 anni che ne so io, come 2000 anni come l'Iran, no? Cioè, sono 40 anni, è un progetto nascente. Tu la Slovenia, secondo me, e non è una constatazione cinica, guarda, lo so che suona così, la Slovenia non è sicura che è uno Stato, no? E si comporta più come un'amministrazione, no?
0: Come hai scritto tu, un'unità amministrativa, un upravne enota.
1: Upravne enota, sì, dunque che però fa, come dire, fa lo sforzo di fare la figura di uno Stato suveremo, no? Però è chiaro che qua bisogna essere, molto, secondo me, molto precisi di quello dove siamo come Stato, no? Dottor Jeretic ti ha già detto che la Slovenia adesso è tornata dentro la maggiorità, diciamo sulla questione della Palestina, dentro la maggioranza degli Stati, no? Anche con la il riconoscimento della Palestina come Stato sovrano. Non è così, la Slovenia è entrata nel gruppo di 157 membri delle Nazioni Unite, ci sono 193, 157 hanno riconosciuto la Palestina e 16 dei membri dell'Europa Unita riconoscono la Palestina come Stato sovrano, no? Dei 27. Non è che facciamo parte di una minoranza radicale. È come dire, riconoscere la Palestina è puro mainstream politico mondiale, no? Fai parte della comunità molto più larga. Poi come la interpreti queste decisioni naturalmente dipende dal politico contesto e dalle elezioni. Adesso è cambiata l'orientazione politica, cambierà anche la politica estera, mi sembra, no? Però bisogna vedere ciò. Ho un dubbio qua, Stefano. Qua del governo, come sono 2-3 giorni che è in giro, no? E già stiamo analizzando cos'è il governo, ma non c'era ai vecchi tempi questa idea che per 3 mesi, 100 giorni.
0: Il governo ha la tranquillità di poter governare per 100 giorni. Sì. Beh, ma insomma, non penso che sia una tradizione politica in Slovenia, no? Perché mi pare che neanche il governo Golob abbia avuto la tranquillità dei 100 giorni, nei governi precedenti. Insomma, qui oramai siamo alla lotta per le anime e al muro contro muro del primo istante, no? Quindi
1: secondo me, è chiaro che i politici si scanneranno a vicenda dal primo giorno, okay, è il loro mestiere, no? Però il mestiere del giornalismo descrittivo di terreno, dei reportage, delle interviste, no? Non ha bisogno di essere nervoso nei primi 30 secondi, no? Come dire, è una partita lunga questa, no? Tu devi essere conscio che durerà o 4 anni o 8 anni, dipende da come si svolgono le cose, no? Capire quali sono le intenzioni del governo, capire la struttura interna del potere, che non è molto chiara a questo punto. C'è una coalizione al governo che va da una destra storica nata nelle scuole politiche del Partito Comunista Jugoslavo, no? E va fino a Resnica, che è un movimento populista nato nel Covid, no? Cioè, in mezzo c'è tutto un universo politico che si identifica come destra, però non è chiaro qual è l'interpretazione concreta di ogni forza politica dentro questa coalizione. Bisogna capire qual è la dinamica interna, no?
0: Ma in una coalizione che tecnicamente nasce debole senza una maggioranza, perché è un governo di minoranza con l'appoggio esterno, che rischia di essere più forte di una coalizione vera e propria, perché alla fine questa coalizione su 50 voti, compresi i 2 delle minoranze, sembra che potrà contare per le grandi cose, almeno.
1: Sì, assolutamente. Ti ricordi quando seguivamo i risultati delle elezioni, dove abbiamo constatato, cosa abbiamo constatato quando non abbiamo visto i risultati?
0: Che nessuno aveva vinto.
1: E che c'era bisogno di formare una politica di consenso, no? Io, da vecchio comunista, naturalmente speravo che sarà la sinistra a inventarsi una formula del consenso politico, no? Invece non è successo, sono andati in una direzione settaria e frazionale, non so, c'erano idee strane sulla sinistra, no? Invece è stata la destra, che suonava molto più radicale della sinistra, a trovare un linguaggio di consenso, no? Questo, guarda, il consenso, se sei capace di tenere il consenso in vita, e qua mi sembra che c'è la storia della Democrazia Cristiana, dove bisogna imparare.
0: Ma senti, però insomma, noi abbiamo ripetuto il plot che abbiamo visto durante il governo, durante un altro governo Janša, quello in cui aveva ottenuto la maggioranza relativa il sindaco di Lubiana, Zoran Janković. Cioè anche lì non si riuscì a trovare il centro-sinistra non riuscì a trovare i numeri per poter governare, e E diciamo qui questa volta il centrodestra non ha avuto nessun problema a concedere a Stevanovic quello che voleva, che era la carica di presidente del Parlamento, cosa che a sinistra, almeno a quanto si dice nei corridoi, gliel'avevano detto subito a Stevanovic che non gliel'avrebbero dato quel posto.
1: Sì, però guarda, qua se potrei azzardare un'interpretazione di questo, no? Cos'erano Jankovic e Golob? Due manager con delle diciamo con delle esperienze politiche superficiali. Un manager, sa, per quello che capisco io i metodi della democrazia industriale, no? Il sì, manager non si basa sul consenso, no?
0: Lui è il pacchetto di maggioranza, dice io ho tante azioni, tu ne hai meno di me, quindi
1: appunto, no? È molto direzionale, decisionale il sistema, no? E dipende dal CEO, dal capo, no? Al sinistra, tranne i socialdemocratici, che sono anche un po' un'improvvisazione, non c'è una grande esperienza politica, non ci sono politici professionali, no? Proprio di taglio professionale. Invece alla destra due o tre ne hai, no? Poi c'hai anche il festival dei dilettanti che va da Resistenza fino a quel che vuoi, no? Però, come dire, a dirigere
0: dice che Jancio, con cui insomma siete cresciuti insieme a Mladina, la politica la sa fare.
1: Ma sei un professionista della politica, no? Non puoi dire altro.
0: Ma senti Erwin, una delle prime cose, io sinceramente sono rimasto stupito ieri, no? Quando alla riunione del governo hanno deciso di togliere i controlli al confine con la Croazia e con l'Ungheria. Tutti sappiamo che quei controlli non servono a nulla, perché è difficile pensare che i clandestini e i migranti passino dei valichi di frontiera. Sappiamo che passano per i boschi, per la zona verde e quant'altro. Piantedosi e il ministro dell'interno sloveno avevano spiegato all'epoca che Piantedosi, ministro dell'interno italiano, che i controlli servivano per fermare l'afflusso di terroristi dal Medio Oriente. Ovviamente di terroristi non mi pare se ne siano presi moltissimi ai valichi di frontiera, e quindi insomma la Slovenia ha tolto e insomma in qualche modo ha dimostrato forse di essere più europea di tanti altri, togliendo questi controlli ai confini che servivano a quel che servivano.
1: No, senti, qua forse bisogna essere, cioè anche guardare un po' ai fatti, no? Ecco, l'immigrazione è una cosa che non si può cancellare. Cioè la Slovenia ha bisogno di forza lavoro, deve trovarla da qualche parte, perché in Slovenia non c'è più. Si devono importare gli immigrati, lo si farà. L'immigrazione come il nemico da battere è uno strumento di campagna elettorale, non è uno strumento se vuoi fare dell'immigrazione uno strumento del governo, finisci come Trump in Inghilterra, cioè finisci in guerra civile praticamente.
0: Sì, abbiamo visto a Belfast quello che sta succedendo, insomma sì, mi pare che
1: meglio, secondo me la campagna elettorale è finita, gli immigranti non servono più a niente. Bisogna vedere dove sono i nuclei del governo che bisogna tenere sotto controllo giornalistico. Io non ho sentito niente sul ministro delle finanze e sui suoi piani, mi sembra quello che...
0: Non è contentissimo di quelle leggi omnibus, soprattutto sulla questione del, mi pare, no? Almeno quello che traspare dalle leggi giornalistiche, su quel calo dell'IVA, insomma, ha molti dubbi, mi pare, ecco.
1: Assolutamente, c'era il ministro delle finanze, no? Che è un neoliberale vecchia scuola,
0: Schirzel, che insomma uno che comunque i conti li sa anche fare.
1: Sì, assolutamente, no? E qual è? Cioè, se ha un piano di trasformazione della diciamo, situazione economica slovena, è chiaro che la prima cosa da fare è allargare le forbici, no? Oggi ho letto che Elon Musk ha più miliardi della metà dell'umanità, cioè più ricco della metà dell'umanità.
0: No? Tutte insieme, quindi.
1: Tutte insieme, sì.
0: Ecco, la Slovenia è un paese dove effettivamente le differenze tra ricchi e poveri sono minime. Una delle indice di diseguaglianza più tra i più bassi nel mondo, ecco.
1: Sì, ha una cultura che l'Italia è un sistema economico basato più o meno su questi principi, no?
0: Ecco, ma questo secondo te allargare le forbici è una cosa che può funzionare nella società slovena, che è abituata all'eguaglianza?
1: Guarda, allargare le forbici non ha portato bene, mi sembra, a nessun paese al mondo, no? Cioè, come dire, cioè, se perché cosa significa allargare le forbici? Diminuire l'importanza dell'autonomia finanziaria dello Stato sociale, no? Il che significa sistema sanitario scolastico, transfer sociali. Questo mi sembra che è dichiarato come programma dentro il nuovo governo. Qua sarà una battaglia dura, no? Per questo bisogna prima eliminare i sindacati, che è una mossa intelligentissima, no? Cioè colpisci il nemico lì dove ti può buttare dopo, frenarti, no? E secondo me è questo il campo di battaglia.
0: Cioè, però insomma, l'opposizione non mi sembra stia puntando tantissimo su questo. Per il momento, no? Cioè, voglio dire, tu hai identificato uno dei motivi dove ci può essere il confronto, no?
1: Guarda, ci sono tre partiti nell'opposizione, no? E non sono le stelle più brillanti del firmamento, ci dirò così, no? Perché anche durante il governo hanno puntato su piccole o medie riforme o battaglie, piccole battaglie per, come dire, per marginali
0: questioni,
1: no? Ed erano, come dire, se prendevi tutto quello che hanno deciso, era anche un bel potevi essere contento e dire: ma guardate qua cosa abbiamo fatto, no? Invece erano tutte transitorie, cioè ci vogliono 14 giorni per cancellarle, no? Dunque proprio a livello economico non è che abbiano fatto delle riforme molto molto chiare, utili, no?
0: Ma senti, Ervin, siamo quasi in chiusura di questo nostro intervento. Come sarà la Slovenia del futuro? È la stessa domanda che abbiamo fatto a Jeretic alla fine della nostra intervista. Sono tra 4 anni, che Slovenia, o tra 8, quando insomma prima o poi il governo Janša finirà, quale sarà la Slovenia che lascerà in eredità ai suoi successori?
1: Cioè, mi chiamerai tra 3 mesi, no? E ti darò la mia come si dice, predizione?
0: Sì, sì, sì, la sua previsione.
1: Previsione, sì, grazie. A momenti il mio italiano collassa.
0: No, il tuo italiano è perfetto, no? Non preoccuparti.
1: Dunque, ti dirò quello che ho detto quando Trump è stato eletto. No?
0: Sapevo che arrivavamo lì, guarda.
1: Dunque, oggi la Slovenia ti sembra una cosa. Tra 100 giorni non la riconoscerei più. E poi chiamami e ti dirò.
0: Benissimo.
1: Sarà allora, un altro paese.
0: Senti, vorresti vedere a questo punto anche togliere i controlli al confine tra Italia e Slovenia?
1: Questo non lo so, però mi sembra che in vita mia non vedrò io l'Italia che toglie i controlli al confine con la Slovenia.
0: Insomma, questa non è una bellissima previsione. Insomma,
1: no, è una constatazione. Guarda, è una constatazione. Cioè, ogni volta che vado
0: trovi una camionetta in più della polizia.
1: La polizia. Guarda, non mi dà fastidio, però vedere una lince della Folgore col paracadute, no? Dico scusa.
0: Quindi, bene.
1: Togliete le linci e poi vediamo.
0: Benissimo, benissimo. Grazie, grazie di essere stato con noi al Vaso di Pandora. Un po' di musica e poi naturalmente andiamo avanti, cambiamo argomento, parliamo un po' di minoranza, lo faremo con Maurizio Tremuli.
2: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacchio, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes indeed, yeah. To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, e verranno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.

0: E torniamo in onda al vaso di Pandora. Cambiamo decisamente argomento. Dalla Slovenia passiamo alla minoranza italiana. Abbiamo in linea il presidente di Unione Italiana, Maurizio Tremul, che saluto. Buongiorno presidente.
1: Buongiorno a lei e a tutti le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Capolista.
0: Insomma, lei è a Zara o giù di lì in questo momento, adesso sta ritornando a Capodistria. Quando arriverà al confine non ci saranno più i controlli, immagino le faccia piacere.
1: Beh, assolutamente sì, è una questione che abbiamo sostenuto sempre fin da quando sono stati inseriti questi controlli. Adesso che il governo Janša li ha tolti con tutta la Croazia e l'Ungheria, va benissimo. Stiamo lavorando per sollecitare anche la nazione madre a fare altrettanto e spero che ce la faremo.
0: Insomma, il fatto di trovarsi a Rabuiese polizia, guardia di finanza ed esercito non le fa tanto piacere, immagino.
1: Ma no, intanto la guardia di finanza, la polizia, l'esercito comunque sono lì per tutelare le persone e svolgono un ruolo fondamentale. Non mi fa piacere che sia stato sospeso Schengen. Ormai credo che le situazioni sia tali che non serve più fare questi controlli e quindi bisogna adattare le decisioni alla realtà effettiva, non a quella immaginaria, come si direbbe citando qualcuno, ma non fa piacere in questo senso qui. Io spero che lo riaprano e che si arrivi quanto prima a una fluidità di passaggio che crea sicuramente difficoltà nei fine settimana, durante le vacanze, durante i periodi festivi e poi perché non ce n'è veramente più bisogno.
0: Grazie Presidente Tremul. Senta, insomma, lei si lascia alle spalle una vita, insomma, i vertici di Unione Italiana, non è detto che, insomma, la sua transizione il suo passaggio ai vertici di Unione Italiana sia ancora finito, ma che unione lascia in eredità a chi la prenderà in mano dopo di lei?
1: Io credo di aver risposto molto bene a questa domanda nella mia lunga intervista che mi ha fatto Panorama e che è pubblica e quindi ognuno può leggerla anche sul sito della Voce del Popolo. Posso dire che fino a qualche anno fa abbiamo lasciato Raffaello Radina e io una unione in salute, in crescita e con una serie di prospettive. Poi sappiamo, negli ultimi 4 anni sono nate una serie di questioni, di turbolenze del tutto inutili che hanno creato invece grandi difficoltà, grandi fratture, anche perché praticamente con ciò che è avvenuto nel 2024 è come se la CNI avesse detto all'Italia grazie per aver sostenuto sempre con convinzione il nostro principio di unità, di unitarietà che ci ha aiutato a costruire nel 1998, però adesso no grazie, non ci interessa più. Questo ha creato quella crisi che abbiamo visto, che poi ha portato con sé tutta una serie di altre conseguenze di turbolenze, che poi, come vediamo anche in

0: Cioè, rieletti sia a Marin Corve e a Paolo De Marin, presidenti che entreranno in carica fra qualche giorno, presidenti dell'Unione Italiana e nuovo presidente della giunta esecutiva. Torno a ripetere: si potrà dare un parere, un giudizio nel momento in cui si comincerà a operare. Qualsiasi giudizio in anticipo non ha senso, non ha costrutto, però c'è un tessuto da ricostruire che non si è riusciti a ricostruire nell'ultimo mandato, ahimè.
1: Insomma, quando lei parla di isola, insomma, ogni riferimento a persone è puramente casuale.
0: No, io credo che il riferimento alle persone sia un compito che spetti al giornalismo di indagine. C'è tantissimo materiale, tantissime informazioni che girano e tantissime indiscrezioni, eccetera. Penso che i media, anche i media della comunità nazionale italiana, potrebbero iniziare a svolgere un ruolo di inchieste, di indagini. Io ascolto abitualmente delle radio italiane in cui vengono intervistati politici italiani anche di altissimo livello, vengono contestate le loro affermazioni, si cerca di capire le ragioni, cosa ci sta dietro, e questo è il compito che in una democrazia consolidata, ma quella della CNI evidentemente non lo è, svolge anche il mondo dell'informazione.
1: Senta, a proposito di giornalismo di indagine, ci sono voci abbastanza insistenti che dicono che lei è il nuovo presidente della comunità degli italiani di Bertocchi.
0: Sì, avrei dovuto fare un comunicato, ma i giorni sono sempre molto intensi. Io sono, come sapete, iscritto alla comunità di Treni di Bertocchi. Mi hanno chiesto di candidare anche al consiglio della comunità. Il consiglio si è riunito. Il presidente Gianfranco Vincoletto, che è stato eletto come presidente onorario, ha deciso di passare la mano dopo tanto tempo. Mi hanno chiesto di fare il presidente. Io non potevo dire di no, l'ho colto anche con piacere di svolgere per questa piccola comunità come siamo, ma molto molto attiva, e spero di poter dare il mio contributo. Quindi lei mi ha bruciato il comunicato stampa che dovevo fare, ma comunque sì, confermo che c'è questa nomina, che è un ruolo che non ho mai ricoperto in vita mia, farò gratuitamente, ma per cercare così di dare il mio piccolo contributo a livello locale, insomma.
1: Ecco, le stanno chiedendo anche di fare il presidente dell'Assemblea di Unione Italiana?
0: Ma io credo che dobbiamo capire come si svilupperà questa cosa sull'Assemblea dell'Unione Italiana, sulla presidenza. Io ho un'idea molto precisa, che non risponde alla sua domanda, ma fa una riflessione più ampia. Credo sia stato svolto dai decisori interni dell'Unione Italiana una ricerca del presidente dell'Assemblea prima ancora che le elezioni si tenessero il 31 maggio, quindi con ampio anticipo. Mi sembra che non sia un'iniziativa proprio corretta rispetto a una decisione che poi dovrà ancora essere presa dagli elettori e poi dall'Assemblea. Deciderà l'Assemblea e i consiglieri quelli che saranno i candidati. Vediamo
1: Ecco.
0: che cosa si prospetta.
1: Ecco, lei mi sta dicendo che non voterà per Marco Gregoric, che è stato per lunghi anni il suo delfino.
0: No, io non ho detto questo. Questo lo dice lei, ma non c'è nessun elemento in cui io abbia detto in questo momento che per chi voterò o per chi non voterò, e quindi non risponde al vero, sostanzialmente. Che poi Marco Gregoric è un mio collega di lavoro con cui stiamo portando avanti, insieme a Sandro Vincoletto e Elena Riccardi di Netro, credo un lavoro straordinario, il più grande operazione culturale e strategica che l'Unione Italiana, e io per Unione Italiana intendo sempre, no, le due realtà anche organizzative, anche se ormai non sono più e più non saranno come quelli che erano, grazie al 9 gennaio 2024. Però ecco, io ritengo un'unica Unione Italiana, anche come comunità nazionale italiana. Credo che quello che abbiamo fatto noi, anche con gli altri ex colleghi dell'Ufficio Europa, sia la più grande operazione culturale, strategica, che l'acne in totale

0: abbia fatto nell'ultimo decennio, forse anche più, e su questo noi tutti continueremo a lavorare, dare il nostro contributo.
1: Ma senta,
0: tenendo separate poi le cose, cioè voglio dire, ci sono scelte che vengono fatte in certi ambiti, scelte in altre, però quello su cui siamo tutti coscienti è la necessità di continuare a lavorare su quella strada che ha dato grande soddisfazione alla CNI e che non ha incontrato negli ultimi 4 anni grandissima corrispondenza d'amorosi sensi da parte di una parte della dirigenza uscente dell'Unione Italiana, e ci ha portati invece a trovare risorse sempre andando a gara, cercando da altre parti, ma complicandoci la vita, ma rendendoci anche per certi versi dei pionieri su una strada di alternative economiche che domani magari potrà essere utile se il vento a Zagabria dovesse cambiare.
1: Ma senta, però insomma, Corva, il buon Gregory, ci sono tanti altri, sono stati in qualche modo anche prodotti suoi alla fine.
0: No, io credo che ognuno di noi, ogni persona, quindi anche Corva e Gregoric, come dice lei, siano prodotti di se stessi, cioè siano loro gli artefici del loro destino e rispetto la loro dignità, la loro come dire, personalità, la loro integrità.
1: È un'ultimissima cosa, visto che stiamo per collegarci con Trieste, poi parleremo del centro multimediale italiano Gravisi. Non c'è il rischio che insomma, ai tre presidenti, quello dell'Assemblea dell'Unione e della Giunta, si aggiunga anche il presidente di Unione Italiana Capodistria? Quindi non ne avremo tre, ma ne avremo 4?
0: Allora, nella situazione attualmente esistente, prodotta dal 9 gennaio 2024 dalla scelta di 7 consiglieri dell'Assemblea che non sono mai stati ripresi per quello che hanno fatto, ma che hanno detto all'Italia non ci interessa il tuo aiuto sull'unitarietà perché è giusto dire le cose come stanno, in questo momento noi comunque avremo abbiamo 3 presidenti esistenti, uno in UCE, e quindi può anche rispetto a quello che i decisori vorrebbero, ci sarebbero 4 presidenti. Sembra una decisione che è stata presa per adesso, certo, unilateralmente da qualcuno. Vediamo cosa dirà l'Assemblea. Io non lasciamo aperto le porte a tutto. Lasciamo aperte all'autonomia dell'Assemblea di prendere
1: le decisioni. E noi
0: l'Assemblea che è stata per molti versi esautorata da tantissime decisioni nel scorso mandato, perché non ha ancora fatto gli assestamenti del piano finanziario e tantissime altre questioni.
1: Beh, questi saranno ovviamente tutti argomenti che verranno, certo, ovviamente discussi. Noi dovremmo avere pian piano il collegamento con Trieste, vediamo se non sento ancora in cuffia Stefania, se non c'è Trieste io vado avanti con Maurizio Tremula a parlare di questioni relative, eccoli, adesso dovrebbero esserci. Ecco, sento la musica del
2: 11:46.
1: Ciao.
2: Forse abbiamo Stefano.
1: Ciao. Io ci sono.
2: Collegamento.
1: Mi sentite?
2: Sei.
1: Io ci sono.
2: Sì,
3: ci siamo.
1: Buongiorno, benissimo. Buongiorno. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. Come va Stefano?
1: Guarda, c'è un bel sole, la temperatura non è particolarmente calda, quindi per me sono le condizioni ideali.
2: Anche per noi, devo dire la verità, guarda.
1: Siete trasmettendo da Barcola, immagino.
3: Vorremmo. Chiederemo alla Rai di creare
1: un topolino. Potremmo fare una trasmissione tutti insieme su un topolino lì messi.
3: Ma che meraviglia!
2: Ma guarda, Stefano, hai dato un'idea. Guarda, proponiamola questa cosa.
1: Ne facciamo una in, a Barcole e una in spiaggia a Porto Rose. No? Quindi su uno dei moli, su uno dei pontili di Porto Rose potrebbe essere un'idea.
2: Cioè, ma sei un genio. Tra l'altro, Leonardo viene stasera, sì, a Porto Rosa.
3: Vengo quindi stasera a cantare lì, per cui metto già le mani avanti, provo a sentire qualche locale se può ospitarci.
2: vedi.
1: Questa è l'ultima puntata che siamo insieme quest'anno, perché noi chiudiamo.
2: Poi avremo Laurizzi.
1: Cioè, ci sarà
2: quindi
1: la bravissima Barbara, assolutamente.
2: Sì. Anche noi finiamo fra due venerdì, poi però il weekend continua sempre nella versione estiva con altri conduttori. Insomma, bene.
1: Noi abbiamo Maurizio Tremul, che è presidente di Unione Italiana, ma è soprattutto in qualche modo il factotum del Centro Multimediale Italiano Gravisi, un museo che ricorda la comunità nazionale, la storia degli italiani di questi territori, appena aperto proprio da poco a Capodistria. Voi invece chi avete?
2: Bene.
3: Allora, noi dovrebbe esserci in linea Nicola Bressi, che guarda caso proprio di musei continuiamo a parlare, perché quest'anno il Civico Museo di Storia Naturale di Trieste compie 180 anni. Sono
2: così, un giovincello.
3: Dovremmo avere Nicola Bressi. Ci sei, Nicola? Buongiorno.
4: Ci sono. Okay, buongiorno,
3: Nicola,
4: a tutti. Ciao a tutti.
3: Perfetto. Intanto c'è anche Nicola. Chi cominciamo a sentire?
2: Dai, inizia Stefano, che
1: allora
2: poi
1: comincio io. Allora, Maurizio Tremul, qual è il significato di questo centro? Voi ci avete lavorato tantissimo e volete anche proporlo come un importante riferimento culturale, non soltanto per la comunità italiana ma per tutta la regione.
0: Beh, grazie, sì, intanto saluto gli ospiti e di altre persone collegate.
2: Grazie, ricambiamo.
4: Grazie.
0: Niente, il Centro Multimediale Italiano è rivolto sì alla comunità nazionale italiana, ma è rivolto principalmente ai turisti attenti, a quelli che vogliono fare un turismo lento, alle persone attente al mondo della cultura, aperto ai giovani, alle scolaresche, ai discenti delle scuole elementari, medie, medie superiori, universitarie dell'Italia, ma anche della Slovenia e della Croazia, ma anche in genere, perché è un centro che sta già in parte operando, ma poi fra breve sarà completamente quadrilingue, tutto in italiano, sloveno, croato, inglese, che vuole appunto presentare la realtà, la storia, il patrimonio culturale, materiale e immateriale degli italiani dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia, ai turisti, ma anche moltissimo alle nuove generazioni. La storia della nostra comunità nazionale, della nostra cultura, è pochissimo conosciuta nelle scuole, poco studiata nelle scuole slovene e croate, anche in quelle italiane, e quindi ha questa funzione di presentarsi alla popolazione di maggioranza per far comprendere la realtà, il grande patrimonio culturale di cui noi siamo interpreti, e lo stiamo facendo con un metodo che è molto moderno, cioè quello della multimedialità.
1: Insomma, si può andare a fare una chiacchierata con i personaggi storici di queste zone?
0: Si può andare a fare una chiacchierata per adesso con Santorio Santorio, a cui si possono rivolgere delle domande. Santorio si anima e risponde con un labiale che corrisponde alle quattro lingue. Stiamo preparando altri avatar che potranno appunto anche rispondere, con anche altre postazioni della cosiddetta gamizzazione. Io non so come sono i miei colleghi che mi hanno insegnato questa cosa, io ancora non l'ho imparata, quindi anche attraverso giochi istruttivi per attirare le nuove generazioni, ma attraverso quei giochi tu impari la storia o la lingua del territorio. Quindi una nuova attrattiva, io credo, la più grande operazione culturale strategica che la comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia abbia fatto nell'ultimo decennio e più, soprattutto in gran parte con fondi europei dei programmi Interreg Italia-Slovenia, con fondi del Ministero degli Affari Esteri italiano, ma anche con altri fondi sloveni a cui abbiamo aderito attraverso una serie di bandi, accumulando negli anni anche una certa esperienza di progettazione, in quanto l'Ufficio Europa, che di questo si occupa a Unione Italiana Capodistria, quest'anno ha compiuto 20 anni dalla sua costituzione.
1: Ecco, Santorio,
0: a venirci a visitare.
1: Santorio Santorio, che ricordiamo è l'inventore del termometro, che ha in qualche modo rivoluzionato anche la medicina, la percezione insomma delle cure mediche. Invece questi 180 anni del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, insomma, un museo bellissimo, tra l'altro.
3: Beh, un traguardo io oserei dire addirittura austro-ungarico, ovviamente. Allora Nicola, cosa ci racconti? Cosa succederà soprattutto domani in questo giorno in cui festeggiate e celebrate i vostri 180 anni?
4: Succederà di tutto, ma veramente di tutto, perché sarà un open day, da cui stiamo lavorando da 2 mesi, è un open day dalle 10 fino alle 23, quindi anche dopo cena, e festeggeremo i nostri 180 anni di divulgazione scientifica invitando tanti amici da tante diverse parti d'Italia che ci parleranno dei più disparati argomenti scientifici, però attuali, portati all'attualità, perché è vero che facciamo 180 anni, ma scopo dei musei, soprattutto quelli scientifici, è di essere sempre aggiornati per dare delle risposte a quello che succede nel mondo naturale, nella scienza, nell'ecologia. Quindi noi diciamo che in realtà non facciamo 180 anni, facciamo 10 volte 18 anni per quando ci sentiamo giovani.
3: La maturità raggiunta 10 volte.
2: Carino, certo.
4: Esatto. E avremo veramente tutti gli argomenti, non so, io vi cito qualcuno a caso, avremo Giulio Betti, che è forse il più famoso meteorologo e climatologo italiano, che ci parlerà di quello che stiamo combinando col clima, quindi una cosa che è veramente tanto tanto moderna e nuova. E poi abbiamo Antonella Fioravanti, che è forse la più importante microbiologa a livello europeo, che ha ricevuto riconoscimenti in tutto il mondo, che ci parlerà di ciò che vive dentro di noi e di come il nostro sistema immunitario e i piccoli batteri che vivono dentro di noi sono correlati alla nostra salute. Poi abbiamo Paolo Molinari, che è quello che ha reintrodotto la lince nelle nostre zone tra Slovenia e il Tarvisiano, quindi parleremo delle linci. E poi ci sarà Alice Rotelli, che parla di misteri del corpo umano, Serena Zacchigna, che è un altro medico, che ci parlerà della sua scoperta fantastica pubblicata su Science, quindi non cacio e pepe come dicono a Roma, sul fatto che il cuore non sviluppa i tumori e perché. E poi avremo Andrea Görgis, che parlerà della vegetazione del mare, poi avremo colleghi dell'Eisermer del Miramare sul mare. Ci sarà il corpo forestale, che ci parlerà della lotta al contrabbando di animali, e avremo laboratori per bambini sui fossili, e poi Alessandro Palci ci parlerà dei carsosauri, che sono i nostri dinosauri qui delle zone del Carso, e insetti delle grotte, botanica, la botanica nascosta, i libri antichi del museo. Ogni mezz'ora partirà tutto gratuito, ricordiamo, in un diverso laboratorio, un diverso evento per grandi e piccini. Quindi vi aspettiamo alla nostra festa domani.
2: Bene, ma che bello, andiamo Stefano, vieni?
1: Assolutamente sì, tra l'altro io il museo di storia naturale di Trieste l'ho visto parecchie volte e mi sono sempre divertito, è sempre un museo molto bello da visitare e da vedere. Siamo arrivati alla fine, guarda, è stato un piacere essere con voi in questa stagione.
2: Reciproco, grazie, quindi, Stefano.
1: Quindi se ci saremo ancora, l'appuntamento è per l'anno prossimo, dipende da noi.
2: La prossima stagione
1: assolutamente. No, intendevo sì, chiaramente, sì. Chiaramente la stagione. Buon fine settimana a Trieste, buona estate.
2: Grazie a te.
3: Noi siamo ancora con Nicola.
1: Ecco, e noi chiudiamo. Maurizio Tremula, ancora un'ultima battuta. Insomma, che unione troveremo tra 4 anni, secondo lei?
0: Non ho la sfera di cristallo e non saprei dirle che unione avremo. Io spero che sia, ma è una speranza, non è una previsione, un'unione rinsaldata, unitaria, in pace, senza tutte queste turbolenze che sono state create ad arte contro persona, ma una unione inclusiva e protagonista a livello politico e culturale della realtà in cui ne viviamo.
1: Grazie Maurizio Tremula. Insomma, ci sentiamo un altro brano, sempre al Festival dell'Istro Veneto, che ci ha accompagnato in questa nostra puntata, in queste 3 prime parti della nostra puntata. Tra un po' chiuderemo questa stagione con Flavio De Sardo, commentatore e analista di TV Capodistria, dove faremo il punto su tutto quanto detto in questa puntata di oggi, su dove sta andando la Slovenia, ovviamente la Croazia e anche la minoranza italiana che vive in questi territori. Un po' di musica.

0: quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istrovenesco Gnariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Ultima parte del vaso di Pandora, continuiamo a parlare di politica slovena, di comunità nazionale, di Croazia, lo facciamo con Flavio De Sardo, giornalista, collega di TV Capodistria, profondo conoscitore della nostra realtà. Buongiorno e benvenuto Flavio.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora Flavio, la notizia del giorno per noi è sicuramente la fine dei controlli al confine tra Slovenia, Croazia e naturalmente Ungheria, quella ci riguarda ma fino a un certo punto perché ci passiamo di meno per quel confine lì. Una cosa che è arrivata in qualche modo all'improvviso, no? Il governo ha tenuto conto di quelle che sono le direttive, quelle sono state le raccomandazioni mandate dall'Unione Europea, che diceva fatela finita con i controlli sui confini di Schengen. E anche fatto, come abbiamo sentito da Sebastian Erici, delle considerazioni assolutamente condivisibili, dove diceva: guardate, le migrazioni sono un problema, dobbiamo far fronte alle migrazioni, però i migranti è difficile che passino dal valico di confine dove passano tutti.
1: Sì, ho sentito anche quello che ha detto Ieretti, ha pienamente ragione. I controlli aggiungevano assai poco alla tutela dei confini del territorio nazionale. Le reazioni sono assolutamente positive. Però vorrei aggiungere una cosa. Nelle reazioni ieri dei sindaci della parte croata dell'Istria è stato detto: sì, benissimo, però a questo punto dobbiamo fare un passo avanti e risolvere la questione della viabilità sia da Capodistria verso il confine, ed è stata nominata anche quella che per me è una strada di vitale importanza, la Fiume Trieste.
0: Ci siamo sempre occupati di rapporti italo-sloveni che sono stati per tantissimi anni anche burrascosi. In questi ultimi 5-10 anni se ne parla poco, ma Slovenia e Croazia avevano tantissimi contenziosi, confinari e quant'altro. C'è una geopolitica delle comunicazioni, no? La Slovenia ha costruito la sua rete autostradale ed è stato l'unico progetto infrastrutturale grosso fatto dalla Slovenia indipendente. Il fatto di non collegarsi alla Croazia, tolto per il tratto con Zagabria, è stata una questione di scelta geopolitica.
1: Sì, sarà stata anche una questione di scelta che forse in quel momento era anche comprensibile, però quando vediamo come la situazione nel traffico e quando vediamo come sono le strade, specie durante il fine settimana, durante la stagione turistica, allora è chiaro che queste strade mancano.
0: Ma senti, abbiamo cominciato la nostra intervista con il portavoce del governo con una battuta, no? Avete fatto le cose a metà, avete tolto i controlli al confine, non li avete messi al confine con l'Austria e l'Italia, che vi stanno che vi stanno controllando, anche tenendo conto che i migranti in Slovenia sono sicuramente meno di quelli che si trovano, e possiamo aggiungerci anche la Croazia, che si trovano in Austria e Italia.
1: Sì, però è anche vero che difficilmente dall'Austria e dall'Italia arrivano verso la Slovenia, perciò forse...
0: Dice che una volta arrivati lì non tornano indietro.
1: Sì. Diciamo che forse in questo momento basta, anche se secondo me è superfluo anche il controllo che viene effettuato dalle autorità italiane e dalle autorità austriache.
0: Senti, come lo vedi questo governo Janša? Diciamo che è anche interessante la dinamica dell'azione di governo, no? Ieri sono state cancellate tutte le sanzioni nei confronti di Israele, un tema che infiamma la sinistra, e d'altra parte sono stati tolti i controlli al confine. Diciamo, oggi noi stiamo parlando dei controlli al confine tra Slovenia e Croazia. Non ci fosse stato quello, probabilmente avremmo parlato della questione israelo-palestinese.
1: Qui vorrei richiamarmi a una dimensione che è stata sollevata sia da Ieretic che da Ervin Kladnik, cioè la dimensione tempo. A un certo punto entrambi hanno parlato della Slovenia come di una democrazia giovane, Ieretti ci ha addirittura parlato della necessità, cioè che appena adesso dopo 40 anni si sta realizzando quello che erano le idee del plebiscito. E Hladnik invece ha ricordato che non bisogna nervosirsi dopo 30 secondi, nervosirsi subito. Secondo me bisogna aspettare un po', prima di giudicare. Sicuramente il fatto di aver sospeso il controllo ai confini è un buon segnale, ecco.
0: Come lo vedi questo quarto governo Janša? Ne abbiamo in genere la Slovenia, i governi, cioè in genere lo scontro, il muro contro muro, destra, sinistra, la lotta tra le anime riportata ancora dal vescovo Mahnič, come diceva Rimi Kladnik Mihrači, c'è una costante della politica slovena, no? Un muro contro muro, i 100 giorni che non si danno ai governi, i referendum che vengono in qualche modo a raffica nel momento in cui arriva un nuovo governo. Insomma, Janša ha detto: vorrei un mandato noioso. Secondo te è possibile che abbia un mandato noioso?
1: Ma sinceramente non credo che avrà un mandato noioso. Con Janša i mandati non sono mai stati noiosi. L'hai detto anche tu, mi sembra, in una delle domande che avevi fatto. Poi vediamo un po' come si svilupperà adesso anche la situazione legata al referendum.
0: Referendum sulle commissioni d'inchiesta,
1: non solo, ma anche quello,
0: sulla
1: legge omnibus. Secondo me sulla legge omnibus è quasi più importante, perché lì abbiamo assistito, ecco, a una specie di furbata del governo
0: che non c'era ancora
1: esatto, ma insomma,
0: però sono stati bravi maggioranza. Perché prima di fare il governo hanno proposto questa legge omnibus, che fu una serie di sgravi fiscali. Tra l'altro anche Scirz, il ministro delle finanze, non sembra essere troppo contento di alcune soluzioni di quella legge lì, e poi ovviamente tutta la questione legata alla sepoltura dei resti delle fosse comuni. Anche quella era una patata bollente che fa discutere la politica slovena. Insomma, adesso diciamo, quelle ossa stanno anche magari accatastate in cassette della quelle che si usano per portare la frutta al mercato. Insomma, forse una soluzione va trovata.
1: Sì, bisogna sempre io sono sempre un po' faccio attenzione a queste cose, perché la reazione può essere immediata, diciamo, alla storia delle ossa, alla storia della legge omnibus, però qualche volta si ha la percezione che siano delle cortine fumogene, l'opinione pubblica si azzanna, i partiti reagiscono con grande prontezza a queste cose, mentre dietro, sotto, succedono altre cose e questioni forse anche più importanti.
0: Ma la questione è quella di aprire le forbici, come diceva Ervin Kladimirkracic, cioè di in un paese dove esiste un egalitarismo diffuso, dove non ci sono persone particolarmente ricche e particolarmente povere, è quello di in qualche modo creare un nuovo paradigma.
1: Ma non so se si riuscirà. Io spero sinceramente di no, perché è vero che il mondo sta andando in quella direzione, però la cosa che tiene insieme una società è proprio l'ampiezza non eccessiva di queste forbici, perché nessuno ha problema, penso anche noi che siamo stati educati e cresciuti nel vecchio sistema, nessuno ha niente da ridire su un certo tipo di differenze che sono basate sulle capacità, su chi ha studiato di più, su chi si è impegnato di più e su tutta una serie di elementi di merito. Il problema è che quando la forbice si allarga troppo, che queste differenze non si basano più sulle capacità individuali, ma sono differenze di rendita.
0: Dice che non ti piace il mondo dei tecnofeudatari, no?
1: No,
0: di questi di Elon Musk che hanno, e quelli che hanno più soldi, diceva Erwin Kladnica,
1: di metà
0: della popolazione mondiale.
1: Sì.
0: Quindi.
1: No, secondo me, poi a che cosa serve avere tutto questo denaro? Secondo me è una cosa.
0: Sì, diciamo,
1: malata, ecco, un po' patologica.
0: Diciamo che Bezos, che si è sposato a Venezia, ha speso per il matrimonio, diciamo, l'equivalente di mi pare di 17-20 euro nostri, no? In base al suo reddito. Lui ha speso una vagonata di milioni per quel matrimonio. Ed è come se noi avessimo speso, sono i soldi per una pizza, ma anche forse meno.
1: Mi ricordo da piccolo quando leggevo un'enciclopedia e si parlava dell'Università Lomonosov di Mosca, e per illustrare la grandezza di quell'edificio si spiegava che se uno dormisse una notte in ognuna delle stanze, in tutta la vita non riuscirebbe a dormire in tutte le stanze di quel palazzo. E già da piccolo mi ricordo, mi chiedevo, ma
0: Che senso ha,
1: infatti?
0: Ma senti, invece i rapporti croato-sloveni con Plenković e Janša potranno avere un rilancio?
1: Ma penso che Plenković e Janša hanno anche una storia di buona amicizia e si sono sostenuti sempre a vicenda, e anche quando hanno fatto così, quando c'è stato qualche litigio, era molto una scena per
0: la rappresentazione,
1: esatto,
0: per il pubblico,
1: sì, per questo, per aumentare l'appeal sui rispettivi elettori.
0: E stiamo parlando invece delle nostre questioni di minoranza, no? Stiamo assistendo veramente a a baruffe chiozzotte che non avevamo ancora visto, no? L'ultima sulla presidenza della Dante di Isola, era andato in scena una Can di Isola, che anche lì, insomma, i toni sono stati particolarmente accesi. Insomma, oramai si litiga su tutto in palazzi, tra poche persone, in palazzi che sono sempre più vuoti.
1: Ma mi sembra Ieretti ci abbia usato il termine dei 40 anni biblici, devono passare un po' di generazioni. Secondo me stiamo soffrendo ancora un po' di queste malattie da nascita della democrazia e la minoranza, così per tutta la nostra storia, non ha una storia democratica, non ha una cultura democratica. Dobbiamo imparare a confrontarci e a ragionare in termini di dialogo, di scontro anche, però di uno scontro civile. Penso che qui ci siamo un po' persi in questi ultimi anni.
0: Ma senti, la minoranza è stata caratterizzata anche dalla presenza di leader eterni, no? In qualche modo Radin in Croazia, Trémul nell'Unione Italiana, per certi versi anche Battelli, insomma, poi alla fine se n'è andato quando ha voluto lui, però è stato comunque per un tempo infinito in Parlamento. Possiamo pensare anche ad altri personaggi che sono rimasti a guidare le loro istituzioni dalla loro fondazione fino alla loro fine. Trémul non sembrava anche oggi convinto, no, di voler lasciare ad altri questa istituzione.
1: Sì, è proprio questa mancanza di cultura democratica, secondo me, questo è un grosso problema. E non c'è ricambio perché non c'è dialogo, non c'è dibattito, non c'è possibilità di crescere, si va avanti per cooptazioni. Abbiamo tutti questi.
0: Però diciamo, Marco Gregori sembrava uno dei cooptati di Maurizio Trémul. Lo stesso si può dire di Corva, lo stesso si poteva dire prima di Zilli, no? Tutte persone che in qualche modo erano cresciute al suo fianco. Sì. E con cui poi alla fine si arriva. E lo stesso si potrebbe dire anche di quanto sta accadendo a Isola, no? Dove diciamo, l'uomo forte di Isola, Felice Zizza, ha fatto alcune scelte con alcune persone, adesso si sta arrivando al contrasto con queste persone.
1: Ma sì, è vero, perché siamo sempre alla mancanza di buone abitudini democratiche. Se uno non arriva da un ambiente, diciamo, di un sano confronto, ma viene scelto, può essere anche bravo, però la qualità che si richiede a queste persone non è mai la capacità, oppure sì, però solo in un secondo luogo. La prima dote che si chiede è di essere yes man, in pratica.
0: Ed essere yes man non è facile, no? Perché magari quando ti mettono lì sei un yes man, poi a un certo punto, quando devi firmare i documenti e ti devi prendere responsabilità per scelte che fanno altri, dici vabbè, ma io proprio così d'accordo di far quello che mi si dice di fare non sono.
1: Sì, non conosco esattamente tutti gli episodi che ci sono stati né a Isola né in altri contesti, però credo che il meccanismo di per sé sia un po' guasto.
0: Ma Korva sarà capace, insomma, Korva adesso ha avuto Trémul come presidente, le cose tra i due all'inizio sono andate, i due hanno filato d'amore d'accordo fino a un certo periodo, poi adesso il contrasto, voglio dire, si può anche far finta che non ci sia, però sotto gli occhi di tutti. Adesso Trémul va a ricoprire la carica, Korva va a ricoprire la carica di Trémul, De Marin diventa presidente della giunta esecutiva, si farà la sua giunta, si sta lavorando, lui dice di voler essere in qualche modo un traghettatore verso un'unione del futuro che dovrà trovare forse un altro paradigma, anche magari senza di lui. Ecco, Korva cosa vorrà fare? Sarà un presidente come è stato Trémul o un presidente come è stato Radin? E poi quando arriverà a Zagabria farà il deputato così come l'ha fatto Radin e come l'ha fatto Battelli, con poche intrusioni nella politica locale? Vorrà essere un deputato presente e forse anche un po' ingombrante come sta svolgendo in questo momento il suo ruolo Zizza?
1: Ma non lo so, io spero che seguirà piuttosto l'esempio di Radin, perché Radin ha fatto bene il suo lavoro a Zagabria, però non l'ho visto particolarmente ingombrante all'interno dell'Unione. Cioè, lui faceva il suo ruolo di rappresentanza, però si concentrava soprattutto su quello che succedeva a Zagabria. Adesso scusa. Vediamo quanto Korva riuscirà anche a imparare da Radin, perché penso che...
0: Beh, arrivare ai livelli di Radin sarà difficile, perché Radin è stato un politico che si è mosso sulla scena croata a tutto tondo, era uno dei protagonisti della vita politica croata, al di là della funzione di deputato, cioè tu puoi anche diventare deputato, però insomma alla fine... Radin riusciva ad aprire molte porte, forse molte più porte di quanto altri deputati delle minoranze riescono ad aprire.
1: Sì, sarà difficile anche perché le circostanze sono diverse, perché quando Radin ha cominciato a lavorare al Sabor le cose erano abbastanza difficili anche per la minoranza italiana, non solo per la minoranza italiana ma anche per la regione Istria. C'era uno scontro costante tra Tudjman e le autorità regionali, c'era anche un forte scontro proprio sulle scuole italiane con la ministra Vokic. Cioè si è forgiato Radin ed è cresciuto lui personalmente e anche la comunità che rappresenta in un contesto in cui si dovevano fare delle battaglie per delle cose. Adesso il contesto è diverso, più semplice per certi versi, però anche meno formativo per altri, così facciamoci sorprendere, vediamo cosa succede.
0: Ecco, ma lui è stato anche un deputato che a Zagabria ci ha vissuto,
1: tra l'altro,
0: che questo è un, cioè, rispetto a molti altri deputati che arrivano dal territorio istriano, anche da altre parti, che poi non aspettano, non vedo l'onore che finisca la seduta della Camera per tornare a casa, lui alla fine, stando a Zagabria, ha potuto insomma entrare molto più in contatto e magari, che so io, con Scheks si poteva, che era uno dei falchi dell'HDZ, magari in Parlamento litigavano e poi magari nel fine settimana si andavano a bere un caffè.
1: Sì, vediamo. Le circostanze sono completamente diverse, i rapporti di forza sono diversi. È vero che in tutti questi anni Radin è stato bravissimo ad aumentare praticamente costantemente i fondi per la comunità nazionale italiana.
0: Non è riuscito a portare il doppio voto, no? Che forse ci teneva e quello poi alla fine non è arrivato.
1: Sì, in questo momento con... noi ragioniamo giustamente, ci occupiamo della nostra comunità nel nostro contesto qui regionale, istriano, quarnerino. Però il doppio voto è una cosa che dipende si decide a livello nazionale.
0: E non riguarda solo gli italiani,
1: esatto,
0: ma anche i serbi, le altre minoranze.
1: Finché c'è questa grande ostilità, finché ci sono questi rapporti con la Serbia e con la minoranza serba, difficile
0: che
1: possa arrivare il doppio voto.
0: Ieretic ci ha detto nel corso della nostra trasmissione, ha detto state tranquilli, noi non vogliamo tagliare i fondi a radio e TV Capodistria, i programmi ungheresi, vogliamo soltanto che i fondi che vengono dati dall'Ufficio per le Nazionalità, dal governo per questi programmi, vengano effettivamente spesi per questi programmi. È una buona notizia?
1: Ma vediamo, io spero che alla fine le cose siano così come ha detto Ieretic. Troppe volte ho visto che una cosa si diceva, poi se ne faceva un'altra, allora aspettiamo di vedere i fatti.
0: Grazie Flavio De Sado di essere stato con noi al Vaso di Pandora. Ringrazio anche in regia Iore Zoglia, che immagino che in questa puntata si sia anche divertito ad ascoltarci. E chiudiamo con un brano che quando ti entra in testa non te lo togli più. È stata l'ultima puntata del Vaso di Pandora di questa stagione. Grazie di essere stati con noi. Noi torniamo con la programmazione estiva, l'informazione e anche gli approfondimenti ci saranno ancora. Naturalmente rimanete all'ascolto di Radio Capodistria.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Ben ritrovati a Late Night Grooves. Nei precedenti lavori Julia Holter ha esplorato la memoria e il futuro onirico, ma in questo nuovo album invece si concentra sulla presenza. C'è una maggiore attenzione alla corporeità, ispirata alla complessità e alla capacità di trasformarsi nei nostri corpi, dice l'artista. Gli ultimi anni hanno portato Julia Holter a concentrarsi sulla connessione umana, in mezzo ai cambiamenti sconvolgenti che si sono verificati con la morte di persone care, tra cui il suo giovane nipote, a cui l'album è dedicato, e la nascita di sua figlia. In Something in the Room She Moves, Julia Holter elabora in modo vivido la complessità, la gravità e lo stupore di questa confluenza di esperienze. L'artista definisce la musica sensuale, fluida e notturna, una testimonianza di come l'amore, con tutte le sue sfide, riorienti i percorsi neurali. C'è un'ulteriore ragione d'essere per Something in the Room She Moves, che va ricercata invece nella forse più banale ma reale difficoltà che Julia Holter ha affrontato nel periodo pandemico e post-pandemico. Come molti suoi colleghi, anche la Holter ha dovuto combattere con la stasi dell'ispirazione, non trovando conforto neppure nelle arti attigue come la letteratura, il cinema e la pittura. Per sconfiggere lo stallo emotivo e creativo, l'artista statunitense si è quindi concentrata sul presente, sull'immanente. Poter catturare l'attimo fuggente e la caducità dei sentimenti è stato il vero centro nodale di un disco ancora una volta poco allineato, un'esplorazione dell'anima e delle sue connessioni fisiche e sentimentali. Alla base del lavoro, segnatamente, c'è l'idea di un suono fluido simile all'acqua, qualcosa che evocasse un mondo sonoro all'interno del corpo, ma è la corporeità e il suo rapportarsi al mondo e dunque ad altri corpi l'oggetto più ampio dell'indagine. Vi rientrano sensualità, da citare l'art pop di Spinning, è un contesto immaginifico e floreale, pensato anche in Technicolor, un altro mondo abitato da una folcronica onirica che la tracklist contrappunta con momenti ritmati anche afosi e altri maggiormente evanescenti, quindi più temperati. Le prime tre canzoni in scaletta sono Spinning, This Morning e la title track Something in the Room She Moves.

Something in the Room She Moves di Julia Holter, un album che è quotidianità, una giornata che si dilata mano nella mano attraverso l'estensione di una voce calda e allo stesso tempo capace di accendere la nostra curiosità con contaminazioni e voglie primordiali. Partendo dagli estratti dell'album si ha la percezione che sia un risveglio a tutto tondo, un percorso, una presa di coscienza del proprio corpo che in punta di piedi ci trasporta nell'evoluzione, che è elemento cardine di quest'album. La trasformazione, la possibilità di cambiare idea in quel vortice di suoni che dà vita a Something in the Room She Move è spettro visivo dell'anima, si può dire. Teatralità con tanto di testo parlato e movimento che incalza l'esplorazione dell'io in una dimensione tutt'altro che intima, ma vera e propria scenografia di quante sfaccettature il suono e l'artista possono avere, sia per i fan più affezionati che quelli, ecco, per i nuovi arrivati, diciamo. Anche quando sembra che ci si dileggi con cliché avant pop, si percepisce invece qualcosa di soprannaturale e magico. Accade così che la voce diventi a sua volta strumento, ad esempio nella splendida ballata jazz noir Materia, o che fluttui con inedita spiritualità e sensualità nella poetica e dolente Who Brings Me, sulle cui note finali si spegne l'album. E si spegne pure la nostra scaletta di oggi. Il termine caleidoscopico si addice perfettamente a quest'album, Something in the Room She Moves. Ognuna delle canzoni prende spunto dagli stessi elementi, creando immagini e suoni diversi. Un'eterogeneità che dona luce e sfumature al cupo romanticismo jazz folk di Evening Mood e brulica di richiami da Kate Bush a Mark Hollis a Björk, nella lenta combustione di jazz prog e folk e anche neoclassica di Talking to the Whisper. Sono queste le ultime tre canzoni che ci ascoltiamo, anticipate da Materia, Mew, Sun Girl e Ocean. Julia Holter con Something in the Room She Moves, questa sera Late Night Grooves, album a cui questa sera abbiamo dedicato l'intera puntata. Late Night Grooves torna come sempre venerdì in replica e lunedì prossimo per nuove proposte di musica serale da parte di Radio Capodistria. Ciao!

0: grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.
1: Bentornati passeggeri in ritardo cronico e frequentatori di aeroporti a rischio di infarto. Tilly,
2: eccoci,
1: buongiorno.
2: Qua, ecco, Samuel tornato più in forma che mai. Guarda,
1: mamma
2: ti vedo
1: mia, guarda.
2: Super energico.
1: Oggi mi sento come se abbiamo fatto delle prove prima detto, così mi sento.
2: Oggi invece non le facciamo.
1: No, oggi partiamo dall'Australia, dove la sicurezza nazionale ha sfiorato il collasso letteralmente. Nello scalo di Avon, a 50 km da Melbourne, un ragazzo di città ha deciso di regalare un po' di, diciamo così, scompiglio ai suoi amici. Perché nella sua borsa aveva un depilatore laser e una scatola di cioccolata calda. Che ovviamente non era calda in borsa, ma poteva essere.
2: Come fa a essere una scatola di cioccolata calda?
1: Una scatola di...
2: Saranno quei tipo le bustine per farsi.
1: Sì, saranno polverine.
2: Sì, ok.
1: I raggi X dell'aeroporto, probabilmente programmati da qualcuno che non beve cioccolata da anni, ecco, hanno fatto scattare l'allarme.
2: Ma la cioccolata ha fatto scattare l'allarme o il depilatore?
1: Tutte e due, okay. Sembravano, non so cosa sembrava. Comunque la polizia ha chiuso l'aeroporto per 4 ore, letteralmente, 4 ore di psicosi collettiva, valigie abbandonate, passeggeri in lacrime, 2 voli cancellati.
2: Ma dai, non
1: decine
2: è vero.
1: Di ritardi, un casino.
2: Per una cioccolata?
1: Sì. E il proprietario anche si è rifiutato di collaborare. No, ha detto gnone. Il proprietario anche si è rifiutato di collaborare. No, ha detto gnone, non ho niente.
2: E non voleva aprire la valigia?
1: Sì, probabilmente. Allora,

0: li aveva comprati al mercatino, non so, sì, li aveva comprati per... e li aveva nel bagaglio a mano.
1: Hai capito.
0: Ed è rimasta molto sorpresa del fatto che non doveva averli.
1: Nel bagaglio a mano, ah, non posso portare tre coltellacci, no, ma guarda,
0: no,
1: tu.
0: No, guarda tu.
1: Sì.
0: Guarda.
1: Comunque, cari amici, se dovete fare dei regali, sospetti, almeno metteteci un fiocchetto sopra con scritto non è una bomba se andate in aereo.
0: Ecco, sì, ecco. Almeno.
1: Noi nel frattempo, Tilly, abbiamo altri ordigni da smontare.
0: Sì.
1: Questa classifica, per esempio.
0: Ovvero le hit.
1: In cui ogni pezzo è una minaccia per la nostra sanità mentale e quant'altro. Okay. E quindi, che dire, almeno qui non servono gli artificieri, ma basta un dito pronto sul tasto skip. Partiamo con la
0: sigla.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: E partiamo con la numero 25, come al solito, dove troviamo Olivia Rodrigo con Drop Dead. Lei canta di amori letali, come se fosse la protagonista di una sorta di film thriller, anche se un po' di serie B.
0: Sì, ha un po' lei questo stile, un po' così.
1: Sì, però la rabbia è autentica. Mm. A meno la melodia non lo è, ma la rabbia sì, secondo
0: la
1: me.
0: La rabbia sì, la melodia almeno qualcosa. Stare.
1: Ecco, Drop Dead, magari fosse così facile, cari amici, qui si muore di noia più che di crepacuore. Tilly.
0: Samuel, ma sai che proprio oggi,
1: sì, che
0: adesso,
1: successo?
0: In queste ore,
1: esce.
0: Appunto, esce il suo album e si intitola You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Tutto questo è il titolo,
1: sì,
0: tutto intero. E lei ha spiegato che questo è il suo lavoro più sperimentale e che parla soprattutto delle contraddizioni dell'amore e delle relazioni adulte.
1: Ah, roba seria.
0: Certo, sì. Certo.
1: Ti ricordi chi era? Chi è stato quello che aveva detto mi è uscito un album, mi è uscita una canzone? Chi era quello?
0: Sì, no, ma sì, ma lo usavano di sì, mi è uscita una canzone.
1: Anche lei, le è uscito l'album
0: è
1: oggi,
0: uscito
1: sta
0: così,
1: uscendo
0: ecco.
1: Adesso, siamo in sala parto numero 25.
0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: Numero 25, Drop Dead, Olivia Rodrigo appena sentita, la vendicatrice gentile che non ha ancora affilato abbastanza la lingua, chiamiamo così, e quindi dal crepacuore non ci resta che passare ad un passeggero che non collabora. No. New entry alla numero 24, Alex Warren con Passenger, e qui mi sono spaventato di brutto, Tilly, perché
1: sì,
0: io sento il nome Passenger,
1: immaginavo,
0: il titolo Passenger, vedo un passeggero sul treno e già mi spavento.
1: Immaginavo, sì, perché cioè quando ho guardato la griglia, sì, della trasmissione ho detto oddio, qua Passenger, roba che a Samuel viene un colpo.
0: Bene.
1: Perché diciamo sì, non ti piace Passenger, non il cantante?
0: No, che non, lo odio proprio.
1: Cioè, volevo essere un po' più
0: non mi piace, è una roba abbastanza comune.
1: E comunque sì, però non è Passenger il cantante, ma è Alex Warren che canta la canzone Passenger, questo è il suo nuovo singolo.
0: Chiariamolo.
1: Che fa parte, ecco, ancora questo devo dire, che fa parte dell'album Wild Child. Perché si chiama così l'album Wild Child? Ovviamente vuoi saperlo, vero?
0: Ah sì, perché lo chiamava così suo padre.
1: Come fai a saperlo? Hai studiato,
0: lo so,
1: Samuel?
0: Perché questa volta mi sono preparato, diciamo così, un'oretta prima.
1: Ah, addirittura, vedi, allora non ti servo più. Cioè, sai tutto, fai tutto da solo. Comunque sì, il padre lo chiamava Wild Child quando era piccolo, il suo papà che purtroppo è scomparso quando lui era bambino.
0: Sì.
1: E allora ha fatto, diciamo, questo diciamo anche omaggio, si può dire, mm-hmm, così, e ha dato così il titolo all'album. Wild Child, e da questo album ci sentiamo Passenger. Alex Warren.

0: Alex Warren guarda il mondo più o meno, anzi guarda la vita come uno che guarda il mondo scorrere dal finestrino. Un finestrino un po' appannato, mi viene da dire, non si capisce bene granché, le idee non sono molto chiare. Comunque, lui è il viaggiatore che non sa dove andare, ecco così lo mettiamo. Mm. Abbiamo sentito la numero 24, passiamo alla numero 23.
1: Ma noi sappiamo dove andare?
0: Sì,
1: perché
0: a
1: dove
0: Napoli.
1: Andiamo? A Napoli!
0: A Napoli! La numero 23 si intitola Partenope.
1: Ecco. L'antico nome di Napoli.
0: Esatto.
1: E anche della leggendaria sirena della mitologia greca, da cui, secondo la tradizione, sarebbe nata la città di Napoli.
0: Ah, questa non la sapevo.
1: È una sirena.
0: Una sirena.
1: Cioè, almeno così, cioè, una delle storie è questa.
0: Pensavo da un colonetto.
1: Uno dei miti. No. Partenope.
0: Partenope, canzone composta da 4 artisti. Sì, 4 addirittura.
1: In
0: sembra un po'
1: più
0: una formazione da Champions quasi, visto che mi pare che qua il calcio c'entra, vero?
1: Perché
0: quindi?
1: The Color sono in 3.
0: Ah, vero. Allora 4 nomi, 4 compagini.
1: Sì, sì, sì.
0: Merckx Cremont. Non è una marca di, che ne so, frigoriferi, ma sono 2 artisti che portano l'elettronica. Serena Brancale, che porta, cosa porta? Il soul.
1: Niente.
0: Sì. E The Colors, che portano la K.
1: Portano il funky.
0: Non so cosa portano.
1: Comunque abbiamo...
0: sì, niente, insieme cercano di omaggiare il Napoli, Tilly.
1: Merckx e Cremont, che sono il duo di produttori che sappiamo, abbiamo già detto.
0: Sì.
1: Cremont, tra l'altro, non so se lo sai.
0: Sì.
1: Hai presente Raul Cremona?
0: No, lo so.
1: Il comico,
0: sì.
1: Raul Cremona, sì. Cremont sarebbe il suo figlio.
0: Ah, ecco, ha cambiato nome.
1: Ha cambiato un po', sì, per non farsi riconoscere. Poi abbiamo Serena Brancale e poi abbiamo i The Colors in questo nuovo singolo che si intitola Partenope. New entry alla numero 23.

0: Merck, Cremont, Serena e The Colors. No, Merck e Cremont.
1: Sì.
0: Ecco così. Un poker di assoti lì. Mm. Che non ha fatto scala, però. Mm. Ha fatto cilecca.
1: No, ma secondo me questa sarà una delle hittone di quest'estate, vedrai.
0: Vabbè.
1: Sì, secondo me sarà in classifica per moltissimo tempo.
0: Bene.
1: Andiamo avanti, chi
0: sì.
1: abbiamo?
0: Dove andiamo?
1: Andiamo avanti, abbiamo Sienna Spire, vedi, lei invece da sola.
0: Oh.
1: Cantante londinese di 20 anni, sta vivendo un'ascesa rapidissima, Samuel,
0: giusto,
1: grazie
0: giusto,
1: a questa
0: sì,
1: sua voce
0: sì,
1: soul pop. Spesso paragonata, pensa, a quella di Amy Winehouse o Adele.
0: Un po' troppo, forse.
1: Giusto, ma sì, giusto per rimanere in Gran Bretagna, ecco, la paragonano a loro. E molti critici la considerano una delle artiste emergenti più promettenti di quest'anno.
0: Mm. Mm.
1: Ma è brava, sì. Dai, è brava, Sienna Spire.
0: Cosa intenderà dire con Material Lover? Sarà mica un robot di quelli che ti arriva impacchettato per posta, pronto? Bottone on e funziona.
1: No, praticamente parla del fatto che se una persona piace, non so, il lusso, le cose belle, le cose costose, non è detto che per forza questa persona debba essere superficiale.
0: No, non è detto, no, assolutamente.
1: No? Solo non lo puoi sapere.
0: 99 su 100, non mica detto.
1: Ma lei giusto di questo dice.
0: Sì, molto
1: giusto
0: probabile.
1: Giusto di questo canta.
0: Bene.
1: Che ti può piacere il lusso, però anche essere una persona molto profonda e
0: profonda,
1: non superficiale.
0: Umile.
1: Sì.
0: Umili di lusso. Bene, numero 22, Material Lover, Sienna Spire.

0: Material Lover, cari amici, che dire? Di materiale cosa c'è qui? Un po' tutto, anche se insomma, ecco. La potrei definire la fidanzatina della vetrina, oppure da vetrina, da consumo.
1: Perché?
0: È così. Materiale.
1: Materiale.
0: Sa un po' di manichino, non lo so, mi vengono queste associazioni, vado per associazioni.
1: Andiamo 21. Avanti, dai. Arriviamo a sabato
0: sera. Associativi, Mara Sattei e Enrico Nigiotti, sì. Con Sabato Sera.
1: Sabato Sera, la serata, il giorno più aspettato per tutti gli anni dell'adolescenza e della gioventù, diciamo così.
0: Una volta lo fu.
1: Una volta lo fu e adesso invece Sabato Sera un giorno come un altro.
0: Adesso non lo è più.
1: Siamo
0: sì.
1: Lì sì, sul sì. Divano a guardare la TV, guardare una serie e niente.
0: Già se guardiamo la serie, abbiamo fatto
1: e ci si addormenta,
0: piccole,
1: perché prima noi guardiamo oggi la serie e poi la serie guarda noi.
0: Questa è buona, sì, è vero. Chissà con che sguardo mi guarderanno quelli di Battlestar Galactica, l'ultima serie che ho guardato,
1: ecco,
0: in vita mia.
1: Ecco.
0: Bene.
1: E invece Mara Sattei e Enrico Nigiotti cosa fanno il sabato sera? Non è che si divertono, ma parlano di quel momento particolare in cui il divertimento del weekend, del sabato sera, si intreccia con i ricordi e sentimenti che non se ne sono mai andati davvero. Hai presente quando sei in una festa ed un tratto ti viene il down? E ti ricordi di qualche ex e allora vai in disperazione e fai scenate.
0: Che disperazione? Ordini un doppio
1: e continui.
0: E raddoppi. Se quello è il momento di iniziare la festa. Bene.
1: Sabato sera, Mara Sattei, Enrico Nigiotti.

0: Mara Sattè e Enrico Nigiotti, due innamorati della routine. E da questo fine settimana passiamo ad una vasca, Tilly.
1: Sì.
0: Ora di lavarsi.
1: Ok.
0: Vabbè. Vasca da bagno, non da piscina. Ecco, mettiamolo in chiaro. Chiudiamo la prima parte di Hot Hits con Benji, Fede, Alex Britti e Viva la Vasca.
1: No, anche qua sono Benji e Fede insieme.
0: Sì.
1: Si chiamano proprio Benji e Fede.
0: Ah, proprio.
1: Devi dirgli Benji e Fede.
0: Benji e Fede, ma due persone però.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Perché in vasca stanno in tre.
1: Sì, perché c'è anche Alex Britti.
0: Me la immagino così questa festa.
1: No, praticamente, Samuel, ma ti ricordi la canzone di Alex Britti? La vasca era il titolo. Mi bagno, mi tuffo, mi giro, mi rilasso.
0: Hai capito.
1: Del 2000, 2001. Sì, sì, sì.
0: Ah, che noia.
1: Ma adesso è moderno. Sai come aveva fatto l'anno scorso Alfa con Me Gusta Studi, sì. Manu Ciao, e adesso c'è bisogno.
0: In mancanza di canzoni nuove,
1: d'estate, sì. Ripescano quelle di una volta.
0: Sì, si lavano
1: si
0: un po' quelle di una volta in vasca e poi è così. Rinfrescati.
1: Comunque,
0: escono dalla vasca con Viva la Vasca e che dire, niente, l'ascoltiamo che è meglio.
1: Benji e Fede, Alex Britti, Viva la Vasca. In questa

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte, vi portiamo a New York, cari amici, dove il mistero si nasconde dove? Nelle fogne.
2: Ma no, dai, pensavo mi dici vi portiamo a New York, pensavo qualcosa di bello e ci porti nelle fogne.
1: I misteri vengono sempre dall'underground, diciamo così.
2: Vabbè, dai.
1: Da settimane cittadini e telecamere immortalano persone che entrano ed escono dai tombini, Tilly.
2: Perché?
1: Perché? Bella domanda. Infatti ce
2: la chiediamo tutti. Tartarughe Ninja si chiameranno Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raffaello.
1: Brava.
2: E poi ci sarà, com'era, Schneider, no?
1: Chi era quello?
2: No. Non era il topo? Schifito. O era il cattivo? Non mi ricordo più i nomi.
1: Comunque nel Queens, fermi tutti, passiamo alle informazioni quelle vere. Nel Queens, tre tizi con torce e stivali da pesca sono scesi in un pozzetto alle 2 di notte.
2: E con un guscio di tartaruga e con...
1: Esatto, un testimone infatti ha detto, come nei cartoni delle tartarughe ninja. Poi a Brooklyn, 8 individui hanno fatto la stessa cosa, sono riemersi 3 ore dopo e si sono cambiati d'abito e sono andati via. A Williamsburg, 7. Sempre lo stesso copione, torce, pale, attrezzi da scavo, stivali.
2: Le pizze anche probabilmente per le tartarughe.
1: Non lo so, fatto sta che la polizia ha ispezionato le fogne, non ha trovato nessuna attività illecita, almeno così dicono. Ma allora cosa stava facendo questa gente laggiù?
2: Me lo sto chiedendo anch'io.
1: Cercavano tesori nascosti, magari qualche anello, qualche gioiello perso.
2: Allora ti do più possibilità, potrebbero essere quei famosi ladri che vanno nelle fogne, questo è successo
1: scavano
2: in Italia, scavano i tunnel per poi venire fuori nelle gioiellerie.
1: Sì.
2: Uno.
1: È successo in un film in Italia, non so se è in Italia. È successo.
2: No, è successo veramente.
1: Ah, sì?
2: Sì.
1: Ah, proprio?
2: Sì, sì, sì.
1: Voglio conoscerli questi.
2: Perché?
1: È così. Per chiedergli se quando sollevavano il tesoro hanno alzato il peso con le gambe per non farsi male.
2: Ah, sì, per non farsi male la schiena.
1: Sì, sì.
2: Se no potrebbe essere, sai che c'era un po' di tempo fa la notizia che riguardava degli ebrei che scavavano sotto una sinagoga.
1: Sì.
2: Non so se era in periodo Covid, però sì, si scavavano sotto questi tunnel per arrivare poi in altri posti che avevano
1: anche loro
2: beccati.
1: Sì.
2: Ecco.
1: Scavatori
2: abusivi. O sono veramente amici delle tartarughe ninja. Dunque queste tre sono le possibilità.
1: Tilly, gli investigatori stanno indagando. Anche noi indaghiamo su un altro mondo sotterraneo, quello della classifica. Anche qui si annidano creature notturne, abitudini strane, eccetera, eccetera.
2: Però guarda Samuel, che cioè, non è che puoi cavartela così. Noi la prossima settimana vogliamo sapere il seguito
1: e
2: di questa notizia.
1: Che che gli investigatori,
2: mi raccomando,
1: abbiano scoperto qualcosa di interessante.
2: Segui il caso e facci sapere la prossima settimana.
1: Me lo segno, segui il caso. Ecco, a caso. Numero 19, Gracie Abrams con Hit the Wall, è la prossima.

0: E abbiamo sentito Gracie Abrams, la ragazza che urla sottovoce. Tilly, niente, secondo me la troverò col naso un po' a patata in questo momento.
1: Perché dici? Perché si è schiacciata?
0: Hit the wall.
1: Sarà, come i Budo, con i mops che hanno giusto il musetto schiacciato.
0: Dalle barriere passiamo all'odio. Lo so, sembra un po' troppo serio, un po' cattivo, ma comunque...
1: Sì, dai, esagerato.
0: L'odio che nasce da un amore finito, mannaggia. Numero 18, Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me. Insomma, un titolo che è un po' un testamento. Odio averti fatto innamorare di me, se pentita, tipo.
1: Giusto. Cioè, modesta poi anche.
0: Sì, sì. Con la sua voce da angelo vendicativo canta quindi questo rimorso di chi ha conquistato per poi pentirsi di aver conquistato. Che confusione.
1: Ma hai
0: non
1: visto?
0: Non potevi startene a casa, non conquistare nulla, era meglio.
1: Comunque, la notizia più importante, Samuel, del momento è il lancio dell'Eternal Sunshine Tour, il primo tour di Ariana Grande dal 2019. 2019, penso, un bel po' di anni.
0: Sì.
1: I primi concerti hanno registrato il tutto esaurito.
0: Neanche a dirlo.
1: E le recensioni stanno elogiando sia la sua voce, sia la produzione, lo spettacolo, lo show, le scene, luci, tutto praticamente. E ha annunciato Ariana Grande anche il suo 8° album in studio, che si intitolerà Petal e uscirà il 31 luglio. Dunque ci sarà sicuramente ancora qualche hit, qualche singolo di Ariana Grande. Intanto ci sentiamo la numero 18, Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande, la pentita di lusso. La pentita di lui, mi vengono così Tilly.
1: Sì, vedo, eh? Sei ispirato.
0: Sì,
1: oggi,
0: non so come fanno. Comunque, dal rimorso, dove andiamo? Passiamo al potenziale. Sprecato, ovviamente. Numero 17, Somber con Potential. Ecco, se il potenziale fosse una valuta, che succederebbe? Che Somber sarebbe in bancarotta? Non lo so.
1: Ma no, dai, povero Samuel, in verità. Somber, che si chiama in verità Shane Booth, lo stanno consacrando come una delle più grandi rivelazioni della musica alternativa. E sta avendo moltissimo successo, soprattutto dopo l'esplosione di brani come Back to Friend, Undressed, Home Record. Ti ricordi che ce l'avevamo in classifica, il rovina famiglie?
0: Come no?
1: Home Record.
0: Recentemente.
1: E dunque è passato lui dai piccoli club alle arene in pochissimo tempo. Dopo Home Record, che ce l'avevamo anche noi qua in classifica, ha pubblicato il singolo Potential, presentato inizialmente durante il suo debutto al Coachella, al festival, quello di aprile, sai, quello in California?
0: Sì.
1: Ecco. E dunque ce lo sentiamo la numero 17, abbiamo Somber con Potential. Samuel, si sente questo?
0: Sì, lo so. Scusate, cari amici, ho trovato dei soldi qui in studio e li sto mettendo in portafoglio. non potevo mica perdere in questa occasione.
1: Sì,
0: ascoltiamola,
1: sì,
0: va.
1: Potential.

0: Bomber, gli specialisti delle occasioni sprecate, chiamiamoli così.
1: Perché? Perché quelli hanno che potenziale, hanno potenziale, ma
0: non lo realizzano. Oh, ecco.
1: Come a scuola, potenziale, sai, inespresso. È intelligente, ma non si applica.
0: Sì, mi dicevano così anche a me.
1: No, a me no.
0: Cioè, senza dire che è intelligente.
1: Cioè, io faccio come esempio, ma a me non lo dicevano.
0: Dicevano solo non si applica.
1: Io resto abbastanza secchiona.
0: Sì. Bene,
1: andiamo avanti.
0: Dire. Numero 16, fulminacci col maledetto me. Oh, ecco, lui sì. Auto maledice con la faccia di chi ha appena scoperto che il tombino che stava aprendo era quello sbagliato, più o meno. Ecco, tornando.
1: Sì, probabile.
0: Più o meno. Beh, che dire, niente, fulminacci. Allora, uno che si chiama Fulminacci e che fa una canzone che si intitola Maledetto me, se le cerca un po', cioè, come dire, questo nome ancora Maledetto me,
1: dici, no,
0: prima,
1: gli porta
0: poi, prima o poi un fulmine lo
1: oppure
0: lo
1: è il caso contrario, che proprio, cioè, per scaramanzia alla fine gli porta ancora
0: essere,
1: fortuna,
0: può essere magari vince la lotteria,
1: che poi l'album si chiama Calcinacci e il tour si chiama Palazzacci.
0: Vero.
1: Perché il tour nei palazzetti,
0: bello,
1: è un Palazzacci.
0: Bravo, c'ha pure il senso dell'umorismo,
1: dai. No, lui è simpatico. Ci piace Fulminacci.
0: Non è un sarcasmo, sono serio.
1: Ecco, bravo, per una
0: numero 16, maledetto me. Fulminacci.

0: Maledetto me! Già.
1: Cosa hai combinato?
0: Niente, ho sprecato 3 minuti di vita in questo momento, ma che succede?
1: No, abbiamo detto prima che ci piace fulminarci.
0: Ah,
1: dai.
0: Sì, devo dire che mi piace, giusto. Allora, Tilly, dal pentito con la coscienza sporca ma il sorriso pulito, passiamo ai The Colors. No, con Rolling Stones, ancora qui. Ma basta.
1: Sì,
0: quando escono, Tilly?
1: Secondo me a settembre appena. Che poi, tra l'altro, è già il secondo singolo loro, perché li abbiamo sentiti prima con Serena Brancale, Merck e Cremonti. Dunque, forse la nuova moda sarà di non fare un hittone estivo, no, cioè una canzone, il tormentone,
0: sì,
1: ma di farne più.
0: Più.
1: Così si raccolgono più streaming.
0: La chiameremo la moda di infierire.
1: Cioè, si punta sulla quantità. Beh, quest'estate, mi sa.
0: Rolling Stones, cari amici, qua più che pietre, qua sembrano ciotoli d'acquario al massimo.
1: Quelli piccoli.
0: Piccoli e brutti e pieni di muschio e alghe. Rolling Stones, The Colors.

0: In the Colors, la cover band di se stessi, ecco, da queste pietre, pietroline. Passiamo ad un viaggio solitario, quello sì. Che nessuno vuole fare.
1: Ma invece sai che tanta gente va in viaggio da soli?
0: Sì, ma spesso ti dico, ma sei stato da solo, te lo dico.
1: Sì, io anche te lo direi, ma io non potrei andare da solo
0: in vedi? Viaggio. Ah, vedi, ti sei fregata.
1: No. No, dico che tanta gente lo fa e li ammiro, però io da sola non c'è. Cioè,
0: ma se vai in viaggio con qualche amico, amica, amichetta, eccetera, eccetera, partner, alla fine torni con questo stesso partner, questa amica, amichetta, a meno che non la perdi per strada.
1: Sì, ok.
0: Ma se invece vai da solo, hai la potenzialità di conoscere qualche persona nuova, perché sei più propositivo, no? Perché se vai in giro con qualcuno devi occuparti di lui, non è che puoi lasciarlo lì per strada e andare per i cavoli tuoi.
1: Sì, ma io mi annoierei star solo, cioè con chi chiacchiero?
0: Vabbè,
1: sai niente. Che io sono chiacchierona, dovrei chiacchierare solo con me stessa, mica resisto poi così.
0: Ah, finalmente l'hai detto, Tilly. Bene.
1: Sì, dai,
0: bene,
1: questo
0: bene.
1: L'ammetto, sono chiacchierona.
0: Bene. Dove siamo arrivati?
1: Siamo arrivati alla fine della seconda parte.
0: Oh,
1: Samuel.
0: Detto che siamo a metà. Tilly.
1: Siamo a metà più o meno, sì.
0: Sì.
1: Ecco. E che abbiamo? Abbiamo i Beck con Ride Lonesome.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte, Tilly, senti questa, è forte. Mm. Parliamo di matrimoni low cost.
2: Non esistono fino ad ora abbiamo sentito, low cost.
1: Appunto, questa è la prima cosa. Innanzitutto, fino ad ora abbiamo sentito parlare di spiagge, chiesette. Nel 2026 invece c'è una nuova moda.
2: Per i matrimoni?
1: Sì, ci si sposa da IKEA.
2: Oh, bellissimo!
1: Ecco.
2: Sì, se mi risposo bellissimo, vado a sposarmi IKEA.
1: Beh, diciamo la verità, ecco, organizzare un matrimonio è quasi un secondo lavoro, insomma.
2: Sì.
1: È anche un salasso per il conto in banca. Tra scelta della location, catering, stress da prestazione, insomma, il giorno più bello della vita rischia di trasformarsi
2: la
1: in una
2: musica,
1: sorta di...
2: i fiori.
1: Sì, incubo logistico.
2: Sì.
1: In Svezia il matrimonio low cost però diventa realtà. Dal 2026 ci si può sposare da IKEA, avete capito
2: ma
1: bene?
2: Ma solo da IKEA in Svezia o anche
1: per ora penso soltanto in Svezia, non hanno ancora esportato questa nuova moda. Il colosso dell'arredamento svedese ha deciso che anche il giorno più bello della vita merita un'istruzione in quattro pezzi, diciamo così. Ecco.
2: Cinque... Ma è bellissimo, ti sposi tra un armadio Pax, o come si chiamano Pax, poi ci sono quelli Sundström, sai che hanno questi nomi strani svedesi. Però quando tutto... mandi l'invito per la location dici tra il corridoio delle cucine.
1: Esatto. E quale negozio poi? Perché in cinque negozi hanno applicato questa nuova possibilità, tre cerimonie per store al giorno. Pacchetto tutto incluso, rito civile, menù estivo, regalo per gli sposi.
2: No, il menù, ci saranno le polpettine.
1: Non lo so, pure il salmone, guarda, quello il salmone svedese affumicato.
2: Le polpettine mi hanno convinto, mi sposo all'IKEA solo per le polpettine.
1: Non ti credo. Fatto sta che l'iniziativa ha già scatenato dibattiti, c'è chi la ama, chi la trova geniale, invece chi la definisce molto triste.
2: Mm.
1: Noi la chiamiamo onesta, perché almeno ecco, si sa che sposarsi
2: originale
1: è già un
2: chiamiamo
1: grande rischio.
2: Mm.
1: Almeno qui sai che i mobili sono facili da montare e anche da smontare in caso di separazione. Quindi ecco, low stress, low aspettative, e poi se tutto va male puoi sempre restituire tutto entro 365 giorni.
2: Anche il marito?
1: No, lui non ha garanzia, non ha garanzia quello. Mi dispiace. Bene, e come se non bastasse, cari amici, tanto per dare un colpo di grazia, la numero 13 si intitola Romantica ed è di Ultimo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo, il poeta dei saldi.
1: Perché è il poeta dei saldi?
0: Non lo so. Parlando dell'IKEA, prima mi viene in mente che uno che si chiama Ultimo è il poeta dei saldi. Comunque, ultima possibilità.
1: Cioè, tu hai la cover band di se stessi, il poeta dei saldi.
0: Già. Già. La prima cosa quando vedo la canzone mi viene da dargli una definizione di questo genere.
1: Ah, bene.
0: Poi mi informo sul resto. Mi viene da dargli una definizione di questo genere.
1: Ah, bene.
0: Poi mi informo sul resto.
1: Chi abbiamo adesso?
0: Max Gazzè.

0: Ornamento delle cose secondarie. Bello titolo. Sì, l'ornamento delle cose secondarie.
1: Sembra quasi pensato.
0: E appunto, ed è stato pubblicato quest'album a 30 anni esatti dal suo esordio discografico. Dunque festeggia anche un po' 30 anni di carriera Max Gazzè con questo nuovo album, dal quale sentiamo Intermezzo Bianco. Una

0: Max Gazzè, l'architetto dei silenzi e delle pause, da qui passiamo all'incitamento.
1: Ah, l'architetto dei silenzi, anche questa abbiamo.
0: Da qui passiamo all'incitamento, Tilly. Un incitamento,
1: cioè,
0: che
1: ma
0: suona...
1: me ne devo scrivere adesso.
0: Sì, sì, sì, segna tutto. L'incitamento suona un po' come un ballo di gruppo. Sì, sì, sì, perché alla numero 11 abbiamo Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Dai Dai significa tipo Dai Dai l'italiano, vero Tilly?
1: Sì, penso.
0: Non è
1: sì,
0: che Dai Dai c'è una
1: dai,
0: parola.
1: Dai Dai, let's go.
0: Ah, Ale, Dai Dai, let's Ale, go. Ale.
1: Ecco il microfono. Samuel ha distrutto lo studio.
0: Il microfono si è girato dall'altra parte, non vuole ascoltarmi più. Proprio via, basta. Allora, gli do anche ragione al microfono, tra l'altro. Comunque, il titolo, come ho detto, è un incoraggiamento. Dai dai, muoviti, non fermarti, dai che ce la fai, insomma,
1: sì,
0: quelle cose lì. Bene. Dai dai, verso l'uscita, verso la fine, dai che corriamo. Numero 11, Shakira e Burna Boy.
1: Abbiamo Shakira, che oramai è la regina degli inni dei mondiali di calcio.
0: Ah,
1: perché
0: sì,
1: ne ha fatti
0: perché
1: già tre.
0: Ci sono i mondiali di calcio, è
1: sì,
0: vero.
1: Sì, sì, sono appena iniziati, Samuel. Ah. Dopo Waka Waka, che era nel 2010, adesso torna con quest'ultimo, con Dai Dai. Oramai penso che quella che ne ha fatti di più. Dunque, regina indiscussa.
0: Di mondiali?
1: Sì. No, delle canzoni dei mondiali.
0: Ah, ok.
1: Sentiamola adesso, la numero 11, Dai Dai, Shakira e Burna Boy.

0: Shakira e Burna Boy, due ballerine che si pestano i piedi, cari Attilli. Da questo incitamento dove andiamo? Passiamo ad una cabina.
1: No, non cabina.
0: Ah, non cabina, cabana.
1: Una cabana.
0: Pensavo una cabina telefonica.
1: No,
0: non lo so.
1: No, una cabana.
0: Cabina doccia.
1: Siamo in, cioè, siamo in estate.
0: Cabana, Samuel. giusto. Irana con cabana.
1: Irama.
0: Ah, Irana ho detto. Vabbè, scusate, tra rana e cabine mi sto in... Comunque, Irama canta...
1: cabana
0: di, una cabana, non una capanna, cioè no. la cabana cos'è?
1: Stavo sempre facendo confusione.
0: Ci sono la capanna, cioè la cabana è il bungalow, cioè quella, una bella capanna.
1: Sì, però
0: da
1: bungalow
0: spiaggia.
1: In una canzone non è che, cioè, come
0: no,
1: parola
0: suona,
1: non suona cioè, cosa
0: no.
1: Canti
0: niente,
1: bungalow,
0: no, appunto, bungalow no. Invece la cabana
1: è molto più
0: cabana,
1: esotica
0: romantica.
1: Molto più
0: sì. E beh, che dire, quindi la canzone dovrebbe essere, vuole essere intima, rilassante,
1: estiva,
0: sì.
1: Perché Irama fa questo, sai, lui o fa le canzoni estive, quelle sì, da ballare, tormentoni tipo Nera, Mediterranea, Arrogante, aveva anche ritmi così latini, adesso Cabana, dunque o queste o le ballatone, quelle proprio struggenti.
0: Spezza
1: che gli viene
0: cuore.
1: Fuori la vena, e una via di mezzo non c'è.
0: No.
1: Dunque scegli, o
0: emozioni,
1: sei in estate
0: forti,
1: in spiaggia e balli, o sei a casa e ti disperi.
0: Irama,
1: queste due
0: iniziare a, insomma, fatte per le donne, secondo me, le sue canzoni, sì, perché le donne sono più emozionali, hanno bisogno di questi sbalzi d'umore.
1: Dici?
0: Non lo so. Numero 10, Cabana, Irama, numero 10, come ho già detto, sì, 10.

0: cabana, e senti, io ci andrei volentieri in una cabana sulla spiaggia, basta che non ci sia la musica di Rama in sottofondo.
1: Ma non sei appena stato in ferie tu? Non eri in spiaggia?
0: Sì, ma non in una cabana.
1: Ah,
0: che cavolo.
1: Peggio per te.
0: Era una bella chalet in montagna, altro che.
1: Ecco, vedi, bravo.
0: Sì. Allora, dove siamo arrivati? Ah sì, Rama, insomma, lui sogna il mare ma porta la tempesta, e da lui passiamo a Lady Gaga e Doechii con Runway.
1: Andiamo in
0: Abbiamo
1: passerella.
0: Abbiamo detto mille volte che non è una fuga ma è una passerella.
1: Finalmente, Samuel, l'hai capito?
0: Loro ci camminano come se il mondo fosse un tappeto rosso e insomma lo sanno fare, ci sanno fare. Walk, I'm feeling fab, dice. Ecco, io mi sento fabulous, mi sento bella, attraente, e Doechii la rincorre, tra virgolette, con la lingua filata. E il ritornello che fa Monday through Sunday I can turn a dance floor into a runway. Madonna, qua c'è poesia pura. Beh, insomma, chi vuole sentirsi al centro dell'attenzione, prema play e ascolti attentamente Runway di Lady Gaga e Doechii.

0: Lady Gaga e Dolci, due modelle che il palco ce l'hanno nel DNA. E che dire, dalla moda dove andiamo? Passiamo ad una domenica che sembra eterna, anche un po' noiosa. Saif con Buona Domenica. Lui augura una buona domenica con la voce di chi ha appena finito di fare che? Magari di montare un armadio IKEA, siamo spariti.
1: Sì, sì, insomma. La domenica sì. Con gli armadi che... No, ma però questo non si può fare la domenica, Samuel.
0: Non si dovrebbe.
1: Non si dovrebbe, no, no, perché può essere una grande catastrofe.
0: Sì, le bestemmie sono garantite più o meno.
1: E perché va sempre male qualcosa con questi sì. armadi IKEA.
0: Dimentichi una vita e devi rifare tutto da capo.
1: Sì, il peggior momento è quando arrivi alla fine e vedi nel pacchetto che ci sono rimasti ancora due pezzettini,
0: dove,
1: un paio
0: dove?
1: Di viti, dici no, chissà dove si sono dimenticati.
0: Certo, geniale l'IKEA, ti presenta dei bei mobili che obiettivamente sono belli da vedere, quindi designer, tanto di cappello. La qualità è scadente, i prezzi non sono assolutamente accessibili, quindi tu compri un armadio abbastanza costoso, bello da vedere e basta, poi devi anche montartelo da solo, quindi devi aggiungerti il costo delle tue ore, devi trasportartelo a casa da solo, magari sul tetto della macchina, tutte quelle avventure, no? Abbassi i sedili, scatoloni.
1: Sì, oppure abbassi i sedili e ce l'hai tipo qua che ti viene tra...
0: rischi la vita,
1: sì,
0: quelle
1: sì,
0: cose
1: in autostrada. Il muro diventa un Emmental.
0: Ah,
1: cioè,
0: sì,
1: almeno io l'avevo fatto.
0: Perché non sono stabili, devi bucare muri.
1: No, perché ho sbagliato a fare i buchi, poi non stava dritto, poi ho fatto i buchi più giù, e poi c'è un Emmental.
0: Hai capito.
1: E così, così. Dunque, mai farlo la domenica, perché poi ti rovini anche la domenica.
0: Oh,
1: e allora quale giorno sarebbe andrebbe bene?
0: Il lunedì, che fa già schifo di per sé.
1: Ah.
0: Tanto fa montiamo sto IKEA. Ecco, Runway, Lady Gaga e Dolci è passata, e la prossima è Buona Domenica di Saif, numero 8.

0: babbo la domenica.
1: E abbiamo sentito Saif, il buon giornista del pop. Da questo riposo estivo domenicale, che non è tanto riposo, passiamo ad una bossa nostra, dicono. Chiudiamo la terza parte, Tilly, dai, tre quarti.
2: Chiudiamo andiamo la terza parte con dove? Andiamo in Brasile, Samuel, andiamo in Brasile. Sei mai stato in Brasile?
1: No.
2: Anch'io.
1: No, in Brasile proprio veramente no.
2: No, neanch'io, no. Niente Brasile, boh, no, almeno no. Ce l'ascoltiamo qua sulle frequenze di Radio Capodistria.
1: Sì.
2: Una bella bossa nova, che però si intitola Bossa Nostra, e ce la canta chi? Gaia Gozzi.
1: Ottimo.
2: Proprio con questo suo stile italo-brasiliano, sì, che le piace appunto fondere nelle sue canzoni.
1: Canzone per chi vuole sentirsi in Brasile, ma magari è bloccato in
2: ma
1: coda.
2: Ma non c'hai i soldi per andarci.
1: Sì, in coda reparto casse dell'Ikea.
2: Oppure in aeroporto con l'altro, con la cioccolata calda.
1: Ancora peggio.
2: E gli è stato cancellato il volo.
1: Insomma.
2: Finiamo la terza parte, Samuel, torniamo tra pochissimo e sentiamo Bossa Nostra, Gaia.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte. Tilly la chiamerò la parte mutilata.
2: No, perché?
1: Ora ti spiego perché.
2: Già cominciamo
1: morboso.
2: Male.
1: Sì. Allora, vi portiamo in Florida. Sentite questa. Allora, un agente di polizia ha fermato una donna. L'ha accusata di guidare con il cellulare nella mano destra.
2: Non si fa. Non va
1: peccato
2: bene.
1: Che la donna, Kathleen Thomas, 36 anni, atleta, sia nata senza l'avambraccio destro.
2: No, dai.
1: Non ce l'ha.
2: No,
1: non ce l'ha mai avuto.
2: Ma queste bruttissime, l'hanno fermata ai poliziotti.
1: Sì, accusandola di tenere il telefono nella mano destra che non c'è.
2: Sì, perché probabilmente loro non hanno visto la mano sul volante, o com'è?
1: Non lo so.
2: Hanno visto solo
1: il poliziotto,
2: una mano, e hanno dedotto che no.
1: Lei ha protestato, il poliziotto non ha voluto sentire ragioni.
2: Anche questa,
1: sì.
2: Cioè non si è manco scusato?
1: No, lei ha anche riso pensando a uno scherzo. Poi insomma l'ha multata. Lui
2: l'ha multata?
1: Sì.
2: No dai.
1: E le ha chiesto di alzare il braccio per giurare.
2: Ma no.
1: quello non c'è insomma. Poi quello sinistro per sicurezza, alla fine dopo il video è diventato virale, sì perché c'è un video, tutto è stato registrato, è diventato virale, la multa è stata annullata.
2: Ma
1: per
2: sì,
1: fortuna.
2: Facile annullare dopo che diventi virale per evitare di fare brutte figure.
1: Danno
2: cioè,
1: mano,
2: non si fa
1: il morale
2: così.
1: Resta, cari amici. Questa storia è la sintesi perfetta di un mondo che non guarda, non vede, non capisce, è ottuso, miope. Che dire, il poliziotto vede un cellulare laddove non c'è nulla.
2: Ecco,
1: una
2: sì,
1: multa basata su nulla, un sorriso amaro di chi da una vita deve dimostrare di essere normale. Poveretta senza braccio, che dire. Quindi
2: andiamo
1: noi intanto
2: musica,
1: siamo arrivati all'ultimo giro di giostra, Tilly. E siamo alla numero 6 con Madonna e Sabrina Carpenter e Bring You Love.
2: Due generazioni a confronto. Qua abbiamo la regina indiscussa del pop con la principessa,
1: sì.
2: Oppure la regina nuova del pop, ecco, delle nuove generazioni. Uniscono le forze in questo brano, si intitola Bring You Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, le portalettere del cuore, Bring You Love, la canzone appena sentita numero 6. Da quest'amore a domicilio torniamo a casa, appunto, al nostro paese. Mm. Eh sì, al nostro paese.
2: E alla fine dove si sta meglio, vero?
1: Dove si sta meglio a casa.
2: Sì.
1: Allora, dove siamo? Sì, anche se al mio paese, questa canzoncina numero 5, è l'opera di tre artiste che stanno descrivendo l'Italia come una sorta di condominio con vista mare, ma senza amministratore. Cioè, adesso ti spiego, l'amministratore in Italia, Attilio, è un personaggio quasi onnipotente, cioè tra il Papa e l'amministratore c'è poca differenza. Senza l'amministratore tu sei fritto.
2: Non puoi fare niente. No, ecco. Dunque, salutiamo tutti gli amministratori.
1: Esatto.
2: Che ci ascoltano.
1: Mannaggia a voi. Comunque, senza amministratore sei fregato, come dicevo. Perché volevo dire che descrivono l'Italia come un condominio senza amministratore? Perché, insomma, qui tutto sembra un po' finto, di plastica. Mm. Una sorta di guida turistica che ti vende dei dépliant con delle foto fatte dall'intelligenza artificiale, no? Come dire. È così. La canzone così. È questo. È un po' quasi una caricatura dell'Italia, che non è una caricatura, vorrebbe essere reale, ma risulta essere una caricatura, insomma.
2: Ma loro in verità volevano fare questo omaggio ai loro appunto. Paesi, alle loro terre, che sono
1: sì,
2: praticamente le terre
1: sì,
2: del sud Italia. E però Samuel, la canzone
1: sta andando,
2: certo,
1: come al solito
2: è in vetta di tutte le classifiche, forse perché ci sono tanti studenti fuori sede che stanno tornando in questo periodo,
1: sì.
2: Avranno finito i corsi e tutto, e dunque questa è la colonna sonora un po' di tutti, tutte queste persone.
1: Più la canzone sta andando e più io mi sento in dovere di criticarla, perché se non lo faccio io chi lo fa?
2: Ah, dici che sennò poi...
1: Anch'io sono come un amministratore. Cioè, o ci sono io o, guarda, siamo senza guida morale.
2: L'onnipotente Samuel, l'amministratore sì, delle hit.
1: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, numero 5. Mi sento...

0: E abbiamo sentito queste tre guide turistiche, Serena Brancale, Levante e Delia, la numero 5. Dal patriottismo di plastica passiamo alla ripetizione ossessiva. Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It. Martin porta il drop, Ed porta la chitarrina e insieme producono questo pezzo che si ripete così tanto che sembra... Cosa sembra? Un poliziotto che ti dice alza il braccio, alza il braccio.
1: No, dai, dico io qualcosa di bello su Ed Sheeran. È attualmente impegnato nel suo gigantesco loop tour.
0: Si ripete infatti. Repeat It, loop tour, ci sta.
1: No, ma penso che loop per la loop station.
0: Sì, ma loop, i loop si ripetono,
1: sì,
0: no?
1: Di solito, ripetere. Perché sai che lui fa i concerti tutti con la loop station, lui da solo?
0: Ah, senza band.
1: Sì, quando sono andata a sentirlo a Zagabria,
0: sì,
1: cioè in verità ogni tanto veniva, non so, è venuta per una canzone per Galway Girl, era venuta una violinista,
0: sì,
1: irlandese, poi ogni tanto si aggiunge qualche musicista qua e là, però... In generale fa tutto lui da solo. E poi ha detto anche, ha spiegato lì al concerto, che lui alla fine di ogni concerto cancella tutto quello che ha registrato nella sua loop station e il prossimo concerto fa tutto di nuovo. Cioè non usa le stesse registrazioni del concerto prima. Fa ogni volta nuovi loop.
0: È un punto a suo favore questo, non,
1: sì,
0: non, non
1: sì,
0: pensavo.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, lui se lo può anche permettere, tanto anche se fa una figuraccia, non è che cambia molto.
1: No, non le fa lui le
0: Repeat
1: figuracce.
0: It, Martin Garrix ed Ed Sheeran numero 4.

0: Martin ed Ed Sheeran, due macchine da hit che si sono incontrate nel traffico dello show business. Ecco, dalla ripetizione passiamo alle scuse. Scuse in ben tre lingue, anche se nessuna credibile.
1: No, non mi convincono. Tu ne aggiungeresti ancora? Cioè, dovrebbero fare, per te dovrebbero fare una lista con almeno 100 lingue.
0: Sì, non le crederei comunque. Come la scusa di, che ne so, uno che ti ha appena scippato la borsa ed è stato beccato dalla polizia. Scusami. Sì, adesso.
1: Dici? Sì, non lo so. In quante lingue sai dire scusa tu?
0: Io?
1: Sì.
0: In nessuna. Perché anche se lo dico va contro la mia natura. Pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo siento, tre scuse in tre lingue.
1: Per essere sicuri, no, che siano abbastanza, perché dirlo solo in una lingua?
0: Esatto, sì.
1: Ecco.
0: Troppo tardi, cari amici, troppo tardi. Le scuse non aiutano.
1: Non sono accettate da parte di Samuel.
0: Numero 3.

0: E abbiamo sentito i Pinguini Tattici Nucleari, i pentiti della domenica, e da queste scuse tardive dove passiamo? Passiamo all'arena.
1: All'arena.
0: All'arena, sì, degli, sì, eroi. Sì, sì, sì, è l'arena degli eroi, perché la numero due, la nostra, c'è la nostra sigla single, i The Script con Man in the Arena, l'uomo nell'arena, dice il titolo.
1: Mm-hmm.
0: Chi sarebbe l'uomo nell'arena? Colui che lotta, che si sporca, che rischia. Sì.
1: Adesso mi viene in mente il Gladiatore, il film.
0: Brava.
1: Cioè, appena si dice arena.
0: Combatte con i leoni, tutte quelle cose lì.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, ti ricordi?
0: Sì, sì, le... sì, sì.
1: Ma in verità sono i The Script. I The Script che tornano con l'annuncio anche del loro ottavo album in studio, che si intitola...
0: Ah,
1: guarda che interessante. The User's Guide to Being Human. Cioè, sarebbe la guida, il manuale per, sì, essere umani, cioè non lo so.
0: Ah, da fornire, ecco, ad ogni nuovo nato, ad ogni neonato, tipo.
1: Ti immagini che nasci con il manuale di come vivere. E questo disco è previsto per il 14 agosto 2026, giusto ben per Ferragosto.
0: Per Ferragosto, hai capito.
1: Da questo album ci sentiamo il primo singolo, Man in the Arena, The Script.

0: Is the Script con Man in the Arena, ecco i cantori dei veri combattenti. Dalla gloria, dove andiamo? A chiudere con un augurio. Quello di chi? Quello della posizione numero uno, ovvero degli autori, che sono, diciamo, i protagonisti della canzone della settimana, e sono Jovanotti, Alfa e la canzone Buon Vento. Ecco, Jovanotti augura buon vento, Alfa lo segue. Un pezzo che sa di partenze, di vele spiegate, di orizzonti.
1: Di estate. Quindi
0: che dire, sì, buon vento a lei, buon vento a voi, buon vento a noi.
1: buon vento a
0: che
1: tutti.
0: Si porti via il vento, tutto, compresa questa puntata. sì, abbiamo avuto oggi il resumé, ecco lo faccio adesso. Un aeroporto chiuso per cioccolata calda, persone che entravano nei tombini come tartarughe ninja.
1: Certo.
0: Poi?
1: Poi c'era il matrimonio all'IKEA.
0: Matrimonio all'IKEA.
1: Ecco, vedi?
0: È una donna multata perché poveretta sprovvista di un braccio.
1: Sì, mamma mia, che brutto.
0: Sì.
1: Comunque.
0: Il mondo è un posto brutto e assurdo. La polizia a volte è miope, la musica quasi sempre inutile e qualche volta anche bella, ma raramente. Noi da Hot Hits abbiamo una missione: ridere di tutto, anche di noi stessi, perché insomma, se non ridiamo ci tocca piangere e le lacrime non fanno bene alla voce. Avete ascoltato Hot Hits con Samuel
1: e Tilly, e dunque non ci resta che augurare Samuel ai nostri ascoltatori cosa?
0: Sì,
1: buon vento e buon fine settimana. Ciao.
0: Esatto. Ciao.
2: Ed è un po' di

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.